0: tantissime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269656767. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
1: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
2: Ben trovati, siamo ancora qua e voglio ricordarvi che siete in ascolto della radio degli anni 531 che trasmette dagli studi Sanremo situati a Unit 3, 215 Port Road, Hanmarsh. Adesso vorrei dare un preavviso di un nostro connazionale che guarda un po', circa una settimana o così, compierà, guarda un po'.
4: Quanti?
2: Se ti dico 100 anni, cosa diresti?
4: Beh, meraviglia.
2: E 101?
4: Ancora di più.
2: Allora noi gli auguriamo altri 100, ma lui farà 101 anni. Stiamo parlando
4: complimenti.
2: Stiamo parlando del patriarca di Baldini. Ah. Baldini tedesco, lui è il papà del former giudice qua nel sud Australia, John, altri figli, insomma, celebreranno il 101esimo compleanno al Molinare Club, perché lui è molinarese, e ci sarà al club Porchetta Night, sono certo tutta la famiglia a aiutare a celebrare questo bellissimo traguardo, 101 anni.
4: Incredibile, veramente.
2: E se io scommetto che se chiedo cos'è il segreto della sua longevità, sa cosa mi dirà?
4: Non so.
2: Una bottiglia di vino al giorno.
4: Va bene, se funziona per lui.
2: Ovviamente ha funzionato.
4: Sì.
2: Volevo che venisse qua, 101 anni, sai.
4: Sì, mi piacerebbe incontrarlo.
2: Sì, e tanta gente mi piacerebbe, ascoltare il segreto del suo successo. Però devo dire, non dovrei dirlo, però lo dico, suo figlio ha parlato con papà, se può venire pure oggi, perché ho avuto una cancellation. Allora era là, Mario ha detto, non sembra che c'ha tanto piacere di venire. Allora ha detto, non vuol fare fuss, Allora disse, allora papà, allora vai con Mario, so cosa ho sentito dire, vai con Mario, non è, detto, ma questo non è molinarese, questo è sangiorgese, perché mia moglie fa lo stesso, fa una cosa, io dico di nuovo, se lo fai, non è, detto, questi qua sono parenti allora.
4: E così si dice in sangiovese.
2: No, no, is. No, as much as I said no. Uh-huh. I said no, don't you get it? Intanto sono certo che la comunità vuol

0: a fare i migliori auguri, anche se sono un pochettino anticipati, con una bellissima canzone, 100 di questi giorni, facciamo 101 di questi giorni.
1: Sì, magari, ma la canzone è 100 di questi giorni.
0: Ok, a tra poco.
1: Auguri.

0: No, dobbiamo cambiare 100 di questi giorni insieme a noi.
1: A tutti insieme.
0: Vogliamo pure noi continuare a celebrare. Intanto auguri di nuovo. Well done, happy birthday. Allora, sai cosa facciamo adesso? Tanto tempo non c'è, però c'è una cosettina che devo fare è quanto riguarda, non dimentichiamo che oggi è la mensa.
1: Non me lo dimentico, no.
0: Perché no. Tu la fumata bianca già è fumo, è brava. E allora, un'altra cosettina che vorrei menzionare, non c'è tempo abbastanza di fare tanto, però alla svelta a quanto riguarda il budget di ieri sera, ci ricordiamo un'intervista con il nostro primo ministro albanese, che fu chiesto specificamente una domanda prima dell'elezione, se intendeva fare introdurre cambi con capital gains tax e negative gearing. Specificamente lui in un modo abrupt rispose al reporter che l'intervistava, giornalista, ha detto no, per la cinquantesima volta no. Ok, per la cinquantesima volta no, però quanto tempo è passato che questa cinquantesima volta non è valuta niente, perché ieri sera nel budget, indovinato cosa è successo? L'avete già indovinato. Cambi con negative gearing and capital gains tax. Il nostro primo ministro, invece di dire le cose sono cambiate, è stata una grande necessità, dopo vediamo cos'altro possiamo fare. La nostra posizione è cambiata. Ah, va bene. Allora, la prossima volta che il council di Titrigali e l'altro council mi mandano l'acconto per pagare council rights, e io dico, Madam Mayor, la mia posizione è cambiata, non ti pago.
1: Non hai scelta, purtroppo.
0: Ah, però se divento primo ministro di questo paese, posso cambiare la posizione. Beh, non so, uno di questi giorni, quando che farà più caldo, mi metterò il primo naib che mi upset, che mi fa arrabbiare, cambio posizione, gli do free barbecue gas. E dopo cambio posizione e vado dall'altro naib e vediamo se non mi mandano qualche pietra vicino ai vetri.
1: Ma cosa vuoi fare? Dargli il gas?
0: Faccio prima una grande mangiata dei fagioli e il giorno dopo...
1: Okay.
0: E tu cosa credevi? Che gli davo il gas?
1: Quello gas. Che devi pagare.
0: Quello, me time gas, free of charge, mate.
1: Mamma mia.
0: E così, cambia posizione. La mia posizione è cambiata. L'unica posizione che posso dire è cambiata quando sto a letto, mi fa male a sinistra e mi giro a destra. Tutte le altre devo pagare, pay up, and, come si dice? No, non lo dire.
1: Pay up.
0: Ok, allora, sai che facciamo?
1: Una pausa di pubblicità, okay, e dopo ascoltiamo,
0: dice, brava.
1: Pumò.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Oh, mamma mia, cara Rita, la verità è verità, eh?
1: Sì.
0: La verità fa male, sai? Chi è? Roy Orbison?
1: The truth hurts.
0: Mm. Yeah. Sa cos'è un'altra verità? Che è ora di andare a casa.
1: Tempo, sì.
0: I next guest già sono pronti a prelevarci questi qua. Se non ci sbrighiamo, ci sbranano qua. Eh?
1: Hanno tante cose da portare nello studio.
0: Oh, sì.
1: Tanti prodotti.
0: Sì. Come si dice? Pica loco, pica sai.
1: Esattamente.
0: Continuate ad ascoltare perché tra poco... Dal picco ne sai. Ah, oh, no, picco loco, perché sai.
1: No, promuovono.
0: Ah.
1: Sai, Sud Australia,
0: ok,
1: no?
0: Ok, to promote.
1: Sì.
0: To promote. But, guarda, it's a very good slogan. Picco loco, picco sai. Just don't pick on me. Ok? On that note, Rita, thank you very, very much for your technical assistance this morning. I think Matteo went away reasonably calm and happy.
1: Mm.
0: He was a bit nervous at the beginning, but then he came through as the sun wouldn't stop shining. So we wish him all the very best. And we wish everybody the very best. Continue to listen to Radio Dran 531, perché tra poco andrà in onda Marco è il rappresentante di Pica Loco, Pica Sai, quindi continuate ad ascoltare da me, ci sentiremo la prossima settimana, grazie, ciao ciao.
1: Ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
4: Notiziario locale sponsorizzato da
5: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani ad Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 13 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Gli australiani che percepiscono un salario riceveranno uno sgravio fiscale di $250 nell'ambito del bilancio laburista, finanziato da un prelievo fiscale su immobili, trust e altri investimenti. In un bilancio incentrato sulle disuguaglianze tra australiani più anziani e più giovani, sulla guerra in Medio Oriente e sulla scarsa produttività del paese, il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, ha delineato i piani per una riforma del sistema fiscale e ha preannunciato la possibilità di ulteriori tagli alle tasse nei prossimi anni. Questo per riequilibrare un sistema più generoso nei confronti del patrimonio che del lavoro e a riequilibrare un sistema in cui i prezzi delle case si sono disaccoppiati dai redditi. Questo quanto dichiarato Chalmers al Parlamento federale martedì sera. Oltre 13 milioni di australiani con un reddito da lavoro riceveranno automaticamente un bonus di $250 in ogni dichiarazione dei redditi a partire da luglio 2027, in aggiunta alle riduzioni già annunciate nei bilanci precedenti. La misura è finanziata attraverso una riduzione delle agevolazioni fiscali per gli investitori immobiliari. Il partito laburista afferma che questa mossa aiuterà circa 75.000 australiani ad acquistare una casa. Per quanto riguarda il Sud Australia, Jim Chalmers, presentando il bilancio federale 2026-27, stanzierà nuovi finanziamenti per le difficoltà dell'acciaieria di Whyalla, la fiorente agenzia spaziale nazionale e la continua proliferazione al gale, anche se è polemica perché sembra che i benefici di bilancio per il Sud Australia siano stati minori rispetto a quelli degli altri stati. Mentre il governo federale stanzierà 3,8 miliardi di dollari per un anello ferroviario suburbano in Victoria e oltre 812 milioni di dollari per ammodernare un tratto della Bruce Highway nel Queensland, le strade locali del Sud Australia riceveranno circa 231 milioni di dollari di lavori di ammodernamento nei prossimi 10 anni, mentre gran parte della spesa destinata al Sud Australia servirà a mantenere a galla le attività in difficoltà o a proseguire i progetti già in corso. I documenti di bilancio rivelano un impegno di 409 milioni di dollari a sostegno dell'occupazione locale e delle attività in corso presso l'acciaieria di Whyalla nei prossimi 2 anni, mentre si continua a lavorare per trovare un nuovo proprietario a lungo termine. Ulteriori 57 milioni e mezzo di dollari saranno suddivisi tra gli impianti di fusione di Port Pirie e Hobart in Tasmania. Lungo le coste dello Stato, i continui impatti della dannosa fioritura al gale hanno portato un impegno di 66,3 milioni di dollari volto a proteggere l'ambiente, garantire la resilienza delle imprese e dell'industria e mantenere il benessere sociale della comunità. Nei sobborghi meridionali di Adelaide, poi, la vendita e la ristrutturazione di Bedford Industries hanno attratto 17,6 milioni di dollari per garantire il sostegno ai suoi dipendenti e ai partecipanti al National Disability Insurance Scheme. Infine, l'Agenzia Spaziale Australiana, con sede ad Adelaide, riceverà 21 milioni e 700 mila dollari in 2 anni per proseguire le sue attività, tra cui lo sviluppo di collaborazioni internazionali e politiche spaziali. Non si fa menzione però dei finanziamenti previsti per inviare nello spazio Catherine Bennell Pegg, nominata australiana dell'anno. L'Agenzia Spaziale Europea le aveva chiesto di partecipare a una spedizione verso la Stazione Spaziale Internazionale, il che la renderebbe la prima persona a viaggiare nello spazio sotto la bandiera australiana. Tuttavia, la richiesta prevedeva un contributo di 100 milioni di dollari per la missione. Infine, stanziati 3,8 milioni di dollari nei prossimi 4 anni per i due panda giganti che vivono lo zoo di Adelaide. Cambiamo argomento. Per la prima volta ad Adelaide, un genitore è stato bandito dall'accesso agli edifici scolastici per un periodo massimo di 6 mesi. Si tratta di una madre che è entrata furiosamente in una classe di terza media per rivolgere a uno studente un'invettiva verbale scioccante, arrivando persino a minacciarlo. La pesante sanzione arriva mentre emerge che oltre 100 genitori sono stati allontanati dalle scuole nell'ultimo anno. Il governo ha approvato leggi più severe alla fine dell'anno scorso, raddoppiando la durata massima del divieto per i genitori violenti, portandola da 3 a 6 mesi. Il ministro dell'istruzione, Lucy Hood, ha affermato che le modifiche legislative introdotte alla fine dello scorso anno garantiscono che la protezione si estenda oltre i cancelli della scuola, includendo anche le minacce e i commenti denigratori online. Lo scorso anno un genitore ha preso a pugni in faccia un bambino mentre uscivano da una scuola superiore di campagna.
Tuttavia, poiché l'accaduto si è verificato appena fuori dal cancello della scuola, il genitore non ha potuto essere bandito dall'edificio scolastico a causa dell'aggressione. Le leggi aggiornate conferiscono invece ai presidi e ai direttori delle scuole dell'infanzia il potere di vietare agli adulti di avvicinarsi a meno di 25 metri dal campus o di partecipare a eventi esterni come campi estivi o gite scolastiche. Dall'Australia. L'Australia sta accelerando la costruzione di un maggior numero di fregate, veicoli blindati, missili e sottomarini con tecnologia a droni, mentre la guerra con l'Iran intensifica l'attenzione sulla difesa nazionale. Oltre 2 miliardi e mezzo di dollari saranno investiti nel programma Hunter, che rappresenta l'opzione che verrà messa in campo se all'Australia verrà chiesto di contribuire alla riapertura dello stretto di Hormuz. I documenti di bilancio mostrano che altri 12,3 miliardi di dollari sono stati stanziati in 5 anni per proseguire il programma dei sottomarini nucleari AUKUS, che saranno costruiti in Sud Australia. Saranno inoltre stanziati altri 6 pattugliatori d'altura di classe Arafura, per un costo di 256 milioni di dollari, e sarà accelerata l'adozione di nuove tecnologie per droni, tra cui il jet senza pilota Ghost Bat e il sottomarino Ghost Shark. Ulteriori 447 milioni di dollari saranno spesi per l'aggiornamento dei caccia F-35A Lightning II, mentre quasi 300 milioni di dollari saranno investiti in un nuovo sistema di cloud computing a prova di hacker per la rete segreta della difesa. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

Luca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
6: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
7: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
6: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
7: Vieni a giocare alla tombola
6: e partecipa alla raffle.
7: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
6: 8340 2806.
7: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
7: una grande differenza.
8: Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo cemento, ci sono immigrati in edifici occupati e gli sciuri imboscati dietro sicuri giardini privati.

0: dovrebbe essere la colonna sonora di quando siamo in onda io e te, Sara.
1: Esatto, infatti stavo proprio pensando questo. Canzone cioè, super azzeccata, non è che l'hai messa a casa, dai.
0: Siamo qui a pettinare le bambole.
1: Esatto, o ad asciugare gli scogli.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, caro Marco.
0: A far cosa?
1: Ad asciugare gli scogli.
0: Mai idea, non ho mai spesa, è nuova, me la devo segnare.
1: O a scopare il mare, dai.
0: Esatto.
1: Come diceva.
0: Buongiorno Sara, benvenuta in studio, la nostra Sara Mondoni, la nostra Admin and Volunteer Coordinator, che adesso ci parlerà di un evento molto importante che abbiamo insomma in calendario tra due settimane.
1: Esatto, abbiamo proprio in calendario questo evento molto molto importante che mi sta abbastanza a cuore perché è per una causa
0: importantissima.
1: Molto importante, quindi sarà il 27 maggio alle ore 10 qui in radio. Ci sarà un morning tea in collaborazione con il Cancer Council.
0: Sapete che il Cancer Council ogni maggio organizza, esatto, dei morning tea, biggest morning tea in giro per business, insomma si possono organizzare direttamente
1: ovunque,
0: con loro,
1: sì.
0: E ogni anno organizziamo questo Biggest Morning Tea, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, è stato molto di successo. Anche quest'anno abbiamo deciso di fare parte di questo Biggest Morning Tea. Quindi, come ha detto Sara, mercoledì 27 maggio alle 10 e mezzogiorno qui alla radio. Cosa importante, Sara, che tutto il ricavato,
1: tutto. E ci tengo a sottolineare, every dollars,
0: su tutto, ma
1: tutti,
0: anche il centesimo,
1: esatto,
0: andrà
1: al Cancer Council, quindi per supportare questa causa e le persone che ogni giorno combattono contro il cancro. Quindi
0: e sappiamo benissimo che abbiamo quante persone abbiamo attorno a noi che
1: esatto,
0: hanno combattuto, combatteranno.
1: Quindi l'idea è di rendergli la vita sempre più diciamo agibile tramite la ricerca e quindi supportando associazioni come il Cancer Council.
0: $20 è il prezzo dell'ingresso, che va tutto in beneficenza,
1: tutto
0: non
1: in
0: teniamo
1: beneficenza.
0: Niente,
1: tutto in beneficenza.
0: Le spese sono tutte a carico nostro, anzi dobbiamo ringraziare le ragazze Rosalia, Liliana e Angela che ti stanno aiutando, perché loro provvederanno anche al Morning Tea e ti aiuteranno con l'organizzazione, quindi è molto importante. E ringraziamo anche i nostri sponsor dell'evento che
1: esatto,
0: ci hanno donato dei premi.
1: Perché sarà una mattinata in cui non solo ascolteremo storie e condivideremo la loro battaglia contro il cancro, ma ci sarà anche un momento di,
0: sì,
1: di fun, ecco,
0: esatto,
1: diciamo così, con una raffle
0: esatto,
1: e possiamo dirlo, una tombola.
0: Sara, sei ormai in una fase dove tu non ti ricordi più le parole, quindi vai, non traduci neanche più. Cioè, io
1: hai
0: prima
1: ragione,
0: dovevo tradurre una parola e non avevo idea di come tradurla, non l'ho detta.
1: Vedi, arriviamo a questa fase, dopo 3 anni arriviamo a questa fase.
0: Non l'ho detta mica, cioè.
1: Perché raffle, come si dice in italiano?
0: La lotteria. La lotteria Italia, se ti ricordi bene.
1: Esatto, esatto. Quindi venite numerose per stare insieme, per passare un paio d'ore sia di riflessione su questo tema,
0: brava,
1: ma anche per farci due risate insieme.
0: Quello è sempre bello.
1: E questo
0: sempre
1: è sempre bello.
0: Mercoledì 27 maggio dalle 10 a mezzogiorno, un morning tea, tutti assieme qui alla radio, 215 Port Road di Hindmarsh, siete tutti invitati. $20 per partecipare, quei $20 vanno al Cancer Council e poi con i soldi della raffa della lotteria faremo una donazione ulteriore al Cancer Council,
1: esatto,
0: quindi molto bello.
1: I posti sono limitati, diciamo,
0: sì,
1: quindi chiamatemi
0: al numero 843402806, è il numero dell'ufficio.
1: Esatto, chiamatemi, ditemi la vostra partecipazione. Io vi aspetto qui mercoledì 27 maggio alle ore 10.
0: E tra l'altro, visto che abbiamo fatto anche i post sui social, se qualcuno di voi vuole fare l'RSVP sui social, si può fare.
1: Esatto.
0: Si può fare. Ho visto
1: esatto,
0: che mentre arrivavo in studio è arrivata una mail di Angela Casarin che ha confermato
1: quindi,
0: la sua partecipazione.
1: Vedi, grazie
0: quindi,
1: Angela.
0: Saluto Angela che parteciperà.
1: Sì.
0: Posso darti una notizia incredibile?
1: In anteprima?
0: Visto che noi siamo entrambi, c'è un dibattito in corso, mio
1: purtroppo
0: e tuo,
1: sì, purtroppo c'è,
0: mio e tuo,
1: cioè,
0: per quanto riguarda insomma cose meglio Cianusco, cose meglio Arese, esce un singolo incredibile venerdì.
1: Di chi?
0: Tiziano Ferro con Lazza.
1: Oh,
0: Lazza che è delle nostre,
1: vabbè,
0: quelle robe lì,
1: sì,
0: più zona tua, è più zona tua.
1: Lazza
0: che zona
1: è più
0: mia.
1: Zona mia, bello,
0: zona
1: esce
0: mia,
1: venerdì.
0: Ed esce il singolo di Perdono.
1: No.
0: Sì, sì, sono, io sono
1: top.
0: Non vedo l'ora.
1: top.
0: Nella lista delle cose di cui non vedo, non ho
1: c'è
0: mai
1: anche questo.
0: C'era la nascita di mia figlia e dopo il singolo di Tiziano Ferro con Lazza.
1: Guarda, ti no. stimo.
0: Guarda, sono d'accordo, non ti giudico. Allora, mercoledì 27 maggio non mancate The Biggest Morning Tea alla Radio Italiana con Cancer Council, organizzato dalla radio, chiaramente. Non mancate, $20 andranno tutti in beneficenza
1: tutti.
0: Cancer Council, tutti quanti.
1: Tutti, vi aspetto.
0: 834302806 per prenotare. E perdoniamo anche quelli che non verranno.
1: Vabbè,
0: cioè, magari mettiamo la lista di chi non viene, ma
1: la X la mettiamo.
0: La X di perdono, vedi?
1: Vedi?

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12
2: e un minuto.
3: Notiziario locale sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, mercoledì 13 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Gli australiani che percepiscono un salario riceveranno uno sgravio fiscale di $250 nell'ambito del bilancio laburista, finanziato da un prelievo fiscale su immobili, trust e altri investimenti. In un bilancio incentrato sulle disuguaglianze tra australiani più anziani e più giovani, sulla guerra in Medio Oriente e sulla scarsa produttività del paese, il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, ha delineato i piani per una riforma del sistema fiscale e ha preannunciato la possibilità di ulteriori tagli alle tasse nei prossimi anni. Questo per riequilibrare un sistema più generoso nei confronti del patrimonio che del lavoro e a riequilibrare un sistema in cui i prezzi delle case si sono disaccoppiati dai redditi. Questo quanto dichiarato Chalmers al Parlamento federale martedì sera. Oltre 13 milioni di australiani con un reddito da lavoro riceveranno automaticamente un bonus di $250 in ogni dichiarazione dei redditi a partire da luglio 2027, in aggiunta alle riduzioni già annunciate nei bilanci precedenti. La misura è finanziata attraverso una riduzione delle agevolazioni fiscali per gli investitori immobiliari. Il Partito Laburista afferma che questa mossa aiuterà circa 75.000 australiani ad acquistare una casa. Per quanto riguarda il Sud Australia, Jim Chalmers, presentando il bilancio federale 2026-27, stanzierà nuovi finanziamenti per le difficoltà dell'acciaieria di Whyalla, la fiorente agenzia spaziale nazionale e la continua proliferazione algale, anche se è polemica perché sembra che i benefici di bilancio per il Sud Australia siano stati minori rispetto a quelli degli altri stati. Mentre il governo federale stanzierà 3,8 miliardi di dollari per un anello ferroviario suburbano in Victoria e oltre 812 milioni di dollari per ammodernare un tratto della Bruce Highway nel Queensland, le strade locali del Sud Australia riceveranno circa 231 milioni di dollari di lavori di ammodernamento nei prossimi 10 anni, mentre gran parte della spesa destinata a Sud Australia servirà a mantenere a galla le attività in difficoltà o proseguire i progetti già in corso. I documenti di bilancio rivelano un impegno di 409 milioni di dollari a sostegno dell'occupazione locale e delle attività in corso presso l'acciaieria di Whyalla nei prossimi 2 anni, mentre si continua a lavorare per trovare un nuovo proprietario a lungo termine. Ulteriori 57 milioni e mezzo di dollari saranno suddivisi tra gli impianti di fusione di Porpiri e Hobart in Tasmania. Lungo le coste dello Stato, i continui impatti della dannosa fioritura algale hanno portato un impegno di 66,3 milioni di dollari volto a proteggere l'ambiente, garantire la resilienza delle imprese e dell'industria e mantenere il benessere sociale della comunità. Nei sobborghi meridionali di Adelaide, poi, la vendita e la ristrutturazione di Bedford Industries hanno attratto 17,6 milioni di dollari per garantire il sostegno ai suoi dipendenti e ai partecipanti al National Disability Insurance Scheme. Infine, l'Agenzia Spaziale Australiana, con sede ad Adelaide, riceverà 21 milioni e 700 mila dollari in 2 anni per proseguire le sue attività, tra cui lo sviluppo di collaborazioni internazionali e politiche spaziali. Non si fa menzione però dei finanziamenti previsti per inviare nello spazio Catherine Bennell Pegg, nominata australiana dell'anno. L'Agenzia Spaziale Europea le aveva chiesto di partecipare a una spedizione verso la Stazione Spaziale Internazionale, il che la renderebbe la prima persona a viaggiare nello spazio sotto la bandiera australiana. Tuttavia, la richiesta prevedeva un contributo di 100 milioni di dollari per la missione. Infine, stanziati 3,8 milioni di dollari nei prossimi 4 anni per i due panda giganti che vivono lo zoo di Adelaide. Cambiamo argomento. Per la prima volta ad Adelaide, un genitore è stato bandito dall'accesso agli edifici scolastici per un periodo massimo di 6 mesi. Si tratta di una madre che è entrata furiosamente in una classe di terza media per rivolgere a uno studente un'invettiva verbale scioccante, arrivando persino a minacciarlo. La pesante sanzione arriva mentre emerge che oltre 100 genitori sono stati allontanati dalle scuole nell'ultimo anno. Il governo ha approvato leggi più severe alla fine dell'anno scorso, raddoppiando la durata massima del divieto per i genitori violenti, portandola da 3 a 6 mesi. Il ministro dell'istruzione, Lucy Hood, ha affermato che le modifiche legislative introdotte alla fine dello scorso anno garantiscono che la protezione si estenda oltre i cancelli della scuola, includendo anche le minacce e i commenti denigratori online. Lo scorso anno un genitore ha preso a pugni in faccia un bambino mentre uscivano da una scuola superiore di campagna.
Tuttavia, poiché l'accaduto si è verificato appena fuori dal cancello della scuola, il genitore non ha potuto essere bandito dall'edificio scolastico a causa dell'aggressione. Le leggi aggiornate conferiscono invece ai presidi e ai direttori delle scuole dell'infanzia il potere di vietare agli adulti di avvicinarsi a meno di 25 metri dal campus o di partecipare a eventi esterni come campi estivi o gite scolastiche. Dall'Australia. L'Australia sta accelerando la costruzione di un maggior numero di fregate, veicoli blindati, missili e sottomarini con tecnologia a droni, mentre la guerra con l'Iran intensifica l'attenzione sulla difesa nazionale. Oltre 2 miliardi e mezzo di dollari saranno investiti nel programma Hunter, che rappresenta l'opzione che verrà messa in campo se all'Australia verrà chiesto di contribuire alla riapertura dello stretto di Hormuz. I documenti di bilancio mostrano che altri 12,3 miliardi di dollari sono stati stanziati in 5 anni per proseguire il programma dei sottomarini nucleari AUKUS, che saranno costruiti in Sud Australia. Saranno inoltre stanziati altri 6 pattugliatori d'altura di classe Arafura, per un costo di 256 milioni di dollari, e sarà accelerata l'adozione di nuove tecnologie per droni, tra cui il jet senza pilota Ghost Bat e il sottomarino Ghost Shark. Ulteriori 447 milioni di dollari saranno spesi per l'aggiornamento dei caccia F-35A Lightning II, mentre quasi 300 milioni di dollari saranno investiti in un nuovo sistema di cloud computing a prova di hacker per la rete segreta della difesa. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Radio Italiana 531.
3: Lubini Piccianini,
4: tralalelo tralala,
5: trippi troppo troppo trippa.
3: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
4: 531.

0: Benissimo, allora oggi posso dire buon pomeriggio perché il sole splende. Un salutone e un abbraccio a voi tutti in ascolto, augurandovi buon ascolto e pace e bene a voi tutti. Detto tutto ciò, chiamateci, siamo qua con voi e per voi. Quindi, aspettandovi, saluto Albina. Cara Albina, ben trovata.
1: Grazie Lorenzo, benvenuti a tutti, ai radioascoltatori, ascoltatrice. State con noi in compagnia oggi. Telefonateci 83407700. Ricordate che la radio è per voi, noi siamo qui per voi, per le vostre richieste. Grazie.
0: Bravissima Andrew, ben trovato, un piacere vederti sorridente, tagliato long, guardi un fantastico amico oggi.
2: Nuovo
1: look,
0: new style,
2: nuovo moro.
0: Nuovo lavoro, nuovo taglio per te. Guardi bene, bravo. Comunque, scherzi a parte, carissimi amici, chiamateci e aspettiamo le vostre telefonate. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
4: Allora, salutiamo Antonietta Gagliardi, che lei è sempre la prima a telefonare quando sta bene. E lei vuole ascoltare Si vergogna anche il sole, cantato da Michele Rodella. Buon ascolto.
5: Ciao Antonietta.

lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Benone, allora è arrivato il momento di salutare e dire grazie a Gisella Belperio. Carissima Gisella, grazie per essere con noi. Tu vuoi ascoltare una canzone ricordando la tua carissima mamma. La canzone è Adagio. Quindi eccola qua, Gisella, tutta per te. Nel dirti grazie ti auguriamo un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

Carissima Gisella Belperio, eccoci nuovamente con te nel ringraziarti una volta ancora. Ti auguriamo ogni bene ed ecco qua. Tu hai chiesto che vuoi ascoltare Giussi Anastasio sulle niente. Eccola qua, cara, tutta per te. Augurandoti buon ascolto, da risentirti la prossima settimana. Ciao e buone cose, cara Gisella.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: Allora andiamo con la seconda richiesta di Antonietta Gagliardi, che lei vuole ascoltare la più bella canzone cantata da Michele Rodella. Buon ascolto, Antonietta.

0: Allora, la prossima canzone è una canzone spagnola che ha vinto l'Eurovision nel 68. E siccome Andrew ha guardato un programma on SBS che gli è piaciuto molto, vuole che ascoltiamo questa canzone cantata La La La.
1: La La La di Massiella.
0: Massiella. Va bene, buon ascolto.

0: Benone, allora mandiamo un salutone alla coppia più bella di Tuel. Sto parlando di Filippo e Assunta Belperio. Carissimo Filippo, grazie per essere in nostra compagnia. Nell'augurarti un buon pomeriggio, hai detto che hai mangiato, hai bevuto, stai sciallando. Bravo, continua così. Ma hai detto, io ho detto che è una bella giornata di sole, che te la godi fuori, tu hai detto, no, dice, ma verrà la pioggia. Poi dico, Filippo, che canzone vuoi? Scende la pioggia. Ed eccola qua tutta per te. Auguroni e buon ascolto, Filippo e Assunta. Ciao.
1: Saluti da me pure.

Allora, ora salutiamo Maria, che lei ha chiamato e che vuole ascoltare Usordato innamorato cantato da Massimo Ranieri. Buon ascolto, Maria.

prima amore, io prima e loro come sarai per me. Quanta notte

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
5: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Allora, salutiamo Marianna e Giovanni che stanno pranzando. Marianna vuole ascoltare Calabria Mia, cantato da Mino Raetano. Buon ascolto, Marianna e Giovanni.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro ca, so figlio to

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo

0: Allora salutiamo di nuovo Santino, che ora lui vuole ascoltare Le colline sono in fiore. Buon ascolto Santino.
1: Una stretta di mano dall'amico che ti ascolta sempre Santino, ciao.

Allora, la prossima canzone abbiamo scelto una di Giuliola Cinquetti, che ha vinto Eurovision nel 1964. E allora, siccome ora siamo proprio nel principio di Eurovision, abbiamo pensato di fare una di questi. Allora, non è l'età, non ho l'età. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

Allora, siccome lo so che ci sono parecchie persone che gli piace molto ascoltare Betty Curtis, abbiamo scelto una canzone di lei che ha vinto Eurovision nel 1961, Al di là. Buon ascolto.

Allora, non dimenticate che noi siamo qui per voi. Ancora abbiamo tempo per un altro due o tre richieste. Ma nel frattempo mettiamo una canzone cantata da Ellen Sorrenti, che ha rappresentato Eurovision nel 1980 con la canzone Non so che darai. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18, provolone dolce Solesina $24.95 al chilo, pasta congelata Maruzza 750 grammi $10.95, passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi $3.75, pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi $1.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Benone, allora grazie va dalla carissima Maria Crisanti. Ha chiesto il numero di telefono, ce li ho dati tutti e due, quindi adesso non hai scusa, aspettiamo le tue telefonate.
6: Ripetili,
5: carissima
6: quello,
5: Maria.
6: Ripetili quelle dell'ufficio.
5: Però se vuoi il telefono per chiamare noi in studio... quello è 83407700, altrimenti telefono in ufficio. Quindi, cara Maria, tu vuoi ascoltare la canzone Siciliana Bruna, ed eccola qua tutta per te, nell'augurarti buon ascolto. Ti salutiamo augurandoti pace e bene, buon ascolto.

Allora, la prossima canzone è cantata di Frank Raimondi, che lei ha rappresentato l'Italia a Eurovision nel 1956 con la strada. No, aprite le finestre. Aprite le finestre. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: Benone, allora un saluto, un grazie vada all'amicone Tony Seneca, la quale guarda ieri, sono venuto a Marder con l'idea da vederti, non eri là. Quindi Tony, ti ringrazio, ti saluto, ti auguro ogni bene. Ecco qua la canzone da te richiesta, Amo le donne. Continua a farlo, Tony.

0: Benone, allora con questa canzone siamo arrivati al termine di un altro programma, ringraziandovi per le vostre chiamate, soprattutto per le dolci vostre parole. Quindi concludo veloce col passare la parola a Albina. Cara Albina, grazie di
1: grazie
0: cuore.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutte per le vostre belle telefonate, per le vostre belle parole di incoraggiamento e di ringraziarti. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.
0: Benone, allora, caro Andrew, grazie di cuore anche a te, fantastico come sempre.
2: Grazie, piacere. Mandi, mandi.
0: Arrivederci con grande mandi, mandi. Bravo, mi piace che anche sì. Tu vieni un po' friulano con me. Bravo, grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Arrivederci, ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: Nubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppo troppo trippa.
7: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
8: 531.

si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: programma alle ragazze che vogliono solo divertirsi. Oggi siamo Sofia and Gina nel studio perché Rosalia has gone away.
1: What is it, Sophia? Who's Sophia?
0: Sophia Loren.
1: Oh, Sophia. Chi è Sophia and chi è Gina Lola Brigida?
0: Oh, chi è?
1: Well, tu sei Sophia because c'è le capelle, you know, dark hair, scure, and I can be Gina Lola Brigida. Okay.
0: Okay, but Gina Lola Brigida had bigger boobs than Sophia Loren.
1: No, we're on the radio,
0: we're
1: Angela.
0: We're on the radio, so non si vede. Come abbiamo detto, siamo solo noi due oggi, yeah. E abbiamo deciso di fare un programma tutto centrato sul matrimonio.
1: Sì.
0: Weddings.
1: That's
0: so,
1: right.
0: Noi per ritorniamo in a minute perché dobbiamo andare alle sponsors, se no la radio sì. Non prende moneta.
1: Grazie Sofia.
0: Okay,
1: grazie.
0: Thank you Gina.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434-347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
1: Ok, bentornata a Radio Italiana 531 con io, Gina e Sofia oggi. Rosalia non sta con noi.
0: Ma credo che maybe a lei in ascolto.
1: Oh,
0: perché,
1: yeah, ciao yeah, Rosalia. What should we call Rosalia then?
0: Well, absent. So hello absent and have a nice time wherever you're going.
1: Yeah.
0: So come abbiamo detto, questo programma oggi vogliamo parlare di matrimonio, Liliana. And stamattina nel giornale c'era
1: sì.
0: Una storia, non so, tu l'hai vista questa storia?
1: No.
0: Perché non hai avuto tempo ancora di leggere
1: sì,
0: il giornale.
1: Questo è vero, yeah.
0: Le matrimoni adesso qui in Adelaide, nessuno fa più quelle matrimoni grandi perché ci sarà un crisi with the cost of living and tante spose adesso se spendono quasi $2,000 in un matrimonio it's even a bit too much.
1: Ma io non ci credo questo, Angela, perché they're not Italian, non sono
0: italiani. No, questi non sono italiani.
1: Perché italiani ancora fanno i matrimoni
0: Liliana,
1: molto
0: con $2,000 una sposa italiana cosa comprava with $2,000? Forse fiori.
1: Yes,
0: maybe
1: sì,
0: flowers.
1: Questo è vero.
0: So, c'è una coppia che si chiamano Kelly and Justin Marcos
1: sì.
0: E loro fanno questi matrimoni, fanno quasi 200 matrimoni ogni anno, so they are wedding planners.
1: Yeah.
0: All right. And almeno 50% di questi 200, cioè 100, sono matrimoni piccoli since the COVID pandemic, perché non c'è tanta tanta moneta. E loro dicono che quando le persone durante il COVID abbiamo tutti pensato a chi è questa vita, perché siamo chiusi, e tante persone hanno pensato really cosa è importante in uno matrimonio, e che invite 500 persone e che paghi $20,000 per un abito di sposa, and really quando tu porti questo matrimonio proprio al punto di gravity, la cosa più importante è che tu e il tuo sposo dite di sì, and dopo whatever comes after, but loro dicono che questo è successo fra gli ultimi 2 anni, è andata ancora più avanzata, that people are, stanno stringendo and con meno di $2,000. Meno di $2,000 loro ti fanno un matrimonio. So una veste, ok, semplice. Not bad, semplici, una fotografia del wedding couple, un posto che forse non è una chiesa, so forse un giardino o wherever. Loro dicono che queste coppie giovani che si sposano sono più interessate a mettere la sua moneta verso altre cose che sono più una priorità e più importante di fare a big wedding. So specialmente adesso con questa gioventù, Liliana, per comprare una cosa, una casa, it's gonna be very molto, difficult. Molto, so $20,000 per un matrimonio.
1: Ma non fare... Angela, perché io conosco molti italiani giovani che fanno ancora un grande...
0: Italiani giovani, dobbiamo essere specifici. Loro non dicono che questi sono né italiani né greeks. Loro dicono, from this article, si vede bello che queste sono coppie australians.
1: Sì, sì.
0: Ok? So, loro stessi si hanno sposato 20 persone...
1: 20.
0: In un piccolo hall at Glenview.
1: So they're definitely not Italians.
0: No, they're definitely not. No, we're Kelly and Justin. Although Marcos sounds like a bit
1: Greek,
0: of a... So they then said that so loro, they'd had a big, really expensive wedding, and loro non avevano la moneta, era più importante for them, that it was important for us to be married. So quella era cosa per lei importante. Ci sono un coppia che hanno sposato, tante coppie adesso si sposano at the birthdays and marriages in the registry office. And questa coppia hanno speso $2,100, so $2,100, tutto incluso. So, ma la cosa che mi sembrava un po' strano con questa coppia, Kesley, che loro hanno pagato $1,000 per un fotografo. So, I don't know about that. $1,000 per un fotografo and $1,000 per the rest of the ceremony.
1: Yeah.
0: And hanno detto che dopo hanno andato per un little lunch at a restaurant in Great Street.
1: Oh, well, ognuno fa cose che vogliono fare, Angela, but questo è vero, però io non sono mai stata un sposalizio con 20 persone.
0: Con 30 persone?
1: O 30 o 20, doesn't matter, yeah.
0: Ma Liliana, dobbiamo pensare che in una famiglia italiana... 30 persone forse sono fratelli e sorelle, and their husbands and wives, and their children, senza neanche include cugini, prima cugini, seconda cugini, dopo i zii, dopo la comare, dopo cosa, a dove vai tu con 30 persone in un matrimonio in un matrimonio italiano? It's just not going to happen.
1: No, that's right.
0: It's just not going to happen. And per $2,000 it's not going to happen either. So, no.
1: That's a good story, Angela. Questa canzone, Angela, you will remember, gli anni 60 e 70, ogni matrimonio che andiamo, sempre questa canzone lo facevano, e questa canzone mi ricorda sempre the weddings that we went through.

0: Ok, bentornati a questo programma Matrimonio con Gina and Gina and Sophia oggi, because Rosalia is on holidays,
1: yes.
0: Però solo per oggi. Se volete telefonare in studio e condividere la nostra nuova parola, e spieghiamo dopo perché
1: condivideremo le storie.
0: Il numero in studio 83407700. Gina.
1: Sophia. Condivideremo queste storie. How's that? Le storie del matrimonio degli anni 60 e 70, Angela, that we would remember. Voglio parlare un po' del cibo at questi matrimoni. Sempre antipasto, piatti di carne fredda, antipasta, and peanuts.
0: Peanuts.
1: There were always peanuts on the table.
0: Because they were cheap, Liliana. They were cheap. And then on tempo they introduced chips.
1: Did they?
0: Yeah. Oh. Yeah, I went to some weddings, I remember.
1: With chips.
0: With chips. Yeah, chips and peanuts.
1: Chips and peanuts, that's right.
0: That's classy.
1: Very good. But questa era gli anni 60-70, right? And then there was always mezzo pollo in un sacchetto di plastica, right? Su piatti, su tavoli. Everybody got a plastic, in a paper plate.
0: In a paper plate.
1: Paper plate,
0: yeah.
1: Il pollo era in un sacchetto di plastica perché i tavoli erano, they were set up molto tempo prima, like, of the wedding, right? Poi c'era piatto di pasta macaroni, semplice macaroni was
0: macaroni.
1: The impasse, che negli anni successivi è migliorata in lasagna e poi cannelloni. So we went from macaroni, no, we went from peanuts to chips, half a chicken to half a lobster, e poi lasagna e cannelloni.
0: Cannelloni.
1: Sempre la pasta, sempre. And il dolce era il cannoli tradizionale, il dolce era prima la cassata, che non si usa più molto adesso.
0: Dopo, but you know, the cassata is the best.
1: Yeah, I know.
0: It's the best dessert. I still buy it.
1: Yeah.
0: I can't say where I buy it because they're not station
1: yeah,
0: sponsors.
1: La cassata, yeah, it's beautiful. Yeah. Dopo che le paste erano finite, c'era i sigarette. Do you remember? Loose cigarettes sono state distribuite sul on a tray by the camerieri. E poi c'era anche il prosciutto sul bastone, remember prosciutto?
0: Yeah.
1: On a little stick.
0: Yeah, and non solo che ti davano una sigaretta, ti davano anche those little, remember those little packet of matches?
1: Oh, sì,
0: to go
1: sì.
0: With it, remember?
1: Wow, come è cambiato molto. Imagine now giving out cigarettes, oh my God. Anni dopo c'erano carne e pollo e anche lobster ad agosto, servite dopo il piatto di pasta. Ma la pasta,
0: sempre.
1: Oggi c'è ancora la pasta. Mm-hmm. Right. What about our hair, Angela, i capelli? Come tu lo sai. I capelli erano alti, al velare e con fiori.
0: Sì, sì.
1: Now,
0: sì.
1: I want you, per dire la storia dei due quando volte tu hai fatto damigella con le capelli alti.
0: Oh, mamma mia, quando io ero giovane, quando ero in high school, anche per anni dopo quando ho cominciato il lavoro, avevo i capelli che arrivavano fino alla mia, to my waist.
1: Oh,
0: so it was very, very long hair.
1: Wow.
0: But capelli molto belli perché le mie capelli were like my dad, like I took after my father because he had curly hair.
1: Oh, beautiful.
0: My mother's hair was disgusting. It was straight.
1: Yeah.
0: It had a capella straight like a waterfall. So this hair was just beautiful.
1: Mm.
0: But I think ho detto la storia prima perché era in quell'età che ogni giorno ritornava dalla scuola e mio padre, il 20 marzo tu sei da Macella per Concetta. In aprile si sposa e hanno chiesto a te per da Macella. Non che io conosceva queste persone, ma perché era in quella età,
1: sì.
0: Like a junior bridesmaid.
1: Yes, yes.
0: Now, tutti sappiamo che italiane dobbiamo fare la bella figura, ma the fundamental of us being Italians è il rispetto.
1: Ma Angela, perché allora domandavi tuo padre prima invece che loro, you know.
0: I didn't have a choice, Liliana.
1: Oh, okay.
0: Tu ti ricordi che i genitori italiani, specialmente con the girls, they made all the decisions.
1: Sì,
0: comandavano
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: and you didn't get a look in.
1: Yes.
0: So even se io anche dicevo io non voglio fare, lui diceva per rispetto, perché
1: yes.
0: questo è il cognato della sorella, della comare, you know, lui trovava questo filo,
1: sì,
0: 16
1: sì.
0: generations indietro, and I had to be a bridesmaid. But the problem came, Liliana, when it came to my hair, per questi matrimoni.
1: Oh.
0: Perché in quelli giorni facevano, tu ti ricordi, prendevano le capelli
1: sì,
0: e
1: sì.
0: facevano come un rotolo,
1: sì,
0: like
1: sì,
0: a curl,
1: sì, sì.
0: plop.
1: Like a beehive.
0: Like
1: yeah,
0: a beehive
1: yeah.
0: on the head. So I would have about like 20 or 30 of these things. Ma dopo insistevano to put daisies through
1: sì,
0: them. So my hair looked like the
1: beautiful.
0: Like,
1: I've seen the photos.
0: Have you seen
1: the photos?
0: So qualche giorno we're going to get Marco to put it on the thing.
1: Yes.
0: But, you know, sort of, it was okay for the first hour or two, but try from 1 o'clock in the afternoon to midnight to have this spesa on top of your head.
1: And 20 sets of
0: volte. Oh, my God, it was
1: 27
0: awful.
1: 27 times
0: at one, more. Just very, per finire questa storia, we were at a wedding. Once the bride è entrata nella sala, I went and called my mother. And I said to her, you got to come with me to the bathroom. È proprio adesso, you got to go to the toilet. I don't have to go to the toilet, but you have to come with me to the bathroom. We took out, buongiorno Clementina.
1: Buongiorno Clementina.
0: We took out about 50 hair clips out of my hair. 50 hair clips to hold it up. I had a headache. I couldn't bear
1: but
0: it anymore.
1: But tu c'hai ancora il vestito, Angela, di tutto questo.
0: Oh, Liliana,
1: if I had kept all
0: of those dresses from those bridesmaids. Mind you, some of them would have come back into fashion.
1: Yeah, they're probably worth it.
0: I could have given them to a shop for the formals for the high schools.
1: Wow, that's an amazing story, Angela.
0: Quando noi andiamo un piccolo break, quando noi ritorniamo, una bella sorpresa, perché abbiamo con noi Clementina Maione, la presidentessa. Is that what you are?
1: Okay, fra poco.
0: Okay.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15:03. Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
5: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
0: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
5: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
0: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
0: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
5: 8340 2806.
0: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
0: una grande differenza.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Liliana, sì. Rosalie non ci sgrida.
1: Ma Rosalie non c'è qui oggi.
0: 10 secondi, secondo Stefano.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buongiorno.
2: Ciao Liliana, ciao Angela.
0: We want to have a little fun with you oggi, Stefano, perché il nostro programma è matrimonio, amore.
2: Ah, perfetto, io sono la persona
0: perfetto,
2: proprio.
0: So, tutti sappiamo quanto è bello un bacio.
2: Sì,
0: right?
2: Molto.
0: Ma tu sai, oh, morto, ti hai fatto rosso. What is gone red, Liliana?
1: Oh, leave him alone, Angela. Lui è giovane, leave him alone.
0: So, Stefano, ci sentiamo. Sono tanti tipi di baci.
1: Sì.
0: E dipende dove quello bacio lands on your face. So, se qualcuno ti dà un bacio sulla fronte, what does it mean? Cos'è il messaggio che questa persona ti vuole dare?
2: Ah, è affetto, lo può fare un genitore.
0: We're not talking about genitori and nonni, we're talking about lovers.
1: Okay. Oh, if a lover gives you a kiss on the forehead, okay.
0: So se il tuo amante ti dà un bacio sulla fronte, what does it mean?
1: Affetto,
2: affetto, sì, però quando mi viene dato in quel senso, penso che dalla fronte, ora io credo che ci abbiamo un terzo occhio e quindi va nel nostro spirito.
0: Okay, then.
1: Wow.
2: Sì, that's
0: very
2: sono io,
0: profondo.
1: Molto profondo.
2: Il nostro terzo occhio è qui sulla fronte, okay. Visto anche gli indiani mettono quel simbolo, no? Il dot, quindi quello è come una porta verso
0: Really means resta con me.
2: Ah, ok.
1: Un bacio I was going to say, forse sì, c'è un male di testa.
0: È come Pallocchio. Yeah. Un bacio sulla testa.
1: On the head.
2: On the head.
1: Oh.
0: On the head. Un bacio sulla testa.
2: Sempre nell'amore, però.
0: Sì, sì, sì. Amore. We're talking about testa. Lovers, not nonnies. Okay. Sei tutto sì. per me. Se Stefano, se io qualche giorno arrivo ti do un tuffo, un bacio
2: sulla testa, sono tutto tuo.
1: Where did you get these from, Angela?
0: Se qualcuno ti dà un bacio sulla mano.
1: If a man kisses a woman on the hand, means he's in love with her.
0: Right, accetta il mio affetto.
2: Come passare una cosa.
0: Yeah, that's right.
2: È un passaggio.
0: Se ti dà un bacio sul collo.
2: Qui si va.
1: Significa che vuoi di più.
2: Beh, l'ha detto bene Liliana.
0: Ok, then vuol dire ma, sei mio.
2: Allora, sai come fanno gli animali? Gli animali, anche gli animali lo fanno. Se noi esponiamo la parte del collo, come sto facendo io adesso, quindi chini la testa da una parte, mentre parli con qualcuno. In realtà nel body language significa che tu ti stai mettendo a disposizione dell'altra persona, a parte l'amore. Io vado più sul sesso, Angela, te lo dico subito.
0: Okay. Ma aspetta. No, tu hai ragione, perché prossima, se un bacio sulla spalla, come stai dicendo tu, vuol dire non andare via.
2: Rimani. Cioè, capito? Se tu vedi la persona con cui parli che ti senza rendersene conto nel body language ti mostra questa parte qua, significa che si sta
1: connessione.
2: Si sta connettendo, come quando ora scusa, I go off the topic a second. Quando vedi un uomo, particolarmente gli uomini lo fanno, se stanno seduti e stanno con le gambe molto larghe, è prendere il territorio, cioè loro in quel momento hold the space.
1: Yes.
2: Ok?
1: Yes,
2: e quindi è una questione di power.
1: Yes,
2: allargare le gambe l'uomo.
1: Especially businessmen lo fanno.
2: Esatto.
1: Very good.
0: Wow. Se ti dà

0: un abrazo stretto, stretto. A really tight, tight, tight hug.
1: What does that mean?
0: What does that mean?
1: He doesn't want to let you go. He or she doesn't want to let you go.
0: Brava, non Liliana. Ti lascerò andare. Sì. Se ti dà un sguardo negli occhi, cosa vuol dire?
2: Ma che ti fa, l'occhiolino, un winking o...
0: Oh, whatever.
1: It means love.
0: It means ti amo.
2: It means ti amo.
0: So stay attento, so we come in one day.
1: Can't look too close in the eyes.
0: Se qualcuno si ha i dita tra i capelli, che ti, you know,
2: ti mette le dita, ti passa,
0: ti passa i capelli, gioca con i tuoi capelli,
1: con i tuoi capelli.
2: Abbastanza intimo, questa cosa.
0: Yeah,
2: che vuol dire?
0: Vuol dire ti amo.
2: Anche questo vuol dire ti amo.
0: E se ti dà un bacio sorridente, like a playful kiss, ti vuol dire che mi fido di te.
2: Quello è importante.
0: Okay. So you sapevi di any of these?
2: No, ma I got all my own interpretation all over them.
1: That's private interpretation.
0: That's private interpretation.
1: Ma Angela, tutti questi sono affettuosa e amore per la persona.
0: Sì.
1: All of them.
0: Ma quando qualcuno ti bacia sulla testa, it's very annoying.
2: I think so. I was about to say that.
0: To me.
2: Even on the forehead.
0: Yeah.
2: I meant before I said nonnis. Unless it's your bambino, a very close relative.
0: The bacio on the head is for me.
1: I'll be uncomfortable.
2: It's annoying. It's a little bit dominant from the person that gives the.
0: That's right.
2: Quindi
0: exactly
2: se lo fa un nonno, una nonna,
1: un bambino, qualcosa,
2: dominant in the legacy, I mean, you are my legacy. And it non è brutto.
1: No, no.
2: Ma se te lo fa una persona così sulla testa, dipende, vero?
0: Not very good.
2: Testa
0: Stefano,
2: e fronte.
0: Stefano, prima di andare a casa, vogliamo parlare just a little bit about the biggest morning tea. Perché stamattina ascoltava Marco and Sara. And I think possiamo dire se non potete venire to the morning tea, non c'è problema che possono fare una donazione.
2: Certo.
0: Is that correct?
2: Assolutamente, si può fare una donazione. Se volete fare una donazione per Cancer Council Santa Cecilia, chiamate qui in ufficio. Non quel giorno, perché quel giorno siamo tutti a fare le attività che abbiamo organizzato, però insomma chiamate, dite che volete fare una donazione, perché poi noi con questi soldi raccolti faremo un versamento a Cancer Council, con cui noi collaboriamo, non è che siamo svegliati, abbiamo detto facciamolo. Sono già arrivati anche i gadget, li avete visti prima? Ora ve li faccio vedere, sono arrivati giusto stamattina. Abbiamo dei gadget mandati da Cancer Council. Perché loro appunto mandano i gadget a tutti quelli che fanno gli eventi. Però insomma noi della radio, voi in particolare, avete fatto questo evento per tanti anni, no?
1: E c'è ancora tempo per prenotare se volete venire. 27
0: fra due settimane, mercoledì.
2: È un mercoledì
0: dalle
2: mattina.
0: Dalle 10 fino a mezzogiorno. Sì. Abbiamo un po' di couple of guest speakers. E se tutto va bene per voi che eravate con noi l'anno scorso e vi ricordate a Craig c'è la speranza che lui, se sta bene, ritorna, perché lui vuole fare parte di questo Biggest Morning Tea con
2: noi. Bella storia,
0: che bella storia, con quest'uomo, and it's going to be beautiful to to see him again. So abbiamo un po' di guest speakers, non tanti, perché la mattinata è più per divertimento.
2: Ecco, poi voglio dire una cosa a chi magari si sente: oh, ma io non è che posso fare delle grosse donazioni.
0: Non importa, venite.
2: C'è un biglietto d'ingresso di $20, già quella è una donazione. Dopo ci abbiamo un po' di raffle, ma per giocare, quindi uno prende due numeri.
1: Una bella mattina insieme.
2: E poi passa la mattinata insieme.
0: E un po' di nice morning tea.
1: Yeah, so il numero 8340 77 00 8340 28 8 0 6 ha parlato con Sara
0: in, per, in ufficio.
1: C'è ancora posti per venire.
2: Sì. Portate la vostra amica, venite qui alla radio. Se ci sono Angela, Rosali e Liliana, si passa
1: come
2: la mattinata.
1: Say hello.
2: Si passa la mattinata insieme.
1: And you don't have to be Italian.
0: No,
1: any nationality you can come.
0: E possono venire anche gli uomini.
2: Direi
1: sì.
0: That way they can't say that they can't come to the radio. So, come
2: no, ma a loro piace dire che non possono venire alla festa della donna, giusto per rompere. Però a queste cose non lo dicano.
0: No.
2: Però alla festa della donna gli piace molto romperci le scatole a tutti.
0: Yeah, that's right.
2: Lo dico io, da uomo. Sì, infatti. Cioè,
0: yeah.
2: Ma ne hanno plenty, tra l'altro.
0: Yeah,
2: ne
0: there's
2: hanno.
0: Plenty. So 27 fra due settimane.
1: Yeah.
0: And vi aspettiamo numerose, perché, come ha detto Stefano, tutta la moneta raccolta goes to the cancer, the cancer council, e tutti conosciamo qualcuno, don't we?
1: That's right.
2: Esatto.
0: And, yeah. And ci vuole molta moneta for research.
1: Okay.
0: So grazie Stefano.
2: Grazie a voi.
1: I think you need to write a book on your interpretations
2: of kisses.
1: Sì.
2: Beh, c'ho un bellissimo libro di baci famosi nell'arte.
1: Ah,
0: okay.
2: Quello è un bel regalo che potete fare come idea.
1: Okay.
0: E se tu fai un libro sul bacio, come il titolo, come lo chiami questo libro? Il bacio di Stefano?
1: Oh. Maybe per Natale, you can write a book. Bacio di Stefano.
0: We can sell it at the radio.
1: Okay. To look forward to.
2: Grazie
1: Thank
2: a tutti.
1: Stefano. Stefano.
2: Ciao.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-77-86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: questo programma matrimoniale oggi?
1: Sì,
0: interesting guest.
1: Sì,
0: so, le matrimonie, quello che possiamo concludere che le matrimonie degli 60 con il pollo in the plastic bag, mia cugina, ti ricordi con quella torta 16 piani?
1: Lei aveva 16 anni.
0: 16 anni, fortunatamente che si è sposata 2 settimane prima, che faceva 17 anni. Se aveva aspettato 2 settimane, erano 17.
1: E lei aveva 1200 persone.
0: Sì, sì, sì, sì. È come il matrimonio di Clementina, 42-43 gradi.
1: Wow.
0: E lei si è sposata at the Centennial Hall, Centennial at the Wavell Showgrounds.
1: Perché era
0: l'unico posto che accomodava tante persone.
1: Più di 1000 persone.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Adesso nessuno ne vuole neanche sposare perché tutti vanno andare in Grecia, at the Greek Islands, in Italy, in Venice.
1: Right.
0: And so il mondo è cambiato.
1: E volevo ringraziare anche Claudia.
0: Sì, sì. Grazie per l'ascolto oggi.
1: Sì.
0: Rosalia ritorna alla prossima settimana, ma non c'è Liliana.
1: No, non c'è Gina.
0: Voi fate turno. Quando
1: yes.
0: The next week is going to be my turn.
1: See you in June.
0: No, I can't, because that's the biggest morning too.
1: Oh, well,
0: that Wednesday.
1: Yeah.
0: But anyway, grazie per l'ascolto oggi and fate una buona serata.
1: Okay, ciao ciao a tutti. Bye.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
3: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura.
4: Bentornati al Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa o viaggio di depurazione musicale. Sempre qui Simone, sempre qui su Radio Italiana 531, un altro mercoledì di musica alternativa. Due settimane fa il nostro viaggio ci ha portato un po' a una chiusura del percorso ska, dello ska punk italiano, e le ultime due settimane ho riascoltato e ascoltato Antisocial Ska dei Meganoidi, grandissimo pezzo. Se non ci avete seguito nella puntata precedente, andatevela a sentire perché veramente grandissimi Meganoidi. E poi abbiamo un po' ci siamo ritornati un po' nel rock con i Sick Tamburo, veramente Gianmaria, grandissimo gruppo. Continuiamo comunque con il nostro viaggio. Oggi ho rispoderato un po' uno dei primi assi nella manica che avevamo fatto ascoltare nella prima puntata del Pork Chop Express, proprio all'inizio, quando iniziamo a girare le chiavi nel nostro track per questo viaggio che sta andando avanti da ormai quasi un anno. È il primo gruppo che aveva aperto il Pork Chop, quella un po' quella pillola blu o rossa. Vi abbiamo dato un avvertimento di continuare a seguirci o no. Erano i CCCP, veramente CCCP, che per me stanno proprio in alto, veramente in alto le mie preferenze musicali. Loro, i Litfiba, i Timoria, Verdena, veramente gli assi nella manica, e oggi era giunto il momento di farveli, di riprendere quel discorso iniziato un anno fa. Ci eravamo un po' soffermati sul loro primo lavoro, Affinità e Divergenze, lavoro dell'86. Avevamo ascoltato Curami, avevamo ascoltato Io Sto Bene, ne avevamo ascoltate. Ma questo è un album tipo alla 17 Re dei Litfiba, questo è un album a Viaggio Senza Vento dei Timoria, questo è un album che veramente qualsiasi canzone prendi merita di essere ascoltata, riascoltata, e questo è un gruppo che va veramente scoperto, riscoperto. Per cui la puntata di oggi, la prima parte, ci risoffermeremo nel grande punk italiano, new wave, post punk, veramente il gruppo che ha veramente portato l'Italia a livelli altissimi che non dobbiamo invidiare nessuno qui, perché i CCCP erano e sono dei grandi. Ho deciso anche di farvi riascoltare i CCCP perché la settimana scorsa mi sono arrivati due vinili acquistati, concerto panchettone e poi il loro lavoro, il secondo lavoro, per cui veramente era ora di farveli un po' riascoltare. E partiamo sempre da Affinità e Divergenze, perché c'era una canzone che l'ho veramente sentita troppo, ancora quelle canzoni che si scrivono le frasi nel diario a scuola, medie, superiori, questa non la potevo non far sentire. Per cui ragazzi, Lasciatevi andare, qui si torna negli anni 80 quando gli italiani non avevano timore di nessuno, provavano, osavano. Questi ragazzi sono i CCCP, questo è morire. Qui siamo a livelli altissimi, altissimi. Alzate il volume, chiudete gli occhi, lasciatevi trascinare, perché il post-punk italiano ha raggiunto vette irraggiungibili. Grandissimi! CCCP 1900

Pelle d'oca, pelle d'oca, veramente queste tre parole riassumono la critica feroce dei CCCP contro la società dei consumi, un po' uno slogan martellante e mi ricorda nuovamente le superiori, i prime superiori, la fine delle medie superiori, quando quell'album, quella cassetta con più che altro solo diciamo il titolo del CCCP. Poi tutto il resto è arrivato dopo. Quella è la cassetta data da mio cugino, quel botta allo stomaco che mi ha aperto veramente il mondo nel post-punk italiano, nella musica italiana dopo il periodo metal. Veramente, ragazzi, che canzone! E come dicevo, questa veramente è stato veramente tanti ricordi, tante emozioni legate a questa canzone Morire. Non potevo non farla ascoltare prima di passare a di continuare un po' la storia dei CCCP. In particolare, come dicevo, questo mese mi sono arrivati Glangalà Panchettone e Socialismo e Barbarie, questo album dell'87. Ancora questo album trovato in cassetta, perché veramente in quegli anni, primi anni 90, era veramente difficile, almeno a Latina, arrivare a questi cimeli, che quando sono riusciti in vinile, piano piano stanno tornando tutti all'ovile. Socialismo e Barbare, come dicevo, album dell'87, dopo secondo me il caposaldo dell'86, che però ci ha dato molte belle canzoni. E la prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare, la prima diciamo tratta da questo album, si chiama Tu menti, un altro grande pezzo CCCP, ragazzi, maturati, sempre post-punk, sempre Ferretti, sempre Zamboni, sempre Annarella, sempre loro, veramente lasciatevi andare. Oggi grande, grande, grande puntata. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Tu menti, CCCP.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Io so. A maggio, vivi l'Italia in vittoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia. E mi fai pazzire.
4: Bentornati al Pork Chop Express dopo questa piccola pausa. Veramente che canzone Tumenti, anche lì i testi, eri così carino, proprio carino, pigro di testa e ben vestito, mi fanno in mente, you know, andando a scuola, canticchiare il Walkman, che grandi, Socialismo e Barbarie, album che niente è dato al caso, dalla copertina che ritrae la linea di montaggio della Fiat 124, che c'è poi largamente prodotta su licenza poi nei paesi sovietici, è prodotta poi inizialmente nella città di Togliatti, poi l'influenza ancora filosovietica con Manifesto, Islamica con Sura, Radio Kabul, Insallah Savah, veramente grandissimo album, maturazione dei CCCP, veramente senza parole, quando parlo di loro veramente l'emozione sale, un po', diciamo, sono orgoglioso di loro, sono orgoglioso di averli sentiti e sono orgoglioso di riprendermi tutti questi loro capolavori. Adesso facciamo un po' un salto nel passato, per cui questo che vi faccio ascoltare dopo, questo pezzo è tratto da un loro EP dell'85, pubblicato dalla Attack Punk Records. Stiamo parlando di Ortodossia 2, che aveva abbiamo ascoltato anzi da Spara Yuri come una guest song, una canzone di mezzo qualche puntata fa. Oggi vi volevo far ascoltare Live in Panko, un'altra botta, un altro cazzotto allo stomaco. Qui al Pork Chop la musica fa sempre da padrone. Qui veramente non parlo più. Tutti in piedi, tutti a pogare, ragazzi, tutti a saltare. Questo è il punk italiano, new wave, post-punk. Questa è una canzone che merita tutti, ragazzi. Alzate il volume, la legge è sempre quella. Solo al Pork Chop Express. Questa non la sentita da nessun'altra parte. Viva il Pork Chop Express, viva il CCCP. 1985, ragazzi.

lacrime, lacrime, lacrime di gioia, lacrime di emozione, veramente. Che canzone, che musica, che energia, ragazzi, che energia e che malinconia, veramente. Come ho detto prima, eravamo veramente grandi e mi dispiace tanto parlare al passato, ma dei CCCP erano veramente, sono grandi i CCCP, però eravamo veramente grandi, osavamo, e come ho detto qui al Pork Chop siamo diversi, noi purtroppo dobbiamo guardare al passato perché il presente, un po' il piattume presente ci deprime. Questi ragazzi facevano musica, facevano la gavetta, non erano talent show, non erano autotune, non erano Instagram, questi erano dei veramente dei compositori, dei cantanti che ci provavano e volevano far passare un messaggio, avevano degli ideali. Comunque la prossima canzone è invece sempre tratta dal loro secondo lavoro Socialismo e Barbarie, risentita quando comprai la raccolta dei CCCP, raccolta uscita proprio nell'anniversario del quarantennale, veramente felicitazioni del 2023. Questo è un altro grande pezzo che mette malinconia, ma mette malinconia proprio perché quei livelli non sono stati più raggiunti, quelle sperimentazioni non sono mai state più riprovate. Li ho già nominati prima: il grande Giovanni, Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Danilo Fatur, Annarella, ma anche Umberto Negri, anche Silvia Bonvicini. Veramente, ragazzi, puntata stratosferica del Pork Chop Express. Agli amanti del post-punk gli dedico anche l'ultima canzone dei CCCP di questa sezione. Torneremo a parlare di loro, perché non si può non parlare di loro. Adesso io chiudo gli occhi, torno al passato, torno alla mia cameretta. Godetevela.

Mamma mia, che prima parte del Pork Chop Express. Anzi, bentornati al Pork Chop Express. Dopo aver ascoltato questo grandissimo pezzo dei CCCP, Socialismo e Barbarie, veramente grande album dell'87. Abbiamo appena ascoltato la canzone Manifesto. Come ho detto, CCCP, uno degli assi nella manica, continueremo ad ascoltarli. C'è la loro, diciamo, la loro evoluzione, c'è epica, etica, etnica, pathos, poi ci saranno i CSA, per cui finché ci sarà il Pork Chop Express ci saranno i CCCP come parte integrante del cammino, del viaggio del Pork Chop. Comunque, grandissimi CCCP, ho una botta di adrenalina al punk, al post-punk italiano, e ci spostiamo un po' agli anni 2000, da fine anni 80 agli anni 2000, continuiamo con un gruppo di quel po' l'indie rock che a noi ci piace, italiano non, questo è un rock alternativo, un indie rock, e stiamo parlando di un altro gruppo che nei primi metà 2000 veramente ci hanno dato tanto alla musica italiana, ascoltati, perché hanno collaborato con molti artisti che qui al Pork Chop ci piacciono, e stiamo parlando di un gruppo che un po' li devo mettere perché era un po' una promessa a uno dei nostri ascoltatori più assidui, Daniele l'americano, e li dovevamo mettere, e sto parlando dei grandissimi Marta sui tubi. Questa canzone la dedichiamo all'americano, la dedichiamo, questa canzone è cromatica, gli dedichiamo la versione originale perché poi fecero un'altra riedizione con Lucio Dalla strabiliante. Non parlo più, perché con i Marta sui tubi non si deve parlare, perché sono dei grandi, e non si deve poi fermare la voce di Giovanni. Mamma mia ragazzi, due grandi gruppi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.

è ancora in attività, che veramente ci hanno regalato delle grandi emozioni. Marta sui tubi che uscirono con questa canzone, e poi durante una jam session con Lucio Dalla, dove un po' andavano a rivisitare delle canzoni di Lucio, un po' rivisitarono invece la loro canzone Cromatica, che poi il CD riuscì una nuova edizione nel 2012, proprio una Cromatica Edition, dove veniva un po' rivisitata la canzone con la partecipazione del grandissimo Lucio Dalla, un mostro, un gigante della musica italiana. Comunque la prossima canzone dei Marta sui tubi è quella con cui un po' li ho scoperti. Mi ricordo ero già in Australia, venne attirato dalla copertina di questo loro lavoro del 2008, Sushi e Coca, e questa canzone, di nuovo la voce di Giovanni, mi ipnotizzarono, e da lì quello è un album che doveva avere, per cui vi lascio con la canzone che abbiamo conosciuto di Marta al Pork Chop Express, altro grande pezzo, veramente ragazzi, facciamo la spesa. Marta sui tubi 2008, mamma che musica, che musica. Non parliamo più ragazzi, lasciamo parlare la musica, perché veramente qui siamo veramente a livelli altissimi.

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano.

ipnotica, veramente ipnotica, grandissimo gruppo. Di nuovo qua ci troviamo di fronte a degli artisti, a dei musicisti, veramente grandissima voce, grandissima strumentalizzazione, veramente grande, altissimo livello, grazie al nostro amico americano, veramente uno dei grandi seguaci del viaggio del Pork Chop, per averci un po' ricordato, un po' spinto a metterli come parte della nostra come parte della nostra colonna sonora del nostro viaggio. Comunque ricordiamo i

Marta, nati come ho detto prima nel 2003, poi nel 2003 un po' esordirono con il loro un po' proprio i loro esordi con il loro album Muscoli e Dei. Poi nel 2005 uscirono con un album C'è gente che deve morire. Qui partecipazione con parecchi artisti, ma io ero molto contento quando me li sono andati un po' a riscoprire. Paolo Benvenu era anche, partecipò anche a quell'album, e sapete, Scisma, Paolo Benvenu hanno fatto parte del Porkchop Express. Però come ho detto, poi c'è anche una collaborazione con Ruggeri, e poi il loro grande, diciamo, loro grande lavori, loro grandi lavori con Lucio Dalla. Andavo a vedere prima di metterli in scaletta un po' di su YouTube alcuni video cui si esibivano con Lucio, veramente grandissimi livelli musicali, mamma mia, ma andateveli a scoprire, ragazzi, andateveli a vedere su YouTube, perché veramente ci sono dei video strepitosi. Comunque, come ho detto prima, io li ho scoperti con il loro album del 2008, Sushi e Coca, e quello è stato un po' l'album mio, che mi sento mio, di Marta sui tubi, anche se poi sono usciti nel 2011 Carne con gli occhi, cioè hanno continuato a fare musica. Però le prossime due canzoni le prendiamo da lì, perché questo è un po' l'album del Porkchop Express. Ci andiamo a sentire Cinestetica, e dopo la pubblicità l'unica cosa, Marta sui tubi al Porkchop Express. Alzate il volume, ragazzi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

Mamma mia, che canzoni ragazzi, che canzoni, cinestetica, sperimentale, che ti mantiene alta l'attenzione. Poi l'unica cosa, veramente la rock, chitarre, riff pesanti, voce aggressiva, veramente Sushi e Coca a grande CD, andateveli a scoprire, Marca sui tubi, veramente artisti, veramente. Grazie Daniele ancora. Grande gruppo, devono far parte del Pork Chop Express. 4 canzoni purtroppo solamente per oggi, però ci sono tante, il web ci dà la possibilità di farci scoprire e riscoprire, e al Pork Chop Express vogliamo proprio incitarvi a migliorare musicalmente, incitarvi a purificarvi. La puntata finisce qui, grande puntata oggi, abbiamo riscoperto, siamo andati a riescoprire i nostri assi CCCP e poi a introdurre questo grande gruppo di Marta sui tubi che abbiamo appena ascoltato. E come sigla oggi è un po' diversa, no? Se noi torniamo bambini, in questo caso invece volevo farvi ascoltare qualcosa italiano, ma quel progressive italiano. Parlavo con mio cugino qualche mese fa, proprio del progressive italiano, aria PFM, proprio quel periodo in cui l'Italia proprio c'era un po' un cambio di passo. E poi mi sembra qualcuno mi stavamo parlando proprio delle nuove proposte, sedicenni che fanno un po' delle cover su questi talent show, e parlavamo forse nel passato si esordiva più tardi. E poi mi è venuta in mente Anna Oxa. Da Anna Oxa mi è venuto in mente Ivano Fossati, che scrisse la canzone per Anna del Festival del 78, un'emissione da poco. E poi Ivano Fossati, grande artista, musica popolare, la mia banda sono il rock. E parlando di progressive, non potevo non andare a sentire Delirium 1972, Fossati trasportato al flauto a un certo punto, musica incredibile. C'è un video su YouTube della loro partecipazione a Sanremo del 72 che ho bruciato nelle ultime 2 settimane. Vi saluto così, progressi italiano,

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 13 maggio. Darley Road Paradise, Greenhill Road Burnside, McGill Road McGill, Montacute Road Newton and Hectorville Road Hectorville. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Cresce l'allarme antivirus con nuovi controlli, quarantene e casi sospetti anche in Italia. L'Iran minaccia apertamente la corsa alla bomba atomica se dovesse riprendere la guerra. Nuovi elementi nell'inchiesta sul delitto di Carrasco per il PM Sempio. Era davanti alla villetta non per caso. Ritrovate vive nell'Ariatino le quattro ragazze disperse da ieri sera. Si apre il Festival di Cannes con Peter Jackson, premiato da Carriera, e Del Toro protagonista. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. 1, 2,
7: 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
8: Ah, boh, tu lo sai?
7: Ma qua dobbiamo fare il programma.
8: Vabbè, una in più, una in meno.
9: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
7: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 91 1368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.

0: Buonasera radioascoltatori, siamo qui una volta mercoledì sera con il nostro amico Antonio Nunzio.
1: Buonasera.
0: È un ragazzo speciale qui per la radio.
1: Finalmente abbiamo trovato il terzo
0: incomodo.
2: No, no, io ero prima, voi siete i... Nunzio in realtà era, tu sei il... E poi sei stato il e io sono adesso il...
0: Il nostro amico, un applauso al signor Petta.
2: Buongiorno, buonasera. Sono venuto a parlare della, del finale di stagione scoppiettante del Milan.
1: Esatto. Meglio tardi che mai, Marco, grazie.
0: Meglio mai che mai, tardi, casomai.
2: Meglio, mai dire Mike, mai dire Mike. Buonasera, buonasera, buonasera. Sera.
0: Antonio, tu ti ho visto prontissimo, oggi è arrivato alle 4:05, quindi prontissimo Antonio.
2: Cucchi ha aperto la radio stamattina, è arrivato prestissimo.
0: E non c'era Marco.
2: No, cioè, è una roba incredibile.
1: Sì, oramai, perché la Serie A sta per finire, voglio essere, insomma, voglio godermi ogni singola partita che resta, voglio essere... attento a ogni dettaglio, insomma.
2: Vedi Cucchia quando c'è il Giro d'Italia come sprizza di gioia.
0: Carico, proprio, carichissimo, specialmente dopo
1: l'ora. Non vedo l'ora di arrivare agli ultimi 5 minuti.
0: Daremo 10 minuti questa sera, un po' di più perché...
2: Ma dopo... tanto ormai il campionato è finito, sì. Domani c'è la finale di Coppa Italia, l'ultima roba ufficiale di chi ce ne frega qualcosa. Tanto poi dopo basta, cioè, non c'è più niente da dire. Aspettiamo ad agosto l'annuncio della Serie B dell'Inter a questo punto, che è imminente.
0: Sì, perché potete solo sperare quello.
2: Certo, certo.
0: Oramai
2: assolutamente vedremo. Sì, assolutamente sì.
0: Antonio, ti ho visto concentratissimo a scrivere i tuoi appunti, quindi ti do proprio parola.
1: Iniziamo con i risultati di questa 36ª giornata, che si è aperta con Torino-Sassuolo 2-1 per il Granata. A seguire Cagliari-Udinese 0-2, poi Lazio-Inter 0-3, l'Inter continua ad affermare la propria supremazia.
2: Che partita è quella lì?
1: Ne parleremo di certo. Poi Lecce-Juventus 0-1, Verona-Como 0-1, Fiorentina-Genoa a reti inviolate, quindi 0-0, Cremonese-Pisa 3-0, partita roccambolesca Parma-Roma 2-3 con due gol della Roma nei minuti di recupero.
2: Sì, anche lì un furtino, cioè, rigori dati così, vabbè.
1: Poi abbiamo Milan-Atalanta 2-3, Marco ce la racconterà nei dettagli.
2: Sì, ho visto,
1: e poi a chiudere questa giornata Napoli-Bologna 2-3, anche lì risultato roccambolesco nei minuti di recupero.
0: Classifica che vede l'Inter oramai già dalla settimana scorsa campione d'Italia per la 21ª volta con 85
1: 15 punti,
0: altro po' doppiano come si faceva la Ferrari con la Formula 1.
2: Sì,
0: 15 punti il Napoli 70, questa zona Champions League sempre più calda. Mamma Juventus mia. 68, Milan e Roma 67, Como 65, Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese del nostro amico Gianluca 50 punti, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Hellas Verona 20 e il nostro caro Pisa.
1: Il grande Pisa,
0: 18 punti da 27.000 giornate.
2: Beh, abbiamo già la retrocessa della prossima stagione, il Venezia. Perché già sappiamo che è promossa, ma già sappiamo che retrocede.
1: Ma chissà,
2: ma
1: vedremo.
2: Sì.
0: Dopo ti do una notizia in base al... che riguarda il Venezia pure.
2: Attenzione. Scandalo.
0: No,
1: magari
0: bella,
1: qualche
0: bella
1: giocatore
0: realtà,
1: dell'Inter per non fare la Serie B, l'anno prossimo andrà nel Venezia e poi il Venezia farà una grande stagione.
0: Questo è che si va a allacciare alla notizia che darò dopo.
2: Attenzione. Intanto io ormai mi sono esperto di Serie B. Grande vittoria della Juve Stabia ieri a Modena.
1: Sì, ci sono i
2: playoff. Con il gol di Zeroli, ragazzi, in prestito dal Milan. E il Catanzaro. Ha battuto 3-0 l'Avellino. E quindi per i playoff di Serie B, molto importante.
0: Importantissimo. Meno male che non c'è Carlo Miele, perché
2: Juve Stabia che giocherà
0: pure la Serie C.
2: Col Monza, il Catanzaro che affronterà il Palermo. Perché sappiamo già che Frosinone e
0: Culone.
2: Venezia sono già promosse in Serie A.
0: Sì.
2: Frosinone e Culone. abbiamo già le prime due retrocesse l'anno prossimo.
0: Frosinone e Venezia.
3: Tutte e due.
0: Però le magliette che fanno il Venezia sono bellissime.
2: Beh, possiamo dire di sì. Anche quella di Pippo Maniero mi piaceva.
0: Sì. Quella di Recobe.
2: Il gol del centrocampo del Cino Recobe. Oggi ho incontrato un ragazzo in radio che saluto, Lorenzo. Anno di nascita 2003. Gli ho detto, e tifa il Como. Gli ho detto, perché è di Como. E lui è abbonato in curva al Como. E l'ultima partita che ha visto allo stadio Sinigaglia di Como è stata Como-Milan 1-3, il furto dell'anno, perché sì, il Milan ha fatto 3 tiri in porta e ha vinto la partita. Però
0: visto
2: sarebbe stato
0: che
2: bello
0: siamo
1: ai saluti.
0: Ai saluti, no, ai saluti che finiamo, però.
2: Ah, è vero, facciamo questi saluti istituzionali.
1: Istituzionali, saluti di dovere, saluti a Giorgia che fa qui la trasmissione, il Club G. Le auguriamo una pronta guarigione.
2: Si è fatta il crociato come Ronaldo.
1: No, ha fatto un piccolo interventino, le auguriamo insomma una guarigione veloce. Ciao Giorgia.
2: Ce l'hai il silenzio da...
0: Sì, ma lo sto facendo con la bocca. Allora, signor Sacco di Matera.
2: Vado. Carta canta.
0: Vai con la partita.
1: Ho preso appunti mentre guardavo la partita l'altro giorno.
0: Aspetta che ti abbasso pure un po' il...
1: Sono troppo loud?
0: No, il sottofondo così ti diamo più spazio.
1: Allora, sì, raccontiamo questo Lecce-Juve, risultato, ripetiamo, di 0-1 per la Juventus.
2: Siete proprio delle vaga.
1: Uno dei gol, penso il gol più veloce della storia della Juventus.
2: Ok, che dici della Serie A? Juventus. Rafa Leao il gol più veloce della Serie A.
1: Che quanti secondi?
2: 6 secondi. Solo Milan. Okay, 2019.
1: Okay. Yeah. Cioè, ha battuto segna
2: il gol. Sì, è corso verso... Quando
0: il Scansuolo, sì.
2: Quando Leao segnava.
1: Comunque, la partita subito, palla in avanti della Juve, che appunto dopo 12 secondi va già in rete con Vlahovic. C'è un passaggio, un cross in mezzo di Cambiaso. Vlahovic stoppa la palla con lo stop, diciamo che elude un po' la difesa e poi tira forte sotto la traversa. Quindi immediatamente 12 secondi, 0-1 per la Juventus. Al quarto minuto quasi la Juve rischia di raddoppiare perché c'è un passaggio illuminante di Locatelli. Attenzione, passaggio filtrante per Cambiasso, che è bravo con lo stop a portare la palla direttamente in area di rigore. E fa partire un tiro molto forte che si stampa sulla traversa e rimbalza di nuovo dentro l'area, e il Lecce poi libera. Passiamo direttamente al 47esimo minuto. Lecce perde palla un po' ingenuamente al limite dell'area di rigore. Cambiaso la recupera e tira in porta. Falcone para sulla respinta. Vlahovic per ben due volte ci prova. Al secondo tentativo segna, però la posizione è di fuorigioco, ma veramente millimetrica.
0: Sì,
1: poi
0: della
1: lì
0: spalla.
1: Sì, c'è stata una piccola discussione in sala VAR se il passaggio fosse misurato, la partenza, una frazione di secondo, il gol sarebbe stato valido. Insomma, un po' di discussioni su questo gol annullato. E, nel secondo tempo invece, al 58esimo per l'esattezza, c'è un cross di Cambiaso dalla sinistra. È bravissimo Kalulu a inserirsi in area di rigore. Di prima la piazza nell'angolino, gol
0: fuori
1: gioco anche in questo caso.
0: Sì, ma perché voi eravate abituati prima che ve li davano i gol.
1: Sì, come no. Comunque veramente un bel gesto tecnico di Kalulu, sembrava di vedere il David che avremmo voluto avere. E al 94esimo la partita si chiude con un'altra occasionissima per la Juventus. Zegrova serve Boga, che praticamente avanti al portiere gliela spara addosso, quindi niente, finisce solo 1-0 per la Juventus.
0: Lì nello studio.
2: Beh, comunque, vittoria meritata.
0: Sì, largamente meritata, come ha meritato pure l'Atalanta, diciamo, che ce ne può parlare adesso il signor Marco Petta, ha un minuto e mezzo per dirci la partita, signor Marco Petta.
2: Milan ha perso, perdeva 3-0.
0: Però sì, meritava secondo me un po' di più, dai.
2: Meritava il 3-2.
1: Ah sì, io direi
2: per
1: di
2: quello
1: sì,
2: che poi dopo è successo dopo, sì, meritava il 3-2. Allora, Atalanta in vantaggio dopo 6 minuti, gol di Ederson.
1: Bel gol.
2: Bel gol corale. Raddoppia Zappacosta su una bella sponda dell'attaccante della Dea. Sì. Che insomma, Pavlovic ha fatto la trappola di fuorigioco, gli è venuta male. Quindi 2-0 a fine primo tempo. 3-0 con gol di Raspadori a inizio secondo tempo,
0: che secondo me Magnan
2: ha preso un altro gol sul suo palo, e poi il Milan reagisce, esce Leao
1: un po' tardi,
2: e ne parlo a fine telecronaca. Kunku prende in pieno Carnesecchi, colpisce il palo una volta, colpisce una traversa con grande parata di Carnesecchi, il Milan si avvicina con Pavlovic all'88esimo, poi segna sul calcio di rigore in Kunku, e poi a fine l'ultima azione, pareggio sfiorato di Gabbia sugli sviluppi di un calcio di punizione. Allora, però c'è tanto da dire sulla partita per quello che è successo prima: contestazione dei tifosi con una coreografia con scritto GF out, Giorgio Furlani out. E le ultime immagini che vediamo sui social sono di Furlani che guarda la coreografia ridendo,
0: ride,
2: con
0: sì.
2: Scaroni. Però in realtà secondo me è una risata nervosa, perché insomma lui ha un po' una faccia quella roba lì. Cioè è un uomo di business, cioè uno che, e se lo metti in quella posizione di business, lui è uno che sa prendersi le critiche. E secondo me, se dovesse dimettersi, cioè sarà mandato via lui da cardinale, non si dimetterà mai, perché lui comunque dal punto di vista di business in questo momento il Milan, come conti in bilancio, non sta facendo malissimo. Detto questo, il Milan dal derby ha perso 5 partite, e per la prima volta nella sua storia la partita precedente non segnava da 5 partite consecutive. Era la prima volta dagli anni 30 che non succedeva questa cosa, e il Milan sta capitolando, perché adesso è a pari punti con la Roma. Ma l'altro giorno parlavo con un fratello milanista, Luis, che saluto, e dicevo: ma alla fine, cioè, noi non dovremmo preoccuparci, perché abbiamo il Cagliari e il Genoa. Ma in questo momento del Milan noi perderemo con chiunque. Quindi
0: bisogna preoccuparsi
2: e la preoccupazione principale è veramente di arrivare sesti, che vorrebbe dire Conference League, per una squadra che meriterebbe la Champions per il percorso, ma non per l'organico. Il Milan non è una squadra da Champions. Una squadra che perde 5 partite di fila non è una squadra da Champions. Cioè, non puoi.
1: Fragilità.
2: Se va il Como e la Roma, o il Como o la Roma, se lo meritano sicuramente di più. Il Como è quella che se la merita di più.
0: Sì,
2: Como, perché il Como deve mangiarsi le mani, perché ha fatto tante partite fatte bene, come quella col Milan, ma ha racimolato poco. Ha perso con l'Inter 4-0 fuori casa, quello è un incidente di percorso. Però ad oggi, se tu mi chiedi, Inter, Napoli, Juventus, Como è la classifica giusta della Serie A. Il Milan non merita la Champions per come ha giocato tutto l'anno. Punto.
1: Sì.
0: Benissimo, grazie dell'intervento.
2: Devo chiamare mia moglie. Sfogo.
0: Allora, possiamo andare in pubblicità. E sì. Nel frattempo chiamiamo Nadia Covino, che salutiamo.
2: Si è fatta male anche lei? No, speriamo.
0: Attenzione,
2: di no.
0: Vediamo il crociato. A tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Your jewelry, your story.
8: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
0: Eccoci tornati in onda. Allora, grazie Marco Petta per l'intervento.
1: Più che intervento...
0: è Interlazio.
1: Un po' uno sfogo, un po'...
2: Ma non c'è uno, sì, uno sfogo,
0: vedo.
2: Non c'è niente
0: lo vedo
2: da sfogarsi.
0: Molto provato.
2: Ma va, chi se ne frega, basta. Stagione buttata. Anche se Rimini arriva a quarto è da buttare.
0: Vabbè, adesso andiamo alla partita dei nuovi campioni d'Italia.
2: Chi se ne frega, ma partita... cioè, io devo muovere questa polemica.
0: Ah, mo ti spengo il microfono.
2: Lazio-Milan... no, senti qua. Lazio-Milan... Milan ha perso 1-0. Lazio-Milan. Contestazione dei tifosi contro Lotito tutto l'anno, ok? Contro Lotito, contro la sorella di Lotito, lo zio, il cugino. Oh, arriva Lazio-Milan... la partita prima allo stadio non c'è andato nessuno, stadio vuoto. Oh, Lazio-Milan, la curva nord andrà a vedere Lazio-Milan. Il Milan perde 1-0 perché l'Olimpico è uno stadio caldo e quando giochi
1: molto
2: fuori casa, cioè è difficile, no? Molto. Oh, Lazio-Inter, stadio vuoto.
0: Non c'erano neanche gli interisti.
2: Non c'era
0: perché
2: nessuno.
0: Sono stati fedeli alla curva nord della Lazio, cioè, quindi neanche la curva, diciamo, la curva nord dell'Inter è entrata in... nello stadio.
1: E come ha fatto poi a vincere 3-0? Che è successo?
0: Non giocano i tifosi, meno male, perché sennò il Milan dovrebbe essere in prima in classifica un tifoso come Marco Petta.
1: Infatti.
2: Se al Milan giocassero i tifosi, il Milan vincerebbe tutti gli anni qualcosa, sicuro. Beh. Perché a Sassuolo, una squadra che ti canta sul 3, sotto 3, sotto... quanto perdeva? Non so neanche quanto.
0: 2-0.
2: 2-0, tutta la partita, vai a trovarla. Io non dico altro. Chi se ne frega di Lazio Inter? Parlo di quelli di domani. Quelli di domani importanti.
1: Forse c'è un po' di strategia della Lazio per la partita di domani. Perché
0: secondo me, sì. E questo...
1: la Lazio, se vince la Coppa Italia,
0: va in Coppa UEFA.
1: Esatto.
0: Va in, sì, dall'Europa
2: League.
0: E quindi praticamente qualcuno dovrà cedere il posto.
2: No, c'è un extra point. No.
0: Sì.
2: C'è un extra posizione.
0: Extra point.
2: Sì. Però è importante, nonostante il risultato di domani, la Supercoppa dell'anno prossimo sarà Lazio-Inter,
0: sì.
2: Partita secca, forse in Italia o in America, questa è importante, però forse, però non vanno a Riyadh,
0: e soprattutto non ci sono quattro squadre
2: non
0: che
2: non c'è più
0: bloccano,
2: quella roba lì,
0: scandaloso.
2: roba inutile,
0: una squadra che magari se chi ha perso la Coppa Italia va a vincere Supercoppa Italiana,
2: non ha senso. La roba dei playoff è la roba che odio di più, cioè se tu arrivi primo hai vinto lo scudetto, basta. Cioè,
0: hai vinto la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, basta.
2: Comunque
0: l'Inter che vince va subito a segno al quinto minuto,
1: sul velluto,
0: bellissimo assist di Thuram di testa.
2: Lilian, grande, fortissimo,
0: bella mezza sforbiciata,
1: sì,
0: di Lautaro Martinez, che segue il primo gol. Il nono minuto
1: sente l'Inter... la pressione di Malen, forse Martinez ha detto,
0: sì,
1: beh, facciamolo un golletto, dai.
0: Nono minuto, ancora vicino al gol, diciamo che Bisek prende il palo, se non sbaglio era Bisek che prende il palo al nono minuto. Comunque il gol è rimandato al 38esimo con una bella azione,
1: bel gol forse questo,
0: sì. Lautaro Martinez 1-2 con Diouf, poi l'appoggia a Sučić che di sinistro con nonchalance
1: ha fatto un gol alla Zielinski, se posso dire.
0: Sì, perché giocano tutti là alla nonchalance. Lui fa soltanto gol belli, Sučić, quelli brutti non li sa fare, quelli facili non li sa fare, quelli difficili sì, la insacca sotto il 7. L'Inter chiude il primo tempo sul 2-0. Secondo tempo la Lazio ci prova un pochettino, Martinez gli chiude la porta diverse volte a
1: Nosling, sì.
0: È bravo, il terzo a zero.
1: Nosling.
0: Sì, però se lo chiamano il nostro amico Mattia ti dirà qualcosa di diverso, perché lui ha visto le partite della Lazio . Sì.
1: Non è d'accordo.
2: Posso dire un'informazione a cui i nostri radioascoltatori interesseranno questa partita inutile di cui stai parlando tu, che la benzina costa pochissimo Silver Auto Center Gilbert Street Adelaide, c'è $1.75. Queste sono informazioni, non Lazio Inter che ha già vinto lo scudetto.
0: 1.68 stamattina.
1: Vabbè, anche la benzina solo, cioè sempre
2: Lazio Inter dal 5 maggio è una partita sul velluto, perché gliel'han fatta talmente grossa che
1: perché
2: e già sono tre punti già fatti. Tre punti
0: l'anno
2: già
0: scorso
2: fatti.
0: Erano fatti tre
2: Inter,
0: punti.
2: Inter Lazio, ho detto Lazio e Inter.
0: L'anno scorso
2: ho detto Lazio Inter.
0: L'anno scorso 2-2.
2: Ho detto Lazio Inter.
0: Che c'è quel centravanti fenomenale di come si chiama? La Arnautovic che si è impappinato da solo sulla palla.
1: Fortissimo.
0: Comunque, chiude la 3-0 Mkhitaryan. Forse sarà l'ultimo gol della, con la male dell'Inter.
2: Che sfiga.
0: C'ha pure 37-38 anni. Così forse come è stato l'ultimo gol di Rafael Leao.
2: Ma quasi sei mesi fa.
0: Sì, stavo dicendo.
2: Ma era ora.
0: Con
2: che
0: la maglia del
2: dai.
0: Milan.
2: Ma basta, vada via.
1: Sì, oramai.
2: Basta, via.
1: Non so quanti soldi riuscirà a prendere il Milan,
2: cioè,
1: però
2: la più grande svalutazione dell'universo. Questo due anni fa 100 milioni ci davano, adesso ci danno.
0: Sì, lo devi pagare per prendere.
2: Probabile.
0: Comunque, Antonio, ti vedevo pronto anche sugli altre partite, tipo Napoli-Bologna?
1: Napoli-Bologna, oppure possiamo parlare di Parma-Roma, perché
2: importante
1: è stata una partita
2: per la Champions.
1: Forse. Sì, dai. Sono state tutte e due belle partite.
0: Stesso risultato?
1: Sì, stesso risultato. Diciamo che la Roma ha dimostrato ancora una volta, secondo me, una grande forza mentale, perché perdevano comunque 2-1 praticamente fino al 90esimo, poi gli ultimi due gol sono arrivati nei minuti di recupero, cioè non hanno
0: 95esimo e 99esimo,
1: sì, una roba del genere. Vabbè, poi sul rigore ovviamente c'è stata la revisione del VAR.
0: Ma il rigore penso abbastanza, cioè molto leggero il rigore, cioè non lo so, tu cosa ne pensi, Pet, di questo quel rigore? No comment a parte di Petta.
1: Lui solo Lazio Inter.
2: No, è incredibile che io mi sono svegliato. Non mi sono svegliato per il Milan. E ho detto: vabbè, guardo il risultato, il Milan sicuramente ha perso. Guardo i marcatori della Roma, dico, vedo Malen 99esimo. Ho detto: ma andate. Roba è. Tra l'altro, Malen è l'acquisto di gennaio più prolifico della storia della Serie A.
1: Ha superato
2: Balotelli.
1: Sì.
2: 13 gol da gennaio. Leao 13 gol li ha fatti in due stagioni, sei anni. In realtà, Leao è il giocatore con più presenza nei gol del Milan degli ultimi due anni. Incredibilmente, perché Milan non fa gol.
1: Comunque, sì, tornando alla partita della Roma, diciamo che c'è un gol è arrivato al 93esimo e l'altro appunto dopo revisione VAR al 99esimo, quasi 100esimo minuto. Discutibile perché c'era stata una precedente trattenuta del giocatore della Roma, secondo me, sul difensore del Parma, e poi una più netta trattenuta del giocatore del Parma sul giocatore della Roma. Quindi boh, non lo so, lì è un po' interpretazione della sala VAR e dell'arbitro, però sì, insomma, la Roma comunque era lì e poi comunque è stato bravo sempre Malen con la pressione che c'era al 100esimo minuto di segnare quel rigore in modo netto, ha tirato alla sua maniera, forte, preciso, angolato.
0: 3-2 e tutti a casa.
2: Beh, sì. Diciamo che con l'acquisto di Malen, Dybala probabilmente lascerà. Cioè è un esborso,
0: però Dybala comunque
2: è un esborso,
0: è un
2: economico per la Roma, ma più che altro perché è un esborso economico per la Roma, è un giocatore che è spesso infortunato, quindi
0: quello sì.
2: Un altro, visto che Antonio sta aprendo gli highlights anche del Napoli. C'è tanta incertezza sul futuro di Conte sulla panchina del Napoli.
0: Secondo
2: perché
0: me non
2: comunque
0: rimane, non
2: ma
0: rimane.
2: Neanche secondo me rimane, a parte che ci sono le sirene della nazionale che sono sempre lì e non gli serve uno come lui.
0: E Ranieri si è pure detto pronto, che
2: sì,
0: adesso non lavorando
2: non sì,
1: però,
2: la Roma.
1: Però manca sempre un po' di qualità nell'organico, cioè può venire anche Gesù. Qualcuno sì.
2: Ma lì non è la qualità dell'organico, qui lì è tutto mentale. Tu guarda Conte negli Europei 2016, sì, con una squadra inguardabile, ha fatto i quarti
0: con
2: finale
0: con Giaccherini Iaquinta,
2: Zazza, Pelé e Der, cioè sì, abbiamo fatto un buon europeo. Però il Napoli ad oggi, ridendo e scherzando, nelle ultime due partite, se tutto va bene, arriva seconda.
1: Sì.
2: Cioè è la prima delle altre, perché poi l'Inter, a parte gli scherzi, se tu vai a guardare i numeri, l'Inter è un dato che è uscito 2-3 settimane fa, ha la differenza reti dell'Inter equivale ai gol segnati di Napoli e Milan, che erano seconda e terza, adesso Milan è quarto, però cioè è la prima delle altre, no? Mm-hmm. Ed è incredibile perché alla fine non è stato un campionato, come mi insegna Antonio, che ha vinto 9 scudetti di fila, il classico campionato dove la prima arriva più 20 perché ha dominato tutto il campionato. questo è un campionato dove l'Inter arriverà a più 20, ma perché a marzo le altre hanno lasciato andare, hanno proprio mollato. Il Milan non aveva le coppe, il Napoli non ha avuto più le coppe da febbraio.
1: Sì, in realtà, secondo me forse il Napoli è la squadra che ha deluso di più,
0: soprattutto con le sborse economiche.
2: Anche il Milan, però,
0: pure il Milan.
2: Anche il Milan. Il Milan ha deluso perché doveva fare meglio, considerando il fatto che non aveva le coppe. Perché poi dopo, come organico, secondo me non è così scarso il Milan, però manca veramente l'attaccante. Il Napoli ha fatto un buon mercato e comunque non è che è stata mai, mai stata lì.
0: Però sì, forse il Napoli, la scusante magari delle infortuni. Invece il Milan, secondo me, c'è proprio un problema dentro lo spogliatoio. Perché comunque i giocatori ce l'ha il Milan.
2: Sì, no, i giocatori... secondo me l'attacco del Milan non performa. Perché i gol arrivano sempre da centrocampisti, sì, e gli attaccanti sono sempre fuori...
0: Però pure Pulisic sono tre mesi che non si è sparito.
2: Ma Leao e Pulisic sono tutti e due fuori forma.
0: Però è un fatto mentale, non è un fatto fisico.
2: Se tu a gennaio prendi Fulkrug, Non puoi dirmi, sapendo che hai gli attaccanti che non fanno gol. Non voglio dire che il Napoli è la grande delusione. Secondo me la più grande delusione del campionato è il Milan, di questo campionato. La Juve alla fine, dai, si è ripresa,
0: Però magari il Napoli
2: da campione
0: d'Italia magari ci si aspettava un po' di più.
2: Sì, però non è che ha vinto uno scudetto, sì, come quello del 2023, sì, cioè, sì, non è che l'anno scorso lo scudetto ancora una volta l'ha perso l'Inter, non l'ha vinto il Napoli. Diciamocelo.
1: Secondo me, comunque, per l'organico della squadra del Napoli doveva fare molto, molto, molto meglio. Ecco perché ho detto.
0: Sì, perché
1: che
0: comunque
1: me...
0: anche con gli infortuni ha avuto sempre dei giocatori doppioni.
1: Sì.
2: La Juve l'anno prossimo, secondo me, potrebbe essere un anno buono. Se prende qualcuno di buono, finalmente torna la Juve.
1: Magari poi parliamo un po'
2: ma
1: di
2: a me, non a me non dispiace se la Juve arriva nel...
0: Se la Juve arriva seconda.
2: No. Il Milan non penso vincerà lo scudetto nei prossimi anni, perché comunque non ha... Anche l'anno
0: prossimo
2: allora fatelo
0: vincere a noi. Almeno rimane a Milano lo scudetto.
2: No, ma cazzo, a me che rimane a Milano. A Milano una roba c'è. Però non mi dispiacerebbe se ci fosse una lotta tra le classiche...
0: Un po' più competizione,
1: Sì, dai.
2: Gli altri anni si mangiate l'ultima giornata, ma perché l'Inter ha sbagliato, cioè ha perso partite. Dai.
0: Torniamo fra due minuti per te. Se per te va bene, sbagliato. Se no non...
1: Prendiamoci un tè caldo, dai.
0: Un tè caldo primo tempo.
2: Salutiamo Giorgia, tra l'altro.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
10: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
11: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
12: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
13: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 91 1368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
0: Eccoci, tornati in onda. Allora, signor Petta.
2: Addio. Così su due piedi. Devo darti la prossima giornata?
0: Non ce l'abbiamo?
1: Non c'è intero.
2: Sì,
1: nel
2: frattempo la troviamo.
0: È arrivato un altro ospite, un altro juventino. Come,
2: illustre.
1: Finalmente,
2: illustre.
1: Perché qua...
0: Come Antonio, il nostro... Cavaliere
2: Commendatore.
0: Commendatore.
14: Comunque io sono un po' arrabbiato.
0: Con noi?
14: No, con la Juventus.
0: Ah,
14: come si permette a soppressare il Milan? Mannaggia! No. Come si permette a soppressare il Milan la Juventus?
1: Siamo molto educati in questo periodo.
14: Come infatti. Però quante scudette abbiamo vinto?
2: Vabbè.
14: Scusa, perché non mi ricordo.
1: Io direi...
14: Uno dopo l'altro.
1: Nove. Di fila, di seguito.
14: Quelli che sono cinesi... No, come sono? Interisti che sono adesso?
2: Sono americani.
14: Non so neanche loro cosa sono. E quelli lì quanto ne hanno vinto?
1: 21.
14: Ma non dopo
1: quest'anno 21.
14: Ah, 21. Sì, però fanno come le capre, saltano, perché non mica le vendono consecutive. Noi abbiamo vinto 9 consecutive, se non mi sbaglio.
2: Vabbè.
0: 9 consecutive.
2: Dico qualcosa.
0: No,
14: con... Io ti vorrei dire questo, Marco.
2: Oddio.
14: Hai detto che il Napoli, l'Inter ha perso, Napoli non ha vinto l'anno scorso, ha perso
2: l'Inter. Come no?
14: Se vedi Caiazzo passare sulla strada, non attraversare la strada.
2: Tanto glielo dico, domani sera glielo dico.
14: Un saluto se ci ascoltano.
2: Domani sera glielo dico. Allora, prossima giornata, a proposito di Napoli, Pisa-Napoli. Pisa-Napoli alle 8 domenica sera, cioè,
0: quindi secondo me il Pisa potrebbe fare qualche punticino, si smuove dal 18.
2: Ricordiamo 18. Che c'è un po' una...
1: Giocano tutte domenica alle 8.
2: Ma il derby non l'hanno spostato lunedì? La prefettura
1: sì.
2: L'ha spostato lunedì e la Serie A sta facendo ricorso al TAR, per ordine pubblico.
1: Ah, ok, sì, ci sono 4 partite lunedì.
2: Quindi
1: e tutte
2: Pisa-Napoli
1: domenica
2: sera, quindi per la lotta Champions giocano tutte insieme tranne il derby fino a oggi, poi magari può cambiare. Pisa-Napoli

0: 37esima giornata. Domani mattina però
1: ci sarà
0: importante,
1: lo scudetto della festa scudetto domenica.
0: C'è la festa scudetto dell'Inter a Milano. E infatti io ancora una volta domenica faccio lo sciopero dei social e spengo i social per due giorni. Perché per due giorni non guardo niente. Quando l'Inter ha vinto lo scudetto col Milan due anni fa, io, mm-hmm. Io ho tolto Instagram, ho proprio tolto l'app dal telefono. Io non volevo neanche avere, cioè quest'app di Instagram che vedi, domenica, guarda dove va, guarda, io faccio così, faccio edit e la sposto, perché così non la vedo e non ho la tentazione. La metto qua, guarda, la metto già lì. Non voglio vedere nulla, perché poi dopo chiaramente io ho anche tutti i miei amici a Milano che vanno alla festa scudetto.
2: È giusto, certo,
0: una volta non si faceva tutto questo tram.
2: Come si dice, oggi a me, domani a te. Magari un domani sarai tu a festeggiare lo scudetto, gli altri guarderanno.
0: Qui lo dico, qui lo nego, la Juventus vince lo scudetto l'anno prossimo.
1: Pensavo il Milan invece.
3: Sei bravo, proprio bravo.
0: Vince lo scudetto, l'anno prossimo vince lo scudetto.
2: Ma non è possibile.
3: Con questo io vi lascio.
1: Grazie della...
0: Grazie Don.
1: Della presenza.
0: Grazie Don. Beh, comunque è giornata importante, si gioca ancora la salvezza. La salvezza...
1: Sì. Cioè, sì, l'unica squadra che è un po' in bilico tra Cremonese
0: e Lecce.
1: Lecce, speriamo nel Lecce, almeno c'è una squadra del sud.
2: Sì.
0: Posso sperare finalmente in una promozione del Palermo, cioè dai, deve arrivare. Poi ci ha trovato poi Ampalo che segna ogni giornata, dai.
2: Grande Vabbè. Palermo di Pastore, Cavani, Dybala.
1: Visto che hai nominato la squadra della Serie B, ti volevo dare quella chicca della Serie B del Venezia, che come l'anno scorso, Andrea Dorante, che è il centravanti del Venezia, quest'anno capocannoniere del Venezia, è originario di...
0: Ah, Casa Canditella.
1: Guardia Grele.
0: Guardia Grele.
2: Ah, davvero?
0: Guardia Grele.
1: Sì, perché il padre fa parte dei fratelli, otto fratelli, Adorante, che io giocavo con i due fratelli,
0: attenzione,
1: con Angelo e Paolo Adorante.
0: Attenzione.
1: Erano otto fratelli e dopo la più piccola, Francesca, nove fratelli, otto maschi e una ragazza.
0: Nunzio sa tutti gli alberi genealogici di tutte le famiglie di Napoli.
2: A Guardia Grele ci si annoia un po'.
1: Ci si annoiava, adesso un po' più... adesso un po' più...
0: Comunque, probabili formazioni di domani...
2: Sì,
0: nell'Inter gioca Martinez
1: e Thuram.
2: Finale Martinez di Coppa Sportivo. Italia,
1: sì. Partita tiratissima.
0: No, secondo me non sarà. Cioè, la Lazio va per i motivi sopracitati, andrà forte per vincerla.
1: Inter
0: non
1: quasi,
0: è così detto che l'Inter la vincerà.
1: Inter quasi al completo, tranne Çalhanoğlu, se non sbaglio. Era una bufala di Thuram. L'hai sentito? Praticamente avevano detto che Thuram non doveva essere in campo per vedere. Che c'era una talpa dentro lo studio, dentro lo staff medico.
0: Attenzione.
1: E Kivu l'anno prossimo lo farà fuori.
0: Attenzione.
2: Addirittura, sì. Ma che sono queste notizie da...
0: Beh, Calabria era la talpa del Milan, l'hanno mandato via.
2: Sì.
0: Sì, sì, ha litigato con tutti. Era lui la talpa che andava dai giornalisti.
1: Hai visto il video che ha messo Corona?
0: Lo sapevano tutti. Di Teo Hernandez.
1: E Salemakers?
0: Castillego. Sì, sì. E ai party facevano i party con la droga nel palloncino.
1: Cioè, assurdo.
0: Incredibile. Comunque, quello che dice Corona è sempre poco attendibile, però in questo caso il video è vero, non è AI generated. Detto questo, è importante domattina, importante per lo sviluppo della stagione successiva, perché veramente la Lazio si gioca la stagione.
1: Sì, sì.
0: E alla fine la Roma è aritmeticamente in Europa, se andrà in Europa League, tu immagina la finale di Europa League Roma-Lazio. Si scannano,
2: spettacolo.
0: Cioè, si uccidono,
2: spettacolo.
0: Cioè, una roba incredibile.
1: Dove? A Budapest, tipo,
0: sì,
1: la finale.
0: Esatto. Comunque c'è la finale di Champions,
1: finale di Champions League.
0: C'è Arsenal PSG 0-5 finisce Arsenal PSG.
2: Sì, sarà un'altra.
1: La settimana scorsa c'è stata la partita, i ritorni di Champions League con PSG. Bayern Monaco,
0: 1-1.
1: Che purtroppo il Bayern Monaco, io ti
0: fa
1: anche
0: lì furtino,
1: sì,
0: anche lì furtino, sì. È
1: un rigore netto,
0: grosso come casa
1: netto,
0: mia.
1: Non
0: sì,
1: dato.
0: Sì.
2: Poi c'è la finale di Europa League invece, Friburgo Aston Villa, sì. Altra partita interessante.
1: Chelsea fuori da tutte le competizioni europee l'anno prossimo.
0: Il Tottenham è quasi retrocesso,
1: Sì.
0: Ah, tra l'altro, cioè, si parla di un possibile, cioè il Milan potrebbe essere il nuovo Tottenham.
1: Ok. Addirittura.
0: No, De Zerbi al Milan, no, basta.
1: E l'Arsenal,
0: Xabi Alonso.
1: Arsenal quasi campione.
0: Sì, campione. Se non sbaglia la prossima è campione d'Inghilterra dopo 22 anni.
1: Sì.
0: dopo 22 anni.

0: Leggevo un dato l'altro giorno, Nunzio, se ti ricordi bene tu, che io e te abbiamo la stessa età, negli anni del
1: 5 lui 88.
0: Negli anni del 5 maggio, però tu sei interista, voglio parlare dell'Inter e del Milan. Negli anni del 5 maggio, del 6-0, di quegli anni là dove l'Inter era un po' bighellonata, erano gli anni dove l'Inter non vinceva niente. Dal 2007 al 2026, negli ultimi 20 anni, l'Inter ha vinto 21 trofei, il Milan 7, di cui una era la Champions, ma sì, anche l'Inter ha vinto la Champions. Cioè, sono dati importanti.
1: Ho visto questo dato.
0: Sì, sono dati importanti.
1: Dal 2000, se non sbaglio, dal 2006 al 2007, come dicevi tu, il Milan e il Barcellona, dall'ultimo scudetto vinto, il Barcellona ne ha vinti tipo 19 e il Milan ne ha vinti 2-3 scudetti.
0: 3. Dal 2004, 2010, 11, 2022. Sì.
2: Vabbè.
0: Ma vabbè, l'Inter si è inventata Calciopoli.
2: Giusto, infatti.
0: Cioè, lo sanno tutti ormai.
2: Sì, ma poi comunque Juve, Inter e Milan sono cambiate i grandi patron con cui noi siamo cresciuti. Non ci sono più, quello assegnato un cambio epocale nella gestione della squadra.
1: Proprio ieri mattina mi è arrivato un altro su Instagram. Ho visto che continuiamo a svendere compagnie italiane. Ieri l'IP è andato nelle mani di un indonesiano. Quindi,
0: il proprietario del Como. Lui.
1: È il Saras. Io non sapevo che Moratti, Saras, se l'era venduto all'anno scorso ai cinesi per 1,7 miliardi di euro.
2: Tra l'altro, oggi ho letto la notizia che per la prima volta, dopo non so quanti anni, l'Italia ha superato la Grecia nel debito pubblico.
0: Ma siamo diventati solo 24 cosa succede?
2: Se parliamo di disastri finanziari delle squadre, ci colleghiamo
0: un
2: po'.
0: Mi dai il Nasdaq veloce?
2: Quindi ragazzi, puntate tutto sul grano dell'Ucraina.
1: Puntate tutto sul grano dell'Ucraina che...
0: mi è venuta un'idea, eh?
1: Sì.
0: È venuta un'idea.
1: Tu il primo dato ci hai dato benzina 1,75, noi ci siamo
0: fatti. Mi è venuta un'idea. Allora, $50 Nunzio su tutte le partite dell'Australia vincente. Prima o poi ne becchiamo una. Andiamo al casinò.
2: Mondiale?
1: E tutto sul rosso.
0: Tutto sul rosso, perché l'ultima volta abbiamo vinto $2,500 e abbiamo messo tutto sul
1: nero e sul rosso.
0: Abbiamo perso.
1: Adesso invece puntiamo tutto sul play now per andare in pubblicità.
0: Io vi saluto, ragazzi, perché mi perdo tra l'altro il Giro d'Italia.
2: Grazie degli aggiornamenti.
0: Vi ho scombussolato un po' la dinamica oggi.
1: Ti perdi un attimo un po' di fierezza italiana.
2: Ciclismo, tennis.
0: Francese. Chi?
1: Che cosa?
0: Chi c'è primo nella...
1: Giulio Ciccone.
0: Davvero?
1: Del Giro d'Italia.
0: E lui è di?
1: E lui è di Chieti.
0: Hai visto? Siamo sempre lì. Quanti fratelli ha, Giulio?
1: Non lo so, Ciccone non so quanti fratelli ha, forse uno, due.
0: Due.
1: Vediamo.
0: Ciao.
2: Ciao Marco,
1: ciao,
2: grazie.
1: Aspetta.
3: Radio Italiana 531.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
5: Gagano's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagano's,
6: a proudly family-owned business established in 1971,
5: has been providing the finest quality foods.
6: You can find Gagano's products in all
5: Romeo's,
6: Drake's,
5: Foodland,
6: Coles,
5: IGA,
6: the Central Market,
5: Delicatessens,
6: and fruit and vegetable stores.
5: And if you're making tomato sauce, wine,
6: or other traditional preserves and sausages,
5: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
6: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
5: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
6: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice, Nostamini.
5: Gagano's, flavors from around the world.
7: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
1: Eccoci tornati in onda. Allora Antonio, quest'oggi con Marco Petta, un inedito.
2: Non si è capito niente in studio,
1: cioè, lui è
2: troppo pepe.
1: Lui è Tasmania. Lui è il Tas della radio italiana.
2: Non ci ho capito niente, dalla benzina, sì, al Palermo, alla Juve Stabi. Io mi sono un po' perso oggi, guarda. Però vabbè, dai, ci ha fatto molto piacere.
1: Possiamo dare una bellissima, come detto, abbiamo detto prima, una bellissima notizia agli italiani, che questo Sinner
2: sì,
1: porta il nome dell'Italia in alto.
2: Sì, sì, sì, ci sono in gioco gli internazionali d'Italia. Sinner,
1: Foro Italico a Roma.
2: Sì, sì, Sinner ora affronterà il russo nei quarti di finale, se non sbaglio. E quindi niente, continua Rublev, continua ad avanzare e a continuare, insomma, continua la sua striscia positiva di vittorie. Già è solo inarrestabile praticamente Sinner, quindi siamo contenti.
1: Sì, perché Medvedev pure ha vinto contro Tirante, quindi anche lui è ancora in gioco. E l'italiano invece, se non sbaglio, era, allora, Sinner ha vinto contro Pellegrino,
2: contro, sì.
1: Darderi invece ha vinto contro Zverev, perso il primo set 1-6, secondo set l'ha vinto 7-6 e il terzo set 6-0. Quindi Darderi, che schianta il numero 3 al mondo adesso, perché Zverev era il numero 3 al mondo. Quindi un altro ragazzo italiano che ci fa ben sperare, sì. Dai, che ci fa piacere che l'Italia,
2: certo,
1: sta andando fortissimo nel tennis. Così come sta andando fortissimo nel ciclismo, perché questa mattina, forse verso l'una e mezza, Giulio Ciccone, come abbiamo anticipato prima, ha vestito per la sua prima volta la maglia rosa. Maglia rosa, quarta tappa del Giro d'Italia. Giro d'Italia che è iniziato in Bulgaria, tre tappe in Bulgaria con l'ultima tappa fatta in Sofia, e ieri sera sono partiti da Catanzaro, quindi partono giù per la Calabria per poi passare per la Campania, poi vanno in Abruzzo, poi fanno Marche per andare verso il nord, per poi ritornare il ventunesimo giorno giù a Roma per fare la classica Roma, l'ultima tappa. La tappa di ieri è stata vinta da Narvarez, che è un ragazzo della UAE Team, purtroppo, ahimè, decimata dalla prima e dalla seconda tappa, perché hanno avuto due cadute assurde. Uno, la prima tappa a 600 metri dall'arrivo, proprio schianto proprio di 30 persone, sono andate 30 persone a terra.
2: Ah, ok. E a catena.
1: Sì. E invece sabato sera, che era tutto bagnato lì in Bulgaria, è scivolato Jay Vine, si è andato proprio a scontrare contro il guardrail di ferro. Infatti, se non sbaglio, ha riportato qualche frattura.
2: Ai.
1: È caduto anche Jay Vine, l'australiano. Sì, si è ritirato dal giro. Come si è tirato dal giro, si è ritirato dal giro anche il team member Adam Yates e anche Carlos Soler. Quindi UAE Team decimata, non penso che potrà dire la sua, soltanto con quattro ciclisti, e tre di questi erano Carlo Soler, Adam Yates e Jay Vine, erano gli unici scalatori con Narváez. Quindi ci toglie gli scalatori, il Giro d'Italia non lo può vincere, è quasi impossibile.
2: Sì, poche chance.
1: Speriamo in questo Giulio Ciccone, che avrà la gara in casa venerdì sera. Vedi la gara, Antonio, perché ti riporta un attimo in Abruzzo. Ci sarà l'arrivo Blockhouse su delle mie montagne, 2200 metri di altezza.
2: Sul Gran Sasso?
1: Sulla Maiella.
2: Ah, sulla Maiella.
1: Sulla Maiella.
2: Ah, okay.
1: Faranno Rocca Morice, sì. E, ci saranno, partirà da Formia per arrivare sul Blockhouse. Sono 246 chilometri, 4400 metri di dislivello. Quindi tappa da montagna netta. Sì, sì, sì.
2: Un bel
1: sì.
2: po'.
1: Assolutamente. Quindi speriamo che Giulio Ciccone potrà dire la sua nella tappa di casa, perché lui l'ultima volta lui arrivò secondo dietro Ega Bernal, che arrivò primo. Sì, speriamo che quest'anno avrà pure almeno qualche compagno che gli può dare una mano, perché secondo me Vingegaard, che lui sta giocando così con il gatto con il topo, sta facendo andare la gente davanti per poi esplodere decisivamente sulle,
2: la sua tattica
1: sulle Alpi, sì, perché lui è puro scalatore, cioè lui non è sprinter, puro scalatore, bravo anche nelle cronometro, però la cronometro ci sta, ci sarà il nostro grande Pippo Ganna, Filippo Ganna, pluri campione mondiale, campione nazionale di ciclismo a cronometro, quindi posso pensare che sarà lui il favorito, sicuramente.
2: Stavo leggendo che sono anche, non so se sono già passati dalla Basilicata pure, dalla, che vedo qui il percorso della quinta tappa da Praia.
1: Stasera.
2: Ah, stasera.
1: Sì.
2: A Potenza, che anche lì è... Insomma, Potenza è il secondo capoluogo d'Italia più,
1: più alto. Sì, dopo Enna.
2: Sì, sì, esatto.
1: Sì, però è il capoluogo di regione più alto.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Quindi, no, bello. Tutta zona di montagna, qua sto vedendo un po' il percorso, Viggiano, tutti questi paesini dell'entroterra della Basilicata, posti molto belli veramente.
1: Sì, sicuramente.
2: Lauria.
1: Possiamo un attimo, ecco, lo stage 5, vediamo un attimo se riesco a trovarlo. Ci metterò un po' di tempo per dire un attimo quante... Allora, stasera, sì, è Praia Mare,
2: sì. Potenza.
1: Potenza. Praticamente sì. Sono 203 chilometri con 4100 metri di dislivello, comunque.
2: Sì,
1: diciamo 3 stelle su 5 a livello di difficoltà. Di montagna ci saranno, se non sbaglio, due o tre gran premi della montagna, uno qui, no, un gran premio della montagna che è alla fine, prima della sellata si chiama, lì ci sarà il Red Bull King of Mountain, quindi sicuro, poi si scende verso Potenza e sarà sicuramente un arrivo in volata, perché è abbastanza veloce l'arrivo.
2: Sì, anche se sì, appunto là il dislivello, cioè poi sale parecchio verso Potenza, come dicevamo, sarà bello, sarà interessante. Comunque sennò bello, passano attraverso dei posti fantastici.
1: Come tutta l'Italia, perché se tu vedi SBS, se puoi vederlo su SBS al canale 3, se non sbaglio, o SBS Mate, o comunque sull'applicazione anche di SBS, è bello perché fa, descrive tutti i panorami, il panorama dell'Italia, descrive tutte le chiese, sono pure informati i telecronisti, sono proprio bravi a dire pure la cultura culinaria,
2: storico.
1: Sì, anche a livello culinario è proprio molto...
2: Vabbè, riempie un po' il programma.
1: Sì, il contorno del programma,
2: Sono belle notizie, sono
1: e comunque parliamo sempre dell'Italia, come quando fanno il giro del Tour de France si parlano della Francia, anche se a detta degli australiani preferiscono più il Giro d'Italia che il Tour de France, perché avendo il mare e avendo i due mari, l'Adriatico e il Tirreno, vedono delle coste che in Francia non sempre li vedi, quando per esempio c'è Genova, oppure quando vanno giù a Napoli vedono la...
2: Beh, anche ora che partono da Praia a Mare si vede un po', è
1: assolutamente
2: bellissimo
1: lì.
2: Quindi ci fa piacere questa notizia.
1: Assolutamente. Benissimo, Antonio, allora noi ci diamo appuntamento la settimana prossima.
2: Benissimo, penultima giornata.
1: Penultima giornata di campionato, sapremo chi vincerà la Coppa Italia.
2: Sì. Forse sapremo qualcosina in più su chi si qualifica in Champions, almeno se ci sono risultati clamorosi, vedremo un po'.
1: E sicuramente sapremo di più per il Giro d'Italia.
2: Certo.
1: Benissimo, allora Ci vediamo la settimana prossima.
2: Va bene.
1: Ringraziamo i nostri ascoltatori.
2: Grazie a tutti.
1: Restano qui, mi sa che c'è il Club G pronto per prendere la postazione. Alla settimana prossima.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 911368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia e in Europa proseguono i controlli e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio, si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello dell'allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
6: Andiamo all'estero. L'Iran minaccia per la prima volta apertamente di puntare la bomba atomica se dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
5: Intanto la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon in Corea del Sud per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua. A Seul è previsto l'incontro tra il segretario del tesoro americano Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice proprio tra Trump e Xi Jinping.
6: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta De Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
5: Sono state ritrovate vive e in buone condizioni le 4 ragazze disperse da ieri sera nella zona montana tra Leonesse e Poggio Bustone, nell'Ariatino. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva che attendeva il loro arrivo senza più riuscire a contattarle. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza e soccorso alpino. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e le giovani stanno bene.
6: 4 richieste di rinvio a giudizio a Padova per il tentato assalto con esplosivo a un bancomat Monte dei Paschi di Siena, avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villafranca Padovana. Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso 4 persone tra travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
5: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano il trofeo per rilanciare una stagione altalenante dopo aver eliminato Milan, Bologna e Atalanta. Dall'altra parte, i nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, già campione d'Italia, puntano al secondo titolo stagionale dopo aver superato Venezia, Torino e Como nel loro cammino verso la finale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: Mi sento un odore ancora.
10: Radio Italiana 531.
11: Non voglio

0: cuore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: Bambini piccianini,
1: tra la lelo, tra la la,
2: trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale, come primo premio una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: One, two, three, four. Andre, ma dov'è Vittoria?
6: Ah, boh, tu lo sai?
2: Ma qua dobbiamo fare il programma.
6: Vabbè, una in più, una in meno.
7: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
2: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
8: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

That's incredible. That's incredible.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Guardo Ghirotto, 2:27 adesso il ritardo, insomma una giornata in cui si faticherà e come anche per ricucire questo strappo.
3: Si faticherà e come, purtroppo Giulio Ciccone non può far vedere la sua maglia rosa perché sono bardati di mantelline, però ha il casco rosa, quindi è quello il segno del primato, una montagna grande di Viggiano che è a 1400 metri, 6 km 600 metri al 9,1%, quindi attenzione, sarà una rampa di lancio per chi vuole tentare. Vingegaard.
2: Vedremo se già il danese, il ripescatore, che è il grande favorito al successo finale, che in classifica è a 10 secondi da Giulio Ciccone, proverà la zampata. Tutti ci aspettavamo ovviamente che magari ci provasse dal blockhouse, ma la giornata di oggi potrebbe indurre ad altre valutazioni da parte del corridore danese. Ci risentiamo alle 15:05 sulle strade del Giro. Linea un giorno da pecora.

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Un giorno da pecora.

0: Trump: sto seriamente valutando di rendere il Venezuela il 51esimo stato americano. Non è sicuro perché potrebbe essere il 52esimo, prima la Groenlandia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Graziano Del Rio,
1: senatore del Partito Democratico, ex ministro. Eccoci. È mai stato a Del Rio de Janeiro? O...
2: Sono stato a Rio de Janeiro.
1: Ah, sì. E l'hanno accolta con tutti.
2: Posso
1: immaginare. Ricordiamo, senatore del Partito Democratico, che insomma nella minoranza del Partito Democratico, il Partito Democratico ci sta un po' così. Il Foglio ha scritto, parlando di lei, i dilemmi di Del Rio.
0: Che dilemmi ha?
1: Come vanno i suoi dilemmi?
2: I dilemmi, nel senso che cerchiamo di pensare alle cose e di vederle in maniera critica, ecco, vedere le cose, il pensiero critico è un pensiero necessario, altrimenti si diventa massa.
1: Senta, secondo lei Elish Line è più da opposizione o più da governo?
2: Beh, in questo momento, in questi anni, è stata molto da opposizione, sì. E l'ha fatta anche discretamente bene. Sì. Adesso credo che in quest'ultimo anno debba dimostrare di avere la sensibilità e la capacità di pensarsi come donna di governo.
0: Perché secondo lei non ci si immagina come donna di governo?
2: Nei primi tempi cerchi sempre di mettere in evidenza le distanze, no? E poi dopo, quando si arriva a un anno e mezzo alle elezioni, devi dire ai corpi sociali, guardate, io sono qui, ho fatto anche opposizione dura, però sono in grado di capire che su questo argomento
0: so fare.
2: Credo che dovrà nei prossimi mesi mettere in campo un'iniziativa in cui si parla di un problema serissimo del nostro paese, e cioè che non cresciamo da un punto di vista industriale, economico, eccetera. Quindi deve dare un segnale ai corpi, agli imprenditori, a quelli che onestamente rischiano del loro per produrre ricchezza, deve dirgli: guardate, io voglio qui, vi ascolto e voglio capire cosa fare per aiutarmi.
1: Ma è la candidata giusta per battere
0: lei,
1: Giorgia
0: Conte,
1: Meloni?
0: Lei, Conte, addirittura...
2: Sicuramente è la candidata in questo momento, adesso non voglio togliere niente a Conte, ma è sicuramente la candidata più autorevole del campo.
0: Salis non la considera proprio.
2: Ma no, adesso io ho fatto il sindaco anch'io 10 anni, quindi penso che un sindaco che ha cominciato a fare il sindaco debba un attimo fare il sindaco, capire. È troppo presto, cioè anche Renzi aveva fatto il sindaco, ma l'aveva fatto per un po'.
1: Ma la chiama sempre Mosè. Ricordiamo che Renzi la chiamava Mosè, l'aveva registrato così sul telefonino.
0: Ma perché Mosè?
2: Perché? Si esce dalla terra brutta e si entra nella terra nuova.
0: Promessa,
2: si aprono nuove prospettive.
0: Si aprono i mari.
1: Quindi vanno bene Schlein o Conte, oppure questa roba del nuovo Prodi serve sempre a centrosinistra?
2: No, io credo che sia onesto. Se ci saranno le primarie, cioè se ci sarà una legge elettorale, perché tutti questi ragionamenti sono abbastanza... Ci sarà una legge elettorale che prevede l'indicazione del premier, è giusto fare le primarie e lasciare esprimere la nostra gente.
1: Lei voterebbe Conte o Schlein se ci fossero le primarie adesso?
2: Nelle primarie, se ci fossero adesso, voterei sicuramente Schlein.
1: Ma ci vorrebbe invece un terzo candidato, il candidato centrista, il federatore, il Papa Nero, quella cosa lì.
2: No, io credo che adesso è il momento in cui, nel centro-sinistra bisogna, ripeto, parlare dei contenuti, e abbiamo già diversi leader in campo. Conte, Schlein sono due, ma c'è anche Frattoianni, Bonelli e degli altri partiti. I leader dei partiti devono essere loro che eventualmente valutano alla fine se c'è bisogno di una figura terza, perché è più attrattiva.
1: Secondo lei c'è bisogno di una figura terza?
2: In questo momento no.
1: Quindi Ruffini, Gabrielli, Salis, Manfredi...
2: No, ma sono tutti ottimi candidati, a fare i rappresentanti di un'area riformista, moderata, questo sì.
1: E lei
0: parte
1: no.
0: di un eventuale governo comunque.
1: E lei no, non potrebbe farlo lei?
2: Non potrei farlo io finché sono nel PD. Nel PD il candidato è Elish Line, se sei del PD.
1: Quindi sta aspettando che nasca Casa Riformista per andare in Casa Riformista?
2: No, Casa Riformista è già nata.
1: Sì, con un po' più di
2: Ripeto, io faccio la mia battaglia insieme a tanti amici nel PD. E quindi finché abbiamo lo spazio e ci sentiamo a casa nostra, staremo nel PD.
1: Senta, sabato all'Auditorium Parco della Musica a Roma, con Romano Prodi, ci sarà il convegno Costruire Comunità. Tutti hanno già visto, hanno detto: ecco, quella lì adesso Del Rio, Prodi, mettono insieme.
2: No.
1: Di cosa parlerete?
2: No, con Prodi cerchiamo di fare un ragionamento sull'Europa.
1: Sì.
2: C'è bisogno di fare il salto di qualità, l'Europa deve diventare una potenza, come gli Stati Uniti, come la Russia, come l'Iran, cioè un impero, buono, dei buoni propositi, dei buoni principi. Deve diventare quello che è il sogno di gran parte poi delle giovani generazioni di tutto il mondo, cioè uno spazio di libertà, di democrazia, di opportunità. E lo è l'Europa. Non dimentichiamoci che il continente dove le differenze sociali sono più basse. In America si sta molto peggio che in Europa. Sono molti ricchi e molta gente povera. L'Europa è il sistema sociale, la protezione, la democrazia, i diritti. Questa roba qua, questo sogno europeo va reso concreto anche con una politica estera e di difesa comune.
1: Ma secondo me questo è attraente.
2: Prodi dice da tempo
1: per i giovani di cui parlava, per quelli
2: sì, molti
1: referendum.
2: Giovani credono molto in Europa. E tu parli con un giovane, si sente europeo o mi sbaglio?
1: Non lo so, no, io non
0: però,
1: non però, dico che a me che giovane non so più.
0: Ci bisognerebbe avere una lingua comune.
1: Ci vorrebbe un giovane, non so, guardi, non chieda neanche
2: io. Però io conosco tanti giovani e diciamo li frequento anche un po' e so che amano l'Europa, la amano come casa, come opportunità, tant'è vero che purtroppo la sentono talmente casa che vanno via dall'Italia.
1: Senta, e uno dei più grossi contrasti dell'ultimo periodo con il Partito Democratico è stato sul DDL antisemitismo, no? Presentato dal centrodestra, il PD si è astenuto perché temeva che quelle definizioni potessero limitare le critiche a Israele, mentre lei ha votato a favore e ha detto che il PD ha sbagliato. È una diciamo posizione molto importante di divisione.
2: Sì, io credo che questo sia un elemento veramente di merito, no? Sì. Cioè io non penso che noi dobbiamo radicalizzare il nostro pensiero a tal punto da pensare che se difendo un bambino ebreo che deve andare a scuola alle elementari non scordato e deve avere diritto di indossare il suo cappellino della sua identità religiosa, la kippah, un bambino ebreo, cittadino italiano sto parlando, se difendo questo bambino ebreo non è che tolgo nulla ai diritti dei bambini palestinesi, cioè mi batto per i diritti dei bambini palestinesi e mi posso battere anche per i diritti di un bambino ebreo, zingaro di altra natura. Cioè,
1: l'accusa che le fanno su questo è la differenza tra guardare il dito e la luna, nel senso che a fronte di quello che è successo con le migliaia di morti, i bambini palestinesi
2: occuparsi di questo problema. Io ho messo agli atti al Senato diversi miei interventi contro quelle stragi, contro questi crimini di guerra. Sì. Cioè, ma cosa c'entra? Però non è che mi dico che se ho di fronte anche un altro problema di un cittadino italiano, in questo caso non me ne faccio carico. Il nostro cuore è molto grande, il nostro cuore è capace di può voler bene anche a due popoli, non solamente a un popolo. Certo. Non siamo costretti a scegliere. Questa è una cosa sbagliatissima e non è vero, e questo punto è stato un problema di merito, non è vero che la definizione dell'antisemitismo così sia quella che determina l'impossibilità poi a criticare Israele. Non è vero. Definizione lì è in vigore dal 2020 in Italia ed è stata adottata da un governo di centrosinistra, quindi non diciamo cioè su questo punto io mi spiace, ma non, siccome ho un po' amministrato e ho fatto un po' di leggi anch'io, nessuno mi racconti che quella definizione lì chiude la bocca alle critiche a Israele. Puoi criticare Israele finché vuoi ed è legittimo e giusto criticare questo governo
1: senza
2: israeliano,
1: voler dire di essere
2: che è un governo estremista di destra, è un governo estremista che è il peggior governo di Israele e che spero che a ottobre venga mandato a casa dalla società civile israeliana, perché quel popolo israeliano merita un governo migliore.
1: Adesso con noi c'è
0: Francesco Rocca, mangio un'albicocca. Ecco fatto, Francesco Rocca,
1: governatore del Lazio. Signor Rocca, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, eccoci.
1: Come sta? Non ricordo più, presidente o governatore?
3: No, presidente va bene.
0: Presidente è bello.
1: Se governatore è bello però, governatore.
3: Sono affezionato alla parola presidente.
1: È un sacco di tempo che non ci sentiamo, presidente.
3: È vero, mi avete dimenticato.
0: No, che avrà avuto tanto da fare.
1: Le sono ricresciuti il pizzetto.
3: Teniamo per la prossima volta.
1: Ricordiamo che quando vinse le elezioni nella Regione Lazio venne
0: uomo di parola
1: a tagliarsi in diretta il pizzetto in studio. Con noi oggi c'è Graziano Del Rio in studio. Vi conoscete?
2: Sì, certo.
3: Sì, un caro saluto.
2: Presidente.
1: Senta, lei è governatore del Lazio e quindi è tifoso della
3: Lazio.
1: Certo. Se fosse stato governatore del Roma era tifoso della Roma.
3: Della Lazio. Certo. Della Lazio.
0: Stasera... Sempre della Lazio sarebbe stato.
3: No, tra l'altro poi abbiamo la cosa bella che quest'anno adesso col Frosinone che è tornato in Serie A,
1: certo.
3: Le tre squadre in Serie A è bellissimo.
1: È bellissimo, tra l'altro adesso poi arriva anche il basket a Roma probabilmente, no? La squadra di Serie A credo, no signor Rocca? Dovrebbe essere, sì, dove è andato?
3: Cioè, quale?
1: No, dico,
3: sì,
1: dovrebbe esserci un'acquisizione che il titolo di Cremona si sposta a Roma e quindi Roma dovrebbe avere una squadra in Serie A anche nel basket, dico.
0: Comunque tre squadre in Serie A, mica male.
3: Le altre squadre siamo contenti.
1: No, è così. Senta, e quindi va a vedere stasera la finale Coppa Italia Inter Lazio?
3: Sì, stasera.
0: Va in stadio proprio,
1: Bravo. Senta,
3: sì, sì,
1: Ma sì. Se dovesse fare una scelta, perché sa, la vita è fatta di scelte, il politico mi fa le scelte, preferirebbe vincere lei che è tifoso della Lazio, preferirebbe vincere la Coppa Italia con la Lazio stasera contro l'Inter e perdere il derby, o perdere la Coppa Italia e vincere il derby contro la Roma non facendo andare la Roma in Champions League?
0: Capito,
1: quale delle due?
0: È così, fa domande così.
1: E qual è la risposta?
4: Ecco, la politica,
3: faccio il governatore del Lazio.
1: Però non democristiano,
3: No, vincere la Coppa Italia e poi il derby vinca il migliore.
1: Sì, no, non ho chiesto se preferire vincere il migliore, dico che perché sa che bel gusto vincere il derby e non far andare la Roma in Champions League.
3: È appunto per quello, lo so bene,
1: Ma no, era per sapere, perché comunque il tifo è importante. Tra l'altro Del Rio è interista.
4: Sì, io tifo Inter stasera, presidente. Mi spiace per te, anche per lo Tito che hai insegnato con me.
1: Va allo stadio, signor Del Rio, stasera?
4: No, stasera non va.
1: Ah, come mai non va? Perché? Cosa c'è da fare?
4: C'ho...
1: A Pescaramanzia non va.
0: Ma ci avrei i cavoli suoi.
4: Un po' Pescaramanzia.
0: Ah, ecco. E poi c'ha tutti quei nove figli da gestire.
4: Mi guardo la partita con mio figlio a casa. C'ho due figli interisti, tutti e due a Roma.
1: Certo,
4: e quindi
1: sì,
4: me la
0: qualche
4: guardo
0: figlio
4: con
0: laziale?
4: No.
1: Senta, presidente,
0: l'ha detto proprio no.
1: Presidente Rocca, lei che è presidente della Regione Lazio, ma è questo casino del derby che in contemporanea con gli internazionali, che poi è stato spostato, si gioca di lunedì.
3: No, vabbè, ma lì.
1: Perché è successo?
3: La Lega
1: calcio, Lega calcio, non Salvini.
0: Non sbagliamo leghe.
3: No, la Lega calcio ha fatto un disastro,
0: sì.
3: Non è programmare il derby, certo, nella giornata della finale degli internazionali
0: è un errore.
3: Poi c'è un problema, è un errore grave, e sì, poi tentare di correggerlo anticipando alle 12:30 e quindi facendo coincidere il deflusso dallo stadio con l'afflusso degli sportivi, dei tifosi che andranno a vedere il tennis, comunque poi innescare Nietzsche. Cioè, noi ci dobbiamo fidare di chi si occupa della sicurezza pubblica. Punto. Lì c'è stata un'indicazione chiara.
0: Però sarebbe carino anche.
1: Però scusi, il prefetto aveva detto che non si poteva giocare il derby di sera, invece adesso si giocherà lunedì sera.
3: Hanno fatto le loro valutazioni, questo sia il questore che il prefetto.
0: Fare la stessa sera,
1: che il derby storicamente negli ultimi anni
3: l'afflusso dei tifosi sarebbe stato in coincidenza proprio con
1: storicamente della
3: finale.
1: No, negli ultimi anni si è sempre detto che era pericoloso far giocare i derby di sera, comunque al di là della concomitanza con altri eventi, perché la sera è meno controllabile che il giorno, anche proprio una questione di luce e tutto quanto.
3: Mi sembra che negli ultimi anni i tifosi di Roma e Lazio hanno dimostrato una maturazione importante. Io mi auguro che non ci siano incidenti di sorta, e comunque tra i due rischi sicuramente il prefetto e insieme al questore hanno fatto la valutazione migliore, visto che anche il comitato nazionale col ministro ha dichiarato che questo era l'orario migliore. Insomma, io mi auguro per il futuro una migliore capacità di pianificazione.
1: Speriamo. E stasera c'è la finale Coppa Italia e i tifosi della Lazio, che sono sempre in aperta contestazione allo Tito, entrano, mentre lunedì, quando ci sarà il derby,
3: perché non incassa allo Tito, perché praticamente c'è l'incasso alla Lega,
1: esatto. Ma invece la lunedì, quando c'era il derby Roma-Lazio, i tifosi della Lazio non entreranno. Lei andrà a vederlo, starà a Ponte Milvio con i tifosi protestando contro lo Tito, presidente Rocca?
3: No, io penso andrò a vedere perché non ce la faccio poi secondo me è legittima ogni contestazione, per carità, però io credo che questo, soprattutto in alcune partite, la squadra abbia bisogno di sentire vicino i propri tifosi.
1: Ma è giusta la contestazione a Lotito che fanno i tifosi della Lazio, presidente Rocca?
3: Ma lui ha un carattere estremamente impegnativo. Cioè, quindi non facilita il dialogo, mettiamola
1: sì,
3: così,
1: ma è un bravo presidente però alla fine.
3: Ma guardi, io adesso per quella che è la mia, esperienza in questi anni, cioè, noi abbiamo vinto una Coppa Italia contro la Roma, abbiamo vinto tanti titoli, è una delle squadre che negli ultimi anni, se andiamo a vedere i titoli vinti dalla Lazio e quelli vinti dalla Roma, non c'è proprio paragone, nello stesso arco di
1: quindi della che voto dà Lotito, presidente Rocca?
3: Ma un 6+, sì.
1: Senta, più spesso Arianna o Giorgia Meloni tra le due?
3: Arianna.
1: Che come sta Arianna?
3: Però poi sento ogni tanto quando serve anche Giorgia,
1: chi è più preoccupata delle due, più Arianna o più Giorgia?
3: Preoccupati per cosa? No. Stanno serenissime.
1: Ah, serenissime, no, va bene, no, come l'autostrada, quella Milano-Brescia.
0: Serenissime.
1: Esatto. Signor Rocca, grazie, venga a trovarci presto che ci ritagliamo un po' di pizzetti e cose varie.
3: Va bene, volentieri, senza pizzetti, quelli li mettiamo in gioco per il momento importante.
1: Per le elezioni, certo. Perché ha già deciso di ricandidarsi nel 2028?
3: Beh certo, altrimenti insomma, anche perché comunque stiamo facendo, io penso, un gran lavoro e ha continuato, insomma, l'orizzonte non si chiude nel 2028. Certo.
1: Grazie Francesco Rocca, presidente della regione Lazio. Arrivederci.
3: Grazie, buon proseguimento.
4: Salute, grazie.
1: Signor Del Rio, il pronostico questa sera, vabbè, un'altra passeggiata dell'Inter.
4: No, non è una passeggiata invece, guarda. No, non sarà una passeggiata. Sarà una partita difficile.
0: Perché?
4: Perché la vittoria di domenica troppo netta dell'Inter, secondo me psicologicamente
0: il rischio è sottovalutare,
4: non entrano con la cattiveria giusta, ho paura però sto incrociando le dita mentre lo dico,
0: o magari proprio fomentati dalla vittoria partono
4: baldanzosi, speriamo, dai.
1: Non so se ha letto, l'ha scritto Concita De Gregorio qualche giorno fa su Repubblica, ne ha parlato ieri Fiorello in radio, si dice che ci sia un altro ministro. Lei ha fatto il ministro, un altro ministro e un'altra amante.
0: Un altro
4: caso?
1: Lei sa se...
4: Vabbè, ma lasciamoli, la loro vita privata.
0: Ne ho sentito parlare, però.
4: Ma sono abbastanza impreparato sul gossip, devo dire.
1: No, vabbè, anche perché, insomma, però il gossip certe volte coincide con la vita politica.
0: Perché viene detto pubblicamente, no?
4: Sì, certo. Però io sono sempre abbastanza contrario a sfrucugliare nella vita privata delle persone.
0: Non c'entra.
1: Senta, un altro invece tema su cui col PD potrebbe essere un po' così, sul disegno di legge fine vita, quello di Bazzoli del PD, che regola il suicidio medicalmente assistito, lei favoriamo
4: io quando ero capogruppo alla Camera ho fatto approvare questo disegno di legge Bazzoli appunto, di cui anch'io ero cofirmatario, perché è un equilibrio giusto tra il rispetto della volontà delle persone e anche il fatto che non si legalizza, diciamo così, l'eutanasia, tanto per intenderci. Quindi l'equilibrio di Bazzoli era molto, secondo me, molto serio, quel testo lì, molto serio. La cosa importante è che si capisca che questo paese ha bisogno di una legge per regolare questa cosa. Lo dico anche da medico che ha visto tante persone nei miei 20 anni in ospedale durante le guardie, vedevo tante persone anche che erano in condizioni difficili. Il paese ha bisogno di una legge che regoli questa cosa, non può essere affidata ai tribunali, eccetera. Ha bisogno di una legge.
1: Con il Servizio Sanitario Nazionale.
4: Esatto, con l'accompagnamento. Ma certo, il Servizio Sanitario Nazionale non vuol dire che lo Stato diventa, diciamo, il killer della persona, vuol dire che garantisce le condizioni in cui una persona può scegliere la sua via in maniera, diciamo così, responsabile e anche sicura, perché il Servizio Sanitario Nazionale è una protezione per tutti i cittadini. Quindi io credo che su questo la destra dovrebbe fare un passo avanti, sinceramente.
1: Senta, signor Del Rio, tra un anno e mezzo, si vede fuori dal PD o ministro del governo Schlein? Perché comunque se vince Schlein qualcosa la minoranza deve dare.
4: Ho imparato una cosa.
1: Cosa hai imparato?
4: Io non ero credente, sono un convertito. Sì. Ho imparato, c'è una frase del Vangelo bellissima che dice: ogni giorno basta la sua pena. Oggi mi siete bastati voi.
1: Tra un anno e mezzo.
4: A proposito di
1: pena e di pene, il nostro CDM, il nostro Che Duomo Meloni, Chiara e Aurora hanno una pena per lei, perché riassumono un po' questa puntata cantando così.

0: Però li sai, sai, i nomi nomini, sai.
1: I nomi nomini li sappiamo.
2: Qual è quello?
1: Ma anche le date di nascita più o meno.
0: Qual è il nome che sbaglia di più?
1: No, ma non c'è, no. C'è. Devo dire che sui nomi vado abbastanza bene, sulle date. Sulle una volta mi avevi chiesto un compleanno, ma hai fatto.
3: Ha litigato,
1: è partito un film.
3: Ma tra nove figli, quanti maschi e quante femmine?
1: Abbiamo quattro maschi e cinque femmine.
0: Vabbè, questa era facile.
1: Grazie.
0: Ma scusi, sono tutti del PD o c'è qualcuno anche renziano?
1: No.
0: Ah, no?
1: Ci sono diverse sensibilità.
0: Cioè, tipo, qual è il. Senza dirci ognuno, ma dovessimo fare una percentuale.
3: Però anche melonisti metti.
1: No, melonisti no.
0: Allora, meloni.
1: No.
0: Di centrodestra quanti sono?
1: Di centrodestra uno simpatizza un po'.
0: Uno simpatizza per il centrodestra.
1: Diciamo tra Forza Italia,
0: uno simpatizza il centrodestra.
3: Contiamo di fargli cambiare idea.
0: Gli altri otto.
1: Quando è ora, però, diciamo. Deve cambiare.
0: Gli altri otto, perché queste sensibilità diverse, come sono?
1: No, sono.
0: 5 Stelle ce n'è?
1: No.
0: Allora, 5 Stelle no. E AVS?
1: Beh sì, tra AVS, PD e Renzi si dividono.
0: No, però voglio sapere bene come si dividono tra AVS.
1: No, dai, adesso.
0: No, ma tanto diciamo i nomi, quindi.
1: Non diciamo i nomi.
0: Allora, uno è Forza
1: Italia. Diciamo che ci sono forse due. Perché le donne sono molto riservate, non è che si esprimono molto.
3: Fatti i cavoli tuoi.
0: Allora, uno Forza Italia, due
1: AVS secondo me.
0: Siamo tre. Sì, vabbè, è un'idea.
1: È un'idea. Poi dopo ce ne sono due o tre per i partiti Calenda Renzi. Calenda Renzi.
3: E siamo a sei, ne abbiamo.
0: Diciamo due Renzi e uno Calenda. Due Calenda e uno Renzi.
1: Sì, non lo so, vabbè, sinceramente.
0: Più o meno.
1: Vabbè,
0: siamo sei.
3: E tre del PD.
1: Rigorosamente del PD.
0: Ma chi vota Calenda? Ma scusi, in casa sua. No, vabbè, c'è uno che. Ma a lei dispiace di più per quelli che votano Calenda o per quelli che votano Renzi?
1: Non mi dispiace per niente, l'importante è che siano convinti.
0: No, certo. No, perché comunque. Ma poi cosa gli fa fare quando vanno a votare la foto?
1: La fanno fare a me la foto. Certo.
0: Ha visto che Renzi è tornato di sinistra?
1: Matteo è sempre stato di centro-sinistra, adesso sta facendo un'opposizione molto efficace al governo Meloni, devo dire. Molto efficace, bravo, sì.
0: Più efficace lui, più efficace è Lichlein.
1: Non farei una graduatoria. No. Diciamo che Renzi quando parla si fa ascoltare, quando critica il governo.
0: Si fa capire, voleva dire?
1: Sì.
0: Perché Petrelli un po' meno?
1: No, anche lui si fa capire.
0: No, perché all'inizio qualcuno diceva che non si capiva bene quello che diceva.
1: Ma no, non è questo il punto. Il punto è che
0: è più chiaro, Renzi.
1: Il punto è che Renzi da più tempo è abituato a stare sulla scena, quindi i primi tempi egli scontava anche un'inesperienza della platea nazionale. È comprensibile. È un mestiere, questo si impara, no?
0: Ma quante volte Renzi le chiede di andare con lui?
1: No, ma no.
0: Le manda messaggi, cosa fa? No. Quello è un martello, quando comincia poi no.
1: Sì, ma ci conosciamo troppo bene, quindi.
0: Quindi lui ci prova, ma lei dice di no.
1: Ci conosciamo troppo bene, quindi.
0: Certo.
1: Sa che non è la sua insistenza che potrà farmi cambiare.
0: Però lui insiste comunque, diciamo. Non mi sembra uno che sapendo che
1: ognuno fa il suo mestiere.
0: Certo,
1: diciamo.
0: Sì. O lei fa il tuo mestiere. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, chissà ancora per quanto tempo. Vi ricordo che potete ascoltare tutta la puntata su Rai Play Sound. Noi torniamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno Pecora, l'unica trasmissione che è eccolo
3: qua.
0: Comunque
3: ancora
0: il PD, sì.
4: Con
0: ottimo.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i suoi due figli, di cui si erano persi le tracce in Friuli il 20 aprile scorso.
3: Un lieto fine a tratti insperato. Sonia Bottacchiari e i figli adolescenti stanno bene, si trovano in un alloggio adeguato. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, che specifica: non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. La donna ha manifestato preoccupazioni: se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, si renderebbe nuovamente irreperibile. L'auspicio, conclude in un comunicato, è che attraverso un lavoro di ascolto della signora si possa ricomporre una situazione familiare problematica per consentire il ritorno a casa. Proseguono dunque le indagini aperte per sottrazione di minore. Il padre dei ragazzi ed ex marito della donna, Yuri Groppi, aveva denunciato la scomparsa dei tre, partiti insieme ai loro cani ufficialmente per una vacanza in Friuli Venezia Giulia, da Castel d'Arquato, nel Piacentino. Nel frattempo l'auto della donna era stata individuata, come anche due lettere a casa di suo padre, una rivolta ai figli. Da chiarire i contorni ancora opachi di un allontanamento per ora ritenuto consensuale. Elena Baiocco, GR1.
2: Sono coinvolti anche agenti di polizia nell'inchiesta sulla compravendita di dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Gratteri. Gli accessi abusivi a sistemi informatici, secondo una prima stima, sarebbero circa 1,5 milioni per un giro d'affari di diversi milioni di euro. Oltre 30 le persone indagate. La morte di madre e figlia in Molise, avvelenate dalla ricina. Le indagini avrebbero ormai preso una direzione precisa, puntando sull'ambito familiare, in particolare sul coinvolgimento di due donne.
4: L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato a ordinarli? Sono due delle domande scoperte dagli investigatori analizzando chat e forum nell'indagine sulla morte di Antonella Ielsi e Sara Di Vita. Chi le poneva era ovviamente coperto da un nome di fantasia e si giustificava parlando di ricerche per un ipotetico romanzo giallo intitolato Come uccidere un insegnante. A fronte delle reazioni allarmate degli altri utenti, la persona o le persone si sarebbe spostata su altri forum chiedendo se la ricina avesse un effetto immediato o se il sapore del veleno fosse troppo forte. L'ambito dell'indagine sembra comunque essersi ristretto all'ambiente familiare, dove pare ci fosse qualche tensione. Stamane nuove audizioni in procura a Larino e presto potrebbe essere sentita per la quarta volta Laura Di Vita, la cugina di Gianni, marito e padre delle vittime. Una svolta nell'inchiesta non è comunque attesa prima della fine del mese. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Antivirus: al momento non ci sono motivi per pensare che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile, è la rassicurazione che arriva dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che sottolinea come il virus si stia comportando come di consueto. Intanto sono risultati negativi gli accertamenti sul turista britannico a bordo del volo per Johannesburg, sul suo accompagnatore in Italia, sul giovane italiano e sulla turista argentina ricoverata a Messina. La visita di Trump a Pechino, dazi, Taiwan e crisi medio orientale al centro del vertice tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping. Intanto dall'Iran arrivano nuove minacce nei confronti di Washington. Lo stretto, avvertono i Pasdaran, è sotto il nostro controllo. Se le truppe americane sbarcheranno sull'isola di Kharg, proseguono, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero per le forze statunitensi. La Global Sumur Flottiglia salperà domani da Marmaris in Turchia, diretta verso Gaza. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni, alcune giunte dalla Grecia, altre già presenti in Turchia. Si intitola Tracciare la via del domani ed è dedicata ai giovani la 10ª edizione della Notte delle Idee, in programma questa sera a Palazzo Farnese a Roma con la media partnership della RAI.
5: Quello che ci sta a cuore con la Notte delle Idee, dice l'ambasciatrice francese a Roma, Anne-Marie Decote, è dare la parola ai giovani per capirne le preoccupazioni sulle questioni che interessano la società oggi. Da qui la scelta di affidare il programma della Notte delle Idee a un comitato editoriale di 32 giovani under 30, italiani e francesi, fra loro Deborah De Toro.
6: Sicuramente siamo partiti da domande che sentiamo molto nostre e urgenti, e abbiamo sempre cercato di immaginare cosa ci aspettiamo dal futuro e come vorremmo partecipare parteciparvi in maniera attiva.
5: Un programma ricco e vario, con dibattiti, proiezioni, performance, che riempiranno per una sera tutti gli spazi di Palazzo Farnese, dai sotterranei al Salone d'Ercole. Non mancano fra i temi scelti anche quelli più intimi, cari ai giovani e non solo, come l'ascolto, le relazioni ai tempi dei social, l'amicizia. A parlarne ci sarà anche lo scrittore Matteo Nucci.
0: Tra amici veri, noi ci sfidiamo nel cercare di costruire giustizia in un mondo completamente ingiusto come quello che abbiamo di fronte.
5: Paola D'Angelo, GR1.
2: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Sulle strade del Giro.
7: Trovati da Potenza, siete d'arrivo di questa quinta frazione del Giro d'Italia. Mancano 93 chilometri al traguardo, davanti sempre in 13, li ricordiamo, sono Eulalio, Tarozzi, Rafferty, Rubio, Milesi, Turner, Garofali, Campenaerts, Arrieta, Narvaez, Tiotta, Scaroni e l'ex maglia rosa Silva, hanno un vantaggio di circa 2 minuti rispetto al gruppo della maglia rosa che da ieri sulle spalle di Ciccone, ma oggi problemi un po' per tutti nel togliersi, mettersi abiti per pararsi dalla pioggia. Manuel.
8: È così, anche perché è stato un po' a fisarmonica il cielo della, sopra questa quinta tappa del Giro d'Italia, come cantava Fiorella Mannoia, come c'era successo già di citare in occasione delle tappe bulgare. Si è fermato Giulio Ciccone per andare ad indossare lo smanicato, non ha voluto correre rischi, anche perché si continua comunque ad andare forte e con l'asfalto bagnato è meglio non rischiare cadute. Si è fermato aiutato dall'ammiraglia dietro, assieme alla Lidl Trek, ad Emmanuel Gebreyesabiera, peraltro già secondo al Gran Premio Industria e Artigianato di Larcia nel 2023. Si fanno vedere anche gli uomini della Red Bull Bora e della Visma Lisa Bike, che potrebbero dare una mano a tenere cucita la fuga, anche perché Cristiano là davanti, l'abbiamo detto, c'è un uomo molto pericoloso.
7: Sì, come Rubio della Movistar molto attiva in queste ultime 2 giornate. Ieri ha provato a vincere la tappa, è arrivato secondo a Lara, oggi la vediamo comunque mettere un uomo lì davanti. Giovanni.
9: Sì, sta interpretando questo giro in maniera davvero aggressiva. Per adesso non sono ancora stati ripagati appieno, ma ieri bellissima prestazione, bellissimo secondo posto. Quando fai tutto per provare a vincere e poi non vinci perché c'è qualcuno più forte, nessun rammarico. Oggi ci stanno riprovando, Rubio è un uomo forte in salita, è vicinissimo in classifica e può coltivare sogni di rosa.
7: Davanti da diversi chilometri Gebreyesabiera, il corridore etiope, poi la Red Bull, ecco, nuovo modo di correre. Adesso le squadre mettono davanti uno finché praticamente non finisce il tuo lavoro, sta lì tutta forza per cercare di dare il ritmo.
10: Sì, è un ciclismo cambiato rispetto al mio, che ormai si parla di tanti anni fa. Adesso mettono un uomo, lo sacrificano fino all'ultimo, poi tocca l'altro corridore, l'altro compagno di squadra. È corretto secondo me, perché poi questo ciclismo ti ha abituato ad avere queste andature sempre elevate ma costanti, quindi una tattica veramente interessante, bella. Questo Gebreyesabiera, che sta veramente tirando a non posso, sta facendo chilometri e chilometri, diciamo, sta lavorando molto bene per Ciccone.
7: Si era aperto per un po' il cielo con una tregua dalla pioggia, invece ricomincia a piovere e tutti i protagonisti di questa quinta frazione sono costretti a rimettere mantelline, copribraccia e quant'altro per evitare ovviamente di prendere freddo. Al momento a Potenza non piove, speriamo che possa reggere. Da qui all'arrivo dei protagonisti di questa quinta tappa, ci risentiamo alle 15:31, linea Roma.
11: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Come parla?
14: Senta, ma lei è fuori di testa.
13: Come parla?
15: Igora. La piazza social di Radio 1.
16: Siamo la frutta. Siamo alla frutta, siamo alla frutta, siamo alla frutta.
17: Sì, siamo alla frutta, 2 ennesime tragedie, 2 storie che fanno paura. A Prato, un cameriere di appena 23 anni è in fin di vita dopo una coltellata al cuore sferrata da un 16enne italiano durante un tentativo di rapina assieme a un complice di 26 anni dell'Honduras. Quel ragazzo si era semplicemente messo in mezzo per difendere i suoi titolari. E poi Taranto, Bakary Sacko, bracciante, 35enne del Mali, stava andando a lavorare, si era fermato per un caffè all'alba ed è stato accertato.

0: l'età delle norme, chi commette un reato grave deve temere le conseguenze del suo gesto, ma il fatto che spesso tra processi infiniti, burocrazia, sconti di pena, buonismo, ecco, passa poi il messaggio che tanto non accadrà quasi nulla. E va affrontato anche il tema della punibilità dei minori, perché quando ragazzi di 13, 14, 15 anni uccidono con questa ferocia per noia o per denaro, ecco, come se la vita umana non valesse nulla, lo Stato deve interrogarsi seriamente su regole, responsabilità e limiti. Anche le famiglie devono tornare a esserci, perché troppo spesso questi ragazzi sembrano crescere senza controllo, senza educazione, senza paura delle conseguenze. Qui non parliamo più di semplici episodi di cronaca, qui c'è un'emergenza sociale e culturale enorme. Bisogna impedire che ad andare al lavoro, appunto, e tornare oppure a casa diventi una questione di fortuna. Poveri noi, sì. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta Nicolale Piazza Social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron, il brand influencer con oltre 240.000 follower sul suo account Instagram. Un bassotto che però abbaia come un alano. In regia Cellino Giuliano, la parte tecnica Massimiliano Gambino, eccolo qui dalla Sicilia. In redazione Maurizio Merle, un saluto a Carla Pagliella, dog sitter del bassottino Byron. E immancabile, sì, Byron, chi arriva? Arriva lui, influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Volevo dire una cosa Igor, in realtà sì, sicuramente i giovani dovrebbero avere paura delle conseguenze, purtroppo dato che non le vedono non ne hanno paura, però credo che dobbiamo interrogarci del perché non si ha questa sensibilità e questo senso di capire la gravità delle cose e questa superficialità nel compiere certi gesti. Credo che bisogna proprio capire questo, cioè che qual è il problema, da dove nasce questa superficialità nel compiere queste cose atroci, perché sono atroci e pesanti e cattive.
0: Sì, la crudeltà. A Igoretto tornato a trovarci il sindaco di Viggiano in provincia di Potenza, Medeo Cicala. Buon pomeriggio sindaco e ben trovato.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
0: In questo momento, proprio in questo momento, dal centro cittadino di Viggiano sta passando il Giro d'Italia, la quinta tappa, dove è previsto il secondo Gran Premio della montagna, a quota 1405 metri sulla montagna grande di Viggiano. È la terza, tra l'altro, la terza volta che ospitate il Giro. Che cosa rappresenta per voi?
2: Beh, è un grande onore, perché passa non soltanto dal centro storico, ma anche dalla nostra bellissima montagna grande di Viggiano con il suo Gran Premio, appunto dici bene, ad oltre 1400 metri, dove a 1700 metri abbiamo appunto la Madonna del Sacro Monte di Viggiano, che è regina e patrona di tutti i lucani, insomma di tutta la nostra regione. Quindi un orgoglio penso per Viggiano, per la Val d'Agri, un orgoglio che ci spinge a fare di più, e grazie anche alla bellezza, io penso, tecnica di questa tappa, non solo da un punto di vista appunto paesaggistico, possa e spero diventare una classica. Ormai siamo alla terza volta che storicamente il Giro d'Italia passa per Viggiano, e poi devo dire Igor, una grande emozione, un'emozione grandissima vedere i tanti bimbi che con entusiasmo e emozionati partecipare da stamattina alle tante attività connesse al Giro. Insomma, abbiamo voluto insieme ai più piccoli dare il miglior benvenuto possibile ai corridori, considerando che parte della tappa purtroppo si è svolta un po' sotto la pioggia. Pazienza, ma è una bellissima davvero tappa.
0: È anche un bellissimo messaggio, quindi, quello che state lanciando. Il Giro d'Italia viene spesso definito una straordinaria vetrina internazionale per i territori. Quale opportunità concreta può rappresentare per la promozione turistica e culturale di Viggiano?
2: Ma rappresenta soprattutto due momenti importanti. Dicevi bene, una vetrina internazionale, una vetrina dove da un punto di vista diretto noi abbiamo riempito non soltanto Viggiano ma tutta la valle di tanti ospiti e di tante persone che sono accorse appunto per vedere il Giro d'Italia e questa quinta tappa. Ma dall'altro lato la parte più importante è la valorizzazione da un punto di vista internazionale, che piccoli borghi, le parti, come dire, le grandi città dove noi facciamo sempre più promozione, e noi invece abbiamo la fortuna di poterla avere attraverso il Giro d'Italia, e quindi l'opportunità di valorizzare questi piccoli territori e di farli conoscere al mondo intero. E chissà, tanti turisti, tante persone possono da queste bellissime immagini sulla valle su Viggiano, sulla nostra Basilicata, avere la voglia di raggiungerci, e noi li aspettiamo a braccia aperte. Questo... quindi penso una grande opportunità da un punto di vista turistico e di promozione.
0: Adesso le fa una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, quasi

0: gli abitanti di tutta Milano. Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio, sindaco.
2: Buon pomeriggio a lei.
1: La scelta di una destinazione passa sempre più dai social, dalle recensioni online e sempre più spesso anche da strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Come può un comune come Viggiano usare in modo strategico social e nuove tecnologie per promuovere il territorio, attrarre giovani e turisti e rendere anche l'esperienza più moderna e competitiva senza snaturarne l'identità?
2: Ma è essenziale non snaturarne l'identità, anche perché il turista di oggi vuole conoscere l'autenticità di un territorio, anzi si incuriosisce proprio a questo, quindi è bene non snaturarla. Però venendo alla domanda, io devo dire che anzitutto deve usarle un amministratore, deve usarle bene, e penso sia fondamentale che le usi, e penso che per i piccoli borghi oggi i social, oggi l'intelligenza artificiale possono rappresentare l'arma positiva, l'arma che mancava per poter attrarre ospiti e visitatori. Quindi penso che sia obbligo e dovere di ogni amministratore comunale, non sempre è così purtroppo, impegnarsi, capire e cercare di stare al passo con i tempi, di modo che la propria comunità la cerca di lanciare a quello che oggi questa rivoluzione, in particolare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, possa essere sfruttata nel migliore dei modi, soprattutto in particolare per le piccole realtà.
0: E allora grazie al sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, buon Giro
2: grazie
0: d'Italia e alla prossima!
1: A presto.
2: Alla prossima, grazie a voi. Grazie a voi.
0: E ancora è tornata a trovarci la presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA, Carla Rocchi, buon pomeriggio e ben trovata Carla.
3: Buon pomeriggio a voi carissimi, eccoci qua.
0: Eccoti, l'ENPA celebra 155 anni dalla sua fondazione, nata nel 1871, lo ricordo, grazie all'impulso di Giuseppe Garibaldi e al suo legame con la cavalla Marsala. Ecco, quali sono i traguardi più importanti raggiunti in questi anni, ovviamente in sintesi perché so che ne sono stati raggiunti tanti, e quali sono oggi le battaglie ancora più urgenti da portare avanti per la tutela degli animali?
3: I risultati più importanti sono stati quelli di avere sempre tenuto d'occhio il Parlamento. Il Parlamento Reggio ai tempi di Garibaldi, lui è stato un parlamentare, non tutti lo sanno, ma ha fatto anche questo. Certo. E poi i parlamenti democratici che si sono susseguiti, perché la sorte degli animali, la loro tutela si decide con le leggi. Senza le leggi diventa un impegno dell'animo, un impulso generoso, ma non c'è garanzia. Con le leggi si mettono dei punti fermi. E ancora adesso la nostra battaglia è e rimane quella di ottenere passo dopo passo dei miglioramenti in sede parlamentare.
0: Ecco, in questi giorni si è parlato molto sui social della sentenza del Tribunale di Palermo contro le corse clandestine di cavalli, molto diffuse, lo ricordo, in Sicilia e nel sud Italia, competizioni che si svolgono su strade pubbliche all'alba e coinvolgono cavalli frustati, drogati e costretti a correre sull'asfalto con frequenti episodi di violenza e spesso spari in aria. Ecco, insomma, il Far West è qui. Per la prima volta è stata riconosciuta anche la messa in pericolo dell'integrità fisica degli animali. Quanto è importante, Carla, questa decisione nella lotta contro lo sfruttamento criminale degli equidi?
3: È fondamentale perché grazie alla nostra denuncia e in qualche maniera questa sentenza si riconnette all'importantissimo evento di aver inserito in Costituzione il diritto, diciamo, la tutela degli animali. Cioè per la prima volta cambia il costume. Prima venivano sanzionate delle situazioni perché offendevano il sentire comune o quant'altro. Adesso finalmente le sentenze si orientano sulla difesa dell'animale, tutela dell'animale, tutela dei diritti degli animali. Questa è la vera svolta. E mi fa piacere che questa sentenza abbia interessato dei cavalli, perché il richiamo che veniva fatto a Marsala, la cavalla di Garibaldi, in qualche maniera costituisce, rappresenta un filo che unisce il presente con un passato che pure ha messo le condizioni per i risultati di oggi.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio Presidente.
3: Buon pomeriggio a lei, eccoci qua.
1: Sui social circolano sempre più video di maltrattamenti sugli animali pubblicati proprio per ottenere visibilità, e spesso chi compie queste azioni diffonde appunto violenze anche nei confronti delle persone più fragili, anziani o disabili. Secondo lei servono norme più severe e maggiori responsabilità per le piattaforme, o è soprattutto una battaglia culturale ed educativa da combattere subito?
0: Già.
3: Ma le due cose ci sono sempre, perché la battaglia culturale necessaria. È incredibile che vengano su, che ci siano episodi come questi ancora adesso quando la parte, diciamo, le leggi vanno, si orientano sempre più sulla tutela, ma sì, è vero anche che accanto alla formazione, accanto alla sensibilizzazione, ci vogliono le pene, perché se una persona che fa una cosa di questo tipo non paga mai pegno, alla fine diventa un esempio al contrario, cioè la gente capisce o ritiene di poter fare quello che crede senza mai pagare per quello che fa. Quindi secondo me le due cose stanno insieme, come sempre stanno nelle situazioni in cui l'educazione, la sensibilità e i risultati devono essere un tutt'uno.
0: Mi collego, visto che parliamo di social, la BBC ha svelato questa terribile truffa in Uganda, cani feriti apposta per realizzare video strappalacrime e raccogliere centinaia di migliaia di euro in donazioni online. Dicevano: i bianchi vanno spremuti e prosciugati, questo dicevano i truffatori. Quanto è importante oggi, Carla, imparare a distinguere la vera solidarietà dalle false campagne costruite sui social sfruttando la sofferenza animale? In pochi secondi.
3: Ma intanto bisogna avere la fortuna di intuire, perché non è che esistono banche dati, non c'è la banca dei delinquenti purtroppo, e bisogna avere la capacità di intuire. Poi probabilmente può aiutare, io dico probabilmente, ma noi ci regoliamo così, quando abbiamo una situazione dubbia in un paese diverso abbiamo dei contatti con le associazioni serie che conosciamo in giro per il mondo, e quindi prima di dire sì a un'associazione sconosciuta, magari un minimo di informazione con chi negli altri paesi ha la stessa storia che possiamo avere noi in Italia, una storia lunga, una storia onesta, una storia di impegno, può aiutare la situazione.
0: Sono stati bravi i colleghi della BBC che sono appunto andati a scoprire, perché si erano insospettiti. Infatti, ecco, vedete, quindi infatti, ogni tanto facciamo qualcosa di buono anche noi giornalisti. L'ultima domanda, abbiamo 40 secondi. L'ENPA è intervenuta alla Camera sulle proposte di legge per il riconoscimento degli equidi come animali d'affezione. È un passaggio culturale, Carla, prima ancora che normativo?
3: È culturale, è normativo ed è anche evocativo, perché difendere gli equidi significa rifarsi in qualche modo alla cavalla marsala da cui probabilmente 155 anni fa tutto questo è cominciato.
0: Già. Grazie alla Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA, Carla Rocchi, e buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: A presto.

0: Zer Berrita ora, If It's Not Love, se non è amore, siete l'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi, secondi a nessuno. Igorà, è arrivato il professore ordinario di chirurgia generale all'Università di Verona e direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia del pancreas dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Roberto Salvia. Buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: A lei.
1: Grazie per l'invito.
0: Lei è un esperto di fama internazionale nella chirurgia pancreatica. Per anni il tumore al pancreas è stato definito il killer silenzioso perché cresce senza sintomi evidenti e spesso viene scoperto troppo tardi. Oggi però qualcosa sta cambiando. Quali sono i principali progressi nella diagnosi e nelle possibilità di cura rispetto al passato, anche grazie all'integrazione tra ricerca clinica e tecnologie avanzate?
1: Grazie, grazie per la domanda e grazie per l'introduzione veramente generosissima. Allora, per quanto riguarda la sua domanda, un grande cambiamento. Sicuramente oggi possiamo fare delle diagnosi più accurate grazie a una tecnologia, banalmente la TAC, risonanza magnetica, l'endoscopia. Quindi abbiamo molti strumenti che ci aiutano assolutamente a fare una diagnosi più precisa. Però io vorrei anche sottolineare alcuni aspetti, come può essere quello, per esempio, del fattore umano. Noi lavoriamo in un team multidisciplinare, quindi se è vero che come lei gli ha descritto un luminare a livello internazionale, lo è il team, lo è il gruppo, lo siamo tutti quanti noi lavorando insieme, per cui chirurghi, oncologi, radiologi, gastroenterologi e altre figure, tutte quante lavorano insieme, quindi non è più una decisione singola ma sempre più spesso è una decisione multidisciplinare, e questo, anche se non è tecnologia, è sicuramente un grande miglioramento per quanto riguarda appunto la diagnosi e il trattamento dei nostri pazienti.
0: Ecco,
1: accanto alla chirurgia, accanto alla chirurgia, oggi sempre più mettiamo la chemioterapia e sempre più magari anche prima dell'intervento chirurgico, quindi anche qui incominciamo ad andare, e poi dopo ovviamente c'è tutto quello che riguarda le nuove scoperte che si susseguono quasi quotidianamente e che vanno ad aggiungersi al nostro, come dire, bagaglio che abbiamo a disposizione terapeutico per seguire i nostri pazienti.
0: Ecco professor Salvia, il tumore al pancreas è oggi il settimo tumore per incidenza ma il quarto per mortalità. Quanto è importante puntare sulla prevenzione, sull'individuazione precoce delle lesioni precancerose per aumentare le possibilità di sopravvivenza?
1: Certo, è particolarmente importante. E oggi noi riconosciamo alcuni tumori del pancreas che hanno una familiarità. In questi casi, quando la riconosciamo, cerchiamo di seguire i nostri pazienti in maniera un po' particolare. E ancora è preliminare, noi abbiamo un registro nazionale su questo, stiamo raccogliendo i dati dei nostri pazienti, sicuramente ci aiuteranno in un trattamento più precoce e migliore dei nostri pazienti. Dal punto di vista diagnostico, oggi è recentemente uscito un lavoro che riguarda proprio la prevenzione, un lavoro della Mayo Clinic che è stato analizzato con l'intelligenza artificiale, sono state utilizzate delle immagini radiologiche rilevando delle modifiche addirittura fino a 3 anni prima che insorgesse il tumore in una percentuale elevatissima di pazienti. Questa è veramente una notizia importante, molto bella. Chiaro che poi la linea all'applicazione clinica, perché ci sono varie difficoltà. Una volta che noi abbiamo fatto queste immagini, abbiamo delle immagini diverse, cosa facciamo con i nostri pazienti, è sostenibile questo modello? Quindi ci sono ancora tantissime domande aperte alle quali non abbiamo delle risposte, ma sicuramente abbiamo degli strumenti che nel futuro
0: le avremo. Certo,
1: la tecnologia
0: esattamente. Le fa ora una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio professore.
1: Buon pomeriggio.
2: A suo giudizio i social possono essere uno strumento utile per diffondere la cultura della prevenzione, come per esempio sull'alimentazione, stili di vita, fare divulgazione scientifica e smascherare fake news? E sempre secondo lei possono contribuire a ridurre l'incidenza dei tumori o rischiano di diffondere anche molte informazioni poco affidabili?
0: Un minuto.
1: Beh, mi fa una domanda quale è già insita la risposta. La risposta è entrambe le cose. Possono sicuramente contribuire e possono contribuire molto. La tecnologia non è neutra, ma d'altro canto possono anche diffondere delle fake news. Molto importante cercare di capire quali sono le fonti. ma è soprattutto molto importante far capire alle persone che questo è uno strumento importante e noi abbiamo un dovere quasi etico di diffondere le notizie che siano quelle corrette e che abbiano un loro supporto e che abbiano delle fonti adeguate, proprio per evitare che certi spazi siano occupati da notizie, da fake news o altre situazioni.
0: Abbiamo ancora 40 secondi, l'intelligenza artificiale sta entrando sempre più nella pratica clinica, in che modo sta già cambiando concretamente la diagnosi e il trattamento di tumori e quali benefici vede oggi per i pazienti attraverso la chirurgia robotica e mini-invasiva? 40 secondi.
1: Abbiamo molte, da questo punto di vista abbiamo una grande integrazione, la utilizziamo tutti noi, anche lì molto spesso ci troviamo a dover avere a che fare con delle notizie che non sempre sono corrette, talvolta le notizie sono da correggere, quindi anche lì può essere il nostro amico oppure anche un elemento, uno strumento da utilizzare con grande attenzione, però quotidianamente noi la utilizziamo e i pazienti anche, e sicuramente c'è la miglior diffusione delle notizie, una sintesi delle notizie di quello che abbiamo a disposizione grazie appunto a questo strumento. Sulla robotica però è tutto si apre uno scenario che temo che il tempo che abbiamo a disposizione non sia fattibile,
0: ma ci torneremo sopra, professore.
1: Sappiamo che è quotidianità,
0: ci torneremo sopra. Grazie al professor Roberto Salvia, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: A lei. E Igor Attor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor, Byron.Righetti. Buon proseguimento su Radio 1. Da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio.
0: E dal bassottino Byron.
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
4: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 15:30. Andiamo in A4 Milano-Brescia. Al momento traffico intenso tra viale Monte Ceneri e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A10 Genova 20 miglia, lavori in corso, 4 km di code, siamo tra Spotorno e il chilometro 45 per chi viaggia verso Genova. In autosole sul tratto Milano-Bologna, criticità per un incidente con coinvolgimento di mezzi pesanti, circa 6 km di code al momento nel tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Ancora in autosole, traffico rallentato tra l'allacciamento per la 11 e Firenze Scandicci in direzione della capitale. Andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Firenze Scandicci e lo svincolo per l'autosole in direzione di Firenze. E in chiusura sulla dorsale Adriatica in A14, 1 chilometro di code per lavori tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
5: Di nuovo trovati da Potenza per questa quinta frazione del Giro d'Italia, partenza dalla Calabria, Praia Mare, 203 km, la maggior parte per il momento sotto un'acqua battente che ha creato non pochi problemi, ma nel Codignoni sia ai corridori ma anche a chi li accompagna.
6: Eh sì, perché evidentemente dovrebbe essere successo qualcosa in seno al gruppo. C'è una delle ammiraglie della team UAE Emirates, la squadra che peraltro ha conquistato il successo ieri di tappa, ma che ha avuto un inizio di giro decisamente tribolato con i ritiri importantissimi da parte di Adam Yates, di Marc Soler e di Jay Vine. Un vetro spaccato, probabilmente qualcuno gli è andato addosso, un incidente all'interno della lunga carovana, cose che evidentemente possono succedere ma che non aiutano soprattutto sotto la pioggia. È cambiata la situazione per quello che riguarda il gruppo, perché adesso là davanti non c'è più l'indefesso Emmanuel Gebreyesus che si è fatto tanti chilometri vento in faccia, ma adesso si è messa là davanti a controllare la situazione la squadra di Giulio Pellizzari, ovvero sia il team Red Bull Bora, e questo ha fatto sì che ci sia stato poi un riavvicinamento del gruppo nei confronti della fuga che continua ad andare avanti, che era arrivata oltre i 3 minuti di vantaggio. L'ultimo rilievo di radiocorsa ce la dava intorno ai 2 minuti e mezzo. Cristiano,
5: davanti lo ricordiamo ci sono Eulalio, Terrozzi, Rafferty, Rubio Milesi, Turner, Garofali, Campenaerts, Rieta, Narvaez, Tiotta, Scheroni e Silva. L'eventuale maglia rosa sarebbe Rubio della Movistar, che alla partenza aveva 10 secondi di distacco da Giulio Ciccone, da Giulio a Giulio, ma dirotto nella Red Bull c'è anche Jay Hindley che Il Giro l'ha già vinto nel 2022.
7: Eh sì, hai fatto un nome importante e lui è lì un po' nascosto, no? Perché tutti parliamo di Pellizzari, è l'uomo di punta, eccetera, eccetera. Beh, in realtà non è proprio così, perché Hindley, tra l'altro, è uno che nel Brookhouse ha già vinto la tappa, quindi conosce quel territorio e sa come si corre. Quindi attenzione, è un altro uomo da controllare.
5: E allora oggi sarà un primo assaggio di scontro tra i big, Visconti?
8: Beh, vedendo come stanno andando le cose, perché no? Potremmo anche aspettarci l'attacco degli uomini di classifica, una Red Bull Bora che prende il comando della situazione in questo momento, facendo calare nuovamente il vantaggio della fuga, che era arrivato a 3 minuti e 15, adesso siamo intorno ai 2 minuti e 40, e può predirci questo, nel senso che c'è la possibilità che dopo una tappa così lunga, così dura anche per le condizioni meteo, si possa assistere a questo.
5: Intanto la Red Bull davanti cerca di ricucire lo strappo, siamo a 74 km dal traguardo finale, tra una ventina all'inizio dell'ultima salita, quella appunto del Grande Monte di Viggiano, che creerà sicuramente un po' di scompiglio in seno al gruppo in una giornata molto complicata, perché insomma si alternano fasi di pioggia a più sereno, ma una giornata sicuramente di freddo, no, Manuel Codignoni, per i corridori. Abbiamo visto un Gall molto in difficoltà.
6: Abbiamo visto un Gall che ha abbassato la cresta, potremmo dire, volendo fare una brutta battuta legata al suo cognome. Si è fermato per andarsi a coprire, per ricevere indumenti caldi e asciutti dalla sua ammiraglia. Oggi è una giornata in cui tutti quanti spenderanno tanto, una giornata in cui abbiamo visto la Lidl Trek ha dimostrato di non avere molte forze per poter controllare il gruppo, tanto che poi alla fine è stata la Red Bull Bora a prendere l'iniziativa. Una giornata in cui, secondo me, ma qui mi affido poi a chi ne sa più di me di ciclismo, ovvero sia i nostri due esperti, la bagarra potrebbe scattare se qualcuno dei big dovesse avere una faccia così così e qualcun altro se ne dovesse accorgere. Cristiano?
5: In effetti potrebbe essere così. Intanto però c'è chi spera, ovvero i parenti di Thomas Silva, in un nuovo acuto del corridore uruguaiano, e sventolano le bandiere del paese sudamericano proprio in prossimità del traguardo. E allora che dici alla, diciamo così, supposizione del nostro Codignoni, Giovanni?
8: Dice bene, perché comunque se da uomo di classifica vedi a fianco a te le facce dei tuoi avversari che stanno davvero tanto bene, forse un po' avventato attaccare così presto quando mancano ancora 50 km all'arrivo dall'ultimo GPM, quindi vedremo. Sicuramente sarà una bella lotta tra i fuggitivi e il gruppo, perché non è detta ancora l'ultima parola, c'è sempre una fuga importante davanti e c'è qualcuno che può anche pensare di vestire il rosa stasera.
5: Ghirotto, in un flash, come le vedi le facce lì davanti e dietro?
7: Le vedo molto bagnate, molto affaticate, perché la pioggia in questi casi ti entra nei muscoli, e attenzione, bisogna alimentarsi bene perché è una tappa lunga e non è facile.
5: E allora lo scopriremo tra poco, ovviamente sulle strade del Giro torna alle 16:31 con la lunga diretta per l'arrivo e i commenti. Linea che può tornare adesso a Roma.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
9: Sono le 15:36 minuti e 30 secondi, prendiamo la linea dalle strade del Giro, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Ci sono due indagini alle quali diamo spazio oggi, che provano a restituire un ritratto delle nuove generazioni, indagini che guardano al lavoro, alle aspettative, alle preoccupazioni, all'impegno dei giovani, che provano ad ascoltarli soprattutto. La prima è stata presentata questa mattina alla Pontificia Università della Santa Croce, condotta da Footprints, che ha coinvolto 9.000 ragazzi tra i 18 e i 29 anni in 9 paesi del mondo, tra i quali appunto l'Italia. La seconda è stata realizzata dal Forum Disuguaglianze e diversità, si concentra sul nostro paese, dove ha interessato 3.000 giovani tra i 17 e i 19 anni, quindi insomma un ampio campione che abbraccia una grande fascia d'età tra ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro e coloro che vi sono già dentro. Cominciamo allora a salutare i nostri ospiti, do il buon pomeriggio a Francesco Misceo, buon pomeriggio. Benvenuto.
10: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
9: Fa parte del gruppo di ricerca Footprints, sacerdote, laureato in lettere moderne e in teologia, attualmente laureando anche in comunicazione istituzionale. Allora, valori, speranze e aspettative dei giovani, questo è il titolo del lavoro che avete condotto. tutto, e appena presentato appunto alla Pontificia Università della Santa Croce, 9 paesi, dicevo, tra i quali l'Italia, ci sono anche Spagna, Regno Unito per l'Europa, Stati Uniti, Messico, Argentina, Brasile, Filippine e Kenya. Insomma, uno sguardo davvero a 360 gradi. Ecco, che immagine ci offre delle nuove generazioni questa indagine? Da dove si parte?
10: Innanzitutto noi siamo un gruppo di ricerca tutto composto da generazione millennials, e guardiamo e cerchiamo di interloquire con la Gen Z, la generazione Z, e quello che emerge è che i giovani sono tutt'altro che disincantati o disillusi, sono molto concreti e pragmatici, sia nell'approccio al lavoro sia nelle aspettative. Diciamo che quello che emerge è che la soddisfazione media per la vita è sul 6,5 su 10 in Italia, su un 6,7 globale, quindi noi come italiani siamo leggermente meno felici e più pessimisti, però solo il 32% è ottimista sul futuro, ed è il dato più basso tra tutti i paesi.
9: Pensi, cioè, che la media globale è 70. Il dato italiano è il dato più basso di tutti i paesi,
10: sì,
9: nella,
10: sì,
9: prospettiva,
10: sì, esatto,
9: nell'essere ottimisti sul futuro, anche rispetto a paesi, perché insomma noi facciamo parte di quel gruppo di paesi delle economie avanzate, di questo gruppo,
10: certo,
9: dell'indagine, mentre ci sono paesi in via di sviluppo, paesi emergenti, quindi insomma
10: c'è un po' di disincanto soprattutto nei paesi, diciamo, del primo gruppo del piano economico, sulla bontà della formazione e sul fatto che l'educazione ricevuta poi possa diventare il lavoro, il cosiddetto lavoro dei sogni, e quindi c'è più disillusione da questo punto di vista, e più però da un certo punto di vista disponibilità ad accogliere prospettive lavorative che si distinguono parzialmente da ciò per cui si è studiato e ci si è formati. Sono molto concreti i giovani da questo punto di vista, preferiscono un lavoro che sia compatibile con i propri valori e un certo benessere piuttosto che la carriera a tutti i costi. Questo emerge chiaramente.
9: Ecco, il senso del lavoro è un senso del lavoro che lo abbiamo visto anche in questo nostro spazio qui su Radio 1, che sta cambiando appunto per le nuove generazioni.
10: Sì.
9: E mi incuriosiva della vostra indagine, ecco, lo stipendio rimane comunque un fattore prioritario, però viene affiancato, e in modo anche insomma emergente, dallo stipendio emotivo.
10: Certo, è proprio quello a cui facevo riferimento, sul benessere integrale. Per esempio, quando si tratta di approcciarsi al mondo del lavoro, il giovane italiano mette al primo posto la carriera solo nel 9% dei casi, mentre la passione, e quindi seguire la propria realizzazione personale, nel 22% dei casi. Questo è un dato molto in controtendenza rispetto al dato globale, che vede invece carriera e passione praticamente pari al 15%. Diciamo, forse noi italiani siamo più sognatori, veramente, come ci dipingono, anche nella ricerca del lavoro, sì.
9: Ecco, c'è poi il tema dell'impegno, che è appunto uno dei vostri dei fili di questa indagine, della partecipazione dei giovani alla vita pubblica, all'impegno civile e sociale. Che cosa emerge, anche con quali differenze tra i vari paesi?
10: L'impegno civico, diciamo che è in linea con quest'aura di leggero pessimismo per l'Italia, e quindi anche un leggero impegno civico minore. Non c'è una grandissima propensione all'associazionismo attualmente. Per esempio, il 44% non appartiene a nessuna associazione, nessun gruppo, nessuna dimensione comunitaria. Per quanto riguarda poi le comunità religiose, solo il 7% si riconosce in una quotidianità di comunità religiosa, rispetto al 20% che abbiamo rilevato sul dato globale. C'è una buona partecipazione, forse per la nostra cultura e sensibilità tipicamente italiana, alle associazioni culturali o artistiche, al 15%, al di sopra della media globale. Tuttavia la partecipazione politica vede solo un 54% che vota regolarmente, è un poco meno di un italiano su due che esprime opinioni politiche online. Questi dati comunque noi li abbiamo rilevati tra gennaio e febbraio di quest'anno, poi c'è stata tutta la questione del referendum, quindi siccome il nostro è un osservatorio continuo che andrà avanti fino al 2030, proveremo a monitorare se ci sono delle alterazioni, delle variazioni proprio di anno in anno su questi dati. Sì.
9: Tra l'altro anche ieri abbiamo affrontato questo tema dell'allontanamento dei giovani dalla politica, di questo picco del voto al referendum e anche come analizzarlo per esempio rispetto alle prossime elezioni, quindi se può essere un episodio sporadico oppure se si può pensare ad un riavvicinamento dei giovani alla politica e alla vita pubblica. Ecco, Francesco Misciao, questi gli argomenti sui quali avete coinvolto i giovani e le domande sono stati elaborati insieme agli stessi giovani, quindi insomma non calati dall'alto,
10: esatto,
9: ma con il loro punto di vista e le loro priorità. Tra l'altro tra poco daremo la parola ad Andrea Massari, che intanto saluto, 26 anni, ciao Andrea.
11: Buon pomeriggio a tutti.
9: E che è uno dei giovani con i quali avete elaborato, 12 giovani con i quali avete elaborato queste domande, Francesco Misciao.
10: Sì, il processo della ricerca è qualitativo e quantitativo. Allora, nei 9 paesi abbiamo tenuto dei gruppi di approfondimento per tirar fuori i temi, i topic più interessanti su cui elaborare il questionario. E Andrea faceva parte del gruppo, di uno dei gruppi, dei focus group che abbiamo tenuto in Italia. Poi da quei gruppi abbiamo concepito con i ricercatori il questionario, che è stato tradotto poi nelle lingue e sottoposto ai 9.000 giovani. Quindi il processo è stato questo: ascoltare i giovani, vedere quali sono i temi caldi a loro cari, elaborare un questionario e sottoporlo nuovamente a un campione più ampio per verificarne i dati.
9: Quindi, insomma,
10: questo è l'itinerario.
9: Un lavoro elaborato. Allora Andrea, che ne sottolineo lavora come agente finanziario in una banca, ci racconti appunto questo lavoro, come è stato fatto, come vi siete confrontati anche con gli altri giovani e con gli adulti di riferimento?
11: Certo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, questo lavoro è stato molto interessante. Uno dei motivi di maggiore interesse è stata la differente realtà che ogni ragazzo viveva, ed è stato importante vedere come in realtà la differenza occupazionale di ognuno di noi ha un impatto fondamentale. Cioè, per quanto siamo tutti della stessa generazione, in base alla tipologia di lavoro che si fa o alla tipologia di esperienza di vita fatta, cambia radicalmente il pensiero. Di certo c'è, sono due cose che riprendo molto rapidamente, è che oggi c'è una grande tensione su quello che è il futuro e su quello che è il lavoro. Il lavoro inevitabilmente genera ansia e stress. Molte volte per quale motivo? Perché, come dicevamo, i giovani sono alla ricerca della passione e c'è il grande timore di non poter intercettare, incrociare quella passione che tanto si ricerca, e questo genera ansia. La cosa evidente che si è dimostrata in questo confronto tra ragazzi è che tra gli under 30 diventa sempre più importante difendere la salute mentale, strettamente correlato alla passione, perché fare un lavoro che richiede, che soddisfa la passione che ognuno di noi può avere, da un punto di vista mentale ha dei benefici inimmaginabili, anche più di quello che poi la carriera ci può dare.
9: Ecco, tra i vari temi affrontati, quali vedi anche personalmente più vicino a te?
11: Sicuramente quello della passione. Io non ho fatto una scelta semplice nella mia vita, perché ho scelto la libera professione, quindi sicuramente io mi sono fatto guidare da quella che è la passione, quindi su questo mi vedo molto, molto coerente. Soprattutto anche il tema delle relazioni. Per me contano tanto, e ho scelto un lavoro che avesse al centro del proprio operato proprio quello delle relazioni umane, lontano un po' da quelle che sono le dinamiche della tecnologia e dello smart working, proprio perché riconosco quanto la relazione umana sia ancora un tema fondamentale e di questo ne abbiamo inevitabilmente bisogno nelle nostre vite.
9: Ti ritrovi nei risultati complessivi di questa indagine?
11: In linea di massima sì,
9: cioè nelle risposte diversi, che poi hanno dato sì. I tuoi coetanei anche nelle diverse parti del mondo, con quelle differenze che dicevi anche di prospettive a seconda del background, comunque del lavoro.
11: Allora, c'è una coerenza nelle risposte che abbiamo dato. Fondamentalmente seguivano tutte uno stesso filone. Inevitabilmente, quindi, mi trovo assolutamente d'accordo con quelle che sono state le esperienze che ognuno ha raccontato. Si leggeva però piccole differenze, come dicevo, in base al vissuto di ciascuno. È evidente che chi oggi non ha ancora un futuro abbastanza definito soffre molto di più l'incertezza sia della passione che retributiva che il futuro li potrà designare.
9: Ecco, molto bello questo aspetto della passione, insomma, a regolare quelle che sono le scelte sia del lavoro e nella vita. Francesco Misceu, che cosa si trae, che indicazione si trae da questa indagine?
10: Si trae l'indirizzo di un mondo giovanile che sa quello che vuole e che comunque, nonostante le incertezze e le tensioni, su certe cose non vuole tornare indietro, ha dei valori non negoziabili. Non se ne fanno nulla i giovani di tanti soldi da spendere poi per recuperare la salute mentale o fisica. Preferisce qualcosa che sia compatibile con la realizzazione di sé nelle forme più serene possibili. Questo credo che sia molto interessante e anche in controtendenza rispetto a un modello, a una narrativa della performance che evidentemente è diventata ansiogena e stucchevole ormai.
9: Io vi ringrazio molto per averci dato questo spaccato, questo averci illustrato questo lavoro che avete condotto. Grazie a Francesco Misceu, grazie ad Andrea Massari, al quale faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Un saluto
11: grazie.
9: A entrambi.
11: Grazie
9: a voi.
11: Grazie davvero.
9: E allora, sono le 15:50, dicevamo, due le indagini che vi vogliamo raccontare oggi. Si intitola Preoccupazioni, consapevolezza e impegno delle nuove generazioni, uno squarcio sulla fascia 17-19 anni in Italia. È stata realizzata tra ottobre 2023 e aprile 2026 dal Forum Disuguaglianze e Diversità con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto A Prova di Futuro Giovani e Protagonismo. Saluto Caterina Manicardi, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a voi.
9: Ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità, è dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna ed è tra gli autori di questa indagine insieme a Fabrizio Barca e Marta Perrini. Allora, partiamo dalle motivazioni e dagli obiettivi di questa indagine.
12: Diciamo che l'obiettivo era quello di andare a sfatare anche alcuni stereotipi che ci sono quando si parla delle nuove generazioni e dei giovani. Infatti abbiamo cercato anche di arrivare a un buon numero di studenti e studentesse a cui abbiamo sottoposto il questionario. Abbiamo raggiunto un numero che si avvicina ai 3.000 in 21 scuole italiane. E l'idea era quella di sottoporgli domande riguardo a quelli che erano i loro interessi, le loro sensibilità e consapevolezze, ma anche come intendono effettivamente tradurre queste consapevolezze in impegno. Quindi c'era sia una parte teorica rispetto a quello che loro credono, a quello che sta loro a cuore, e però come e se intendono metterlo in azione.
9: Ecco, i risultati quali sono le preoccupazioni che sono emerse dei giovani per il futuro?
12: Ma dunque, anche in linea con quanto è stato detto anche in precedenza, si confermano comunque preoccupazioni elevate quasi in tutti i domini proposti. In particolare però emerge una preoccupazione per il futuro particolarmente alta, e nello specifico per la mancanza di lavoro e anche per la guerra, quindi anche il contesto internazionale entra, diciamo, prepotentemente.
9: Influisce, incide sulle preoccupazioni, insomma, come è giusto che sia.
12: Quindi questo sì, sicuramente è un risultato in una certa misura inaspettato, perché ha raccolto davvero tantissime preferenze, anche la guerra, Tra l'altro un'altra cosa che abbiamo notato nel dominio insomma delle preoccupazioni è che c'è un divario ampio che i giovani percepiscono rispetto alla generazione dei propri genitori, perché le uniche preoccupazioni di fatto che i giovani riconoscono come condivise con i genitori sono la guerra e la mancanza di lavoro. Tutte le altre, soprattutto l'insensibilità o disattenzione alle ingiustizie sociali e ambientali, è un risultato particolarmente forte.
13: Ecco, mi colpiva leggendo i risultati dell'indagine e penso che debba davvero fare riflettere la convinzione che emerge tra i giovani che la propria voce non interessi. Ecco, ci dice qualcosa su questo?
12: Sì, esatto, c'è una percezione abbastanza diffusa di irrilevanza. Quindi di fatto alla domanda se la propria voce conti in Italia hanno risposto negativamente più dell'80% di studenti e studentesse. Solamente il 18% era invece convinto che la propria voce contasse. Quindi sono numeri molto inferiori rispetto anche alla media europea, secondo la quale circa il 57% è invece convinto che la propria voce conti. Quindi è un gap non indifferente.
13: Ecco, che peso ha questo sulla fiducia in se stessi, sulla fiducia, questo pensare appunto che la propria voce non conti, sulla società, sugli altri, sulla vita pubblica, sulla partecipazione alla vita pubblica?
12: Dunque, ha degli effetti abbastanza diretti, perché sicuramente c'è una sorta di ritiro al privato, quindi un allontanamento dalla sfera pubblica, e nei migliori dei casi invece vengono adottate delle pratiche individuali, quindi si cerca di fare il massimo però nella propria sfera o domestica o comunque all'interno della propria sfera di amici e di coetanei. Ad esempio abbiamo visto che c'è una forte preferenza per le azioni individuali, quindi alla domanda come intendete affrontare le ingiustizie sociali e ambientali, studenti e studentesse hanno risposto prima di tutto attraverso un corretto uso delle risorse domestiche, delle utenze. In seconda battuta, partecipando alle elezioni, nonostante sappiamo che la partecipazione al voto sia in calo, a parte l'eccezione
13: che abbiamo visto del referendum.
12: Esatto. E altre azioni individuali particolarmente accolte favorevolmente sono il boicottaggio e l'acquisto di fare consumi, fare spesa in maniera
13: Che c'è una sfiducia nell'associazione, i gruppi, nell'associarsi a un gruppo o comunque che sia un gruppo, un partito, un gruppo politico, un'associazione, un'organizzazione, si fa più leva su un impegno personale.
12: Esatto, esattamente, perché tutte le azioni collettive che abbiamo loro proposto, come l'iscrizione a un partito, a un'associazione anche, o la partecipazione a mobilitazioni e manifestazioni di piazza, sono state mediamente bocciate. E tra l'altro, tra le motivazioni, perché la nostra indagine era quantiqualitativa, quindi c'è stata anche una parte di dialogo particolarmente intenso, quello che emergeva rispetto anche alla sfiducia nei confronti delle organizzazioni è che queste abbiano una loro agenda, siano relativamente impermeabili al cambiamento o addirittura siano inefficaci nei propri ambiti di intervento.
13: E soprattutto non li ascoltano, quello che poi diceva prima. Per concludere, c'è un'indicazione su come riattivare l'interesse dei giovani in questa azione pubblica? Emerge?
12: Noi abbiamo anche proposto alla fine del questionario una politica pubblica, quella dell'eredità universale che il Forum Disuguaglianza e Diversità propone sin dal 2019, che prevede un'erogazione di 15.000 euro al compimento dei 18 anni, indiscriminato, quindi erogato a tutti e a tutti indipendentemente dalla condizione di reddito. E diciamo che questa politica pubblica, oltre ad aver stimolato un dibattito particolarmente acceso e informato, più del 74% si dichiarava favorevole. Quindi in questo senso abbiamo proprio visto che c'è in realtà un'attivazione anche positiva nel momento in cui si prova a discutere con i giovani, non solamente per i giovani ex post. Quindi c'è un potenziale di sensibilità e consapevolezze che però al momento non ha la fiducia di tradursi in un impegno collettivo.
13: Quindi discutere di quegli argomenti, di quelle politiche per i giovani con i giovani. Ed è, ripeto, anche proprio ieri abbiamo affrontato anche queste delle iniziative interessanti proprio che seguono questa strada. Io la ringrazio moltissimo, Caterina Manicardi, ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità, per averci raccontato i risultati di questa indagine sui giovani. Grazie e buon lavoro.
12: Grazie a voi.
13: Allora, siamo arrivati in chiusura, grazie alla redazione di Wannabe, Cristiana Fetati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa in regia oggi, Giovanni Leporale in console. La linea ora va al GR1 delle 16, poi c'è il pomeriggio di Radio 1. Noi torniamo domani come sempre alle 15.30. Wannabe, il futuro che vorrei.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 16.
7: GR1.
8: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Cominciata l'attesa visita del presidente statunitense Trump in Cina. Domani il faccia a faccia con Xi Jinping. Tanti i temi sul tavolo, a cominciare dal Medio Oriente.
9: Il presidente Trump è arrivato a Pechino per colloqui che verteranno sui rapporti commerciali, la questione di Taiwan, ma anche i possibili sviluppi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Da Teheran nessun segnale di apertura. Il vice comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo della Repubblica Islamica e avverte se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. E resta altissima la tensione anche tra Libano e Israele, dove la tregua è solo formale. Uccisi 8 libanesi, tra cui 2 bambini, negli ultimi raid israeliani nel sud del paese. Dopo i lanci di razzi attribuiti a Hezbollah, Tel Aviv ha ordinato nuove evacuazioni in 7 villaggi del sud del Libano. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni determinate a rompere il blocco israeliano su Gaza. Salperanno domani 300 attivisti ancora a bordo, che accusano l'Unione Europea di non aver dato alcun una risposta alla richiesta di attivare un'ispezione indipendente nel porto turco dove si trovano, per dissipare ogni dubbio sulla natura civile della missione. Azzurra Meringolo, GR1.
8: Giorgia Meloni interviene sui dossier economici in Senato, dove torna dopo un anno esatto per il Premier Question Time. 9 quesiti con spazio di replica per i senatori su inflazione, caro carburanti, PNRR e salari. Anche i mercati finanziari guardano al viaggio di Trump in Cina. Lieve aumento le principali piazze europee. Per gli aggiornamenti la linea va a Milano, in diretta per noi Sabrina Manfroi.
10: Buon pomeriggio, un'apertura debole per Wall Street dopo i dati sui prezzi alla produzione cresciuti in aprile all'1,4% più 6% la variazione annuale. Il Dow Jones ora perde mezzo punto percentuale, praticamente invariato il Nasdaq. In Europa le borse invece proseguono in cauto rialzo in attesa dello storico incontro proprio USA-Cina. Milano più 0,5% in linea con Londra e Francoforte, piatta Parigi. Il petrolio è stabile a $107 al barile, al Brent, stabile invece a €46 al megawattora, il gas ad Amsterdam. A Piazza Affari vola STM più 9% sulla scia del settore in Asia. Bene anche Diasor in più 3, mentre perde il 3,5% Nexi. È tutto linea allo studio.
8: Antivirus del Centro Europeo per la Prevenzione si apprende che allo stato attuale il ceppo della Ondius non ha subito mutazioni che lo abbiano reso più trasmissibile. possibile. Il contagio sarebbe avvenuto per singola trasmissione da animale all'uomo e dall'SDC anche la precisazione che a causa del lungo periodo di incubazione è possibile che si verifichino altri casi fra i passeggeri della Ondius in quarantena. Intanto è stato allestito il volo di rimpatrio degli australiani ancora in attesa di lasciare Tenerife. Le difficoltà sono legate al fatto che tutto l'equipaggio dovrà entrare in quarantena. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i due figli di cui si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile scorso. A confermarlo la procuratrice di Piacenza, che ha parlato di allontanamento volontario e spiegato che la donna non vuol far sapere dove si è rifugiata per motivi di sicurezza. E ora il Giro d'Italia, la linea a uno dei nostri inviati.
7: Siamo nel corso della quinta tappa con partenza da Praia Mare e arrivo a Potenza, tappa in gran parte sotto la pioggia, in questo momento però sulla Corsa Rosa non piove, mancano 56 chilometri al traguardo, si sta scalando l'asperità più importante della giornata, ovvero sia la Montagna Grande di Viggiano. Davanti erano in 13, si è rotto l'accordo tra i fuggitivi perché ha provato a fuoriuscire Igor Arrieta, corridore del team OAE, compagno di squadra di Narváez, che ieri ha conquistato la frazione. Ha un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti dei suoi ex compagni di fuga. Il gruppo trainato in questo momento dagli uomini della Red Bull Bora, la squadra di Giulio Pellizzari, insegue a 1 minuto e 40, mancano 500 metri allo scollinamento. Nel gruppo dei fuggitivi c'è anche un corridore importante, ovvero sia Rubio, che ha 10 secondi di distacco nei confronti della maglia rosa che è indossata da Giulio Ciccone. Questo ci fa pensare che il gruppo cercherà di tenere cucita la corsa, pronta ad andare poi a riprendere i fuggitivi in prossimità del traguardo finale, dove al momento, e questa è la notizia di giornata, non piove. E con Danilo Ambra a te la linea.
8: La principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia non si è sottratta a selfie e strette di mano degli ammiratori assiepati per assistere al suo arrivo in piazza Prampolini, prima tappa della sua visita nella località emiliana. Kate ha incontrato Ione Bartoli, una delle pioniere del Reggio Approach, una filosofia educativa per l'infanzia che ha sottolineato: i bambini sono il nostro presente. La linea ora al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro. La

0: Il pomeriggio di Radio 1.
1: Mercoledì 13 maggio, le ore 16:07 minuti, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
2: E con Raffaele Roselli salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Oggi andremo a Londra per il tradizionale discorso del re Carlo III, tenuto proprio in un momento di grande crisi di leadership del premier Starmer. Poi torneremo a Roma per l'informativa dei ministri Tajani e Crosetto sulla situazione dello stretto di Hormuz.
3: E ricordiamo che oggi e fino a venerdì daremo la linea alle 16:30 per seguire la Corsa Rosa. Il Giro d'Italia avremo con noi dalle 16:30 in poi sulle strade del Giro, proprio in diretta qui su Radio 1. Ma ora cominciamo come sempre con la musica. È Madame insieme a Marrakesh, sono amici e sono davvero colleghi ma anche di anima. E è un brano che si apre dopo un periodo di crisi di cui si è parlato tanto, di Madame, dopo aver fatto un nuovo disco estremamente aperto, estremamente onesto e assolutamente irrituale per certi versi. Madame apre una serie di domande e Marrakesh risponde nella sua strofa. Non è una botta e risposta casuale, ma è proprio quello che sta succedendo da una parte e dall'altra. Madame, Marrakesh, volevo capire.

0: amasse davvero.
1: È quell'album che si chiama Disincanto, quell'album in cui c'è Madame che rivela tutto di quel che le è successo negli ultimi tempi. Questa in particolare con Marrakesh, volevo capire.
2: Stamane il tradizionale King's Speech, il discorso di Re Carlo a Westminster, cerimonia di inaugurazione di una nuova sessione parlamentare, proprio però nel momento di maggior crisi di leadership del Premier Starmer, dopo la sonora sconfitta elettorale alle ultime amministrative. È in linea con noi Marco Varvello, nostra voce storica, 20 anni corrispondente dalla sede Rai di Londra, ora editorialista del quotidiano La Stampa. Bentornato Marco.
3: Bene, grazie per l'invito, eccomi.
2: Tradizionalmente il re cita le linee guida del governo, confermate il riavvicinamento all'Europa, la fedeltà incrollabile verso la NATO, il sostegno a Kiev, però certo con Starmer in bilico, dicevamo.
3: Ma è un po' stata una inaugurazione della sessione, nuova sessione parlamentare di quest'anno a Westminster, abbastanza surreale, proprio perché è caduto il discorso di apertura, questa cerimonia pomposa con arriva il re in carrozza assieme alla regina, questa carrozza che indossa la corona imperiale di Stato col mantello di ermellino, insomma tutta la pompa magna per presentare il programma di governo per questa sessione parlamentare, sostanzialmente per tutto l'anno, quindi 37 disegni di legge su tanti settori che poi possiamo analizzare, e il programma di un governo che rischia domani o dopodomani di cadere. E da una parte appunto l'ineffabile formalismo britannico che rispetta appunto la cerimonia più pomposa, tant'è vero che pare che dietro le quinte Buckingham Palace avesse chiesto al governo se non era il caso di rinviare. Dall'altra però molti dicono è anche il segno che la stabilità istituzionale è incarnata dal monarca. La realtà appunto politica è che domani già potrebbe, non oggi perché sarebbe stato irrispettoso, ma domani già potrebbe dare dimissioni un ministro pesantissimo politicamente come quello della sanità, Wes Streeting, che è un bleriano e che potrebbe avviare la sfida formale con le procedure ufficiali alla leadership di Keir Starmer.
0: Marco, tu hai citato 37 disegni di legge nel programma, in particolare anche una legge ad hoc per consentire i rapporti più stretti con l'Unione Europea, in modo particolare quelli a livelli commerciali. Dopo sì. La Brexit, un vero e proprio riavvicinamento verso l'Europa?
3: Ma questa non è una novità, anzi era già nel manifesto, cioè nel programma elettorale dei laburisti per le elezioni del maggio del 2024, quindi solo 2 anni fa, vinti alla grande dai laburisti, e già promettevano reset e reconnect, appunto un riavvicinamento all'Unione Europea. Poi anche lì però questo governo Starmer ha fatto ben poco ed è uno dei motivi di insoddisfazione di parte dell'elettorato. Adesso lo ha rimesso come punto, uno dei punti più importanti di questo programma di governo per quest'anno, un riavvicinamento che già c'è stato, perché ad esempio di recente il Regno Unito è rientrato nel programma di scambi studenteschi Erasmus, cosa che interessa molto anche ai giovani italiani ed europei in generale, e sarà centrato molto sugli scambi commerciali, cioè facilitare di nuovo e rendere molto meno complicati e farraginosi da burocrazia gli scambi commerciali con il mercato unico europeo, pur rimanendone fuori, perché questa fu la scelta del referendum. Sicuramente il riavvicinamento con l'Europa da una parte c'è già stato, non solo Erasmus o Horizon, il programma di investimenti scientifici, ma anche sul tema sicurezza lo abbiamo visto nella vicenda ucraina con la coalizione del Volenterosi, la stessa cosa in parte anche verso la crisi nel Golfo, dove il Regno Unito comunque si è riavvicinato moltissimo agli alleati europei. Però anche lì Starmer aveva promesso molto e ha realizzato poco.
2: Certo Marco Varvello che

0: gioco della sorte, questo riavvicinamento all'Europa e un'affermazione elettorale così netta di Farage, proprio lui il fautore della Brexit?
1: Ma questo è uno dei paradossi della politica in generale, in questo caso proprio della politica britannica, cioè nel momento in cui a 10 anni dal referendum per l'uscita dall'Unione Europea, che appunto nel 2016 sancì a maggioranza del 52% che i britannici volevano andarsene dall'Unione Europea, a 10 anni, dicevo, i sondaggi rilevano che comunque la maggioranza, l'ampia maggioranza degli inglesi ha capito che non è stata una idea brillante, anzi è stato un atto di autolesionismo e un danno soprattutto dal punto di vista economico, uscire dal blocco del mercato unico, che è il mercato più importante dei dirimpettai europei, sì, sì, per andare a cercare magari altre accordi commerciali con altri paesi. Quindi il paradosso è che mentre si riconosce ormai qui che la Brexit è stata un pessimo affare, e beh, uno dei protagonisti della Brexit, Nigel Farage, fa il pieno di voti quantomeno in queste elezioni amministrative. È riuscito brillante. Farage è un politico, non è un uomo nuovo della politica britannica, è sulla piazza con il suo messaggio da una parte anti-Europa, anti-Unione Europea, dall'altra soprattutto anti-immigrati, è sulla breccia da tanto tempo ed è stato molto bravo, bisogna dire, scaltro a far dimenticare e non parlare più della Brexit. Lui con la Brexit non c'entra, nel senso che dice l'idea era giusta ma è stata realizzata male, il che ovviamente va sempre bene ai suoi fini.
2: Marco, se in Inghilterra oggi massima attenzione sul discorso del re, qui in Italia è arrivata la principessa Kate, il suo primo viaggio, tra l'altro dopo la sua malattia, è arrivata in Italia per conoscere il Reggio Emilia Approach.
1: Sì, cioè è molto impegnata, prima di tutto la principessa, ricordiamo che studiò a Firenze storia dell'arte da ragazza poco più che ventenne, quindi ha comunque un legame con il nostro paese che si è anche poi consolidato e lo ha rafforzato in tante visite da sola e con il principe William, erede al trono. E questo Reggio Emilia Approach è proprio, diciamo, come nelle scuole elementari dell'Emilia Romagna si educano i bambini, ed è un tema che lei segue molto, in parte come mamma, in parte perché è patron, come si dice qui, di tante associazioni che si occupano di educazione proprio dei bambini. Quindi in questo siamo bravi,
0: siamo veramente contenti di averla potuta ospitare in un'occasione del genere, insomma, con
1: sì, offrendo anche qualcosa che le nostre scuole sono di esempio, di eccellenza, sicuramente viste un po' da tutto il mondo.
0: Marco Varvello, ti ringrazio, ti saluto.
1: A presto voi, buongiorno.
0: E restiamo agli scenari internazionali, ma visti affrontati da Roma. Situazione nello stretto di Ormuz al centro dell'audizione in Parlamento dei ministri esteri e difesa Tajani-Crosetto. Ne parliamo con Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa Sicurezza Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio.
0: Intanto leggo però una notizia d'agenzia appena battuta dall'ANSA, un drone su base UNIFIL con italiani, nessun ferito, alcuni danni agli edifici. La notizia, all'episodio di ieri, si parla di un drone presumibilmente di Hezbollah, la notizia è stata appena diramata, esploso all'interno del quartier generale UNIFIL dove si trova il contingente italiano. Non ci sono feriti, questo è l'importante. Alessandro Marrone, da Antonio Tajani la conferma, l'impegno a Ormuz solo dopo la pace.
3: È una linea, mi sembra, coerente e chiara del governo italiano, ma anche di altri governi europei, perché nessuno vuole farsi coinvolgere nella guerra sciaguratamente iniziata dall'amministrazione Trump e dal governo Netanyahu contro l'Iran, ma tutti quanti hanno la necessità di ripristinare la viabilità dello stretto di Hormuz, la libertà di navigazione. Questo dipende da una trattativa diplomatica che gioco forza vede come attori principali belligeranti, quindi Iran, Israele e Stati Uniti. L'Europa può sostenerla, proporsi e attrezzarsi già adesso, quindi individuare le navi, predisporle in termini di munizionamento, di tecnologie, avvicinarle al teatro operativo, rende credibile il fatto che se ci sarà non un cessate il fuoco, ma una tregua abbastanza solida, abbastanza codificata, allora per non far riscattare il conflitto e per liberare le mine dalle mine o stretto di Hormuz, una coalizione multinazionale potrà intervenire in tempi relativamente rapidi perché ci si è preparati prima.
2: A proposito di tregua, oggi il ministro Crosetto, durante l'audizione alla Camera, insieme al ministro degli Esteri Tajani, ha detto: ad oggi non penso che sia possibile una tregua in Iran, e ha parlato di cacciamine che di per sé non sono navi armate ma hanno bisogno di una scorta logistica, quindi di protezione.
3: Sì, allora il ministro in un discorso più ampio ha detto: tregua, non lo so, non penso, è meno probabile di qualche settimana fa. Quindi tutti quanti i leader politici si muovono nell'incertezza generata in primo luogo dall'amministrazione Trump e dal governo Netanyahu, e in questa incertezza bisogna prepararsi per diversi scenari. Quindi l'auspicio è che la tregua ci sia, ma non se ne vedono al momento i segni. L'elemento sulla diciamo missione navale è molto delicato, perché bisogna pensare che dispiegare un dispositivo navale in un teatro operativo come lo stretto di Hormuz, dove negli scorsi due mesi si è combattuto con droni, bombardamenti, missili, artiglieria, anche con operazioni navali nei confronti di navi altrue per porle sotto sequestro o impedirne il passaggio, e data l'incertezza sul fatto che queste ostilità potrebbero riprendere, perché ricordiamoci, un anno fa ci fu la guerra dei 12 giorni, poi l'amministrazione Trump l'interruppe e poi la ripresa sei mesi dopo. Quindi in questa situazione molto aleatoria non si può ragionare sullo scenario migliore, cioè che una tregua regga, che un accordo di pace regga, ma su quello peggiore, cioè cosa succede se uno dei due attori o soggetti non statuali riaprono le ostilità. Teniamo presente che nel Mar Rosso sono gli Houthi, non una potenza come l'Iran, che da soli hanno messo a rischio la linea di comunicazione marittima appunto nel Mar Rosso. Quindi una forza navale deve essere innanzitutto in grado di proteggersi da una varietà di attacchi aerei, navali o subacquei, e essendo in grado di proteggersi anche di dissuaderli, perché diciamo si cambia il calcolo di un eventuale aggressore, rendendo chiaro che le navi saranno ben protette e potranno rispondere al fuoco.
0: Tra breve, diciamo, alle 16.30 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Senato per interrogazioni a risposta immediata, quindi tra pochi minuti. Certo, il conflitto medio orientale, anche questo sarà un tema, ma intanto all'orizzonte, come lei diceva, non si vedono vie d'uscita. Le ultime battute: Trump dice l'Iran non ci servono aiuti, Teheran sostiene Hormuz è sotto il nostro controllo.
3: L'amministrazione Trump si è contraddetta più volte su questa guerra, dimostrando di non avere una strategia chiara e di essersi fatto cogliere di sorpresa dalla resilienza, dalla resistenza dell'Iran ai bombardamenti. E oggi l'Iran, pur essendo militarmente più debole due mesi fa perché ha avuto molti assetti distrutti, è politicamente più forte, perché ricordiamolo che fino a febbraio lo stretto di Hormuz non era sotto il controllo dell'Iran, era un'ipotesi ma non era una realtà. Invece a oggi l'America si trova costretta a negoziare su qualcosa che due mesi fa era acquisito, cioè la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Quindi la situazione è peggiorata ed è difficile recuperarla.
0: Allora, Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, grazie per essere stato con noi.
3: Prego, buon lavoro.
0: Anticipiamo che domani molto probabilmente nel pomeriggio di Radio 1, no, Simona Arrigoni, avremo a che fare con il vertice che si dovrebbe tenere domani tra il presidente americano Trump e Xi Jinping in Cina. Questo è un appuntamento importante.
2: Se sarà fatto, esatto, anche perché capiremo se si può delineare da lì almeno una linea vera per la pace. Siamo ai saluti?
0: Sì, siamo ai saluti, perché come dicevamo diamo la linea al Giro d'Italia, sulle strade del Giro, la nostra diretta, e intanto Simona le nostre firme.
2: Andiamo subito a salutare tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
4: E qui alla parte tecnica Giovanni De Palma con Alex Messina alla regia.
0: E abbiamo però ancora la musica di Radio 1 con noi.
4: Certo, quella ci serve per salutarci e per darci appuntamento domani. Anche domani saremo in edizione ridotta, visto la presenza della Giro d'Italia, che continuerà per qualche settimana in giro per l'Italia, appunto sulle strade del Giro, e noi qui a Radio 1 lo seguiamo. Siamo arrivati alla fine con un brano che ha rappresentato per loro il saluto al XX secolo, ormai passato da più di un quarto di secolo, e invece il benvenuto a quello che sarebbe dovuto essere tutte le belle nuove possibilità del XXI secolo. Non so se Michael Stipe, che è il cantante dei Rem, perché dei Rem stiamo parlando, sia così soddisfatto in questo
0: momento, come sta andando
4: in questo quarto di secolo, il nuovo secolo, il XXI. Si chiama Electrolyte, sono i Rem, ci salutiamo qua, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
7: Ore 16 e 31 minuti da Saxa Rubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino sulle Strade del Giro, programma che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, mentre oggi alla console parte tecnica c'è Giovanni Leporale. Provincia di Cosenza, città di Potenza, un'assonanza che significa quinta tappa della Corsa Rosa dal Tirreno, da Praia a Mare appunto al capoluogo della Basilicata, agli oltre 700 metri sul livello del mare proprio di Potenza. Il tutto con un italiano, Giulio Ciccone, al vertice. Fatto eccezionale questo, proprio in termini di eccezione alla regola, almeno stando agli ultimi anni. Un acuto di un giorno al termine della tappa di Castelraimondo nelle Marche l'anno scorso consegnò, lo ricorderete, a Diego Ulissi il simbolo del primato. Quattro edizioni prima e nel 2021 stessa soddisfazione per Alessandro De Marchi. 335-699-2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp, insomma per interagire con noi, a raccontare ogni giorno la gara, gli inviati di Radio 1, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, ai quali cediamo subito il microfono per un primo aggiornamento dal Giro. Buon pomeriggio.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: È mezzanotte e 3 minuti.
10: Seconda spiritata di giornata, la montagna grande di Viggiano, adesso in fase di discesa verso Potenza, 203 chilometri. Questa quinta frazione tra Calabria e Basilicata con arrivo a Potenza. Al momento davanti a tutti ci sono Eulalio della Bahrain e Arrieta della UAE Team Emirates, con una quarantina di secondi su un gruppo di inseguitori. Erano insieme in fuga a questi due, coloro che inseguono, ma soprattutto a 2 minuti e 52 c'è il gruppo della maglia rosa di Giulio Ciccone, però a rischio perché Eulalio lì davanti al comando della corsa era partito con 1 minuto e 10 di ritardo dall'abruzzese. Emanuele.
11: E soprattutto non c'è grande confusione, dobbiamo dire, un po' dappertutto, perché la fuga dei 13 è stata riassorbita in parte, quelli che non sono ancora davanti, alla spicciolata. Dietro, in una prima fase della corsa, è stata la Lidl Trek a guidare il gruppo. Poi, quando ci si è resi conto che la formazione della maglia rosa non aveva la potenza di fuoco necessaria per tenere sotto controllo la van scoperta, si è messa davanti la Red Bull Bora. Solo che di fatto poi si è tutto quanto un po' sfilacciato ed è tornato ad avere l'avanguardia della corsa, un vantaggio importante. Adesso ci viene segnalato intorno ai 3 minuti. Tanta confusione in gruppo. Abbiamo visto poco fa il dorsale numero 23 Lorenzo Paletti finire praticamente per Prati e riprendere poi la via della corsa senza particolari problemi. Anche problemi per un altro effettivo, segnatamente Belocchi. E quindi tutto questo parapiglia ha portato di fatto i coraggiosi là davanti, Eulalio e Arrieta, ad aumentare il vantaggio e riportare oltre i 3 minuti. Al loro inseguimento Garofoli, Scaroni e Silva, che è già stato maglia rosa, inseguono un po' più staccati, tutti gli altri alla spicciolata, alcuni sono stati riassorbiti, alcuni no. Di certo c'è il grande freddo allo scollinamento in cima alla montagna grande di Vignano, di Viggiano, c'erano 9 gradi, temperatura percepita 6 gradi, e sta diventando inverno anche qui a Potenza, perché vi segnaliamo che è iniziata a piovere anche al traguardo. Cristiano?
10: Eh sì, apertura degli ombrelli sul traguardo di Potenza, dietro ci ha provato un po' la Red Bull, poi anche la Visma, insomma, però non con convinzione, Ghirotto.
12: Non con convinzione, ma sono entrati in scena perché la squadra di Ciccone non aveva più energie evidentemente per tenere il gruppo, o meglio i fuggitivi, un po' più corti. Certo che è una situazione, almeno da parte mia, un po' imprevista, perché adesso la cosa si fa un po' complicata. Chi è che andrà a tirare per chiudere questo buco che si sta facendo abbastanza importante? Quando hai 3 minuti, insomma, bisogna far fatica per andare a riprendere. Quindi, insomma, qualche sorpresa secondo me oggi ci sarà. E probabilmente Eulalio, che sta veramente andando forte, ieri è arrivato sesto, non è un nome così nuovo, sta andando alla caccia della maglia rosa.
10: Il portoghese era il vice capitano della Bahrain, è uscito Buitrago e allora si punta su Eulalio. Ma insomma, cosa rispondi a quella domanda di Ghirotto, Giovanni?
13: Chi andrà a tirare? In questo momento nessuno, il gruppo ha perso un bel po'. In questo momento è segnalato a più di 2 minuti e non è facile, e cominciano, penso, a scricchiolare anche le speranze di Ciccone di tenere questa maglia rosa. Bisognerà vedere se si daranno guerra almeno in questi 20 chilometri prima della discesa che li porterà giù verso Potenza, perché sono 20 chilometri impegnativi, su e giù continui, ricomincia a piovere, è ancora un finale molto incerto sicuramente.
10: Una tappa che non è stata tutt'altro che banale, anzi può anche vedere cambiare di nuovo, come è già successo ieri, il leader della classifica generale al momento, maglia rosa virtuale, Giovanni Scalamuzzino, sarebbe il portoghese della Bahrain, Eulalio. Linea a te.
14: E noi diamo una notizia di tennis, tra l'altro piove anche a Roma, quindi insomma al Foro Italico è stata sospesa la sfida valida per i quarti di finale del singolare maschile tra Ruud e Khachanov, con Ruud, il norvegese, che aveva vinto per 6-1 la prima partita, sotto 1-0 contro Khachanov, ma al servizio proprio Ruud. La brutta notizia che arriva proprio in questi minuti dal Foro Italico riguarda la lesione del retto femorale per Lorenzo Musetti, costretto quindi a saltare il Roland Garros. Purtroppo è arrivata questa notizia che non sorprende alla luce dell'andamento del torneo, con problemi muscolari che hanno tormentato e comunque più che disturbato l'atleta di Carrara, costretto adesso a rinunciare, dopo l'eliminazione al Foro Italico, anche agli internazionali di Francia. Facevate una considerazione, 335-699-2949, volevo chiedere a Giovanni Visconti, se possibile, no? Ma proprio mentre parlavate di classifica, facevate i conti su quello che sta succedendo, e tra poco ritorneremo in cronaca. Ecco, Giovanni, tra il primo in classifica, no? Ci ho buttato l'occhio, e l'ultimo, quello che una volta era la maglia nera, c'è già più di mezz'ora. Ecco, al di là poi delle disavventure personali di questo, di quel corridore caduto, crisi, eccetera, il fatto che già però una cinquantina di atleti accusi più di 20 minuti dopo 4 tappe, cosa significa? Che questo è un giro, non so, tecnicamente ben disegnato, che è naturalmente selettivo a livello di percorsi, che è corso a alto ritmo, oppure più prosaicamente, secondo te, che molti partecipanti sono venuti alla corsa rosa o in ritardo oppure in discesa di condizione? Insomma, per molti il giro non è il primo obiettivo stagionale, tenuto conto che sono distacchi tutti maturati in tappe in linea, non c'è stata la cronometro che a volte apriva l'edizione della Corsa Rosa, ne è prevista una sola, seppur di oltre 40 chilometri nel mezzo del giro. Dove dobbiamo guardare, Giovanni, per avere, come dire, non una verità rivelata, ma comunque una schiarita maggiore?
13: Beh, direi che si può osservare questa cosa da 2 punti di vista, no? C'è chi lavora per la squadra e poi non guarda il tempo che perde in classifica, è importante andare all'arrivo, recuperare, quindi importante arrivare entro il tempo massimo, questa è la prima spiegazione. C'è qualcuno che è caduto in queste prime giornate, che non sta bene, e sta perdendo minuti su minuti, tappa dopo tappa, anche lì buttando sempre un occhio al tempo massimo. Ecco, questi sono i due punti di vista con cui si possono guardare questo tipo di distacchi, penso.
14: E di nuovo in cronaca, Cristiano.
10: Sì. E intanto comunque è addirittura la maglia rosa Giulio Ciccone, il gruppo dei big, a prendere la testa della corsa, Manuel.
11: Sì, perché lo ripetiamo, il gruppo si stava praticamente sgretolando, c'era stato addirittura un contrattacco da parte di altri tre elementi: Bowman della Jayco, che ha già vinto il Giro d'Italia, Raccagni, quasi connazionale del nostro Albert Solari, nonché italiano, quasi compaesano, scusate, non connazionale, e Coulthard della 1X. E a questo punto in discesa si è messo lo stesso Giulio Ciccone davanti a fare l'andatura, tirandosi dietro il gruppo in fila indiana. Da sottolineare il fatto che, oltre a tutte le questioni che facevate voi dal punto di vista dell'impegno fisico, c'è anche da considerare la propensione al rischio, perché cercare di ricucire in questi mangia e bevi con delle strade molto strette, planimetricamente molto complicate, col bagnato, significa anche rischiare una caduta, e non tutti potrebbero avere la voglia di volerlo fare. Per questo secondo me Giulio Ciccone, che invece questa maglia vuole portarla sino al blockhaus quantomeno, si è messo là davanti per cercare in prima persona di accorciare. Cristiano,
10: 39 km 4 al traguardo, Eulalio e Arrieta davanti a tutti, poi a 2:25 un gruppo di primi inseguitori, 3:12 il gruppo della maglia rosa, al cui interno c'è ovviamente anche Jonas Vingegaard, che al momento è a ruota di Giulio Ciccone. Piove sul tracciato e arrivando anche qui a Potenza abbiamo visto come sull'asfalto nuovo, fresco, c'è sempre questa patina, no Ghirotti?
15: Sì, è molto rischiosa, bisogna stare attenti. Stamattina probabilmente i meccanici hanno anche assettato le pressioni delle gomme adatte alla pioggia, ma la considerazione di Manu è stata molto attenta, cioè Ciccone è andato davanti certo per limitare il distacco, però non si può, come dire, sobbarcare un lavoro di questo tipo, perché ne sta approfittando appunto Vingegaard, che è alla sua ruota. Quindi in discesa si fa anche bene se uno sa andare, ma poi bisogna anche nei mangia e bevi che si troverà davanti riuscire a tenere il ritmo, e in questo caso non deve essere Ciccone, ma deve essere il suo compagno di squadra, che non c'è.
10: Eh sì, il problema è proprio stato quello della squadra quest'oggi, della Lido Trek.
13: Sì, io sinceramente lo valuto un po' un errore. Hanno avuto un GPM a disposizione dove i fuggitivi erano molto più vicini, dove con un'accelerazione netta da parte dello stesso Ciccone o anche Derek G oggi avrebbe potuto partecipare e dare una mano, si sarebbero potuti avvicinare tanto, e a quel punto si sarebbe rimescolata la situazione, forse altre squadre avrebbero preso il comando. Invece così lo vedo un po' sprecato, è un vero peccato, perché sembra proprio che Giulio stia andando verso il perdere il primato di questa gara.
10: Intanto dialogo tra Ciccone e Vingegaard, Manuel.
11: E alle spalle c'è anche Giulio Pellizzari, si sono parlati, sono detti qualcosa. Adesso Giulio Ciccone si è nuovamente rimesso davanti perché la strada torna a salire, c'è un corridore della Bora che chiama l'ammiraglia, ma non è Giulio Pellizzari. Si avviciniamo allo striscione dei 40 km. Insomma, è chiaro che secondo me, ripeto, c'è tanta confusione in questo momento, le ammiraglie sono lontane perché il gruppo si è allungato e sono sparpagliati i corridori tra le discese e le salite che ci sono, diventa anche complicato capire chi c'è, chi non c'è, contarsi, come si dice in gergo, no? I due si sono parlati e Giulio Ciccone poi si è rimesso là davanti. Secondo me Ciccone ha detto a Vingegaard: ci date una mano a ricucire, e il fatto che si sia rimesso davanti la maglia rosa mi fa pensare che o Vingegaard non gli ha risposto o gli ha detto arrangiatevi voi, a noi non interessa perché la maglia rosa ce l'avete voi. Il problema è che, come diceva Giovanni Visconti, dando uno sguardo alla Lidl Trek, a parte Derek G, diventa complicato trovare qualcuno che possa tirare, perché con Sonny non può farlo in questa fase, Gebre Xavier è stato spremuto nella prima parte della tappa, Milan neanche a parlarne, Sobrero ieri ha fatto un grande lavoro ma quest'oggi me lo immagino abbastanza stanco, Teutenberg e Walscheid sono uomini del treno di Milan, la squadra non c'è in questa fase, Cristiano.
10: 37 km e 600 metri al traguardo al momento davanti a tutti Eulalio e Arrieta, Bahrain Victorious e Team UAE con 2 minuti e 20 sono il gruppo di primi inseguitori, Raccagni, Bowman e Coulthard, a 3 minuti e 20 4 viene segnalato il gruppo della maglia rosa, ovvero quella di Giulio Ciccone, ha provato l'allungo Eulalio, ma Arrieta del suo passo è tornato sul corridore portoghese. Linea allo studio.
14: Pubblicità.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Sulle Strade del Giro.
14: Grazie a chi ci sta scrivendo al 335-699-2949. C'è la domanda di Tommaso per Massimo Ghirotto. Può pesare, secondo te, l'abbandono di Nico Kelderman nella Visma, squadra del grande favorito Jonas Vingegaard, e a mente un pochino più fredda di quanto appunto accaduto nei giorni scorsi? Quanto potrà pesare questa assenza? Ghirotto.
12: Beh, sicuramente peserà quando arriverà, quando dovevano arrivare, o insomma quando ci saranno le grandi montagne, no? È lì che serve lo scalatore. Certo che questa squadra, la squadra di Vingegaard, è tutta votata per la causa della classifica, quindi un elemento in meno probabilmente non è così pesante. Ricordiamo che c'è un altro corridore, Sepp Kuss, che ha vinto una vetta di Spagna, che ha caratteristiche da scalatore, però ripeto, è una squadra votata totalmente a Vingegaard, quindi un corridore in meno tutto sommato la possono ancora gestire.
14: Di nuovo in cronaca, Cristiano.
10: E si sente lo stridere dei freni in fase di discesa, Manuel.
11: E si va tutta il terzetto che è all'inseguimento dei due davanti, ovvero sia Racagni, Bowman e Coulthard. Si stanno prendendo dei rischi importanti, anche perché la strada in alcuni tratti è allagata, ci sono delle pozzanghere, e non stanno lesinando l'impegno per cercare di ricucire, e abbiamo visto delle traiettorie molto importanti. Fatto sta che hanno non tanto guadagnato nei confronti dei due davanti, ma guadagnato quasi un minuto nei confronti del gruppo, dove si continua a far lottare. In questo momento c'è Giulio Ciccone che sta parlando con un suo compagno di squadra, e ci sono dietro gli uomini della Visma passivi, con Vingegaard che controlla quello che sta facendo Ciccone. Neanche la Bora Hansgrohe si muove. Io posso solo immaginare, e qui consegno questa mia considerazione a Giovanni Visconti, che la maglia rosa l'ha indossata, ha avuto questo onore e questo privilegio, la frustrazione di Giulio Ciccone, che ieri si è aperto ai nostri microfoni parlando proprio della gioia nell'indossare questo simbolo di primato, nel vedersela scappare via, nell'impotenza di non avere una squadra in grado di poterlo aiutare. Giovanni.
13: Dici bene, Manuel, enorme la gioia ieri di indossare questa fantastica maglia rosa, enorme la delusione sarà oggi dopo l'arrivo, perché andando così le cose non sarà solamente Eulalio a sorpassare in classifica il nostro Giulio Ciccone, ed è un peccato vederlo lì da solo provare a mantenere questo primato, sinceramente.
10: Tra i boschi, con la pioggia, la strada bagnata, le pozzanghere, si sente chiaramente anche la necessità di andare a frenare. Qualche rischio se l'è preso anche poco fa Giulio Ciccone, andando un po' largo su una curva in fase di discesa. Sempre alle ruote del abruzzese c'è Jonas Vingegaard, e poi ovviamente gli altri big della classifica, in un gruppo abbastanza ristretto lì davanti, che è comunque oltre 3 minuti e 20 di distacco, anzi adesso viene segnalato ormai prossimo ai 4 minuti, Ghiro, il distacco dalla testa della corsa.
12: Ma guarda, a sto punto se fossi Ciccone io adesso direi basta, io quello che ho fatto aspetta a voi, la maglia rosa l'ho già persa. Lui ce l'ha un compagno di squadra che è Derek G, ma è in classifica, quindi non può andare a sacrificare anche il compagno di squadra che è la pedina fondamentale per la classifica, per la leader track. Ecco, queste sono le situazioni impreviste. In questo momento chi giocherà la prima carta di quelle squadre lì, vale a dire la squadra insomma dei leader, no? Che vogliono tentare di chiudere il buco, secondo me nessuno.
10: 34 km 800 metri al traguardo, davanti sempre Arrieta Eulalio con lo spagnolo della team UAE, che prova anche ad allungare. Manuel.
11: Ci ha provato in salita il corridore della Bahrain Victorious, Arrieta Eulalio, ci sta provando in discesa adesso Arrieta a guadagnare qualcosa. In realtà i due comunque sembrano aver ritrovato l'accordo dopo la serie di scatti da parte di Eulalio in salita, che ai quali ha risposto Arrieta, perché è evidente che hanno tutto quanto l'interesse nel cercare di collaborare per portare a termine una tappa che gli sta andando incontro, perché 2 minuti e 37 nei confronti di Racagni, Bowman e Coulthard non è comunque poco, e soprattutto è un vantaggio che continua a restare costante, mentre chi rallenta, lo ripetiamo ancora una volta, è il gruppo, perché là davanti non c'è accordo, nessuno ha interesse al pari dello stesso e solo Giulio Ciccone nel cercare di andare a chiudere. La situazione peggiore in assoluto per Giulio Ciccone invece si mette bene per i due là davanti, che però non devono fare l'errore di iniziare già a guardarsi, perché manca ancora tanta strada, e perché a loro volta dietro c'è accordo tra Racagni, Bowman e Coulthard, e ricordiamo che Bowman a Potenza ci ha già vinto un arrivo del Giro d'Italia. Cristiano.
10: Eh sì, nel 2018 se la memoria non mi inganna. Giovanni Visconti, ma perché la Visma non fa nulla, cioè non preoccupa Eulalio eventualmente leader della generale?
13: Ma no, semplicemente la Visma sta correndo da vera squadra compatta per il proprio leader, sa che non è il momento di affondare, è una tappa difficile, impegnativa. Con il maltempo l'importante è arrivare sani e salvi con i distacchi invariati, per loro non è importante lottare oggi per la maglia rosa, quindi io non vedo niente di strano nel loro atteggiamento oggi.
10: Anche quello della Red Bull quindi di conseguenza?
13: Anche la Red Bull si è comportata come doveva secondo me, a un certo punto ha capito che la Lidl Trek aveva finito gli uomini a disposizione, si è messa davanti ma sempre mantenendo un passo regolare, non ha mai accelerato chissà quanto, probabilmente anche per tenere il proprio capitano più a riparo, un po' più caldo, anche perché è molto freddo, in cima alla salita c'erano 6 gradi e credo che abbiano fatto la cosa giusta.
10: 33 km al traguardo per Eulalio e Arrieta che sono al comando della corsa, 2 minuti e 35, un gruppo di 3 inseguitori, poi a 3:24 il gruppo della maglia rosa. Ghirotto.
12: Sì, situazione ormai stabile, diciamo, ecco, forse aggiungo un elemento qua, magari guardo anche Giovanni, no? Quando è partita quella fuga lì importante, se vuoi tentare di salvare la tua maglia rosa, l'unico elemento che poteva andare in fuga era Derek G, no? Così stoppi tutti e costringi le altre squadre a lavorare. So che è una manovra un po' azzardata, però sapendo che la squadra è anche votata per Milan, forse era questa una carta da giocarsi.
10: 33 chilometri alla fine, davanti sono in due, lì nello studio.
14: Grazie, allora io vorrei ricordare che da diversi anni, no, Massimo Ghirotto è con noi al Giro. Ebbene, 10 anni fa, sul traguardo della Corsa Rosa, successe questo. Stai attento, Ghirotto, perché adesso vi faccio una domanda alla fine molto importante.
16: Il più cordiale, ben sintonizzati amici all'ascolto, vi giunge da Corso Torino. Ci troviamo in Pinerolo, sede di arrivo di una tappa che ancora una volta ha stupito per la media velocissima. 20 km all'arrivo c'è il gruppo Maglia Rosa, ma più avanti con un ritardo di 12:50, con un vantaggio di 12:53 rispetto al gruppo dei migliori ci sono Moreno, Moser e l'ex Maglia Rosa Gianluca Brambilla. E soprattutto c'è la Moto 1 di Massimo Ghirotto. Gli facciamo dare la linea da chi lo conosce bene, da chi ha corso con lui, ma oggi c'è qualcosa di particolare da dire prima di iniziare. Claudio Cappucci con noi.
17: È un evento importantissimo, credo, per Ghirotto, che nessuno ancora lo sa, pochi, però è diventato nonno e faccio proprio tanti auguri a nonno Ghirotto, adesso lo chiamerò nonno Ghirotto, è da piccolo Edoardo, e quindi tanti auguri Ghiro.
16: Tanti auguri Ghirotto anche da tutta la squadra di Radio 1 Rai e dal tuo capo nel resto dell'anno, Felice Gimondi, che è qui con noi. Ciao Felice.
18: Ciao a tutti, ciao Ghiro e complimenti, questa è la vittoria più bella del mondo sicuro.
16: Senza commuoversi girerai gli auguri a mamma Sabrina, a papà Andrea, anche a tua moglie Cinzia naturalmente, e adesso linea Moto 1, Massimo Ghirotto.
19: Ecco amici, allora grazie per i complimenti, ma andiamo in corsa perché qua si sta succedendo qualcosa di importante, perché abbiamo Moser e Brambilla al comando con 50 secondi di vantaggio su 4 corridori, Arndt, Rovni, Modolo e Trentin. Bravi, i bravi due ragazzi vanno di comune accordo e mancano 8 km all'arrivo, palco.
14: E insomma, un po' la raucedine, un po' l'emozione, cosa ti ricordi di quel giorno? C'era con noi anche Felice Gimondi. A parte questo, ora, se tuo nipote Edoardo ti chiedesse: nonno, voglio fare il corridore, che consiglio gli daresti?
20: Gli darei il consiglio di farlo, perché insomma non posso mica rinnegare quello che ho fatto io, che è stato il mio mestiere, è stata la mia passione, e sicuramente è un bel mestiere, non si può dire che il ciclismo sia faticoso. Certo è fatica, però la fatica poi la smaltisci con il sacrificio, con i risultati e con la soddisfazione di essere stato anche quello che poi ciascuno di noi, Visconti e tutto quanto il resto, sono riusciti a fare. Grazie per questo regalo.
14: Ancora in corsa fino all'appuntamento col GR Flash delle ore 17, nuovamente Potenza.
10: 31 km e 700 metri al traguardo, situazione mutata con Eulalio e Arrieta al comando. A 2:37 ci sono un gruppo di 3 inseguitori, Raccagni, Bowman e Coulthard. A 3:59 Crescioli, che si è staccato dal gruppo della maglia rosa, che paga oltre 4 minuti. Manuel.
11: probabilmente proprio il fatto che Crescioli, che diciamo faceva parte del gruppo della Maglia Rosa, sia partito e abbia guadagnato così tanto tempo in così poco al gruppo della Maglia Rosa, già una quarantina di secondi, è un po' la testimonianza di come il plotone di Giulio Ciccone abbia un po' abbandonato le speranze di andare a rientrare. Bella l'azione da parte di Ludovico Crescioli, ragazzo di Empoli, dunque un ragazzo della Val d'Elsa, che è andato all'attacco, al contrattacco in discesa senza che nessuno lo andasse ad inseguire, e adesso proprio quello che si riesce a vedere nel gruppo della Maglia Rosa è un'atmosfera quasi di resa, mi verrebbe da dire, nel senso che ormai viene dato per perso il simbolo del primato da parte di Giulio Ciccone, perché a meno di un miracolo, a meno di un forcing da parte della Visma o della Bora, che ci sembra improbabile, io credo che al termine di questa frazione Giulio Ciccone non indosserà più la Maglia Rosa, ma magari questo potrebbe essere stimolo per andare a provare a riprenderla già al Blockhaus. Cristiano?
10: Eh sì, perché ormai sono quasi 5 minuti di ritardo rispetto alla testa della corsa a 31 km dalla fine per Giulio Ciccone. Giovanni?
13: Sì, e vorrei segnalare anche la furbata, se possiamo chiamarla così, di Raccagni Noviero, che giustamente non appena ha capito che il gruppo stava tentennando un po' troppo, che nessuno prendeva il comando della situazione, ha provato ad andar via, e sarà un altro di quelli che sorpasserà Giulio Ciccone in classifica, probabilmente andando anche sul podio di questo Giro d'Italia, quindi una gran bella prestazione anche la sua.
10: 30 km e 600 metri, siamo a Marsico Nuovo, già in provincia di Potenza, con i due lì davanti, Eulalio e Arrieta, che hanno 2 minuti e 35 sul gruppo di primi inseguitori, a 3:54 Crescioli, a 4:49 il gruppo della Maglia Rosa, che purtroppo cambierà di proprietario. Al momento sarebbe sulle spalle di Eulalio, il portoghese della Bahrain, la squadra tra gli altri di Damiano Caruso, che ha perso praticamente nella seconda tappa in Bulgaria il suo capitano designato, ovvero Santiago Buitrago. Torna a piovere, insomma, ombrelli che si aprono e si chiudono. Quanto peserà Ghirotto questa giornata nelle gambe dei protagonisti del Giro d'Italia?
20: Beh, quando fai 200 km sotto l'acqua di sicuro pesa. Certo che domani c'è una tappa tutta di pianura, quindi se ci sarà anche un po' di sole, magari studieremo le previsioni per domani, allora questo potrà, così tra virgolette, asciugare il bagnato che si sono presi oggi. Certo che sicuramente pesano fortemente queste tappe.
10: Meno di 30 km al traguardo, e nonostante qui a Potenza sull'arrivo abbia smesso di piovere, vediamo comunque nubi minacciosi, anche qualche lampo, ma torniamo in corsa con il gruppo di testa, anzi due di testa, Manuel.
11: Con Arrieta ed Eulalio che continuano ad andare avanti di comune accordo in questa fase, è il corridore della UAE, ovvero sia Igor Arrieta, che peraltro è stato l'ispiratore di questo contrattacco a sobbarcarsi gran parte del lavoro. Stanno per arrivare fra un chilometro al chilometro brandizzato che assegna degli abbuoni, non che ci sia bisogno dell'abbuono, se così dovesse finire la corsa ovviamente, per Afonso Eulalio per andare a conquistare la Maglia Rosa, ma contano anche i secondi, contano anche questi. Prosegue anche l'inseguimento da parte dei tre che hanno avuto l'intelligenza di evadere, come sottolineato da Giovanni Visconti, Raccagni, Bowman e Coulset, a 2:39 tra di loro. Il gruppo sembra assolutamente aver mollato, e ripeto, la testimonianza di come il gruppo della Maglia Rosa ha mollato è dato dal fatto che Crescioli ha avuto gioco facile a guadagnare, e lì a Bagnomaria tra gli inseguitori e il gruppo un minuto in relativamente pochi chilometri. Piove ancora, a te Cristiano.
10: Con la UAE che si è dovuta reinventare dopo le cadute che hanno costretto al ritiro Yates, Soler e Vine, ma sempre squadra protagonista. Ieri ha vinto con Albaez, oggi Arrieta è lì davanti.
13: Sì, una squadra che dimostra tutta la sua forza, non si è buttata giù di morale più del dovuto, e non ci sono solo i leader in questa squadra, ma c'è gente che sa fare il proprio mestiere e sa anche sfruttare l'occasione quando arriva. Ieri Narváez, oggi di nuovo Narváez in fuga, sintomo di grande forma, e anche Arrieta, figlio d'arte tra l'altro. José Luis Arrieta era il mio direttore sportivo in Movistar, suo papà, fa piacere vedere i giovani davanti così. Molto forte anche Eulalio, giovanissimo anche lui.
10: 28 km, 800 metri al traguardo, davanti a Rieta e Eulalio, a 2.42 il gruppo dei primi seguitori, a circa 5 minuti il gruppo della maglia rosa, ovvero quella di Ciccone e anche di Jonas Vingegaard. Linea che può tornare a Giovanni Scaramuzzino.
14: Grazie Cristiano, io saluto Alice Andreoli, siamo arrivati in prossimità delle ore 17, quindi l'appuntamento flash con l'informazione, la cui apertura oggi Alice è dedicata a che cosa?
1: Allora Giovanni, apriamo con il question time di Giorgia Meloni in Senato. Entro l'estate sarà varata la legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia, ha detto la Premier rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Continua la strategia per salari, aziende e famiglia, ha detto la Presidente del Consiglio, porte sempre aperte per chi si vuole confrontare, ha aggiunto. Di fronte alla crisi di Hormuz, la vostra risposta è la legge elettorale, ha detto Matteo Renzi in un passaggio. Poi in Libano, dove un drone ha colpito il quartier generale UNIFIL di Naqoura, dove si trova il contingente italiano, è accaduto ieri, non ci sono stati feriti, solo danni a edifici, si tratta probabilmente di un drone di Hezbollah. E domenica scorsa è accaduto un altro episodio analogo con un altro drone precipitato in uno spazio aperto della base. L'UNIFIL esprime preoccupazione per le attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicino alle posizioni ONU. In Libano oggi 8 morti a causa dei raid di Israele. E poi il conflitto in Ucraina, secondo i media di Kiev, raid russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Le autorità invitano la popolazione della zona a rimanere nei rifugi fino a quando l'allerta è in vigore. Trump, che è arrivato a Pechino con un'accoglienza in grande stile all'atterraggio dell'Air Force One, tappeto rosso, cerimonia di benvenuto. Il presidente USA è accompagnato da una folta delegazione di ministri e imprenditori come Elon Musk. Tra i membri dell'amministrazione c'è il segretario di Stato Rubio, il capo del Pentagono Exet, e Trump ha riferito che chiederà a Xi Jinping di aprire alle grandi imprese USA. L'inchiesta della Procura di Napoli sull'accesso abusivo ai sistemi informatici, ai danni di cantanti, calciatori e VIP, 29 indagati, tra i quali 4 arrestati e 6 ai domiciliari. Per gli inquirenti, oltre 1 milione di dati riservati sarebbero stati rivenduti da poliziotti infedeli ad agenzie private con un tarifario che andava dai 6 ai 25 euro per ogni dato. E chiudiamo col Festival di Cannes, al via la 79esima edizione della rassegna, 22 film in corsa per la Palma d'Oro, oggi i primi 2 sul palco della cerimonia inaugurale, le attrici Jane Fonda e Gong Li, tra i protagonisti della serata di ieri, premiato con la Palma d'Onore per la carriera Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli.
14: E grazie ad Alice Andreoli, pioggia anche a Roma, quindi internazionali d'Italia di tennis momentaneamente sospesi, nello specifico la sfida valida per i quarti di finale del singolare maschile tra Ruud e Khachanov, con il norvegese in vantaggio per un 7-0, 6-1, e con Khachanov invece che aveva vinto mantenendo il servizio la prima partita il primo game della seconda partita, 1-0 Khachanov, ma Ruud aveva conquistato facilmente 6-1 il primo set. Purtroppo la notizia brutta per i colori italiani è rappresentata dall'entità dell'infortunio muscolare di Lorenzo Musetti, lesione del retto femorale, costretto il tennista di Carrara a saltare il Roland Garros. È tempo di ritornare per un aggiornamento proprio sulle strade del Giro da Potenza, Cristiano Piccinelli e gli altri inviati alla Corsa Rosa.
10: 26 km e 4 al traguardo, Eulalio Arrieta al comando della corsa, 1:08, ci sono gli ex compagni di fuga dei battistrada, ovvero Milesi, Garofali, Scaroni e Silva, l'ex maglia rosa, poi a 2:48 Raccagni, Bowman e Coulset, a 3:57 Crescioli, a 5:26 il gruppo della maglia rosa. Giovanni Visconti, peraltro Crescioli lo conosci bene, è vicino di casa più o meno, possiamo dire così.
13: Crescioli, che abita a pochi chilometri a casa mia, esattamente a Lazzaretto e ha detto prima di venire a questo giro che era un sogno partecipare. Credo sia un sogno anche provare a piazzarsi in una top ten, perché oggi è una tappa davvero di quelle che si ricordano, tappa lunga, tappa dura e con un tempo che non dimentichi più.
10: E il sogno però è durato poco per Giulio Ciccone. Manuel.
11: Ed è proprio Giulio Ciccone ad essersi rimesso davanti, l'orgoglio della maglia rosa, l'orgoglio del ragazzo d'Abruzzo, che credo vada assolutamente sottolineato. Sa che non ha praticamente possibilità di difendere il simbolo del primato, nonostante tutto si è rimesso là davanti con un solo compagno di squadra che è a ruota, non gli dà una mano, anche perché il suo compito è quello di curare la classifica generale, ovvero sia Derek G. E allora Giulio Ciccone davanti a tutti, alle sue spalle il team Bora, alle sue spalle anche il team Visma. Io credo che vada sottolineato l'orgoglio di questo ragazzo, la voglia comunque di metterci la faccia di fronte a una giornata sfortunata, non per colpa sua, ripetiamo, perché lui non ha assolutamente nulla da rimproverarsi, nel mettersi comunque là davanti a guidare il gruppo, spendendo anche, diciamo, dell'energia di cui probabilmente avrebbe fatto a meno, perché lui potrebbe poi tornare a riproporsi per la tappa del Blockhouse. Ma credo che la maglia rosa porti anche a questo senso d'orgoglio. Qui mi rivolgo nuovamente a Visconti.
13: Sì, sì, io credo che oggi stia provando un bel po' di rammarico Giulio Ciccone, in quanto intanto con il maltempo non ha potuto mostrare questa stupenda maglia rosa e era partito con l'idea di mantenerla abbastanza più facilmente. Forse c'è stato un errore di valutazione iniziale, o forse con il brutto tempo non sono riusciti a controllare i vari numeri che scattavano, perché non riesci nemmeno a guardare gli altri corridori, magari provi a guardare il numero dorsale e non si sono accorti che è andato via qualcuno importante vicino appunto alla generale, e così non sta andando secondo i piani. Però l'orgoglio, è bello vedere l'orgoglio di questo ragazzo che ha ricevuto questo bellissimo premio, la maglia rosa, e chi lo sa che voglia rimanere ancora vicino in classifica per riprovarci ancora nel suo Abruzzo sul Blockhouse.
10: 24 km 8 al traguardo, sotto la pioggia, la discesa dei due battistrada. Ghirotto.
20: Sì, mi accodo al ragionamento di Visconti. Allora, d'accordo all'orgoglio, però bisogna anche ragionarci, insomma, capiamo, anche noi ci stiamo un po' male per aver subito questa situazione, però attenzione, ci sono anche dei direttori sportivi in ammiraglia che possono segnalare attraverso la radiolina, attraverso tutti gli strumenti che ormai adesso stanno usando, guarda che davanti c'è quel corridore lì, attenzione, dobbiamo chiudere subito. È lo stesso errore che l'anno scorso è stato fatto, diciamo, dalla squadra che ha vinto il Giro d'Italia, no? Anzi, quella la UAE, che ha lasciato in fuga, diciamo, Van Aert, no? Dovevano chiudere subito. Oggi probabilmente è stato fatto qualche errore, chiedo scusa per l'inghippo.
10: È una bella discesa quella dei due battistrada, Manuel.
11: Si vanno ai cambi regolari, ma quello che mi sembra scendere un po' meglio, disegnare un po' meglio le traiettorie, è Arrieta della UAE. Eulalio l'ho visto un paio di volte, diciamo, arrivare largo con delle traiettorie non proprio da MotoGP, diciamo, segno che non si sente particolarmente sicuro. Da sottolineare che l'asfalto è bagnato, è viscido, ma soprattutto che c'è un continuo cambiamento di manto stradale tra asfalto vecchio e dunque tendenzialmente, diciamo, con un grip diverso rispetto all'asfalto nuovo, che sulla carta è più prestazionale, ma se magari è la prima pioggia che prende rischia di ritirar su quel bitume, quella pioggia che lo rende poi saponetta. Quindi va gestita con circospezione anche la situazione del cambio di asfalto tra un manto e l'altro, e Arrieta mi sembra quello più a suo agio dei due in discesa. Probabilmente non è un caso se Eulalio, che è più scalatore di lui, ha cercato di staccarlo in salita, e una volta che sono avanti ha messo davanti Arrieta, che gli disegna le traiettorie meglio. Cristiano.
10: 23 km alla fine, bella la cornice di pubblico sul traguardo di Potenza, con davanti sempre Eulalio e Arrieta. 1:07 il gruppo dei primi inseguitori, tra cui Lorenzo Millesi. Grande tappa anche quest'oggi per il campione a cronometro under 23 di Glasgow. Poi a 2:51 un gruppo di controattaccanti, tra cui Raccagni, Noviero della Sodala, Quickstep. A 5:51 il gruppo maglia rosa, ritardo pesante dalla testa, con Eulalio che avrebbe a fine giornata, adesso così facciamo due conti, 4 minuti abbondanti, 4 e mezzo su Vingegaard e su tutti gli altri. Ma è un calcolo che si può fare, lo può fare la Visma Lease Bike, Giovanni?
13: Allora, non sono pochi 4 minuti, ma non sono neanche tanti. Non credo che che possano far paura, soprattutto a una corazzata come la Vismalise Bike, soprattutto a Vingegaard, corridore giovane, corridore forte, sicuramente avrà il morale in più e quella percentuale in più che ti dà la maglia rosa, ma le montagne vere al Giro mancano ancora, e se la Visma o anche la Red Bull stessa non si muovono, non cercano di accorciare un po' questo distacco, credo che il motivo sia questo, ossia il fatto che non fa così tanta paura.
10: Al 22 km dalla fine, la classifica virtuale direbbe Eulalio Magliarosa a 2.52 in seconda posizione, Raccagni Noviero della Sodal, terza piazza a 2 minuti e 55 per Arrieta, quarto sarebbe Scheroni a 3.02, quinto Ciccone a 4 minuti e 40. A 4.50 sostanzialmente sarebbe Jonas Vingegaard, che era partito con 10 secondi di ritardo dall'abruzzese. Ma torniamo in corsa con il duo di testa, Manuel, vai!
11: E si scende veloci, tratto molto filiforme, filante anzi, più che filiforme, scusate, in questo momento per i due, Arrieta sempre davanti, Eulalio a ruota, asfalto nuovo in questo caso, ma non ci sono curve molto pronunciate, non ci sono staccate da disegnare, dunque in questo caso la scelta delle traiettorie è decisamente più semplice. Tratto invece di falso piano in salita per i primi inseguitori, Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva, anche loro procedono di comune accordo, ci sono due corridori della Stana, l'ex maglia rosa Silva e Scaroni, che in quella tappa, quando Silva conquistò la maglia rosa, gli tirò una volata spettacolare. Tratto molto veloce anche per Raccagni Noviero, Bowman e Coulthard, i contrattaccanti. Non escluderei la possibilità che Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva possono rientrare su Eulalio e Arrieta, perché comunque sia è appena un minuto il vantaggio dei due là davanti, e considerato come stanno andando e considerato che Scaroni e Silva sono compagni di squadra e dunque uno potrà sacrificarsi per l'altro, non è detto che Eulalio e Arrieta secondo me possano arrivare direttamente solo loro due qui al traguardo di Potenza quando mancano 20 km al traguardo. Cristiano,
10: 20 km e 4 con Eulalio e Arrieta davanti, 1 minuto e 06, Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva. Studio,
14: pubblicità.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: di transitare dalle vostre terre, signor Barone. Ciao Domenico.
1: Ciao, grazie dell'invito, assolutamente un onore per me essere con voi.
0: Permesso accordato. Allora, Domenico, ti lascio subito per un primo commento a questa tappa agli inviati al seguito della Corsa Rosa. Andiamo nuovamente a Potenza.
2: 19 chilometri alla conclusione, Eulalio Arrieta davanti a tutti, 1:06, i più vicini sono Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva a 6:08, il gruppo Maglia Rosa. Saluto ovviamente Domenico Pozzovivo. Che interpretazione dai di questa tappa che vedrà il cambio al vertice della classifica generale, ma insomma c'è stata evidentemente confusione o volontà di lasciar fare il corridore della Bahrain che adesso sarebbe maglia rosa virtuale, Eulalio?
1: Ma è stata una di quelle tappe un po' appese a un filo, nel senso che la partenza in salita ha scommiato i piani soprattutto della Leader Trek, perché ha nel suo organico tanti corridori più da pianura, da volata, e quindi diciamo proprio la squadra della maglia rosa aveva poche armi per contrastare la fuga che è partita. Dopo sembrava un po' cercare comunque di limitare i danni, magari aspettando anche dei movimenti da parte di altre squadre. Questo non c'è stato, quindi sulla salita, dopo la salita dura che si affrontava di Montagna Grande di Viggiano, la fuga ha preso il largo e quindi a questo punto dietro nessuno tira, e quindi sta lasciando un margine importante, è un corridore comunque che in salita non è più arrivato come Eulalio.
2: 17 km e mezzo alla fine, adesso praticamente tutta una discesa fino all'arrivo. Manuel,
3: una discesa dove però bisogna stare molto attenti, perché poco fa Radio Corsa si è segnalato la scivolata di una delle moto, e questo ovviamente augurandoci che non si tratti di nulla di grave ci dà ancora una volta il termometro della pericolosità di queste strade con questi continui cambi di asfalto e con l'asfalto viscido che non perdona errori. Una discesa non particolarmente tecnica, molto veloce, non ci sono molti tornanti, dove però bisogna comunque rilanciare in uscita di curva e soprattutto bisogna stare attenti anche quando si passa, e questo è un insegnamento che ci consegna anche il motorsport, oltre allo sport della bici, sulle strisce, perché possono diventare delle trappole con un'aderenza molto inferiore rispetto all'asfalto, per cui attenzione da parte di tutti quanti con i due al comando, ovvero sia Eulalio Arrieta, che hanno leggermente riallungato nei confronti dei quattro all'inseguimento, Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva. Adesso vengono dati a 1:15 da Radio Corsa, con diciamo nessuno dei due gruppetti che intende mollare. Saluto anch'io Domenico Pozzovivo, tra l'altro era anche ieri a Catanzaro se non sbaglio, l'ho visto parlare con gli amici di Eurosport, e gli chiedo: 1:16 è sufficiente per i due davanti, oppure se si guardano Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva possono rientrare? Ciao Domenico.
1: Ciao, grazie. No, conoscendo soprattutto le abilità da ricerca di Arrieta, se non rischia troppo è difficile rientrare su un corridore come lui, e quindi a sua volta può portarti dietro un corridore come Eulalio. Come giustamente sottolineato, l'asfalto ha dei cambi repentini che possono comunque ingannare anche dal punto di vista del grip, che cambia da un momento all'altro, quindi non è una discesa famosa proprio per essere davvero molto grippante, quindi bisogna davvero stare attenti da parte dei corridori, prendersi rischi perché stanno giocando una tappa, ma rimanere comunque in un ambito di ragionevolezza.
2: 15:06, sempre Eulalio e Arrieta al comando, si sgranchisce lì dietro il nostro Giulio Pellizzari. Ghirotto.
4: Sì, cerca così di rilassarsi, perché ormai il dado è tratto, questi qua non saranno evidentemente più ripresi. Sprofonda la maglia rosa, 6:37 in questo momento. Attenzione, vuol dire che Eulalio può anche difendere la maglia sul blockhouse. Se posso fare una domanda a Domenico Pozzovivo. Ciao Domenico, complimenti per la tua scelta di essere ritornato, evidentemente sei ancora forte, lo hai dimostrato. Esco un po' dal ciclismo, perché questa è una cosa importante, l'abbiamo letta sui giornali, tu sei il preparatore dei Svazzer, quindi com'è lavorare in un ambito che è totalmente differente a quello che è il tuo in sostanza?
1: Ciao Massimo, grazie anche a te. È un ambito ovviamente di uno sport di resistenza che non è lontanissimo come modello di prestazione da quello del ciclismo. Ovviamente ci sono tante variabili in gioco, poi Alex, come ha sottolineato spesso anche lui, non ha potuto fare il professionista al 100%, quindi ha dovuto ritagliarsi degli spazi negli orari di lavoro. Questa è stata un po' la difficoltà, però avere a che fare con un motore di una cilindrata così grande come quello di Alex Fazer, per me è stata davvero un'esperienza, e spero lo sarà ancora, un'esperienza davvero importante, ha raggiunto un record.

0: ancora non dico sperato, ma comunque da pochi preventivato, però secondo me ha ancora margine per fare ancora meglio.
1: 14,3 km, sempre Eulalio, il portoghese della Bahrain, e Arrieta, lo spagnolo del team UAE, lì davanti aumenta il vantaggio, 1,23 adesso sui primi inseguitori. Giovanni?
2: Sì, ormai è fatta per i due fuggitivi, saranno loro a giocarsi questa tappa e direi anche che se lo meritano ampiamente. Vorrei fare anch'io una domanda a Domenico. Ciao Domenico, ci siamo visti anche ieri, complimenti di nuovo per quello che hai fatto, perché stai dimostrando che quello che hai detto è vero, forse stai esprimendo i tuoi migliori numeri di sempre. E proprio agganciandomi a questo, vorrei farti una domanda. Qual è la differenza principale, quella che noti di più tra il ciclismo nostro, lo chiamo io, anche se te ci sei ancora, e questo? Cosa hai dovuto cambiare? Dov'è che sei migliorato per essere ancora così prestativo?
0: Ciao Giovanni, i due aspetti.
1: Scusa, ti interrompo, caduta di Arrieta, Manuel.
3: Scivolata di Arrieta che adesso sta cercando di risistemare la bici, ha avuto anche un salto di catena, è arrivata subito immediatamente l'ammiraglia su di lui, è fermo alla parte destra del corpo, sbattuta, non particolarmente violenta la botta che ha dato, assolutamente la tuta strappata, riparte solamente in questo momento, disdetta per il corridore spagnolo che aveva letteralmente portato giù lui Eulalio, aveva sottolineato Domenico Pozzovivo le doti di discesista di Arrieta, ha chiesto evidentemente troppo a se stesso in una curva verso sinistra, è scivolato, speriamo che non si sia fatto particolarmente male, è ripartito, attenzione perché sfiora anche un cane sulle strisce pedonali, adesso si va nuovamente a restringere le scarpette, allaccia gli attacchi e non vorrei avergliela tirata, ma lo dicevamo con Domenico Pozzovivo, questo asfalto è un asfalto che può assolutamente tradire, aveva una perfetta conduzione della discesa perché ripeto Eulalio era molto più in difficoltà nei suoi confronti, in uscita di curva una scivolata veramente strana, per fortuna velocità ridotta, sarà andata non più di 30-35 all'ora, c'era anche vento, pioggia, con il vento ha tradito Arrieta questa condizione, è scivolato, è ripartito, adesso vedremo se Eulalio lo aspetterà, vedremo se riuscirà a rientrare e soprattutto vedremo se avrà avuto dei problemi con questa caduta dal punto di vista fisico. Di nuovo a te Cristiano.
1: E anche una leggera sbandata per Eulalio che ha dovuto correggere un po' la sua traiettoria. Eravamo in debito con Domenico Pozzovivo della risposta ovviamente alla domanda di Giovanni Visconti sulle differenze di preparazione di tutto, diciamo, tra ciclismo non di tanti anni fa, di qualche anno fa, e quello di oggi, che rivede ad essere protagonista il nostro Domenico. A te.
0: Sì, no, stavo diciamo spiegando a Giovanni le differenze, innanzitutto l'intensità dei lavori in allenamento è molto salita riducendo il volume, ma questo è stato diciamo reso possibile da un diverso approccio dal punto di vista alimentare, dal punto di vista della nutrizione. Prima si terminavano sempre gli allenamenti in una sorta di diciamo limite fisiologico, quasi più ipoglicemia, e in quella maniera ci sentiva soddisfatti, invece adesso anche i lavori più intensi si fanno alla fine e quindi si va a lavorare tanto sulla durabilità e sulla possibilità di eseguire dei gesti ad alta intensità anche in là con le ore, quindi questo è un po' stato il cambiamento più importante. Se ti ricordi una volta magari si pensava sempre che i fuorigiri facessero male anche perché si faceva tanto volume, quindi associare volume a fuorigiri in effetti era dannoso, adesso avendo diminuito il volume ed essendo sempre molto ben alimentati, questo è possibile e ti fa crescere di condizione e di livello di performance.
1: Aggiornamento sulla situazione, Eulalio al comando della corsa dopo la caduta di Arrieta che insegue a un minuto il gruppo Milesi Garofoli, Scaroni e Silva, a oltre 7 minuti il gruppo della Maglia Rosa. Studio.
4: E allora, prima di salutare, ringraziandolo per la sua consueta cortesia, Domenico Pozzovivo, 14 anni fa, proprio il 13 maggio, ma ce ne siamo accorti per caso, sai Domenico, perché ti avevamo contattato ovviamente per il motivo principale che il Giro d'Italia arriva nella tua regione, però proprio il 13 maggio del 2012 vincevi la tappa del Lago Laceno che Radio 1 raccontò così.
5: meno di 3 chilometri alla conclusione di questa tappa con l'attacco di Domenico Pozzolivo, ma sentiamo Giovanni Scaramuzzino, il suo inseguitore, un corridore spagnolo della Movistar.
6: Si tratta di Insausti, chiare origini basche, tratto in salita che è terminato. Allora, mettiamo nuovamente ordine con le nostre motociclette su Pozzolivo. C'è quella di Massimo Ghirotto, guidata da Mario Conti. A voi la linea.
7: È bella l'azione di Pozzolivo, superati i 3 chilometri all'arrivo, prosegue la sua marcia determinata, e questa la parte più difficile per il piccolo scalatore. Ecco,
6: diamo la linea a Tarcisio Mazzeo. Che cosa succede nel gruppo nuovamente della maglia rosa? Eseda, a te la linea.
7: Non vediamo Pozzolivo, il vantaggio del corridore italiano mi sembra significativo,
5: ma sta soprattutto per arrivare Domenico Pozzolivo. La cronaca, Giovanni Scaramuzzino.
6: Il piccolo scalatore si alza sui pedali, ormai nessuno può contrastare più Domenico Pozzolivo, si sposta adesso al centro della strada. Gli applausi del pubblico di Irpinia, un braccio al cielo per Pozzolivo.
4: Alla prossima vittoria è Domenico, e speriamo che ci sia sempre Radio 1 a poterla raccontare. È stato con noi Domenico Pozzolivo, grazie.
0: Grazie, alla prossima.
4: E allora, adesso tutto ad un fiato fino all'arrivo di Potenza, naturalmente fino all'arrivo del gruppo Maglia Rosa, prima ovviamente dei nostri commenti finali, anche perché immagino che anche al traguardo continui a piovere. Per il momento stessa cosa dicasi a Roma, tutto sospeso al Foro Italico.
1: Sì, in effetti alternanza di pioggia a ombrelli aperti e ombrelli chiusi, insomma una giornata complicata anche per gli spettatori presenti sul traguardo di Potenza. A 8 km 9 dalla fine c'è Eulalio Monaco Dignoni con Arrieta che insegue.
3: Eulalio, adesso in questo tratto dove la discesa si tramuta in falso piano e poi in salita, sembra decisamente più a suo agio rispetto a quando doveva inseguire Arrieta in discesa. È buona ancora la sua azione, alle sue spalle c'è l'ammiraglia, ondeggia invece le spalle in maniera, come dire, molto pervicace, ma anche ai limiti del frustrato. Arrieta che cerca di inseguire, sta cercando di profondere il massimo sforzo, ma là davanti non vede Eulalio, che giustamente dal suo punto di vista non ha aspettato il suo ex compagno di fuga, dunque i due sono staccati. È buona l'azione comunque di Eulalio, che disegna adesso delle traiettorie decisamente prudenti in questo leggero tratto di falso piano in discesa, avviato verso la conquista di questa tappa del Giro d'Italia a meno di cataclismi. Cristiano,
1: 7 minuti e 38 in ritardo il gruppo Maglia Rosa. Tutto normale, Giovanni?
2: Beh, normalissimo no, comincia a essere un bel bottino, perché potrebbe finire questa tappa con un vantaggio in classifica generale di circa 7 minuti su chi deve provare a vincerlo questo Giro d'Italia. Parliamo di Eulalio, quindi strano che nessuno ancora prenda un po' le redini in mano e provi a mantenerlo quantomeno questo distacco.
1: 7 km 3 per Eulalio, che ha 31 secondi su Arrieta, 7 minuti e 39 il gruppo Maglia Rosa. Ghirotto.
8: Sì, Eulalio che sta facendo insomma una bella discesa, evidentemente nessuno di dietro vuole cercare di chiudere un gap a quel punto lì, che siano 5, che siano 6 minuti, sono due corse differenti, quello che è la classifica e quello per andare a vincersi la tappa. Evidentemente Giovanni alla squadra di Vingegaard non interessa, anche se terrà la Maglia Rosa su Blockhouse e magari sarà anche facile che la tenga, se il distacco aumenta a quel punto lì ci sono tante altre tappe, ci saranno le tappe dell'ultima settimana, e l'ultima settimana è tremenda.
2: Anche perché quando ti prendono le crisi su quelle salite vere, altro che 7 minuti, i minuti volano, quindi ripeto, probabilmente non fa così paura, ma è comunque da tenere in considerazione la grande prestazione di oggi.
1: Anche perché insomma c'è la caduta, anche Eulalio.
3: Attenzione, è caduto Eulalio, è caduto, è scivolato in una curva verso sinistra, anche questa non particolarmente complicata, gli è anche saltata la catena, si è rialzato, adesso arriva l'ammiraglia che gli fornisce un'altra bici. Inciampa quasi nel salire sulla bici, non si capisce con il meccanico, va a ripartire adesso anche Alfonso Eulalio, che cerca di riprendere il controllo di se stesso, risale in bici, vedremo se lo raggiungerà. Arrieta, che veniva cronometrato a una trentina di secondi di ritardo, la caduta è avvenuta alla velocità più sostenuta rispetto a quella di Arrieta. Arrieta transita adesso nel punto in cui il suo ex compagno d'avventura è caduto, vedremo se riuscirà a raggiungerlo a 6 km e 300 metri dalla fine. Lo avevamo detto, non per essere di nuovo profetici, ma ma questo asfalto tradisce, e soprattutto avevamo detto che Eulalio non ci sembrava particolarmente a suo agio, e ha tirato una bella botta, la curva era verso sinistra, è andata a sbattere il fianco sinistro violentamente a terra, si è anche appoggiato con la schiena al guardrail, è ripartito, ma questa è una botta più grossa rispetto a quella che aveva preso Arrieta, che infatti adesso lo sta per raggiungere e secondo me lo andrà anche a superare. A voi
1: Arrieta, dunque va a recuperare su Eulalio. Giovanni,
2: incredibile quello che ci sta regalando questo finale di tappa, uno spettacolo negativo purtroppo per loro, però sembra un destino, si sono rimesse le carte in pari e saranno di nuovo entrambi a giocarsi questa tappa, forse è più giusto così, anche se non è bello sicuramente vedere cadere questi ragazzi.
1: E meno male che doveva essere una tappa insomma così non particolarmente spettacolare, con la fuga tutto già deciso, invece non è così,
9: Ghirotti. Una tappa pipì, come diceva Emanuele Dotto, ma vedi, è successo che si sono restituiti la sfortuna, no? Quindi adesso sono ancora ad armi pari. Certo che insomma può anche far male la caduta, dipende chi ha preso una botta più forte o meno. Certamente adesso se la giocheranno Eulalio, comunque secondo me è più favorito perché in volata è più veloce.
1: 5,9 km con Eulalio che ritrova Arrieta e sta ovviamente cercando di anche recuperare dalla botta che è stata più importante rispetto a quella che ha visto invece protagonista Arrieta. Manuel,
3: ed ha anche una faccia peggiore a Eulalio rispetto ad Arrieta. Adesso Arrieta si è messo a ruota, non gli dà neanche un cambio. Eulalio è lì davanti che ondeggia molto con le spalle, ma soprattutto l'espressione è veramente diciamo di un ghigno di sofferenza quello che il portoghese ha sul volto. Arrieta invece alle sue spalle, ripeto, non gli dà un cambio, è anche più grosso fisicamente rispetto ad Eulalio, ha il braccio destro insanguinato, dobbiamo dire, Arrieta in questo momento, ma anche dal punto di vista emotivo io credo che cadere per secondo possa essere uno svantaggio, perché chiaramente ha avuto il tempo di resettare il cervello nel frattempo Arrieta, cosa che Eulalio dovrà cercare di fare quanto più possibile. Di certo in questo momento davanti continua ad esserci il corridore della Bahrain, quello della UAE non gli dà neanche un cambio, e credo che possa essere anche giusto così, perché in salita, se è vero che Eulalio sulla carta è più veloce, è anche vero che Eulalio, che continua a voltarsi adesso a cercare Arrieta, che però gli resta a ruota, in salita è più prestazionale, dunque sta a lui comunque l'onere di tirare quando mancano comunque 5 km al traguardo. Cristiano,
1: con 1 minuto e 30 il ritardo del gruppo più vicino, 7,5 il ritardo del gruppo Maglia Rosa. Intanto esce il sole, una notizia, perché oggi insomma siamo stati funestati dalla pioggia, e dunque ad accogliere l'arrivo del vincitore di giornata e forse della nuova Maglia Rosa, anzi sicuramente della nuova Maglia Rosa, insomma c'è il sole, c'è il pubblico di Potenza, ma insomma annuivi sulla riflessione di Manuel Codignone. Giovanni,
2: ha detto benissimo Manuel, in quanto adesso Arrieta è il favorito almeno a livello mentale, ha avuto il tempo di resettare un po' le idee, aveva mollato, aveva pensato di aver perso questa tappa e poi se l'è vista di nuovo lì davanti, di nuovo nelle sue disponibilità. Al contrario invece Eulalio si trova lì sofferente, è caduto per ultimo, è caduto pochi chilometri fa, circa 2 chilometri fa, e anche se è il più veloce è tutto da vedere, perché arriviamo da una tappa di 200 chilometri durissima, tanto dislivello, tanto brutto tempo, e io non mi sento in questo momento di fare un nome più di un altro come favorito.
1: Ghirotto, però la consapevolezza che c'è lì ad attenderti la Maglia Rosa, insomma, può magari dare quella forza in più.
9: Sì, diciamo che un bottino lo prende la Maglia Rosa, quindi adesso si gioca solo la vittoria di tappa. Se è lì davanti però a tirare, vuol dire che comunque tutto sommato non sta male, perché potrebbe anche dire vabbè, i minuti ce li abbiamo di vantaggio, andiamo avanti così, se vuoi vincere la tappa tira tu, tanto io ho la Maglia Rosa. Insomma è un po' anche un gioco di cervello, no? Cercare di mettere in difficoltà l'altro avversario.
1: Ma che succede nel gruppo Maglia Rosa, Manuel Codignoni?
3: Allora intanto vi diciamo che si sta aprendo la mantellina e se la toglie proprio Eulalio per cercare di alleggerirsi il più possibile in vista della volata. Nel gruppo della Maglia Rosa, ironia della sorte, mi immagino veramente la rabbia e la frustrazione di Giulio Ciccone, solo adesso si mette a lavorare la Visma, che piazza un uomo là davanti, 7,39 sempre il vantaggio dei due in avanscoperta, segno che lo stesso Giulio Ciccone o lui sia spostato della serie, a questo punto fate voi, a me non interessa, oppure a questo punto solo nel finale la Visma si mette davanti per cercare di proteggere del proprio capitano in un finale di gara. Per carità, oramai non vanno fortissimo sul gruppo della maglia rosa, ma è sempre meglio stare davanti, credo. Cristiano,
1: 4 km e mezzo al traguardo per Eulalio e Arrieta, che si giocheranno il successo di tappa per Eulalio. Comunque vada, ci sarà la maglia rosa, finale però arzigogolato, Giovanni.
2: Sì, indecifrabile, ha detto bene Massimo. Comunque credo che anche Eulalio abbia il tempo di resettare l'idea, di tranquillizzarsi, perché ha una maglia rosa che lo aspetta e questo potrebbe essere un grande stimolo.
1: 8 minuti adesso, segnalato il ritardo del gruppo della maglia rosa, 4300 metri per Eulalio e Arrieta, che si giocheranno il successo di frazione con una giornata caratterizzata da tanta pioggia, anche il freddo, e con evidentemente il portoghese che non preoccupa Ghirotto, perché gli si concede spazio.
9: Beh sì, evidentemente è così, però insomma Eulalio sta facendo la sua corsa, fa bene, adesso sta cercando di recuperare un po' di energia, adesso c'è un breve tratto di discesa e attenzione perché è un po' complicato, ci sono tante curve e controcurve, ma saranno sicuramente prudenti perché due botte le hanno già prese.
1: Eh sì, la strada fortunatamente però sembra leggermente più asciutta rispetto a quella precedente, Manuel.
3: Ma il fondo stradale è tutt'altro che regolare, ci sono quegli scavi che si fanno di solito quando si passano i cavi, per esempio per la fibra ottica, che attraversano i lati delle strade, e quando si sta al centro non ci sono problemi, ma quando si vanno a disegnare, come in questo caso, le curve in discesa dove si parte dall'esterno, si cerca il punto di corda e poi si va nuovamente all'esterno, lì ci finisci e col bagnato devi stare attento. Per fortuna dei corridori la velocità non è particolarmente sostenuta, ma ripeto, oramai per due che hanno già messo il sedere per terra, possiamo dire così, sono tutti dei campanelli d'allarme. Continua ad essere avanti Eulalio. Arrieta, da quando è rientrato, non gli ha dato un cambio. Cristiano.
1: Eulalio, Arrieta a 3 chilometri alla fine. Ti è piaciuta la gestione dell'ammiraglia Barende della gara di oggi?
2: Sì, hanno corso davvero bene, hanno messo l'uomo giusto soprattutto davanti. Oggi mi potevo immaginare un uomo vicino in classifica, ma di quelli dal minuto in su non mi aspettavo Rubio, che era a 10 secondi, e vedremo se verranno ripagati con la vittoria di tappa. Intanto verranno ripagati con una grande maglia rosa.
1: E poi Eulalio, insomma, è uno che nel 25, no, arriva per primo sul Mortirolo, al passaggio del Mortirolo, Manuel.
3: Eh sì, diciamo che è uno che in salita ci sa andare, è chiaro che la tenuta sulle 3 settimane è tutta quanta da verificare per lo scalatore del team Bahrain Victorious, che ha come migliori risultati, diciamo, un 5° posto alla Vuelta Asturias 2 anni fa e un 10° posto al Giro del Portogallo, ma è stato anche campione portoghese Under 23 4 anni fa, il che significa che comunque è un corridore che è da tanto sulla breccia. Attenzione, c'è
2: fuori strada,
3: incredibile, sbaglia strada Arrieta, Arrieta sbaglia strada, finisce contro il nastro che delimitava la strada sbagliata, le stiamo vedendo di tutti i colori, incredibile.
1: Ma che errore ha fatto Arrieta, Giovanni?
2: Probabilmente è arrivato lungo su una curva, prima di piegare la bici e di cadere nuovamente ha preferito andare dritto, questa sarà la motivazione, però insomma penso che ci voglia un po' più di attenzione, dopo essere già caduto è una distrazione che pagherà caro.
1: Giro, ma l'ha mai visto una cosa del genere?
9: No, non le ho mai viste, però precisiamo, giusta l'osservazione, lui ha voluto schivare un tombino. Oh,
1: attenzione, un'altra svirgolata dietro, strada davvero srucciolevole, Arrieta ne sta combinando una dietro l'altra, Manuel.
9: Ormai credo che abbia anche un problema sulla ruota posteriore, ma così vado un po' guardando l'immagine. Ad ogni modo, quando sei non sei più sicuro, succedono queste cose.
1: Manuel.
3: Una sgommata che sembra veramente un derapaggio alla Gary McCoy, per chi si ricorda la MotoGP di qualche anno fa, quando era ancora, anzi, la Moto Mondiale, la classe 500. Adesso viene cronometrato a 13 secondi da Afonso Eulalio. Insomma, è una tappa che ha chiesto il suo dazio dal punto di vista delle energie fisiche, ma credo, e mi rivolgo ai nostri due talent, anche delle energie mentali, perché questi sono errori figli anche della poca lucidità, mi viene in mente.
2: Sì, effettivamente da quando è rientrato Arrieta abbiamo capito che non era più quello di prima, lui più forte in discesa, lo abbiamo visto faticare un po' troppo a tenere le ruote di Eulalio, questo era indice di insicurezza, di un po' di paura, adesso anche rabbia, un pugno sul manubrio dopo quella sgommata di qualche metro fa, è peccato, peccato, perché sta avendo un epilogo un po' strano questa tappa. Meritavano entrambi di giocarsi un finale così in volata.
1: Flam Rouge, ultimi 1000 metri per Eulalio, che intravede il traguardo a 10 secondi di vantaggio su Arrieta. 7:43 il gruppo della maglia rosa, ma intanto Eulalio cerca le ultime risorse per arrivare a braccia alzate sul traguardo.
9: Per arrivare a braccia alzate sul traguardo, vincere la tappa e indossare la maglia rosa e magari tenerla più giorni, perché questo è veramente qualcosa che ricorderà per tutta la vita.
1: Eulalio ai 700 metri con il fisico provato dalla caduta, ma con la certezza che indosserà la maglia rosa. Adesso però vuole conquistare anche il successo di tappa. Manuel,
3: e adesso è chiaro che le botte non le sente, adesso è chiaro che è una specie di transagonistica quella che sta vivendo Eulalio, che si è rimesso gli occhiali, se li era tolti a questo punto si è rimesso anche gli occhiali, attraversa un viadotto con sotto la scritta Città di Potenza. Se all'ingresso del Mortirolo c'è un lasciate ogni speranza voi che entrate, questo invece è l'ingresso alla gloria per Eulalio, che sta però per essere ripreso da Arrieta. Attenzione, perché Arrieta ci crede, non è lontano, lo insegue a una trentina di metri, non è ancora detta l'ultima parola.
1: Che epilogo questa tappa,
2: ce la può fare Arrieta, non è detta l'ultima parola, siamo ormai quasi ai 300 metri, si avvicina sempre di più
1: con ormai il ricongiungimento possibile. Altro che, ci vuole l'ultimo sforzo per Arrieta, che arriva adesso a ruota di Eulalio. Allora sarà spinta a 200 metri,
2: incredibile.
1: Eulalio, Arrieta, i due si giocano la tappa, ma va via Arrieta, lascia fare Eulalio, si accontenta della maglia rosa. Ancora una vittoria del team UAE con Arrieta che cascata una volta, sbagliato strada, ma alla fine vince lui.
2: Un finale incredibile, alla fine sono arrivati entrambi a giocarsi questa tappa, se lo meritavano, bravi entrambi, per uno la vittoria di tappa e per l'altro la maglia rosa.
1: È davvero un epilogo straordinario, unico anche per gli errori, per gli abbagli, per le cadute, ma questo è lo spettacolo del ciclismo.
9: Ma credo che questa sia una cosa che non potrà più succedere, perché è stata un'emozione continua, per non dire dell'altro, perché insomma oggi i corridori insomma ci hanno lasciato anche un po' di pelle sull'asfalto, no? Quindi vabbè, che dire, questo Arrieta se l'è meritata a questo punto, perché Eulalio è arrivato secco di energie.
1: Vittoria di Arrieta davanti a Eulalio, che indosserà la maglia rosa. Studio
4: pubblicità.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana. Leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
14: Fuori giro, il dopo tappa.
4: Ore 17:39 con Ombretta Conti in regia, con Francesco Pio Naglieri alla parte tecnica e con le grandi emozioni del Giro d'Italia, come ci hanno raccontato i nostri inviati, ai quali diamo la linea, non prima però di aver salutato e ringraziato per la cortesia, sarà qualche minuto con noi Matteo Trentin. Grazie Matteo, buonasera anzitutto.
15: Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Allora, una tappa dalle enormi emozioni. Per Matteo Trentin intanto parla la sua esperienza e le sue capacità atletiche, un'ottima campagna del Nord, ma ne parleremo dopo. Ti chiedo, prima di ritornare a Potenza, secondo te è stato sottovalutato un po' troppo Afonso Eulalio, il portoghese, che come ricordava Manuel, primo sul Mortirolo, ma lì si poteva dire al Giro d'Italia, no, il transito, si poteva dire beh, era una fuga, lo hanno lasciato andare eccetera. È arrivato nono a Kigali, nei mondiali vinti da Pogacar, un circuito altamente selettivo. Cioè, forse non ci hanno visto lungo quelli che gli hanno consentito un maxi vantaggio come questo, secondo te, oppure?
15: Ma oggi era la classica tappa dove la fuga sicuramente sarebbe andata all'arrivo. Adesso io non ho seguito ovviamente tutta la tappa dall'inizio, ma è chiaro che all'interno di una fuga così sicuramente poteva succedere che uno di classifica ci potesse scappare dentro. E diciamo pure che il fatto che pioveva e l'asfalto scivoloso così ha fatto anche in modo che il gruppo dietro dovesse comunque tirare i freni molto di più della fuga. Nella fuga erano un po' più sparpagliati e quando si è in pochi puoi decidere le tue traiettorie, puoi magari anche frenare all'ultimo senza magari metterti in pericolo, anche se abbiamo visto sono caduti tutti e due. E quindi sicuramente un tempo così su un terreno così la fuga era molto favorita.
16: Intanto,
15: sicuramente poi dietro hanno tentato di non cadere, anche questo inficia molto sulla velocità.
16: E naturalmente si misura in minuti il distacco del gruppo Maglia Rosa, corsa che ancora non è finita e che Matteo Trentin, prego.
3: Chiedo scusa, siamo con Cristian Scaroni, una giornata intera in fuga, è stata una giornata tremenda, stai tremando?
17: Sì, dalla salita dura in meno 50 in poi è arrivato tanto freddo e da quel momento lì ho accusato un po' di freddo, crisi. È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa, credo che comunque la squadra oggi, sia con me che con Silva, abbia fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile. È arrivato questo terzo e quinto di squadra, peccato.
3: Grazie Cristian Scaroni, a voi la linea.
16: E noi la passiamo dagli studi di Roma proprio a Potenza, già il tono della voce di Scaroni dice tutto, ma noi cosa possiamo aggiungere? Cristiano, c'è Matteo Trentin con voi per commentare quello che ancora sta succedendo in gara, perché il gruppo deve arrivare. Quanto manca, gruppo Maglia Rosa, quanto manca alla conclusione per il gruppo dei favoriti, Cristiano?
1: Siamo, credo, all'incirca ancora un paio di minuti, calcolando ovviamente l'ultimo rilevamento cronometrico, perché al momento il primo è già arrivato da 5.43 e il ritardo del gruppo Maglia Rosa era intorno ai 7 minuti 50. Vittoria per Arrieta davanti a Eulalio, poi terza piazza per Silva, l'ex Maglia Rosa, poi Milesi, Scaroni, Garofoli, Bowman, Colse, Traccagni e Crescioli, questo per darvi il quadro dei primi 10, con intanto l'attesa anche per il gruppo della Maglia Rosa. Saluto ovviamente Trentin, insomma ti fa piacere credo non essere stato quest'oggi alla partenza, perché a sentire anche le parole di Scaroni deve essere stata una giornata dura,
15: Penso proprio di sì, più che le parole come parlava, perché conosco,
1: esatto,
15: Cristian e secondo me era veramente ghiacciato. Ma no, comunque basti vedere, i due davanti hanno tolto la mantellina proprio veramente all'ultimo momento, attraverso lanciandola per terra. Quando vedi queste scene qui, sicuramente la tappa non è stata sicuramente delle migliori in quanto a godersi, diciamo, la giornata in bici.
1: E allora Arrieta festeggia la prima vittoria che conta, la seconda professionista, mentre sta per arrivare il gruppo della Maglia Rosa, con anche ovviamente tutti gli altri big, da Pellizzari a Vingegaard, quindi potremo dare in diretta ovviamente il ritardo che ci darà anche, diciamo così, un primo assaggio di quella che potrebbe essere la nuova classifica generale, breve sprint con l'arrivo adesso del gruppo dell'ormai ex Maglia Rosa, Giulio Ciccone, 7.15, contatto male il ritardo del gruppo. Giovanni Visconti, c'è Trentin con noi.
18: Ciao Matteo, un piacere sentirti.
15: Ciao Giovanni.
18: Voglio farti una domanda, andiamo un po' di fuori dal Giro d'Italia, è una curiosità, tra l'altro quel giorno nel 2019 ad Harrogate c'ero anch'io, te lo ricordi bene, in quanto forse è stata, esatto, una delle più belle giornate a livello ciclistico, perché un mondiale non si dimentica mai, un mondiale soprattutto che ti sei lottato fino all'ultimo metro con un certo Mats Pedersen. Ecco, il fatto che sia stato poi questo Mats Pedersen, che è diventato secondo me uno dei top 5 mondiali, no? Al momento nel ciclismo, ha un po' affievolito la delusione di quel giorno?
15: Ma sicuramente sì, poi sai, sinceri, sai che quel giorno eravamo un po' tutti delusi del fatto che tutti, comunque esatto, la manica più del mondo e poi non la prendi, ma dall'altra parte la giornata che è stata ha semplicemente messo i valori in campo per quello che erano, insomma non ho perso la volata di un centimetro e dici miseria se facevo qualcosina di diverso, se avevo le gambe arrivavo da sole e non le avevo per arrivare da sole, quindi quando te la giochi in volata poi lì ho già fatto secondo al Fiandre l'anno prima, tra il resto
18: tra l'altro era una giornata tremenda come quella di oggi al Giro d'Italia,
15: miseria. Un po' più lunga anche per questo, perché si era 2,80, una cosa del genere. Beh, sicuramente sì, ma comunque è stato un bel campione del mondo, diciamo, ecco. Comunque anche quest'anno si è distinto nonostante la caduta in stagione. E come hai detto tu, sicuramente nei primi 5 del mondo da un paio di stagioni ormai.
1: Mi ricordo anch'io quel mondiale, perché io fortunatamente l'acqua l'ho presa per arrivare in postazione, però praticamente fui costretto anch'io a spogliarmi per far asciugare le scarpe. Ma hai visto, sei riuscito a vedere l'errore di Arrieta che ha sbagliato strada o perlomeno ha cercato di sterzare troppo per evitare di cadere? Insomma, avevi mai visto una cosa del genere?
15: Ah, sì, ma sai, sicuramente dopo una caduta, soprattutto con un asfalto così viscido, non ti fidi più come prima. Poi secondo me lui ha usato la bici di scorta e le ruote troppo gonfie, perché poi abbiamo visto quando ha sbagliato strada è ripartito e la bici scivolava dappertutto. Anche nella discesa prima di andare dritto, ogni volta che passava su una linea bianca, per dire che la bici faceva un movimento strano, quindi secondo me prendendo la bici di scorta, poi anche se sono uguali identiche, comunque qualcosa di diverso c'è sempre, specialmente dopo che sei caduto. Dall'altra parte devo dire è stato veramente bravo a crederci fino in fondo e a recuperare veramente negli ultimi 100 metri.
1: Vedi Trentini, insomma, caro Ghirotto, ha colto subito l'aspetto tecnico, no? Questa cosa, insomma, che magari i profani non avevano notato, tu annuivi perché l'avevi già notata prima di Trentini, vero?
19: Trentina ha l'occhio lungo, anche se l'ha guardato la televisione, ma le ha provate anche lui in bicicletta. Ciao Matteo, complimenti per quello che stai facendo, perché sei sempre in prima linea. Ne approfitto perché è troppo importante la tua presenza, ti faccio dei nomi: Vingegaard, Hindley, Pellizzari, Gal, Mas, Bernal, Fai un pronostico, dai, metti il podio secondo te.
15: Ma allora, io penso che in questo momento Vingegaard sia ancora superiore rispetto a tutti gli altri, ma sono fiducioso che il Pellizzari che abbiamo visto in questo primo inizio di stagione, specialmente dopo l'esperienza Giro Vuelta dell'anno scorso, sia pronto per comunque ritagliarsi uno spazio protagonista in questo Giro d'Italia. Abbiamo visto che comunque nell'unico con l'attacco di Vingegaard in Bulgaria è stato quello che ha seguito più sveglio di tutti e quindi io spero, penso anzi che si possa giocare il podio. Poi tutto può succedere, nel senso, abbiamo visto oggi la corsa si è ribaltata 4 volte nel giro di 5 chilometri, quindi magari per loro quelli di classifica è un po' diverso, però mai dire mai, quando sei lì te la puoi sempre giocare.
1: Allora, abbiamo anche la nuova classifica generale con Eulalio come predetto in maglia rosa, con 2 minuti e 51 su Arrieta, 3 minuti e 34 su Scaroni, a 3:39 c'è Racanni Noviero della Sodal, poi Kulzet a 5:17, Ciccone scivola in sesta posizione a 6 minuti e 12, a 6:16 c'è Christen, lo svizzero della UAE, stesso tempo per Stork, Bernal, Aresman è a 6:18, lo stesso ritardo di Pellizzari, Vingegaard è a 6 minuti e 22 come Damiano Caruso, 15ª e 16ª posizione per il corridore danese, per quello siciliano. Dammi la mano ai Codignoni, postazione interviste.
3: Allora, volevo solo raccontarvi questo: quando è arrivato il gruppo della maglia rosa, praticamente nessuno o quasi dei componenti di questo gruppo si è fermato, hanno tirato tutti quanti dritti in direzione Pullman, ed è una cosa abbastanza rara, perché di solito comunque ci sono sempre dei massaggiatori che sono lì, che ti accolgono, ti fermi, rifiati, quando vanno là i giornalisti tendenzialmente comunque sia rispondono alle domande. Questa volta hanno tutti quanti tirato il dritto perché erano molto provati, molto infreddoliti da questa tappa. Abbiamo raccontato di come Cristian Scaroni tremasse letteralmente, forse credo che questa sua, diciamo, condizione si sia anche percepita al microfono, ma proprio tutti quanti, nessuno escluso, hanno tirato dritti. Abbiamo però avuto modo di poter osservare le facce, quella di Giulio Ciccone era decisamente scura, molto provato ricordo anche Gambernalla, imperscrutabili invece Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, che di tutti quelli arrivati al traguardo sembravano quelli avere l'espressione migliore. Noi ci siamo spostati in zona mista, dove non so se riusciremo a proporvi in diretta le parole della nuova maglia rosa e del vincitore di tappa, però approfittando della presenza di Matteo Trentin, del mio amico, mi glorio di poter dire così, Matteo Trentin, volevo innanzitutto salutarlo e poi volevo chiedergli, ma diciamo la sua ex squadra, la UAE, si è andata diciamo a reinventare un Giro d'Italia dopo tutte quante le difficoltà che ci sono state con le tre cadute. Hanno dimostrato di essere dei maestri nel sapersi reinventare in questo, no? Perché sono riusciti ad ottenere due successi di tappa in due tappe consecutive, veramente tanta roba per tu che li conosci.
15: Ma sai, quando hai una squadra così forte, abituata così tanto a vincere, sì, lo sconforto tante volte si trasforma in grinta, si trasforma in morale per andare a caccia dei risultati, perché comunque è ovvio, il loro grande obiettivo era fare classifica, ma una volta che sono caduti e si sono accorti che ormai la classifica non si può più fare, si saranno spostati completamente nel vincere più tappe possibili. E quando la squadra è forte, quando il gruppo è motivato e quando ha dei corridori così e anche delle tappe adatte, bisogna dire, non dico che è più facile, però le cose vengono, corridori giusti, mosse giuste, e comunque abbiamo visto negli ultimi due anni c'è un motivo per cui la squadra è più forte.
1: Eh sì, assolutamente, perché insomma rapidamente la formazione mediatina ha cambiato target, però poi Matteo, c'è comunque Christian che è lì, non è che sia lontanissimo, diciamo è sempre con i migliori. Secondo te ha possibilità, non dico magari di arrivare sul podio e vincere, però insomma di stare top 5, top 10, che ne pensi?
15: Ma magari la possibilità che lui avrà in questo Giro d'Italia, che magari non aveva all'inizio, sarà di potersi migliorare fino in fondo. Nel senso, magari prima sarebbe dovuto essere l'uomo, l'ultimo, il penultimo, quello che è per uno Yates, o magari ancora prima per Almeida, che non è potuto venire al Giro, mentre adesso avrà la libertà di poter provare a farsi la sua classifica, e quindi per lui potrebbe essere un Giro per accumulare l'esperienza, per vedere se veramente potrà essere un uomo di classifica oppure no, e magari darci anche qualche sorpresa, perché no?
1: E allora ricordiamo la vittoria di Arrieta davanti a Eulalio, che indosserà domani la maglia rosa di leader della classifica generale, maglia anche bianca per Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, che è davanti a Arrieta e Scheroni in classifica generale, maglia ciclamino che resta sulle spalle di Paul Magnier, che è chiamato domani magari a cercare di andare a conquistare la terza volata, maglia azzurra degli scalatori sempre sulle spalle di Diego Siviglia. Direi di andare ad analizzare anche con Giovanni Visconti la tappa di domani, insomma le previsioni di tutti sono volata e sicuramente i velocisti oggi ci sono risparmiati, però anche per loro è stata una giornata complicata.
18: Si sono risparmiati fino a un certo punto, perché una tappa così, una giornata così la devi comunque sorpassare. Domani la tappa sarà ben più corta e questo forse è stato l'unico stimolo che li ha portati avanti oggi, pensare che domani ci sarà una tappa più semplice, sperando che il tempo sia migliore. Saranno sicuramente i velocisti domani a farla da padrona, lo vedremo sin dall'inizio con le loro squadre che in tranquillità cercheranno di controllare la tappa.
1: Intanto chiederei però, in attesa anche delle interviste che arriveranno da Manuel Codignoni a Trentin, se secondo te il Blockhaus insomma potrebbe essere il primo banco di prova per Jonas Vingegaard. Lì si vedrà il danese della Visma quali sono almeno le sue intenzioni, perché comunque qualcosa deve iniziare a recuperare sulle salite.
15: Ah, certamente, adesso il fatto che Eulalio abbia questo vantaggio, non dormiranno soli troppo tranquilli, perché comunque è un ottimo corridore, in salita se la cava molto bene. Bisognerà capire quanto gli sarà rimasta nelle gambe e nel fisico la tappa di oggi, lo sforzo che ha fatto oggi, perché comunque è stato uno sforzo non indifferente. Penso che se le condizioni saranno ideali, sicuramente sia la Visma che la Red Bull dovranno fare corsa dura per poter comunque riguadagnare il terreno perso.
1: Giro, insomma, una classifica ridisegnata totalmente con ritardi che cominciano a essere importanti. Certo, se poi andiamo ad analizzare i ritardi tra ad esempio Pellizzari e Vingegaard, sono 4 secondi.
19: Sono 4 secondi e siamo alla quinta tappa, insomma, sono due gare differenti, quelle che sono le tappe e quello che è la classifica. Però voglio notare una cosa, che è una cosa abbastanza inusuale in questi ultimi anni. Abbiamo Scaroni che è terzo, Raccagni Noviero che è quarto e Ciccone che è sesto. Beh, insomma, è una bella classifica per noi italiani in questo momento.
1: Eh sì, poi Pellizzari comunque undicesimo, Caruso diciassettesimo, insomma c'è una bella rappresentanza per quanto riguarda il tricolore, con ovviamente Alfonso Eulalio, il portoghese del Bahrain Victorious, che potrà festeggiare sicuramente almeno una giornata, anzi forse due, con la maglia rosa di leader della classifica generale. Trentin, ma Caruso fa classifica o prova a vincere una tappa secondo te?
15: Non so, glielo avete chiesto?
1: Io glielo ho chiesto. Chiesto ha detto parole testuali, insomma, non so se lo possiamo dire, ma insomma eravamo presenti in più di uno. Beh, vediamo fino al Blockhaus, poi capiamo cosa succede, ma non era molto convinto su fare classifica.
15: Italiano sarà il suo ultimo anno, penso che lascerà che le cose accadano da sole.
1: E vedremo insomma cosa succederà, perché ovviamente tutto cambia. Abbiamo visto oggi come tutto possa cambiare rapidamente. Giovanni, ti aspettavi questo epilogo oggi? Perché noi ieri abbiamo provato a pronosticare, detto vabbè, va via la fuga, però la fuga ci ha messo un po' ad andare, alla fine uno va, uno cade, l'altro cade, insomma è successo un po' di tutto.
18: È stato tutto un tira e molla, un po' come la pioggia oggi, cominciava a piovere, smetteva, ricominciava, rismetteva, e così il finale sembrava una partita di calcio nei tempi di recupero, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, e poi in zona Cesarini è una grandissima vittoria di Arrieta. Credo che alla fine l'epilogo sia stato bello, perché meritavano entrambi di arrivare ai 200 metri finale e giocarsi questa tappa, magari non in questo modo, ma meritavano entrambi di arrivare così.
1: Allora, ribadiamo ancora una volta l'ordine d'arrivo prima dei saluti, con Arrieta vincitore di tappa e con Eulalio che va a conquistare la maglia rosa, con Arrieta secondo e Cristian Scaroni terzo, e con, vi ricordo ovviamente, l'appuntamento domani con la sesta tappa, con l'arrivo in volata a Piazza Plebiscito a Napoli. Vi ricordo anche che intorno alle 18.30 sulla pagina Facebook di Radio Onorai ci saranno le pagelle del nostro Giovanni Visconti e del nostro Massimo Ghirotto, potete intervenire in diretta. Ricordo anche ovviamente i ringraziamenti per la nostra squadra, a partire da Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Albert Solari, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro e ovviamente il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai. Al Giro d'Italia è il momento di tornare allo studio da Giovanni Scaramuzzino. A te.
16: Grazie a tutti voi, naturalmente. Oggi lunga e appassionante cronaca, conclusa con i commenti di Matteo Trentin. Ma ovviamente la domanda, ci fa piacere farla, è quando gli appassionati rivedranno con un numero attaccato alla schiena, il famoso dorsale, di nuovo in corsa, Matteo?
15: Adesso ritornerò a quello che era il destinato, adesso il destinato ha cambiato nome, devo ancora abituarmici. Ricomincerò da lì, dopo l'infortunio del Fiandre, era già comunque nei miei programmi, quindi i programmi diciamo che non sono cambiati.
16: E allora,
15: l'unica cosa che devo dire, per fortuna i programmi non sono cambiati.
16: No, e dobbiamo sempre dire così. Fra l'altro c'è una domanda per te da rispondere con un sì o un no. Ti è mai successo di vincere una corsa anche da ragazzo, ci scrive Francesco, magari per una caduta o per uno svarione di un tuo compagno di fuga?
15: No.
16: Ah, vedi. Allora sono state tutte vittorie limpide e cristalline. Grazie e alla prossima. Matteo Trentin, grazie.
15: Grazie a voi.
16: Grazie, naturalmente, che estendiamo a Ombretta Conti, in regia Francesco Pio Naglieri. Ci ha accompagnato alla console a Roma, per gli appassionati di tennis dico che ancora non si gioca, le condizioni dei campi non permettono che prosegua anche la partita che vedeva Ruud in campo. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie, a domani con Sulle strade del Giro. Ora l'informazione.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Da
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Studio Alice Andreoli in Senato, il Premier Time di Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
3: Sì, si apre sul quadro economico dell'Italia il Premier Time qui in Senato con la Presidente del Consiglio, che definisce lo scenario particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, dice, competitività delle imprese e costi dell'energia. L'azione del governo mira a diversificare le fonti, poi l'annuncio sul nucleare e quindi un'apertura sul nucleare, e a Calenda di azione risponde di essere disponibile ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni. Poi Giorgia Meloni rivendica le misure sui salari, sul salario giusto, rivendica l'aumento dell'occupazione, la diminuzione dei precari, ricorda gli stipendi che dice crescono più dell'inflazione, la tendenza si è invertita, dice. Sentiamo.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
3: Una breve dialettica, diciamo a toni un pochino più accesi, con il senatore Matteo Renzi. Poi la premier risponde ai 5 Stelle, sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Emigrazione giovanile e strutturale, ricorda, è orgogliosa degli investimenti fatti col PNRR. E poi al PD, a Boccia, al senatore Boccia risponde così:
4: gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
3: Dal Senato della Repubblica con Alessandro Campanella lì nello studio.
2: Donald Trump è arrivato in Cina per il faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani. Tanti temi sul tavolo, dai dazi a Taiwan fino al Medio Oriente, dove resta alta la tensione.
5: Accoglienza festosa per Trump in Cina, il tradizionale tappeto rosso, e a dargli il benvenuto tra le autorità il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato circa 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. Al seguito del presidente americano, il figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, oltre ad un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, che in Cina è quasi di casa. Il tycoon è arrivato a Pechino per colloqui sui rapporti commerciali, sui dazi, su Taiwan, ma anche sui negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il vicecomandante dei Pasdaran intanto ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Altissima tensione in Libano, dove la tregua rimane solo sulla carta, uccisi 8 libanesi, tra i quali 2 bambini, negli ultimi raid israeliani. Ieri un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL, dove si trova il contingente italiano, fortunatamente senza che nessuno venisse ferito. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni con ancora a bordo 300 attivisti per rompere il blocco israeliano su Gaza. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, pesanti attacchi russi anche nelle zone lontane dal fronte. La Slovacchia ha chiuso il confine per motivi di sicurezza. Mosca avrebbe lanciato almeno 800 droni, causando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini. Secondo Volodymyr Zelensky, i raid sono ancora in corso e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi missili russi. Torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, rintracciati oggi dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. La donna potrebbe essere ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti. Le imprese del terziario chiedono più sicurezza, secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace. Aumentano infatti le preoccupazioni degli esercenti per i piccoli episodi di criminalità.
6: Furti, taccheggio, vandalismo e contraffazioni costano alle imprese del terziario oltre 41 miliardi di euro l'anno. Furti in aumento, con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. Un'impresa su 3 nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
7: Servono 2
0: due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
6: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle 19. Ora la linea va il rosso e il nero.
1: Il rosso e il nero.
7: C'è una vignetta di Altan con Donald Trump, quello che si vuole candidare al premio Nobel per la pace, che dice: io ho chiuso 7 guerre, la guerra di Troia, la guerra tra rane e topi, la prima guerra punica, la seconda, la guerra dei Rosis, la guerra dei cent'anni, la guerra dei bottoni, e mica balle.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Chi vuole associarsi alla guerra Vladimir Luxuria dovrà fare, mandare un messaggio al 335-699-2949 e combatteremo, Trump o no.
7: Ma mica siamo in guerra noi due, dai.
9: Ma se tratti così il presidente
7: schermaglie
9: degli Stati Uniti, l'uomo più equilibrato del pianeta.
7: Certamente, oggi ne parleremo in questa puntata del Rosso e il Nero fino alle 19.
9: Poi c'è quell'incontro con Xi Jinping, che come lo chiamava? Di Maio, mi sono scordato.
7: Ma non lo so.
9: Ping pong.
7: Dunque, c'è anche un numero, perché
9: già
7: oggi...
9: Dato il numero, già sei ubriaca.
7: No, non è vero.
9: Ecco, l'aveva ragione!
7: Vai, dai il numero, invece di dare i numeri.
9: 335-699-2949.
7: Lo devi dire davanti al microfono, se no sei fuori fuoco.
9: Sempre, lo sai perché gli italiani la sera stanno davanti alla televisione? Perché dietro non si vede niente.
7: Certo, assolutamente. Editoriale nero di Francesco Storace.
9: È indubbia la portata storica dell'incontro di Pechino fra Trump e Xi Jinping. Sul piatto le divergenze, ma i leader tenteranno di scansarle. Pace ed economia dovranno marciare di pari passo, e almeno questa è la speranza. In Iran e Medio Oriente la si smetterà con la voglia di guerra, di nucleare, di cancellazione del nemico? La Cina
7: accoglie... C'è anche chi dice... faremo sparire tutta una civiltà, la porteremo all'età della pietra.
9: Sì, quelli che vogliono la cancellazione dello Stato ebraico.
7: No, ma c'è anche Trump che vuole cancellare l'Iran. No, così non ce le mettiamo
9: tutte. La Cina accoglierà con rispetto il presidente americano. La città è blindata, la città capitale è già blindata per la sicurezza dell'importante ospite, che è anche a capo di una missione impegnativa per i tanti miliardari al seguito. Non potranno certo tornare delusi negli States.
7: Ma perché Trump frequenta miliardari?
9: Sullo sfondo, ahimè, l'inconsistenza di Luxuria, dell'Europa, costretta ad attendere le decisioni altrui. I più ottimisti dicono che almeno riuscirà a non fare altri danni. Il nostro destino non riusciamo mai a costruirlo da soli. Editoriale rosso di Massimiliano di Vladimir Luxuria.
7: Eravamo tutti in attesa della risposta iraniana al piano di pace americano per lo sblocco dello stretto di Hormuz e la fine delle ostilità.
9: Dice Hormuz o Hormuz?
7: Come lo dici sempre
9: Hormuz,
7: quello.
9: A romana?
7: A Hormuz. La risposta c'è stata: no. E così quel conflitto, che si annunciava breve, è arrivato al suo 75esimo giorno, con Trump che aveva posticipato apposta il viaggio in Cina per arrivare con una proposta di pace concreta. Adesso si ritrova con il rifiuto degli Ayatollah ai 14 punti di pace, e lo stesso Iran minaccia di arricchire l'uranio del 90%.
9: Ma la guida suprema che dice?
7: Non lo so. Il presidente americano, con il linguaggio diplomatico che lo contraddistingue, dice che l'esercito USA sta facendo il culo a tutti.
9: Beep.
7: No, questa è citazione, quindi devo dirla così come l'ha detta lui. Pubblica un disegno con il Venezuela a stelle e strisce e la dicitura 51esimo stato, ma non doveva esserlo
9: beep,
7: Canada
9: bis,
7: adesso.
9: Beep,
7: e bis. Poi, così, ogni tanto riesce fuori sto Obama, se la prende con Obama, definito forza demoniaca. Ma le sirene dell'ambulanza arrivano o no? Ah, vabbè, abbiamo lui... uno che ne sa, abbiamo
9: molto più di te.
7: Come primo ospite anche di te, il presidente del Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti, grazie di essere con noi.
10: Buongiorno, buongiorno, un saluto alla meravigliosa coppia.
9: Meravigliosa, no, vieni a salvarmi, professore.
7: Cioè, che la gente si meraviglia, dice: ma come fanno un programma insieme? Va.
9: In programma, non figli.
7: Vabbè, quello sai, allora, c'è un problema tecnico.
9: Professore, qual è la strategia di Trump? Che cosa vuole portare a casa?
10: Vuole portare a casa il più rapidamente possibile, ma i tempi diventano, sono ormai difficili, un concetto di vittoria, una dichiarazione di vittoria per potersela giocare alle elezioni di mid-term. Il problema è che questa cosa è totalmente inaccettabile per gli iraniani, cioè gli iraniani non sono disposti ad ammettere di avere perso, perché questo potrebbe avere ricadute terribili per il regime, e quindi si va avanti con questa incredibile vicenda tenendo conto che il rischio di una ricaduta terrificante nelle elezioni che gli americani avranno fra pochi mesi per i repubblicani naturalmente è sempre più evidente.
7: Trump aveva posticipato il viaggio in Cina perché voleva arrivare con l'accordo con l'Iran, invece arriva in Cina senza questo accordo. Ma non è che alla fine, a dispetto dell'Unione Europea e degli USA, arriva una via d'uscita cinese?
10: No, non credo. I cinesi, che la Cina, che è il grande competitor internazionale degli Stati Uniti, è molto più interessata a portare le cose

0: sono almeno in grado di dar vita a un'intesa che poi abbia un seguito nel resto del mondo?
1: Credo di no.
0: Pure.
1: Perché la grande differenza tra una democrazia che si basa sul consenso, sulle elezioni, sui risultati, e una dittatura funzionale che invece, non avendo l'urgenza e la necessità delle elezioni, ha tempi diversi e soprattutto pianifica in maniera diversa. L'interesse cinese è la supremazia mondiale e per questo non ha bisogno di portare a casa e far vedere ai propri cittadini un risultato straordinario, perché gli basta rallentare lo sviluppo americano e mettere in imbarazzo il suo tradizionale avversario. Questa è la strategia cinese. E in questo purtroppo noi li stiamo aiutando moltissimo.
2: Secondo lei non ci può essere uno scambio? Cioè, lasciamo a Trump mani libere sull'Iran se Trump lascia mani libere a noi cinesi su Taiwan?
1: No, non c'è proprio paragone. Cioè, gli americani hanno attaccato l'Iran e i risultati sono quelli che sono, cioè un impasse. La caduta di Taiwan e la presa di Taiwan dalla parte della Cina vorrebbe dire che Pechino diventa il custode dell'alta tecnologia a livello mondiale. Come potete immaginare, non c'è paragone come influenza tra le due cose.
0: Intanto in tutto questo però l'Europa fa la spettatrice,
1: perché nel resto...
0: Vabbè, però non mi faccio le domande, come fai le domande, professore?
1: Non lo so, nel senso che l'Europa non è un'entità politica come gli stati, come la... L'Europa è fatta da tanti stati. Noi abbiamo scelto, secondo me, follemente...
0: Anche l'America è fatta da tanti stati.
1: No, è una cosa diversa, ma esiste un governo federale.
2: Esatto, sì, noi non abbiamo gli Stati Uniti d'Europa.
1: Esiste un governo, anche in Germania... I Länder tedeschi sono, diciamo, più potenti, tra virgolette, delle nostre regioni, e non lo devo spiegare certamente a un ex importante governatore.
0: È prescritto.
1: Mai sono prescritti i peccati. Questo non vuol dire che la Germania non sia un paese che ha una centralità molto forte sotto alcuni aspetti. Quindi l'Europa è un insieme di tanti paesi che hanno spessissimo politiche su temi fondamentali a volte divergenti, e questo ci rende oggettivamente più deboli rispetto ad altre realtà.
2: Come mi piacciono questi ospiti che sono chiari, concisi e precisi. Grazie ad Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionale. Grazie.
1: Incasso con gioia questi complimenti.
0: Grazie, professore.
3: Leggo due messaggi.
1: A presto voi.
2: Leggi.
0: Uno di complimenti.
2: Non li leggere i complimenti?
0: Quanto mi piacciono, però. Ciao Luxuria, ciao Francesco.
2: Ecco,
0: a te. Siete mitici. Vi seguo ogni giorno, non posso perdermi l'appuntamento. Propongo. Dice Martina da Trieste, l'idea di una trasmissione condotta da voi magari dopo il TG. Ma tu ci fai cacciare! Poi vabbè, anche Angie, sì.
2: Vabbè, oggi andiamo
0: la mancanza in politica. Dice.
2: Ma caro Francesco,
0: cara mia collega,
2: baciamoci.
0: No, non ci penso mai niente, accontentati della canzone.
2: È il titolo di questo brano, Eugenio in via di gioia.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano.

0: please.
1: Baciamoci non è un invito, è il titolo del brano di Eugenio in Via di Gioia mentre stiamo commentando il viaggio che sta facendo adesso.
2: Bravo, ma ti rendi conto che ha scritto Massimo?
1: Che?
2: Sono sempre più convinto che voi due dobbiate fondare un partito assieme per far fronte a tutta la tristezza che aleggia.
1: Come lo chiamiamo? PFI, Partito Fluido Italiano.
2: No, io gruppo misto.
1: Abbiamo l'ambasciatore Giampiero Massolo per continuare a commentare i fatti.
2: Sarà
1: internazionali.
2: Sarà il primo aderente al nostro partito.
1: Grazie, salve, grazie di essere con noi.
3: Buonasera, grazie a voi.
2: Buonasera, professore.
1: L'invito ovviamente alla trasmissione non ad aderire al gruppo fluido. No. Senta, ambasciatore, ma quali sono i punti proprio irricevibili dall'Iran tra i 14 presentati da Trump?
2: Perché mo sono 14?
1: Sì, sono 14. Ho sbagliato?
2: No, non lo sapevo.
3: Ma dunque, diciamo che Trump sostanzialmente vuole la capitolazione dell'Iran per via negoziale, diciamo così. E dunque
2: si era percepita questa cosa.
3: Abbastanza difficile per l'Iran, cioè non è al momento attuale, non mi sembra che sia un negoziato vero, perché da una parte si vuole la riapertura dello stretto di Hormuz, si vuole l'idea che gli iraniani rinuncino all'arricchimento dell'uranio e rinuncino durevolmente e stabilmente, si vuole che si abbandoni o si ridimensioni il programma balistico dei missili, che si non si agisca più in senso destabilizzante attraverso i proxy e così via e così via. Questo con maggiore o minore gradualità, perché poi in realtà l'ultima proposta, quella che poi gli iraniani hanno rifiutato controproponendo le loro istanze, diceva intanto fermiamo le ostilità per X giorni, X settimane e poi negoziamo sul resto, mentre invece la controproposta iraniana è noi vogliamo finire la guerra durevolmente, vogliamo garanzie che non ci riattacchiate,
1: e anche risarcimento.
3: I danni di guerra e diciamo che possiamo compromettere sull'arricchimento, ma vogliamo conservare il nostro diritto e l'arricchimento, diciamo, possiamo fare una moratoria di qualche anno, ma non durevole. Quindi diciamo che le posizioni messe così sono inconciliabili.
2: Uno che abbia la proposta normale non c'è. Allora, Trump si sarà fatto anche gli occhi a mandorla per parlare col suo omologo cinese, ma si parlerà più di affari o di pace e guerra?
3: Ma dunque, io non credo sinceramente che oltretanto Trump chieda a Xi di intervenire sugli iraniani piuttosto che sui russi per l'Ucraina. Certo glielo dirà, ma intanto non è detto che poi Xi abbia tutta questa leva sugli iraniani e sui russi, non è detto che, ammesso che l'abbia, la voglia poi usare fino in fondo. Diciamo che in questo momento entrambi non arrivano fortissimi a questo vertice. Trump perché ha dimostrato al mondo che la forza è solo la forza incontra dei limiti, diciamo così. E Xi perché non ha in questo momento diciamo la disponibilità dei prodotti energetici di cui ha bisogno, e gli Stati Uniti gli hanno detto con i fatti concreti che possono bloccare gli approvvigionamenti dei prodotti energetici. Quindi sono, entrambi hanno le polveri un po' bagnate. Questo farà sì che non ci dobbiamo aspettare chissà cosa da questo vertice. Ci sarà probabilmente una stabilizzazione dei rapporti commerciali per quanto possibile, ci sarà l'avvio di una discussione che vedrà prima o poi un grande baratto, vale a dire accesso al mercato cinese, accesso alle materie rare cinesi in cambio di un accesso, vediamo quale, alle tecnologie avanzate americane.
1: Visto che ha parlato così in maniera la domanda che gli devo fare adesso è
2: che non sai cosa
1: serve. No, non serve più, perché già
2: ambasciatore, però una cosa in un minutino ce la sbrighiamo, ma il resto del mondo di fronte allo spettacolo resta a bocca asciutta così?
3: Diciamo che il mondo è fatto a due piani. C'è un piano dove c'è gli Stati Uniti, la Cina e entro certi limiti la Russia, che fra loro non affondano i colpi l'uno nei confronti dell'altro. Il resto del mondo subisce le conseguenze di questo stato, di questo tacito patto di non aggressione al piano di sopra. Significa guerre che non si concludono, tregue al massimo più o meno precari, cessate il fuoco, e questo è quello che ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro, purtroppo.
2: Direbbe un amico mio, il bar stiamo a posto.
1: Senta ambasciatore, io voglio proporre di fare un corso di linguaggio diplomatico a Donald Trump, visto che lei è così bravo, così magari se ne esce di meno con certe frasi davvero poco diplomatiche. Grazie a Giampiero Massolo di essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie ambasciatore.
1: Grazie. Come tu?
2: No, ma guarda, Matteo da Milano, non credo che sia Salvini, no, ci aveva scritto: riassunto della visita a USA in estrema sintesi. Il biondo aspirante dittatore di uno Stato canaglia.
1: È arancione, non è biondo.
2: USA. Con una guerra in corso con un altro Stato canaglia, l'Iran. Fa visita a un altro dittatore di un altro Stato canaglia, Cina, che è il principale sponsor dello Stato canaglia supremo, la Russia, la sua guerra contro l'Ucraina.
1: No, no, è bello questo messaggio, però dire. Grazie, sì, Matteo, sì, da Milano.
2: Matteo da Milano.
1: Non è il cognome da Milano, scrive da Milano.
2: E non è nemmeno Matteo quello che dico io.
1: Poi dice, ci scrive, cos'è questo? Dovete proporre alla Rai una sitcom Casa Pianello con noi due, vabbè.
2: Luxura che scarcia dicendo che barba che noia, e io con la capita lo so.
1: Vedi, abbiamo pure la colonna sonora, vedi, ci hanno dato.
2: Ma c'è l'ospite misterioso.
1: Allora, sentiamo la voce dell'ospite misterioso che dovete indovinare.
0: Come sarebbe piaciuta una bella famiglia, un marito, no? Mi hanno schiappato qui dentro, mi sono fatta monaca perché nessuno me voleva.
2: No, mi è stata più a giro qua.
1: No, forse sai, questa era Anna Marchesini che faceva la monaca di Monza. Ah, forse sai perché, io non lo volevo dire, forse perché domani sono a Monza al Teatro Binario 7 con il mio spettacolo stasera.
2: Ma chiudiamo questa storia, per favore.
1: Vi aspetto,
2: basta,
1: amici,
2: basta,
1: di Monza. Questa invece è la vera voce dell'ospite misterioso.
4: Eccomi, ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto arrivando da voi. Ma avete capito chi sono?
2: 335-699-2949.
1: A dopo!
2: Hai visto come era contento il notaio?
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 in punto. Forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Fischio inizio ore 21. Già da un paio d'ore il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Restiamo nella capitale. Diramazione Roma Sud, code per traffico intenso tra Torre Nove e il Grande Raccordo Anulare, code anche sulla A24 nel tratto urbano per un incidente avvenuto tra Tangenziale Est e Via Fiorentini. Sulla Tangenziale Est, ma di Milano, code per 8 km per un incidente avvenuto tra Cologno Monzese e Linate in direzione della 1. Sulla Tangenziale Ovest abbiamo code per 2 km per un altro incidente avvenuto tra Quinto De Stampi e la A7 tra Foro del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
7: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verifica le condizioni in negozio.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: La Corte d'Appello condanna Patrizio Ranieri a 6 anni e mezzo, riconosciuta la violenza di gruppo per gli abusi su una 16enne a Capodanno, pena aumentata rispetto al primo grado. Incidente in gita scolastica a Soriano nel Cimino, uno studente precipita dal balcone di un hotel, ricoverato al Bambino Gesù di Roma, è grave ma non in pericolo di vita. Sport all'Olimpico, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Dopo le proteste tornano sugli spalti i tifosi biancocelesti, calcio d'inizio alle 21. Bentrovati da Ines Siano in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. In corte d'appello sale dunque la condanna per Patrizio Ranieri, imputato nel processo per lo stupro di una ragazza di 16 anni avvenuto a Roma la notte di Capodanno del 2020. I giudici gli hanno riconosciuto anche il reato di violenza sessuale di gruppo.
2: Si trattò di uno stupro di gruppo e non di una violenza sessuale semplice. La terza Corte d'Appello di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha riformulato con questa motivazione la sentenza di primo grado e aggravato la posizione di Patrizio Ranieri, unico maggiorenne all'epoca dei fatti, per gli abusi avvenuti nella notte di Capodanno del 2020 in una villetta di Primavalle a Roma, sopravvissuta alle ripetute violenze una ragazza di 16 anni. Per lui la pena sale a 6 anni e mezzo di reclusione, un anno in più rispetto a quanto stabilito dai giudici di primo grado. Parziale soddisfazione ha espresso la legale di parte civile Licia D'Amico, secondo la quale la pena comminata comunque non corrisponde alla gravità dell'accaduto. I fatti risalgono alla notte tra il 2020 e il 2021, in pieno lockdown. Una festa a base di alcol e droghe. La sedicenne in stato di incoscienza viene stuprata a turno. Chi non partecipa resta fuori a fare la guardia. Sulla vicenda restano aperti altri due filoni, quello nei confronti dei ragazzi allora minorenni e quello sulla rete di spaccio che fornì gli stupefacenti. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Uno studente di 12 anni in gita a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, è caduto dal balcone di un hotel facendo un volo di circa 4 metri. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È grave ma non in pericolo di vita. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica dell'incidente. È tornato libero Enzo Cestra, arrestato l'anno scorso dai carabinieri forestali di Latina. Il 72enne ex militare e all'epoca dei fatti responsabile della protezione civile di Sabaudia, accusato di incendio doloso e truffa aggravata ai danni della regione, è stato assolto dal giudice del tribunale di Latina. La sentenza nel primo pomeriggio di oggi. Nuovo sopralluogo dei periti incaricati dalla procura e dalla famiglia alle Terme di Suio a Latina, dove ad aprile morì il piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni risucchiato da un bocchettone della piscina. Proseguono le indagini per omicidio colposo con 4 persone indagate. Il padre del bambino torna a chiedere più controlli negli impianti natatori. Troppi casi simili, servono più verifiche nelle piscine, ha detto. E ora le notizie sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Pisana, in via Emo, su piazzale Clodio e sulla circonvallazione Clodia, in via Flaminia, in viale di Tor di Quinto, in via dei Monti Tiburtini, su alcuni tratti di via Casilina, in via dell'Ambaradam e viale delle Terme di Caracalla. Traffico segnalato anche in via Pianuova a ridosso del Gra, su via Tor Carbone, in via Ardeatina e sul raccordo anulare tra via Casilina e lo svincolo per l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro.
1: E siamo allo sport con il calcio. All'Olimpico, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Dopo le proteste tornano sugli spalti i tifosi biancocelesti, calcio d'inizio alle 21. La Lazio, che dal campionato non ha poi molto da chiedere, si gioca la stagione contro la corazzata di Chivu. Se Sarri dovesse vincere sarebbe per lui la prima Coppa Italia in carriera e la seconda finale della storia di Coppa Italia tra le due squadre. La prima venne vinta dalla Lazio nel 2000. Dall'altra parte l'Inter di Chivu, vincendo, chiuderebbe una prima stagione alla guida dei nerazzurri praticamente perfetta, con Lamplein dopo lo scudetto. Invece la Lazio potrebbe riscattare una stagione non esaltante, anche con l'accesso diretto all'Europa League. E con lo sport chiudiamo, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Claudio Campobasso in regia, grazie a voi tutti per averci seguito. Da Ines Siano, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1. Arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Il rosso e il nero.
14: Eccoci qui, Luxuri e Torace. Cosa succede?
15: No. Che quello che hai fatto durante la pausa è ingestibile.
14: Cosa ho fatto?
15: No. Io lo racconto lunedì, ecco, così lunedì ritornano.
14: Vabbè. Allora, l'ospite misterioso, vi abbiamo sfidato a indovinarlo, riascoltiamo la sua voce.
16: Eccomi, ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto arrivando da voi. Ma avete capito chi sono?
15: Ma certo, si riconosce dal figamma tipico.
14: No, non si dice figamma, di gamma.
15: No,
14: si dice
15: figamma. No,
14: invece dice di gamma, perché poi sono quelli che invece di dire per esempio vengo, dicono wengo.
15: Sì, però c'è un'altra cosa. Devo dire agli ascoltatori, siccome avete scritto una marea di messaggi tutti con lo stesso personaggio.
14: Sì, hanno indovinato
15: però
14: tutti.
15: Però io non leggo più quelli che non hanno nome o città. Perché per esempio merita un premio Martina da Trieste.
14: L'ho detto, Trieste.
15: Martufello, Paola, oddio.
14: Vabbè. Vabbè, hai detto.
15: Paola da Roma, eccetera, eccetera.
14: Ma anche poi Damaris da Civitavecchia.
15: Sbagliata. Però si è sbagliato Damaris. Perché? Perché ha detto ciao belli, no, ciao bello. Vedo a me. Abbiamo indovinato l'ospite.
14: Fabrizio Maturani, in arte conosciuto e amato da tutti come Martufello. Grazie di essere con noi.
16: Grazie per l'invito, Vladimir. Ciao Francesco.
15: Ah no, pensavo che ringraziavi solo Vladimir.
14: Ma non
15: so
14: fare
15: io.
14: Il geloso.
16: No, Vladimir lo ringrazio per, diciamo, anche per un fatto che siamo colleghi, siamo artisti. A te invece ti ringrazio per l'amicizia mi hai sempre dato, sei stato un grande presidente della Regione Lazio e io lo dico a tutti quanti, sei stato uno dei migliori, quindi ecco questo.
17: Come uno dei migliori? Il migliore!
14: Tra l'altro,
16: il migliore, il migliore. Vabbè,
14: mentre
16: vabbè.
14: Devo dire a questo punto è uscita la lista dei presidenti delle regioni, non è elegante
17: questa cosa, no? Fedric al primo
14: presidente della regione è penultimo, mentre
17: finiscila.
14: Senti, allora, caro Martufello, leggo che tu hai cominciato la tua carriera nelle feste paesane di Sezze, in provincia di Latina.
17: Che ci stiamo un carciofo.
14: Ti pagavano coi soldi o con le caciotte?
17: Con i carciofi.
16: Con le caciotte, con le caciotte, pigliavo caciotte, ova, salamelle, tutto quanto.
17: E i carciofi no. Ti sei scordato a Titta Giorgi. Tu sei scordato
16: a Titta, però c'è praticamente la sagra qui a Sezza del carciofo, ma ancora le faccio le feste di piazza, Vladimir,
14: bravo,
16: perché io ritengo la festa di piazza la forma di spettacolo più completa, perché se tu ci pensi, in piazza ci stanno tutti, c'è il bambino, il ragazzetto, la ragazza, e l'anziano, quello un po' più anziano, l'avvocato, l'ingegnere, il muratore, ci stanno tutti in piazza.
17: Ma senti un po' una cosa, ma mo come fai col politicamente corretto? Sono finite le battute?
16: No, beh, fanno ridere più loro, Francesco.
17: Dura questa, loro,
16: Noi, noi stiamo fuori gioco ormai, non siamo più. È finito tutto.
14: Ma no, non è finito. Se ho una curiosità, io non capisco perché fu censurato il film Viva la Foca con Bombolo, Lori del Santo, sì, Moana Pozzi e te che interpretavi un impiegato del comune. Viva la Foca era un film animalista?
16: Ma no, Viva la Foca, che Dio la benedoca, di Nando Cigero.
17: E perché l'hanno censurato?
16: Ma non lo so, ma sai, in Italia si fanno tante di quelle cose che ormai.
17: Meno male che ha usato la parola cose.
14: Esatto.
16: Sì,
14: esatto.
16: certo.
17: Senti, ma lo rimpiangi?
16: Se voi pensate, no, a proposito di rimpiangi il bagaglino, se voi pensate che noi abbiamo sempre fatto un ascolto in quei 23-24 anni che abbiamo fatto la televisione sempre in diretta, dal bagaglio facciamo ascolti 9 milioni, 10 milioni, 12 milioni, anche 15 milioni, e stavamo tutti zitti. Oggi un programma che fa 2 milioni e 7 di ascolto, il telegiornale, i telegiornali di quella rete parlano per una settimana intera. E guarda com'è cambiato tutto.
17: Ecco, appunto ti chiedevo se rimpiangi il bagaglino.
16: Non è che rimpiango casa mia, Francesco, perché io ho passato più tempo al Salone Margherita al bagaglino che a casa mia.
17: Ed era un bello spettacolo.
16: Sono uno sfrattato.
14: Di più Ninzò, il tuo libro di barzellette, ma c'è una tecnica su come? Perché uno non è che arriva e racconta una barzelletta così, ci sono delle tecniche, un modo per raccontare una barzelletta, perché alcuni le raccontano e poi c'è una cosa che tu devi ridere per forza.
17: No, e ride lui, e ride quello che la racconta.
16: E ride lui. No, le barzellette, Vladimir, raccontarle è difficile, perché in quei 20 secondi, 30 secondi, 40 secondi, devi essere convinto seriamente a raccontare la barzelletta, altrimenti non ride nessuno. Quindi è una fatica raccontare le barzellette. Io quando faccio gli spettacoli, durante un'ora in 10, un'ora in quarto, un'ora in 20, quello che faccio, racconto 7, 8, massimo 10 barzellette in un'ora e 20, perché ti stanchi a raccontare, però mi piace raccontare.
17: Una per noi non ce la racconti?
14: Una dai, una adesso.
17: Una per noi non ce la racconti?
16: No, io guarda, vi racconto una storiella, no, che mi hanno raccontato, sai quando vai in giro, ognuno mi racconta la barzelletta, perché ormai si è creata questa cosa, a me mi fa piacere. Allora, stavo andando in Calabria, a Salerno, a un autogrill, mi fermo, viene un signore, dice: ti posso raccontare una barzelletta? Raccontami sta barzelletta, dico. Vabbè, mi racconta sta barzelletta, io me la sono fatta sotto, scusate dalle risate. Dico, arrivo in Calabria, la racconto, e scoppia il teatro, stavo andando a un teatro. Sono andato alla prima chitto, l'ho raccontata, non si è messa a ridere nessuno.
14: Ridiamo noi, però.
16: Bravi, mi sono rimasto male. Poi ci provo qua a raccontarla.
14: Proviamo, dai.
16: Allora, stava una scuola dei balbuzienti, no? Dove l'insegnante era una bellissima ragazza, sempre con la minigonna. A due giorni dall'esame finale del fine anno, fine corso, questa ragazza si rivolge a tutta la scolaresca, erano tutti, insomma, grandicelli, no? Dice: guardate, fra due giorni c'è l'esame finale, quello che balbetta meno di tutti passerà una bellissima serata con me. Quindi, insomma, dopo due giorni vanno a scuola, tutti pronti, avevano fatto le prove, andavano allo specchio. L'insegnante si presenta con questo tagliere tutto mini gonnato, si rivolge a noi, tu, e di dove sei? Rieti! Vabbè, ripassa il prossimo anno, ah. Chiama un altro, tu come ti chiami? Antonio, pure su il prossimo anno. Ne chiama un altro, tu di dove sei? Ascoli! E tu passerai una serata bellissima con me. Passano una serata, la notte bellissima, la mattina dopo lei lo guarda, ti è piaciuto? Piceno!
14: Va bene.
17: Insomma, però a Sanremo non ci siamo mai andati a raccontarle le barzellette.
16: No, Sanremo non mi chiamano, manco a Imperia mo parlare a me.
17: E quindi l'appello del Rossellino
14: a De Martino.
17: De Martino. Siamo un appello a De Martino,
16: sì,
17: per te.
16: Sì, sì.
14: Senti, io non questo non per però ci racconti questo brutto incidente che ha avuto a Vetralla nel 2015?
16: Quello ha fatto un incidente, mi ha denunciato il comune di Vetralla perché col naso ho scorticato tutto l'asfalto, forza. Sono stato denunciato dal comune di Vetralla, è stato un brutto incidente, sono cose che capitano, ma meno male che la posso
14: Raccontare. Esatto.
17: Però a proposito delle notizie un po' strane e brutte, ci stanno pure quelle dei TG. Io ho sempre cercato di immaginare come tu condurresti un notiziario.
16: Io racconterei un notiziario, per esempio, è stato hanno rubato l'orologio della piazza di Bologna, hanno trovato il ladro, si è giustificato dicendo: volevo vedere come stava il polso. Ma se io ho sempre detto, se uno si inventa un telegiornale come l'avevo fatto io a uno mattina, tutte le mattine, ogni domenica mattina facevo il telegiornale del condominio, il TG, se uno facesse un scommette c'ha più ascolto, perché qua ogni volta che accendo il telegiornale c'ho il lumino.
14: Ormai si parla solo di Carlasco.
16: Solo di Carlasco, di morti e via discorrendo.
14: Se io ti dico burino, è un'offesa o un complimento?
16: No, è un complimento, sono i re dei burini, Vladimir. Per me è un grande complimento essere burini, capito? Scarpe grosso e cervello fino.
17: Allora, ascolta una cosa, perché qui abbiamo parlato adesso delle barzellette, delle risate, però c'è sta pure la politica, no? La politica si insulta e sembra non sorridere mai, ma perché?
16: Ma non lo so, vedi, la politica, Francesco, tu ne sai qualche cosa, quando ci sono le elezioni, no? Quelli che perdono, hanno vinto tutti, non perde mai nessuno.
14: Questo è vero.
16: Cioè, sì. Abbiamo perso, ma rispetto a 4 anni fa abbiamo guadagnato il 0,0%. È come quello che torna a casa, trova la moglie con un altro uomo e tira un sospiro di sollievo e dice: meno male che oggi gli altri due non sono venuti.
14: Grazie.
16: È la stessa cosa.
17: Grazie grande Martufello.
14: Grazie davvero, vai, buona serata.
16: Ciao,
14: grazie.
16: Grazie.
17: Famiglia Mazzecce. Allora,
14: c'è un brano di Prince, perché? La cui traduzione è bacio.
17: Oh santo cielo.
14: Kiss.

0: in una trasmissione al bacio come questa non poteva mancare Kiss. Kiss, così dice. È arrivato il momento dei podi.
1: Odi.
0: Ma cos'è?
1: Ancora con sta storia di Monza e basta,
0: l'autodromo di Monza,
1: non ci viene nessuno.
0: Allora no, forse perché domani sono a Monza al teatro.
1: Non ci andate, trovate le porte sbarrate
0: al teatro Binario 7 alle 20:30. Stasera ve le canto e vi racconterò anche un aneddoto su Francesco Storace che non ho mai raccontato a nessuno, solo voi che vedrete a vedermi a Monza lo saprete, va bene?
1: Ma allora, se ti dico questo podio rosso,
0: ma se ti dico che Monza fa rima con l'onza, già ti piace di più,
1: Vabbè. Coppa con coppa.
0: Al terzo posto ci metto le dichiarazioni di Giuseppina Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria, che ci informa che il giovane 25enne in quarantena perché aveva viaggiato nello stesso volo della donna sudafricana morta di antivirus sta bene e non ha sintomi.
1: L'anduia.
0: Al secondo posto ci metto la lettera di 112 premi Nobel per chiedere il rilascio di Narges Mohammadi in ospedale dal carcere a Teheran su cauzione per gravi problemi di salute. Nessuno dovrebbe essere imprigionato per aver difeso i diritti umani.
1: Ma quanto è brava sta Lucia!
0: Vediamo se dici la stessa cosa adesso. Al primo posto la protesta Propal nel giorno della prima semifinale della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest a Vienna. I manifestanti hanno deposto simbolicamente piccole bare con fotografie di bambini morti nella guerra di Gaza.
1: Tutto molto nobile. Però io vorrei sapere perché se vado a sentire la musica, se vado a vedere lo sport, devo vedere cose che con la musica e lo sport poco c'entrano.
0: Vabbè.
1: Podio nero. Al terzo posto il grande, gigantesco premier albanese Rama, che smentisce le cornacchie di sinistra in Italia sulla fine degli hub per i rimpatri nel suo paese. Rimpatri nel loro paese. Al secondo posto Marina Berlusconi, che oggi smentisce la voglia di accordarsi col Partito Democratico.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Non cambiare posizione, please. Al primo posto Massimiliano Fedriga, il più apprezzato tra i governatori, è proprio quello leghista del Friuli Venezia Giulia.
0: Mentre ricordo che quello della Lazio, Rocca, è al penultimo.
1: Senti, io la prima volta antecensura, la seconda...
0: All'ultimo invece chi c'è all'ultimo?
1: Bonaccini.
0: No, non è vero, Schillaci. C'è Schillaci?
1: No, Todde?
0: No, Schillaci, c'è dalla Sicilia, mi sa che c'è. Allora, vizi e virtù. La virtù è la speranza che si risolva una volta per tutte la spinosa questione della famiglia nel bosco. Il vizio. Gli avvocati che difendono i genitori, che di volta in volta veramente hanno rinunciato a questo mandato. Ultima spiaggia, l'ex senatore leghista Simone Pillon, che sarà il loro nuovo difensore. Una nuova opportunità di visibilità per lui.
1: Ma non è Pillon.
0: Poi,
1: il tweet al tuo amico Massimo Giannini. Ma come gli è venuto in mente di scrivere un libro contro la Meloni con un insulto nel titolo?
0: E qual è l'insulto? Vabbè, lo devi
1: dire. La sciamana. Così va pubblicità al libro, va bene.
0: Vabbè, però, per completezza
1: però
0: dell'informazione.
1: Ma insomma, non si può fare.
0: Francesco,
1: dimmi.
0: Baciami ancora.
1: Perché? C'è altra canzone sul bacio?
0: Sì, baciami ancora.
1: Ma che sa, Perugia.
0: Giovanotti, oggi tutto c'è un trittico. Duccio Pasqua ci ha preparato un trittico al bacio.
1: Perché qualcosa ci avrete.
0: Oh.

0: c'è. Voglio baciami ancora.
1: Voglio la telecamera, voglio la telecamera, così ancora vedete quello che succede.
0: Baciami.
1: Allora, ultima ora.
0: Sei sporco di rossetto.
1: Sì. Ultimo, non mi fa ridere, ultim'ora, oggi la Premier si è presentata al Senato per il Premier Time, cioè l'interrogazione al Presidente del Consiglio, e c'è stato un duetto con Boccia, il capogruppo del PD.
0: Che abbiamo avuto spesso ospite.
1: Sì, che spesso, quasi spesso, che ha chiesto, ma perché non si supera sta posizione sul diritto di veto dell'Unione Europea? E la Meloni ha risposto come avrei voluto che rispondesse, cioè i governi sono democraticamente eletti e sono fatti dai politici, i quali sanno che le sintesi si devono trovare, ma è la burocrazia che costringe a usare il diritto di veto, e noi possiamo fare insieme questa battaglia perché veniamo scelti dai cittadini. Amo questa donna.
0: Io amo i nostri autori, Morena Mantini e Massimiliano Lenzi, Duccio Pasqua alla musica, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Stefano Velli.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni in Senato, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita e sull'aumento delle tasse, rivendica solo a banche, assicurazioni e società energetiche, scontro con Renzi. Trump in Cina, domani a Pechino l'incontro con il presidente Xi, in faccia a faccia ai dazi Taiwan e i negoziati per il conflitto Stati Uniti-Iran. Ritrovata in Friuli Venezia Giulia la donna scomparsa con i due figli, stanno tutti bene, la procura di Piacenza non vuole essere rintracciata né tornare a casa. Antivirus, il ministro Schillaci, situazione sotto controllo, il monitoraggio funziona, negativi test sui turisti in quarantena in Italia. La gioia, i selfie, l'abbraccio dei bambini, Reggio Emilia accoglie Kate Middleton, la principessa attenta ai diritti dell'infanzia, premiata con il primo tricolore nato nel 1797. Festival di Cannes, al via il concorso, due film di Francia e Giappone, stanotte il grande spettacolo di Fast and Furious e sulla spiaggia la proiezione gratuita di Top Gun. Coppa Italia alle 21 la finale Lazio-Inter, biancocelesti per salvare la stagione, nerazzurri per il doblete con il campionato. Giro a Potenza vince lo spagnolo Arrieta e il portoghese Eulalio, nuova maglia rosa. Buonasera da Giorgio Schiavoni. In Senato il Premier Time. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Così Giorgia Meloni rispondendo alle interrogazioni. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che la priorità va a salari, incentivi, aziende e natalità.
3: Delinea un quadro economico particolarmente complesso Giorgia Meloni, dovuto a tensioni geopolitiche che incidono sul potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi delle energie. Annuncia l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, apre ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni e sui salari puntualizza.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
3: I salari crescono più dell'inflazione, dice la Premier, la tendenza si è invertita e poi rivendica i risultati.
4: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
3: Giorgia Meloni sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia, definisce un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendica il piano casa, un bene fondamentale e non di lusso, dice, e sul fisco ricorda che in 3 anni sono stati recuperati.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Nato Carla Macrellino, GR1.
2: La maggioranza fa quadrato attorno alle politiche del governo e sottolinea i buoni numeri sull'occupazione. Le opposizioni attaccano, cassa integrazione esplosa e produzione industriale impicchiata.
6: Interventi in ordine crescente è un inizio morbido, tutto sommato, con calenda di azione che elenca vari punti critici, ma applaude al nucleare e punta il dito contro il superbonus, come gli esponenti della maggioranza. Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, bene le politiche a favore del mezzogiorno per Forza Italia con Stefania Craxi, il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa e a Giorgia Meloni dice:
7: venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta da parte dello opposizione.
6: Dure tutte le altre opposizioni, a cominciare dal PD con Boccia che accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei, dice, il referendum lo ha dimostrato.
8: Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
6: Toni e temi simili dei 5 Stelle, con Patunelli che in più si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta e conclude: il superbonus l'avete rinnovato anche voi. Niente per giovani e merito secondo Verdi Sinistra. Renzi paragona il governo alla famiglia Adam. Se attacca il ministro Giuli, meglio se restava a suonare il flauto di Pan. Noemi Giunta, GR1.
2: Alla Camera si è invece svolto il question time. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha parlato delle misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia.
9: L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, parlando dell'aumento della pressione fiscale tramite il drenaggio fiscale, e verrà accolta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il ministro ha spiegato che la vera priorità resta il caro energia.
10: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze l'esigenza del caro energia.
9: Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
11: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
9: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Il viaggio di Trump in Cina, dazi, Taiwan, ma anche il Medio Oriente, i principali temi sul tavolo per l'atteso faccia a faccia tra Xi Jinping e il presidente americano da poco arrivato a Pechino, il corrispondente.
12: L'Air Force One atterra nella capitale cinese alle 19.50 ora locale. Ai piedi della scaletta, Donald Trump viene accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Per il presidente americano, tappeto rosso, onori militari e la festosa coreografia di un gruppo di ragazzi che lo accompagna fino alla super limousine blindata. Lungo i viali di Pechino sventolano le bandiere dei due paesi. Domattina il corteo presidenziale si recherà a piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto. Nella grande sala del popolo il colloquio con il presidente Xi Jinping, poi la visita al Tempio del Cielo, uno dei luoghi simbolo del potere imperiale cinese. In serata il banchetto di Stato ancora nella grande sala del popolo. Dal vertice la Cina spera di ottenere la normalizzazione delle relazioni commerciali e di ridurre le restrizioni sui chip più avanzati. Ma nei colloqui non si potrà non parlare della guerra in Iran. La Cina potrebbe offrire pressioni su Teheran in cambio di contropartite sulla questione Taiwan. Da Pechino nell'Oporto, GR1.
2: Nel frattempo i Pasdaran tornano a minacciare gli Stati Uniti. Il vicecomandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: in caso di sbarco americano sull'isola di Karg, il Golfo Persico diventerebbe un cimitero per i Marines. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. E in Libano continuano gli attacchi israeliani. Hezbollah risponde con i droni, colpita anche una base UNIFIL, la corrispondente da Gerusalemme.
13: Non c'è giorno in cui non arrivino ordini di evacuazione nel sud del Libano e anche oggi alcuni villaggi sono stati allertati e così è cominciata una nuova fuga per allontanarsi. Poi i raid. L'esercito israeliano continua a ribadire: il nostro obiettivo sono le postazioni di Hezbollah, le loro armi e i loro combattenti. Oggi un drone ha colpito delle auto lungo l'autostrada che porta verso sud, oltre la città di Sidone. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Ma il movimento sciita continua a minacciare con droni difficili da intercettare. Cercano di colpire soprattutto i militari. Alcuni di questi però arrivano anche a ridosso delle comunità di confine nel nord di Israele. Un drone ieri invece ha colpito l'interno del quartier generale dell'UNIFIL a Annakura. Non ci sono stati feriti tra i militari. Qui ci sono anche nostri soldati. Non è il primo episodio di questo tipo. Dalla Turchia invece la flottiglia si è riorganizzata e ha fatto sapere che domani salperà dalle coste turche con l'obiettivo di raggiungere Gaza e rompere l'assedio. Un'azione che verrà certamente ancora una volta bloccata da Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Da Papa Leone XIV, nuovo appello alla pace nel corso dell'udienza generale.
14: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
2: Gran Bretagna, come da tradizione, Re Carlo III ha aperto la nuova sessione del Parlamento, una cerimonia segnata dalla crisi politica del premier laburista Starmer, sconfitto alle amministrative. La corrispondente da Londra.
15: To improve relations with European partners.
16: C'è molta Europa nel discorso del re, possibile preludio al ritorno del Regno Unito dopo Brexit, secondo alcuni, e poi l'enfasi sulla sicurezza, la difesa dell'Ucraina, la centralità della NATO. La spettacolare cerimonia, cavalli, carrozze, il trono e la corona sulla testa di Carlo III che spiega il programma del governo sono magnifici. Ma il contenuto dell'intervento del re scritto dal primo ministro è molto politico. È il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese nazionale. Nazionalizzazioni di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni. Starmer parla ai laburisti ancora divisi. Non è servito l'incontro breve con Wes Streeting, ministro della salute, ora avversario, che vuole sostituirlo. E nelle prossime ore domani potrebbe lanciare la sfida, mentre Starmer combatte per restare. Parte intanto l'indagine parlamentare sul leader di ultradestra Farage. La donazione di 5 milioni di sterline ricevute dal miliardario in criptovalute Christopher Harborn poco prima delle elezioni politiche del 24. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 19:10 minuti, ora la cronaca. Rintracciata Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa da Piacenza insieme con i due figli minorenni. Stanno tutti bene.
17: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni. I tre erano scomparsi dal 20 aprile, dopo essere partiti da Castellarquato, Piacenza, diretti in Friuli Venezia Giulia, dove è stata rintracciata la loro auto. A confermare la notizia è stata la procura di Piacenza. Madre e ragazzi, si legge nel comunicato, sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguata situazione alloggiativa e in generale di vita. La donna però non ha intenzione di tornare a casa e, continua la procura, se il luogo in cui si sono rifugiati venisse scoperto, scomparirebbero di nuovo. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta da Sonia Bottacchiari come fortemente problematica. Per questo motivo l'obiettivo della procura è tentare di ricomporre il quadro familiare in modo da consentire un loro rientro nel luogo di residenza. Simona Decina, GR1.
2: A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori e VIP e rivenderli. 29. Le misure cautelari.
18: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi per un giro di affari milionario dalle banche dati di uffici di polizia, IMSS, Poste e Agenzia delle Entrate. Secondo l'accusa venivano rubate informazioni riservate come precedenti penali, dati fiscali e bancari che diventavano veri e propri pacchetti da rivendere come merce per arricchirsi. 29 le misure cautelari, coinvolti anche poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta. Il procuratore capo di Napoli, Gratteri.
19: Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata, per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
18: Tra le vittime ci sono calciatori, cantanti famosi, imprenditori, ma anche società e persone comuni. Il mercato aveva un tariffario ad hoc. Mario Grassia, capo squadra mobile questura di Napoli.
20: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro.
18: L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia è partita da un alert interno per un massiccio furto di

0: nel quale, secondo Chindaga, Sempio avrebbe ripercorso le telefonate fatte alla vittima, che gli aveva riattaccato, e pronunciato frasi sul video intimo sottratto dal computer di lei con una pennetta USB. Chiara era seccata per gli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare al PC, hanno messo a verbale le sue amiche, ricostruzioni che i difensori di Sempio si dicono certi di poter smontare. Intanto il ministro della giustizia Nordio è tornato a criticare la condanna di Alberto Stasi, assolto in primo grado in appello prima che la Cassazione ordinasse un processo bis, nel quale fu poi condannato. Una situazione paradossale, dice, che secondo il guardasigilli nasce da una legislazione che andrebbe cambiata. Simone Zazzera, GR1.
1: Antivirus, il rischio per la popolazione resta molto basso, lo conferma il ministro della Salute Schillaci nel Question Time alla Camera.
2: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
3: Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del Question Time alla Camera, in cui ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia.
2: Tutte le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test.
3: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie non esclude nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius in quarantena a causa del lungo periodo di incubazione, ma sottolinea che al momento non ci sono motivi per pensare che il virus abbia subito una mutazione tale da renderlo più trasmissibile. Intanto, evacuati gli ultimi passeggeri, la nave Focolaio dalle Canarie è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo. Eleonora Belviso, GR1.
1: La visita di 2 giorni a Reggio Emilia di Kate Middleton, il primo viaggio dopo la malattia, la principessa attenta ai diritti dell'infanzia, è stata premiata con il primo tricolore nato nel 1797.
4: Sono appassionata dell'Inghilterra, appassionata della Royal Family.
5: Avete portato anche la bandiera?
4: Sì, certo, originalissima, dall'Inghilterra, l'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale.
6: Non è andato deluso l'entusiasmo dei tanti che aspettavano la principessa Kate davanti al municipio di Reggio Emilia. Lei arriva, entra per i saluti istituzionali, poi all'uscita si concede a lungo tra strette di mano e selfie.
4: È emozionante, non ce l'aspettavamo. Così da vicino ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
6: Riceve con un sorriso i tanti mazzi di fiori che le hanno portato.
7: Portato i fiori mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
6: Poi riparte per il centro Malaguzzi, eccellenza educativa nota a livello mondiale. Ma prima si ferma a salutare un gruppo di signore che l'aspettavano dalla mattina.
8: È arrivata e siamo riuscite a darle quello che avevamo portato, che erano delle vecchie figurine di William da bambino, e abbiamo fatto il selfie.
9: Proprio il selfie della vita.
8: Assolutamente sì.
10: Nostro bingo, come aver vinto al lotto.
6: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
1: Overtourism nel Parco delle Cinque Terre in Liguria, le misure per contrastare il sovraffollamento e migliorare la vivibilità.
11: Gruppo B, tutti quelli del Gruppo B.
12: Banditi, megafoni e altoparlanti, alle Cinque Terre non sentiremo più guide e accompagnatori radunare ad alta voce gli escursionisti. Nuove regole contro il caos visitatori che minaccia questi borghi patrimonio dell'umanità. I gruppi di turisti dovranno essere formati al massimo da 25 persone, ma soprattutto dovranno far uso degli auricolari. Soluzione ideale per seguire meglio la spiegazione e non arrecare disturbo alla quiete di questi luoghi che regalano atmosfere e paesaggi straordinari. Vietato anche stare a lungo su scalinate e nelle stradine più strette, misure adottate dal comune di Vernazza, che ha seguito l'esempio della vicina Rio Maggiore, la cui sindaca Fabrizia Pecunia sottolinea che l'obiettivo è la vivibilità di un territorio fragile e bellissimo.
13: È necessario migliorare la fruizione del territorio, quindi distribuire meglio i flussi, ma anche far sì che le persone che sono presenti si comportino nel rispetto anche dei luoghi e del silenzio che deve essere mantenuto quando si visitano i borghi.
12: Daniele Morgera, GR1.
1: Cinema, al Festival di Cannes la proiezione dei primi 2 film in concorso, e stamattina la Palma d'Onore Peter Jackson ha incontrato il pubblico.
9: È un Peter Jackson quasi intimidito in sala Debussy al Palazzo del Cinema di Cannes per una masterclass nella quale ricorda non solo i suoi film, ma anche quella sua prima volta in Croisette 30 anni fa, respinto all'interno.

0: ingresso per i Bermuda indossati. Uno dei momenti di questa giornata che vede le donne protagoniste del concorso. Dal giapponese Naji Notes alla vita di una donna con Lea Drucker, chirurga, che cerca di tenere sotto controllo tutto in sala operatoria come in famiglia. Eppure questo è l'effetto Vin Diesel sui fotografi. Stanotte, con sfilata di bolidi sulla Croisette, sarà in sala con Michelle Rodriguez a mezzanotte per i 25 anni di Fast and Furious. E sono 40 quelli dal primo Top Gun, che apre la serie dei film gratuiti sulla spiaggia. Atteso il pienone. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Catini e Giovanni De Palma, Giorgio Schiavoni al microfono, buon ascolto, Linea allo Sport.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: GR1 Sport.
14: In studio Alessio Maldini, Coppa Italia, ultimo atto, alle 21 la finale che assegnerà il trofeo di fronte all'Olimpico, Lazio e Inter.
15: L'Olimpico comincia a riempirsi con i tifosi di Lazio e Inter legati da uno storico gemellaggio che in gruppi hanno raggiunto insieme lo stadio. È la seconda volta che le due squadre si affrontano per contendersi la Coppa Italia. L'unico precedente ha sorriso alla Lazio, che nella magica stagione 99-2000, quella dello scudetto, vinse 2-1 la gara d'andata qui all'Olimpico e pareggiò 0-0 quella di ritorno a San Siro. Per la Lazio è la partita che può rivalutare una stagione assai complicata. Un'eventuale vittoria porterebbe i biancocelesti in Europa League con la sesta del campionato, che scivolerebbe in Conference. Se la Lazio Lazio va a caccia dell'ottavo successo in questa competizione. L'Inter punta alla decima e a riscrivere la storia. Solo una volta infatti i neroazzurri hanno centrato la doppietta campionato Coppa Italia nel 2010 con José Mourinho in panchina, quel doblete che poi si trasformò in triplete con il trionfo in Champions League. Le ultime sulle formazioni: la Lazio recupera Zaccagni, Taylor e Nuno Tavares, Noslin sarà la punta centrale. L'Inter, priva di Çalhanoğlu, ripartirà dalla Tula. Thuram e Lautaro Martinez guideranno l'attacco. Dumfries e Di Marco tornano titolari sulle fasce. Collaborazione tecnica di Andrea Di Marco dallo Stadio Olimpico. Massimo Barchiesi, GR1.
14: Per quanto riguarda il campionato, continua la telenovela sul derby Roma-Lazio, spostato dalla prefettura a lunedì sera con inizio alle 20:45. La Lega Calcio, contraria allo slittamento, ha chiesto al Ministero dell'Interno di anticipare alle 12 di domenica la stracittadina e le altre quattro partite che riguardano la corsa Champions con Napoli, Juventus, Milan, Como, e inoltre a Sport Salute e alla Federtennis di posticipare di mezz'ora la finale dell'Internazionale di Tennis in programma domenica alle 17. Se non ci sarà risposta entro questa sera, faremo ricorso al TAR, le parole del presidente Simonelli. Intanto il Masters 1000 di Roma è arrivato a quarti di finale. Si è appena concluso il primo incontro Rud Kachanov, ha vinto Rud 6-2 al terzo set. Stasera il match tra Hodar e Dardery.
16: Sarà che il fattore pioggia ha svuotato di senso il Foro Italico, il programma ridotto e a singhiozzo. Fatto sta che la notizia del giorno pessima è che non vedremo Lorenzo Musetti al Roland Garros. Chissà se ha pesato la voglia di rimanere in campo davanti al pubblico di casa e di non ritirarsi ieri contro Casper Ruud. Lesione al retto femorale, l'amara sentenza. Niente Parigi e nemmeno Amburgo. Settimane a riposo, una notizia che mi pesa enormemente. Il messaggio via social di Musetti, conscio di come scivolerà giù nel ranking. Semifinale Roland Garros 2025, appena 20 match in stagione, infortuni vari, i quarti a Barcellona, miglior traguardo. Chi salirà a fine internazionali a ridosso della top 10 è Luciano Dardery, visto il suo exploit, il primo quarto in un 1000, eliminando poi un numero 3 al mondo, Zverev. Stasera ore 20:30, ma visto il meteo potrebbe andare a finire a notte fonda, gli tocca il fenomenale 19enne spagnolo Hodar. Il sogno sarebbe una finale tutta italiana tra Dardery e Sinner, l'alieno atteso in campo domani con Russo Rublev. Foro Italico, Diego Carbignani, GR1.
14: E al Giro d'Italia altro cambio in testa alla classifica dopo una tappa, la quinta, molto movimentata.
17: È stata una giornata dove è successo letteralmente tutto e il contrario di tutto. Va via una fuga, la squadra della maglia rosa, Giulio Ciccone, non ha la forza per controllare ed è ben presto chiaro a tutti che l'abruzzese dovrà rinunciare al simbolo del primato, nonostante una strenua difesa anche in prima persona. Vanno via in 13, coraggiosi, restano in due, Arrieta ed Eulalio. Cadono entrambi nel finale, in momenti diversi, Arrieta sbaglia addirittura strada, torna indietro, riprende Eulalio e lo batte allo sprint. Una giornata che lo spagnolo definisce così.
18: Nada más que añadir increíble.
17: Nulla più che incredibile per Arrieta, discorso simile per Eulalio che a fine giornata si ritrova con indosso la maglia rosa.
19: Para mí significa muchísimo.
17: Per me significa moltissimo, anche perché sono passato professionista solo lo scorso ottobre ed arrivare adesso in maglia rosa è qualcosa di incredibile.
19: Incredibile per me.
17: Classifica generale rivoluzionata dunque con i big che accusano tutti oltre i 6 minuti da Eulalio, miglior azzurro in classifica, Cristian Scaroni terzo.
20: Era una tappa che avevano cercato col pennarello rosso, purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Comunque la squadra, sia come che con Silva, abbiamo fatto un gran lavoro.
17: Con Jacopo Teodoro, Potenza, Manuel Codignoni, GR1.
14: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
24: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
25: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
26: Cosa fanno davvero là dentro?
27: Siamo solo appassionati di cinema.
26: Non può essere solo un film club.
28: Lei ha un ragazzo.
26: Wow! Vediamo 3 volte lo stesso film.
28: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
26: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
28: Devo andare.
29: Qualcosa che non va, tesoro.
26: Forse dovremmo parlarne.
30: Film Club.
0: tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti. Forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Fischio di inizio ore 21, ma già da circa 3 ore il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Per le altre notizie partiamo dalla 1 alla Milano-Bologna, ci sono code per un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione di Bologna. Sulla 10 coda a tratti per 3 km per lavori in corso tra Spotorno e la 6. Sulla tangenziale est di Milano code a tratti per traffico intenso tra Gobba e Monlue. Ancora sulla 4 code tra l'allacciamento con la A28 e San Stino e code per un mezzo pesante in avaria tra Monfalcone e Duino. Sulla Bologna-Ancona code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1. Infine sulla Sora-Cassino siamo nel Basso Lazio, tratto chiuso per un grave incidente allo svincolo per Cassino. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca? Appassionato di cinema.
7: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
6: E che ancora ascolta i vinili.
7: Ma sei proprio un boomer.
6: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
7: Ma se non mi sei così male.
8: Ma chi arma la Branca Leone?
6: Certo i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
7: Ma ad oggi le cose cambiano.
29: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21:30, Rai 1.
30: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
31: Siamo in radio, non si vede nulla.
30: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
32: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
33: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
34: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
35: Il premier mette a punto in queste ore.
36: The president did what he always would.
37: The Afghan government says they're not surprised.
33: Zapping.
38: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Vi racconto subito quali saranno i temi di cui ci occuperemo, gli ospiti che lo faranno con noi. Apriremo sul viaggio di Trump in Cina, è il primo del suo secondo mandato, un viaggio molto atteso, tantissime le questioni sul tavolo dei due leader più potenti del mondo. Tra l'altro era stato un incontro che è stato rimandato a causa della guerra in Iran, guerra che è lungi dall'essere risolta e che tra le tante cose peserà nelle discussioni tra Trump e Xi Jinping. Noi ne parleremo con Francesca Ghiretti, che è la direttrice del Centro Studi sulla Cina del Rand Europe. Poi torneremo nel Regno Unito, ci torneremo con Natalia Augias, l'avevamo sentita qualche giorno fa, perché la pressione su Chris Starmer dopo la sconfitta elettorale delle elezioni amministrative nel Regno Unito si era molto accentuata e le cose sono andate ancora più avanti. C'è stato un incontro tra lui e il suo sfidante, il ministro della salute Streeter, e su questo è possibile che appunto le cose cambino rapidamente, che Chris Starmer, nonostante voglia a tutti i costi resistere, sia poi costretto a presentare delle dimissioni. Ne parleremo di nuovo con Natalia Augias, che ci racconterà che cosa succede a Londra in queste ore, nello stesso momento in cui Re Carlo pronuncia il suo tradizionale discorso sul programma del suo governo, perché tradizionalmente così si chiama il governo appunto di Sua Maestà. Poi sarà con noi Boaz Bismuth, che è un deputato del partito israeliano Likud, del presidente della commissione esteri e difesa della Knesset, è stato anche ambasciatore di Israele ed è stato anche un giornalista, un opinionista di rilievo nel quotidiano Israel Hayom dal 2017 al 2022. È il nostro ospite questa sera per rispondere a domande sulla guerra in Iran, sulla guerra in Libano che Israele sta continuando a condurre in solitaria, in questo caso nonostante la tregua che invece Trump aveva chiesto e aperto più di un mese fa, e su molte altre questioni, anche su quello che sta succedendo nella situazione in Cisgiordania, dove come sapete c'è una crisi soprattutto legata a gruppi di coloni violenti che giorno dopo giorno espellano da quei territori i palestinesi che ci vivono. Vedremo cosa ci dirà Boaz Bismuth in questa conversazione. Sarà poi con noi Ruben Giuliano, che è un giornalista di Focus Magazine, che è uno dei principali settimanali tedeschi di attualità e politica, perché la Germania continua a preoccupare non soltanto i tedeschi ma anche l'Europa. La Germania è in una crisi politica molto accentuata, il cancelliere Merz dopo poco più di un anno dalla sua elezione vede i sondaggi molto negativi nei suoi confronti, dei record negativi, soltanto il 13% dei tedeschi ritiene che Merz stia facendo un buon lavoro, l'economia balla tra la stagnazione, tra la recessione e piccolissime segnali di crescita. In questo trimestre, il primo trimestre 2026, è cresciuta dello 0,3%, insomma la Germania, da motore dell'Europa, da paese che aveva grandissima influenza sull'Unione Europea e contemporaneamente poteva garantire ai suoi cittadini benessere e sicurezza, è diventato un paese in grande difficoltà. Ci faremo raccontare da Ruben Giuliano come tutto questo è successo. Chiuderemo occupandoci del Niño, anzi del Super El Niño, perché a quanto pare quest'anno, nel 2026, il famoso fenomeno, diciamo, della corrente del Niño che riscalda il pianeta potrebbe essere molto molto più accentuata e a rischio di eventi estremi. Ne parleremo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, scusate. Bene, questa è la scaletta di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
9: Meloni entro l'estate sia delega per la ripresa del nucleare, porte aperte a chi collabora, scintille con le opposizioni, Renzi sembrata la famiglia Adams, boccia paese povero e fragile, Conte torna alla Camera, governo senza bussola. Trump in Cina per il vertice con Xi, ad accompagnarlo una delegazione di manager, sul tavolo i rapporti commerciali e il conflitto con l'Iran, Teheran, Orbuz è sotto il nostro controllo. Antivirus, negativi test in Italia su turisti e passeggeri venuti in contatto con una delle vittime, il ministro Schillaci, il rischio per la popolazione resta molto basso. Garlasco, spuntano altri audio di Andrea Sempio, sono preoccupatino, Nordio, condannare una persona assolta due volte è paradossale, il sistema andrebbe cambiato. Rintracciata la donna scomparsa con i figli in Friuli, si erano allontanati il 20 aprile insieme a quattro cani, stanno bene, la procuratrice, vogliono restare irreperibili. La principessa Kate a Reggio Emilia per studiare il modello educativo conosciuto in tutto il mondo, la storia di Ione Bartoli. Nel dopoguerra smontammo un carro armato per costruire asili, palestre di cittadinanza.
38: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Francesca Ghiretti, direttrice del Centro Studi sulla Cina della Rand Europe. Buonasera, buonasera Francesca, bentornata a Zapping.
10: Buonasera, grazie mille.
38: Allora, Trump è in arrivo a Pechino per un incontro molto atteso, già una volta rinviato a causa delle tensioni in Medio Oriente, il primo di Trump nel suo secondo mandato, che si svolge tra l'altro sull'onda di una lunga fase di attrito, soprattutto commerciale, tra i due paesi, con Trump che ha usato le tariffe contro la Cina in maniera molto brutale molte volte, e poi molte volte ha dovuto anche fare marcia indietro perché la Cina non ha dato mostra di piegarsi. Quindi come arrivano i due leader al tavolo comune di questi giorni?
10: Ci sono sostanzialmente due punti che sono particolarmente importanti. Il primo è quanto incredibile sia che effettivamente questo summit avvenga, e il motivo per cui lo dico che è incredibile è semplicemente perché è una prova di quanto entrambi, Xi Jinping e Donald Trump, vogliano che ci sia una stabilizzazione della relazione tra Washington e Pechino. Detto questo, e magari approfondiremo alcuni dei punti, il secondo punto è che i maggiori punti di attrito rimangono e non verranno risolti nei prossimi due giorni.
38: Quindi non ci possiamo aspettare, come dire, grandi soluzioni ai temi che si sa dovranno essere affrontati.
10: I temi che si dovranno essere affrontati, probabilmente ci saranno delle soluzioni, quindi nel caso del commercio e degli investimenti è possibile che venga lanciata una Board of Trade o una Board of Investment, quindi sul commercio e sugli investimenti. È altrettanto possibile che appunto la Cina confermi grandi acquisti dal punto di vista nei confronti di Boeing, del settore agricolo e del settore, potenzialmente anche del settore.
38: Le famose B, no? Il Boeing, esatto. Il soybean e il beef.
10: Esatto, quindi quella è possibilissimo. Ciò che non verrà sostanzialmente, ed è anche possibile che appunto forse si cominci a parlare di quella che è una potenziale estensione della pausa che sappiamo è iniziata a novembre 2025 dei dazi che gli Stati Uniti hanno imposto, e allo stesso tempo dei controlli agli export che aveva imposto la Cina nei confronti delle terre rare. Quindi queste cose sì. L'Iran ovviamente sarà nell'agenda, anche sebbene Trump abbia detto che non è una priorità nelle discussioni con Xi Jinping.
38: E Trump ha detto che non ha bisogno dell'aiuto di Pechino per risolvere il conflitto con l'Iran.
10: Esatto, corretto. Poi quello che accadrà a porte chiuse lo sapranno solo loro, lo sapremo dopo l'evento. Sappiamo che nel frattempo comunque la Cina ha chiesto al Pakistan di sostanzialmente accelerare o maggiorare, aumentare gli sforzi di mediazione per trovare una soluzione in Iran in ogni caso. E poi c'è il nuovo elemento di Taiwan. Quindi ci sono una serie di potenziali iniziali e risultati. Ovviamente poi ci saranno mesi di negoziati dopo, ma quello che importa a Trump soprattutto è poter annunciare una vittoria da parte statunitense o di poter portare a casa alcune vittorie da parte statunitense dopo questo incontro.
38: Ecco, allora parliamo di Taiwan. Mi sembra che Pechino ci spinga molto perché gli Stati Uniti passino, diciamo, da una posizione di non sostegno dell'indipendenza di Taiwan a una posizione invece di opposizione all'indipendenza di Taiwan. È possibile questo spostamento di attitudine?
10: È molto difficile a dirsi. Il motivo per cui è molto difficile a dirsi è che Trump è conosciuto per fare cose che altri presidenti statunitensi non avrebbero fatto. Quindi da quel punto di vista uno potrebbe tranquillamente dire è possibile che effettivamente Trump faccia questo. È anche interessante il fatto che il segretario della difesa Exet sia andato nella delegazione con Trump. Normalmente i segretari della difesa non vanno in queste delegazioni di viaggi di Stato, soprattutto a Pechino. Quindi questo lascia intendere che probabilmente la discussione su Taiwan avverrà effettivamente, forse più riguardo alla vendita delle armi da parte statunitense a Taiwan, se non proprio il punto di riconoscimento. D'altro canto ha una serie di persone all'interno della propria amministrazione che si opporranno all'idea che effettivamente questo cambio di parole avvenga, perché è sostanziale. È evidente che però Pechino veda una finestra d'opportunità unica qui per ottenere questo. Detto ciò, è veramente difficile a dirsi in questo momento.
38: Hai parlato di commercio di armi. Gli Stati Uniti hanno credo già concluso un accordo di credo 14 miliardi di dollari in trasferimento, in vendita di armi a Taiwan, che però è stato ancora, mi pare di capire, non del tutto approvato dal Congresso, e che Trump si tiene in tasca probabilmente, e di cui pare voglia parlare con Xi Jinping, proprio per, diciamo, utilizzare questo grande blocco di vendita di armi verso Taiwan come strumento negoziale per ottenere qualcosa in cambio. È possibile che si crei una situazione di questo genere?
10: È assolutamente possibile, sì. Ricordiamo che comunque Trump, oltre alla delegazione appunto che rappresenta l'amministrazione, si presenta anche con una grossissima delegazione di soprattutto settore tecnologico statunitense.
38: Sì, ho visto, c'è Tim Cook, c'è Larry Fink, c'è Elon Musk, c'è Jens Wang di Nvidia, insomma ci sono un po' tutti, no? C'è Larry Culp di Aerospace, insomma se li porta tutti appresso, anche questo dice qualcosa probabilmente.
10: Esatto, dice che sostanzialmente, ma l'ha detto molto apertamente Trump, ha detto che spera in un'apertura più sostanziale del mercato cinese alle compagnie tecnologiche, ma oltre anche statunitensi. È molto interessante dal mio punto di vista, perché molte di queste compagnie in realtà operano in settori dove oggettivamente controparti o competitori cinesi sono già più avanti rispetto alla competizione statunitense, quindi sarebbe interessante vedere in che senso queste compagnie vogliono penetrare il mercato cinese.
38: Volevo tornare alla questione delle armi. Taiwan si è mostrata molto interessata e molto pronta a concludere l'acquisto. Ha detto di avere da sua parte stanziato 25 miliardi per incrementare la sua spesa militare. Trump aveva detto molte volte che Taiwan non faceva abbastanza per difendersi, e quindi ha segnalato l'esigenza, la necessità di poter portare a termine questo trasferimento di armi che gli Stati Uniti avevano in qualche modo promesso. Secondo te questa cosa come andrà a finire? Davvero può essere qualcosa che può essere cancellato in cambio di qualche apertura che Xi Jinping su altri fronti?
10: L'esecutivo in questa amministrazione Trump è talmente forte che oggettivamente si può dire che sì, è possibile. Quello che si dovrebbe evitare è una situazione in cui il presidente Trump promette qualcosa a Xi Jinping che poi il Congresso ha modo sostanzialmente di negare, quindi che si crea una tensione tra l'ufficio presidenziale e il Congresso. Certo è che se effettivamente gli Stati Uniti iniziano a segnalare meno supporto nei confronti di Taiwan, questo è decisamente un cambio di programma per quanto riguarda l'isola di Taiwan, la quale necessita del sostegno statunitense.
38: Torniamo un momento alla questione iraniana, anche se è vero che Trump è stato un po', ha minimizzato l'importanza di questo dossier sul tavolo di questo incontro. Resta il fatto però che la Cina dovrebbe essere molto interessata alla riapertura dello stretto di Hormuz, perché molto del petrolio che passa su quella via d'acqua arriva proprio in Cina. Quindi come stanno secondo te le cose su questo argomento?
10: La Cina ha un interesse, a prescindere dall'incontro di Xi e Trump e a prescindere da quello che vogliono ottenere nella stabilizzazione delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, ha effettivamente un interesse nell'assicurarsi che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che i flussi di petrolio sostanzialmente tornino a scorrere verso l'Asia in generale, non solo verso la Cina. Avevamo detto che comunque la Cina è più resiliente effettivamente di altri stati asiatici per quanto riguarda l'acquisto di materiali primi per l'energia. Detto questo, comincia a essere evidente anche nei dati economici che effettivamente questo sta avendo un impatto anche sulla produzione cinese, quindi c'è un interesse da parte di Pechino a prescindere da quella che è da quelli che sono i piani per l'incontro tra Xi e Trump.
38: C'è la questione anche di un importante prigioniero che è nelle carceri cinesi, parliamo di Jimmy Lai, che sono anni che è in confinamento, in isolamento in Cina con accuse di sedizione con forze straniere. I suoi figli in America si aspettano di vederlo tornare sull'aereo di Trump. È una cosa che può accadere?
10: Lo trovo improbabile che la cosa si risolva nei prossimi due giorni. Che possa rientrare dopo negoziati nelle prossime settimane, forse, ma che possa effettivamente risolversi nei prossimi due giorni è improbabile. Detto questo, ripeto, dipende anche da qual è l'offerta statunitense nei confronti della Cina.
38: Questo è anche un punto interessante, perché insomma nella campagna elettorale di Trump il suo tono nei confronti della Cina è stato sempre molto duro. Lui aveva in qualche modo assicurato che in continuità con il primo mandato avrebbe imposto alla Cina tariffe, dazi, punizioni di ogni genere e sorta, annunciando di volerla, diciamo, trattare probabilmente peggio di qualsiasi altro paese. Poi, arrivato alla Casa Bianca, da quel momento in poi in realtà abbiamo visto che a pagare più le spese del, diciamo, dei dazi di Trump sono stati forse l'Europa, il Canada e altri paesi, e invece sulla Cina Trump ha dovuto fare progressive marce indietro. Come è successo tutto questo?
10: Beh, aprile 2025, nel momento in cui gli Stati Uniti avevano imposto, alla fine credo fossimo arrivati a 145% di dazi nei confronti dei prodotti cinesi, e a quel punto la Cina ha fatto una cosa che non aveva mai fatto prima, che è stato imporre controlli agli export di terre rare. Le terre rare servono sostanzialmente per costruire la tecnologia, ma anche per costruire parti della difesa, e quindi in quel momento la Cina ha un quasi monopolio nel processare queste terre rare, e in quel momento gli Stati Uniti si sono resi conto che effettivamente i cinesi avevano un'arma economica, ovvero questi controlli all'export, che potevano non solo rallentare la produzione ma effettivamente portarla a uno stop. E quello è stato un momento in cui effettivamente Donald Trump ha dovuto iniziare a cambiare la propria narrazione e il proprio approccio nei confronti di Pechino.
38: E questa cosa sarà sempre così, cioè il rapporto tra i due paesi sarà sempre di una continua ricerca di equilibrio per non farsi troppo male a vicenda?
10: No, secondo me le nostre analisi dicono che entrambi stanno cercando di comprare tempo, entrambi stanno cercando di guadagnare, ecco come si dice, di guadagnare tempo. In entrambi i casi cercano di diminuire le dipendenze reciproche, ovvero la Cina dal punto di vista soprattutto tecnologico. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno ancora un vantaggio da parte della, per quanto riguarda la produzione di semiconduttori avanzati, e qui comunque rientrerebbe anche la questione Taiwan, mentre la Cina ha appunto questo vantaggio economico dal punto di vista della parte più delle materie prime per quanto riguarda le terre rare, ma anche altre parti della produzione. Quello che entrambi vogliono fare nei prossimi anni, ed è il motivo per cui cercano di stabilizzare la relazione, è arrivare a una situazione dove tutti e due non sono dipendenti l'uno dall'altro e quindi possono operare più o meno liberamente. Ora, questo è l'obiettivo al momento. Ciò che accadrà durante il processo e se le posizioni cambieranno durante il processo, proprio perché c'è un processo di stabilizzazione e proprio perché Xi Jinping e Trump, o chi verrà poi, comunicano in questo momento di più rispetto a come hanno comunicato amministrazioni precedenti, che poi questo porti effettivamente a un nuovo progetto che sia appunto di commercio gestito, di investimenti gestiti o addirittura il famoso G2 che è stato menzionato, certo, nelle ultime settimane. Questo ci sarà da vedere, però è evidente che al momento entrambi stiano solo cercando di guadagnare tempo, tanto che se ci ricordiamo, il rappresentante al commercio James Greer aveva menzionato che gli Stati Uniti sperano di essere autosufficienti per la produzione di terre rare, almeno per la difesa, nell'arco di 2 anni.
38: L'ultimo tema che volevo toccare, ed è anche un po' significativo che sia l'ultimo, è capire se il dossier Russia-Ucraina sarà sul tavolo della discussione e se sì, in che termini.
10: Non credo. Il dossier Russia-Ucraina è un dossier aperto tra l'Unione Europea e la Cina, quindi se stessimo parlando di un summit Bruxelles-Pechino, allora sì, sarebbe uno dei principali dossier. Non sembra essere nelle priorità di quello che è il summit tra Xi Jinping e Donald Trump.
38: Quindi non sarà, Trump non chiederà nulla a Pechino sulla possibile facilitazione di una soluzione, di una fine della guerra in Ucraina, non è questo che gli interessa.
10: È altamente improbabile che Trump chieda 2 facilitazioni di guerre a Pechino, quindi in questo momento, se la priorità è effettivamente l'Iran, ammesso in un concesso che effettivamente Trump lo chieda, che non trovi altri modi per ottenere lo stesso risultato, è molto difficile che allo stesso tempo chieda anche alla Cina un aiuto per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia.
38: Dal punto di vista dell'apparenza, delle forme, delle modalità dell'incontro, secondo te Che cosa conviene far apparire a Trump? Trump come vorrà vendere questo incontro ai suoi elettori, all'America? Come vorrà apparire nel suo rapporto umano con Xi Jinping?
10: L'abbiamo un po' già visto in realtà poi nel 2018-2020, quando c'era stata la fase 1 della prima guerra commerciale Trump e Xi Jinping. Il motivo per cui dico che le tensioni più profonde non verranno risolte è proprio perché già al tempo si potevano risolvere un po' meglio, ma quello che Trump voleva portare a casa erano grossi titoli di successo da parte statunitense. Vedremo la stessa cosa questa volta, vedremo Trump che dirà: guardate, i cinesi aprono il loro mercato ai nostri prodotti, quindi comprano Boeing, comprano prodotti agricoli, eccetera, eccetera. Le nostre compagnie verranno accolte a braccia aperte e magari, forse, questo vedremo, anche alcuni investimenti cinesi vengono negli Stati Uniti per portare lavoro negli Stati Uniti.
38: Si parlava di un trilione, ho visto scritto un trilione da qualche parte.
10: Vedremo, perché poi la parte investimenti è la parte più complessa, nel senso che i cinesi sono interessati a investire in aree dove di per sé gli Stati Uniti, o almeno il Congresso e il processo di revisione degli investimenti, sono meno contenti di ricevere investimenti da parte cinese, quindi anche lì ci sarà da vedere. Però sì, sostanzialmente questo è l'obiettivo: tornare a casa dicendo: guardate, a differenza di quello che hanno fatto amministrazioni precedenti, io ho risolto la relazione con la Cina e ci sono tutti questi vantaggi economici per gli Stati Uniti.
38: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie molto a Francesca Ghiretti, davvero buonasera e buon lavoro.
10: Grazie mille.
38: Grazie ancora, sono le 19:53 minuti, abbiamo salutato Francesca Ghiretti, direttrice del Centro Studi sulla Cina del Rand Europe. Passiamo invece al Regno Unito, torniamo in Europa, torniamo nel Regno Unito e lo facciamo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
0: Buonasera a voi, sento una nota di ottimismo, il Regno Unito in Europa. In effetti questo c'era nel discorso del re, che poi è stato scritto dal primo ministro.
38: Diciamo nell'Europa, non ancora nella UE, ma nell'Europa possiamo dirlo.
0: Sì.
38: Natalia, ma rispetto a ieri, mi pare che fosse ieri quando ci siamo sentiti, abbiamo parlato della possibilità che Starmer fosse poi costretta a dimettersi. Questa eventualità è cresciuta o è diminuita?
0: Dunque, come dicono oggi i cronisti della BBC, quasi tutti, la risposta è non lo so. È bello vederli dire questa cosa in diretta, perché di solito lo sanno, invece non lo sanno neanche loro, perché Starmer resta sulle sue posizioni e il discorso di oggi pronunciato da Carlo III in Parlamento e scritto dal primo ministro, come è la tradizione, è una prova della sua tenacia, perché è stato un discorso molto politico con dei punti molto specifici, in qualche modo la sua risposta al partito che chiede un cambiamento è molto chiara, quel segnale lì, e quindi lui va avanti e resiste. E dall'altra parte West Streeting, che è di tutti quelli che vogliono prendere il suo posto ministro della salute, è il più, diciamo, avanti, anche perché è già in Parlamento a differenza dell'altro concorrente Andy Burnham, e oggi hanno avuto un incontro Starmer Streeting che è durato 17 minuti secondo i conteggi che abbiamo fatto, quindi troppo
38: ho letto da qualche parte Natalia che deve essere stato 15 minuti di anticamera e due di incontro, secondo qualche malizioso giornalista.
0: Sì. Sì, no, poi ci vuole un po' per arrivare nella stanza dove sta Starmer e domani Streeting potrebbe, secondo i suoi, dimettersi da ministro della salute per lanciare la sfida alla leadership. Per fare questo ha bisogno dell'appoggio di 81 parlamentari che devono convergere sul suo nome. Fino adesso le firme c'erano state, ma non erano tutte sul suo nome, quindi bisogna vedere se lui riesce a raggiungere questo numero, che è il numero minimo.
38: Cioè, 81 firme contro Starmer ci sono, ma
0: 81,
38: non tutte.
0: No, sono 81 firme che devono essere su di lui, su Streeting, che dicono: noi vogliamo questo qui. A quel punto parte la sfida, poi i tempi della sfida sono tutti da vedere e le notizie ultime sono che se c'è questa sfida da parte di Streeting, Starmer correrà contro Streeting, cioè farà parte della sfida, sarà nel gioco, non si tirerà fuori. Quindi un caos pazzesco. Intanto sono più chiare però le posizioni politiche dentro al partito, perché Streeting è l'ala destra, diciamo, blairiana. Andy Burnham, che anche ha lavorato molto con Blair, però se dovesse entrare in Parlamento e correre anche lui, è molto più a sinistra. Angela Rayner ancora più a sinistra, quindi diciamo somiglia a delle strategie politiche che vediamo in atto anche nel nostro paese. e non vado oltre.
38: E invece, diciamo, in tutto questo non capisco bene come si svolge la sfida, nel senso, ci sarà a un certo momento un voto in cui il Partito Laburista si spaccherà da una parte per Starmer e dalla parte per, da un'altra per Streeting?
0: La sfida ha un che di molto formale, nel senso che deve essere annunciata ufficialmente, appunto vanno raggiunte le 81 firme per chi si candida. Il dubbio maggiore è sui tempi che prende tutta questa cosa qui, perché un pezzo di Partito Laburista che non vuole assolutamente andare più a destra e vuole invece spingere perché la sfida ci sia ma abbia tempi lunghi, e quindi si parla dopo l'estate, perché così Andy Burnham potrà essere eletto in Parlamento, che è la condizione necessaria per partecipare. Per adesso però ci sono, insomma, diciamo, tutti gli esegeti della politica inglese che stanno facendo il conto dei collegi dove Burnham si potrebbe candidare, e non sono moltissimi. Ovviamente deve essere un collegio sicuro, perché sarebbe terribile se si candidasse, certo, lasciasse il suo posto da sindaco di Manchester e poi non venisse eletto, sarebbe la fine della sua carriera politica. Quindi ci sono, insomma, è molto shakespeariana questa fase, diciamo.
38: E poi comunque si arriverà un momento in cui si vota, questo deve succedere.
0: Si arriverà al momento in cui si vota, che alcuni vogliono, io direi i due terzi del partito forse vogliono che sia non una cosa affrettata, un po' appunto per far entrare l'altro concorrente, un po' perché non vogliono dare l'impressione di un partito che casca su se stesso, come è stato in occasioni, in un'estate drammatica per i conservatori, quando arrivò c'era Boris Johnson, ci fu tutto una specie di rivoluzione durante l'estate contro Johnson, e arrivò a settembre Liz Truss, che durò 45 giorni e poi venne cacciata via più che altro dal Fondo Monetario Internazionale per far posto, insomma non vogliono dare quell'impressione lì. Questi giorni sono stati molto turbolenti, il costo del debito britannico è salito moltissimo, e addirittura Jamie Dimon, capo di JP Morgan, ha detto proprio chiaramente che se il Regno Unito diventa un paese ostile alle banche, lui cambierà molti dei suoi progetti. Quindi, insomma, l'instabilità è molto pericolosa per il Regno Unito.
38: E in tutto questo caos, come viene guardato da Farage, il vincitore della tornata elettorale amministrativa dell'altra settimana?
0: Ma fino a ieri con una certa soddisfazione non nascosta, come nel suo stile. Oggi un po' meno soddisfatto, perché è partita l'indagine parlamentare sul finanziamento da 5 milioni di sterline che lui ha ricevuto da un miliardario inglese che però vive in Thailandia, ricco in criptovalute, le ha ricevute poco
38: Christopher
0: prima
38: Harbour,
0: delle...
38: no?
0: Christopher Harbour, è su tutte la faccia ormai è nota agli inglesi, perché è su tutte le pagine dei giornali. Lui, che voleva essere forse un po' più discreto di così, è uno che parla pochissimo, e comunque ha dato 6-5 milioni di sterline poco prima delle elezioni del 24, e Farage non li ha dichiarati, quindi è un bel guaio.
38: Perché non era la prima volta che lo aiutava, ma questa è la prima volta che lui non li ha dichiarati, se ho capito la questione.
0: Esatto, lui non li ha dichiarati, e talmente è lo scandalo e, insomma, la preoccupazione per quello che può succedere alla politica britannica se non c'è nessun controllo sui finanziamenti che arrivano ai partiti politici, che è stata varata una legge apposta che dice che appunto per donare oltre una certa cifra, credo 100.000 sterline, devi essere residente in Gran Bretagna, nel Regno Unito. E quindi, insomma, è una cosa che preoccupa tutti, preoccupa destra, sinistra, preoccupa i conservatori, che anche loro hanno preso una sportellata, diciamo così, nelle elezioni amministrative che si sono svolte il 7 maggio. Oggi Starmer era in Parlamento, ha fatto una battuta molto carina, diceva: ah, che bellezza sentire di nuovo che mi invadano, che è sempre la leader dei conservatori, che è sempre così gentile, affettuosa nei miei confronti, e poi insomma c'è qualcosa che ci unisce, perché tutti e due non siamo andati bene in queste elezioni, solo che lei non se ne è accorta. Quindi era in grande spolvero, Starmer dava l'impressione di essere molto sicuro di sé,
38: di essere in controllo della situazione.
0: Sì, di essere in controllo della situazione. E voglio dire una cosa in più, il discorso del re che cade in un momento così complicato è stato un elemento che ha molto preoccupato il palazzo, perché il re è capo di Stato, i funzionari lì si preoccupano che non venga tirato da una parte o dall'altra in una contesa che è anche politica, ovviamente, dentro al Partito Laburista. E invece, quindi si è parlato anche di un possibile rinvio, invece il discorso è andato avanti, credo che sia andata avanti tutta la cerimonia anche per volontà dello stesso Carlo III, che sa benissimo che lui è un elemento di stabilità nel paese e non servono altre scosse. Ed è stato appunto un discorso, insomma, politico. Poi vediamo quanto avrà convinto i laburisti. Vedremo, credo, molto breve, perché i segnali non sono di pace lì dentro.
38: Bene, ci fermiamo qui. Grazie Natalia Augias. Buonasera, buon lavoro anche a te. Grazie per essere stata con noi. Sono le 20:02. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Ulisse, ho voglia di navigare.
23: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
22: No, voglio navigare con il gigante.
23: Ah!
22: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
24: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Meteoradio.
25: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Zapping.
38: 20, 8 minuti prima di andare avanti e di incontrare Boaz Bismuth, presidente della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, vi faccio sentire i titoli del TG1.
3: Meloni in Senato, tensioni geopolitiche incidono su crescita, governo ha diminuito tasse, salari ed incentivi per aziende, le priorità, entro estate via libera nucleare. La maggioranza rivendica le misure dell'esecutivo, opposizione all'attacco, paese impoverito, premier vive in una bolla e pensa solo a legge elettorale. Antivirus, nessuna mutazione, rassicura il Centro Europeo per la Prevenzione, tutti negativi test in Italia, Schillaci, non è il Covid. Donald Trump è arrivato a Pechino per il incontro con Xi Jinping, in agenda guerra in Iran, scambi commerciali, intelligenza artificiale. Napoli, dati dei VIP rubati e venduti ad agenzie di investigazioni, pagavano da 6 a 25 euro, 29 gli indagati, tra questi 3 poliziotti infedeli. Garlasco al TG1, l'audio di Sempio, quando sono andato il sangue c'era, Nordio, c'è un condannato ma anche un indagato, è un'anomalia. Rintracciati mamma e figli scomparsi dal Friuli, la procura, non vogliono far sapere dove sono, il papà, stanno bene, questo è l'importante. Primo giorno di Kate in Italia, bagno di folla per la principessa in visita nelle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia, eccellenza nel mondo. L'incontro con bambini e docenti, poi sorrisi, selfie e qualche battuta in italiano.
38: Le 20 e 9 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Boaz Bismuth, deputato del Likud, presidente della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, il Parlamento israeliano. Buonasera e presidente, benvenuto a Zapping.
4: Benvenuto a Zapping.
5: Good evening and thank you for inviting me.
4: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
38: Allora, cominciamo con la guerra in Iran. Da più di un mese Trump ha dichiarato un cessate il fuoco senza scadenza, senza limiti. All'interno di questo periodo ci sono state varie scaramucce, vari scontri e anche si è molto discusso, ci sono stati dei negoziati che hanno avuto alterne fortune. Quindi in questo momento sia la guerra guerreggiata sia i negoziati sono in una fase di stallo. L'America ha appena respinto una proposta di pace dell'Iran e anche l'Iran ha respinto le proposte americane. Questo lungo stallo, questa guerra non guerra, quanto potrà andare avanti secondo lei e come potrà finire?
4: Bisogna capire che questa guerra obiettivi molto semplici e devono essere raggiunti. Devo ricordare che sono molto semplici, sono molto chiari. Il primo obiettivo è che l'Iran non può più né minacciare noi né colpirci con le armi nucleari. Questo è quello a cui puntano ed è molto chiaro. Poi ci sono i missili. Più di mille missili sono stati lanciati dal 7 ottobre. Un'altra cosa molto importante è creare le condizioni in cui il regime iraniano finalmente si dissolva, che è una buona notizia non soltanto per Israele ma per tutto il mondo e soprattutto per il popolo iraniano stesso.
38: Ecco, ma questi obiettivi che è molto semplice elencare ma forse meno raggiungere, secondo lei saranno alla fine raggiunti con un'accelerazione della guerra, con una ripresa dei bombardamenti, o lei confida che ci possa essere un accordo negoziale che metta a punto tutti questi obiettivi?
4: To solve these objectives.
5: Look, I'll be very honest with you.
4: Voglio essere molto onesto. Penso che sia molto difficile credere in un regime iraniano che nasce da, che mente da quando è nato. È difficile avere una fiducia in un regime il cui obiettivo è solo creare e diffondere terrorismo non solo nella nostra regione ma in tutto il mondo. La seconda cosa è che bisogna capire che una rivoluzione non si ferma mai, è infinita. Israele non consentirà a nessuno di minacciarci, di minacciare Israele per avere una capacità nucleare. Questa è una cosa chiara, nessun paese lo potrebbe accettare. Stessa cosa sarebbe in Italia. A voi piacerebbe una Corea del Nord nucleare?

0: Ovviamente molto comprensibile quello che lei dice rispetto al rischio nucleare iraniano, soprattutto dal punto di vista di Israele, ma dal punto di vista di qualsiasi paese che potrebbe essere minacciato. Quello che le chiedo però è questo: esistono dei rapporti dell'intelligence americana che sostengono che le capacità nucleari iraniane non si sono alterate dopo la guerra dei 12 giorni e neppure dopo i bombardamenti che sono partiti a febbraio. Le capacità nucleari di produrre una bomba sono rimaste nel raggio di un anno. A quanto leggo, l'intelligence americana è ancora convinta che tutte le capacità tecnologiche e anche di materiali sono a disposizione del regime iraniano e in un anno potrebbero avere la bomba. Lei pensa che sia vero?
1: Voglio essere molto chiaro per quanto riguarda i tre obiettivi della guerra. Comincio con il terzo, che è naturalmente fare in modo che creare le condizioni della caduta del regime. La prima fase dopo la guerra di giugno, ci sono voluti diversi mesi prima che gli iraniani coraggiosi scendessero in piazza.
2: Deaths on the 8th and 9th of January. This is concerning the conditions.
1: Prima che fossero messi a morte. Insomma, penso che questo regime crollerà molto presto se continueremo a mettere pressione e a colpirli continuamente. Per quanto riguarda i missili, io posso dire loro in questo momento ogni missile che lanciano non possono crearne un altro, produrne un altro. Hanno ancora una quantità di missili che può avere un'influenza. Ora, per quanto riguarda il nucleare, che è la sua domanda, sono molto chiaro: arricchire l'uriano noi non lo possiamo consentire, questo non possiamo fare in modo che questo uranio rimanga lì, questo non è negoziabile, non ne possiamo discutere. Gli americani lo sanno. L'Iran che cosa vuole? Naturalmente vuole che la guerra finisca e vuole un accordo alle loro condizioni con l'uranio che rimanga in Iran. Questo è un qualcosa di inaccettabile. Finché vogliono questo, la guerra non finisce.
0: Mi faccio fare una domanda ipotetica, signor Presidente. Un accordo diplomatico che prevedesse la rinuncia da parte dell'Iran dell'uranio arricchito, quindi la consegna di quel quantitativo che ha a disposizione ad un paese terzo, ma che in cambio prevedesse il continuo controllo dell'Iran sullo stretto di Hormuz, sarebbe un accordo accettabile? La rinuncia dell'uranio in cambio del controllo dello stretto di Hormuz?
1: In return of the control of the Hormuz Strait. Se pensiamo allo stretto di Hormuz, è un qualcosa che io non capisco come la comunità internazionale possa accettare una cosa del genere e anche negoziare con gli iraniani. In base a quello che vediamo dalla realtà, non ci vuole molto tempo per vedere la pressione economica, per vedere grossi problemi per questo regime iraniano, e noi non dobbiamo consentire a questo regime di dettare le condizioni, deve essere il contrario. Prima cosa. In secondo luogo, molto importante da sapere, da capire, è che gli iraniani stessi, quando firmano un accordo, sono accordi che non vengono mai rispettati, purtroppo. Tutti gli accordi che sono stati firmati o in Libano o a Gaza o con gli iraniani stessi, prima di parlare di quello firmato nel 2015, non vengono mai rispettati, e di conseguenza è molto difficile pensare, quando si parla al Medio Oriente, a una soluzione diplomatica che per me sarebbe qualcosa di totalmente accettabile, ma c'è soltanto una condizione: rispettarlo l'accordo, e questo non avviene con l'Iran.
0: Leggo sempre più spesso di un'ipotesi secondo la quale americani e israeliani insieme potrebbero fare un blitz all'interno dell'Iran per prenderselo da soli quell'uranio. È una operazione possibile, fattibile?
1: Non si aspetti che adesso io le dica quello che possiamo o vogliamo fare. Abbiamo visto l'inizio, quando abbiamo iniziato tutto questa guerra. Diciamo che sono stati loro a cominciare il 7 ottobre, poi ci sono stati due ondate di attacchi con missili balistici negli ultimi due anni. Quindi non è stato Israele a iniziare la guerra, noi abbiamo risposto. Per quanto riguarda le possibilità che abbiamo in Iran adesso, io posso

0: ricordare soltanto una cosa: come è cominciata questa guerra? Colpendo il leader supremo iraniano e molti dei comandanti e dei leader di questo regime, il che significa che, in questo caso non sto svelando nessun segreto, quando un leader iraniano fa i suoi sogni, fa i suoi progetti, adesso sa di non poter giocare più perché i giochi sono finiti. Israele e gli Stati Uniti stanno insieme. Noi vorremmo che gli iraniani possano vivere in pace con Israele, come in passato, come la storia. Però la minaccia nucleare nei confronti di Israele deve sparire, soprattutto dal 7 ottobre. Non è accettabile questo. Perché noi abbiamo imparato che quando i nostri nemici dicono di voler uccidere, stuprarci, lo dicono sul serio, lo fanno per davvero.
1: Veniamo un momento alla questione Libano, perché durante questo cessato il fuoco, che dura, come dicevo, da più di un mese, Israele ha continuato a colpire il sud del Libano, in particolare anche il sud della città di Beirut, della capitale. Ecco, mi spiega quali sono gli obiettivi di questa guerra contro il Libano, che ha già fatto quasi 3.000 morti tra la popolazione libanese.
0: Prima di tutto voglio ricordarle che i civili non sono il nostro obiettivo, anzi, a Gaza gli aiuti umanitari sono stati senza precedenti, né in Iraq, né in Afghanistan, né in Kosovo. Non ricordo nessun posto in cui sono stati consegnati aiuti umanitari come ha fatto Israele. Allora non abbiamo nessuna intenzione, sono stati loro a colpirci il 7 ottobre, poi dall'8 ottobre noi abbiamo cominciato a rispondere, poi abbiamo colpito Hezbollah, un altro proxy di Iran. Stiamo parlando di gruppi terroristici. Io mi aspettavo che lo Stato del Libano, uno Stato sovrano, si fosse schierato a controllare il suo territorio e a controllare il suo esercito, facendo in modo che i gruppi terroristici non avrebbero colpito i paesi limitrofi dall'interno dei loro confini. Il governo libanese e l'esercito libanese purtroppo non hanno mai fatto. E questo ci ha costretto a fare quello che abbiamo fatto per difenderci. Ha parlato del sud del Libano. Come ho detto, ci sono accordi che non sono stati rispettati. C'era un accordo, un cessate il fuoco. Noi non volevamo ricominciare questa guerra con il Libano. Che cosa è successo? L'accordo non è stato rispettato. Ci sono stati più di 1.000 terroristi di Hezbollah a sud del fiume Litani, non dovevano esserci. Purtroppo l'esercito libanese non ha fatto il suo lavoro, e quando si parla di un cessato il fuoco non rispettato, allora purtroppo bisogna, quando un cessato il fuoco non viene rispettato, bisogna rispondere, perché ogni giorno perdiamo un soldato oppure ci viene ferito. E allora Hezbollah, non avendo rispettato questo cessate il fuoco, e allora non ci si può aspettare che noi restiamo fermi. Io non vedo nessun paese al mondo che si rispetti non risponda ad un attacco.
1: Anche qui è possibile che ci sia una soluzione non militare. So che sono in corso delle trattative col presidente libanese Aoun. In fondo Israele, che è un esercito potente, molto ben armato, sono anni che si scontra con Hezbollah senza riuscire a sradicarlo. È difficile immaginare che il Libano da solo, che è un paese povero, attraversato da una lunga guerra civile, possa da solo vincere con contro Hezbollah. C'è un modo per collaborare a questo scopo?
0: Devo ricordarle ancora una volta che Hezbollah è stato colpito molto duramente, come l'Iran. Ricordo anche che il leader Hezbollah è stato eliminato, ed è una cosa molto molto positiva per il popolo libanese, prima di chiunque altro. Quindi Israele ha colpito Hezbollah molto duramente. Questa è una guerra contro un gruppo terroristico, è sempre difficile quando si ha un paese che rispetta i civili, perché quando fai una guerra in un paese dove i terroristi si nascondono in mezzo ai civili è molto, molto difficile. Non è come una guerra tra due eserciti, ed è quello che sta succedendo nella nostra regione, a Gaza e in Libano. Quando si parla di negoziati con i libanesi, io avrei preferito che i negoziati fossero tra ambasciatori, non tra ambasciatori a Washington, ma tra leader. Noi puntiamo a questo. Forse sembra un po' paradossale in questo momento, ma io sono convinto che questa guerra, che è difficile, che è dura, che costa un prezzo molto alto, perché noi stiamo perdendo molti, molti soldati, migliaia sono feriti, è difficile ovviamente, ma alla fine vedremo la luce in fondo al tunnel, perché per via di quello che sta facendo Israele in questo momento, stiamo eliminando il male rafforzando i moderati. Non dico che domani ci saranno tutti angeli in Medio Oriente, ci saranno sempre i radicali che vogliono distruggere lo Stato di Israele, lo dobbiamo sempre sapere questo, ci saranno sempre quelli che non convincono, che sono convinti che lo Stato di Israele non abbia il diritto di esistere. Eppure noi vediamo dei buoni segnali, vediamo dei paesi del Golfo che si uniscono a questi accordi straordinari di Abramo. Questa è una piattaforma straordinaria in cui possiamo avere una grande prospettiva per un grande futuro. Per il momento, in parallelo abbiamo un rafforzamento dei moderati, ma dobbiamo eliminare il male nel Medio Oriente e i malvagi, e ce ne sono molti.
1: Fa una certa impressione, io ho letto una frase del ministro Smotrich, uno dei ministri del governo Netanyahu, proprio a proposito del Libano. Lui ha detto: mio figlio vuole che risparmi una parte del Libano così che lui possa distruggerla in seguito. Gli ho detto di non preoccuparsi, che ce ne sarà abbastanza per tutti. Ecco, sentire queste frasi sinceramente è una cosa che spaventa.
0: Sounds a little scary. Non bisogna spaventarsi. Israele c'è uno Stato di diritto, è una democrazia, abbiamo un governo, ogni ministro può esprimere le proprie opinioni. Abbiamo un primo ministro, l'abbiamo sentito parlare. Questa non è la musica che suona il nostro primo ministro. Adesso siamo in guerra e stiamo difendendo la nostra popolazione. All'interno del territorio dei nostri nemici, Libano, Siria, Gaza, ma nessuno vuole conquistare il Medio Oriente, al contrario, anzi, noi vogliamo vivere in pace con i nostri paesi limitrofi e al contrario noi vogliamo governi democratici e forti che rispettino la propria popolazione, perché rispettando la propria popolazione potranno rispettare anche noi, in Siria, in Libano, in tutti i nostri confini, nel confine meridionale. Noi vogliamo avere governi con cui si possa convivere in pace e in collaborazione. È questo sempre il nostro desiderio. Questo è il Medio Oriente. E in Medio Oriente, purtroppo, io rispetto i miei vicini, ma loro non rispettano noi.
1: Presidente Bismuth, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Le auguro buona serata e buon lavoro. Grazie ancora.
0: Thank you very much for inviting me. Grazie mille a voi dell'invito.
1: Era Boaz Bismuth, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Parlamento israeliano, la Knesset. Grazie ancora a Marco De Mico per l'interpretariato. Andiamo avanti con la puntata, abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi proseguiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Zapping.
1: Le 20 e 30 minuti a Zapping, prima di andare avanti, se lo abbiamo, i titoli della News 24.
15: Salari, incentivi alle aziende e natalità, nostre priorità. Superbonus, finiremo di pagarlo nel 2027. Porte aperte a chi vuole collaborare, opposizioni all'attacco. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, così la marina iraniana. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia: avviciniamo all'area due cacciamine in via precauzionale. Trump è a Pechino per incontrare Xi, sul tavolo la guerra in Iran, ma il tycoon dice: non abbiamo bisogno della Cina o della NATO, dazi, terre rare, Taiwan, altri temi. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno tutti bene, erano in un alloggio adeguato. Ha chiesto riservatezza e espresso timori, così la procuratrice di Piacenza. La visita della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia, dove ha visto una scuola dell'infanzia, parte del progetto educativo del territorio, un modello riconosciuto in tutto il mondo. Sul derby Roma-Lazio e braccio di ferro tra prefettura e Lega Serie A, per motivi di sicurezza il match è stato spostato a lunedì sera, la Lega minaccia ricorso, Piantedosi si trova una soluzione.
1: 20 e 31 minuti, questi titoli di La News 24, bentornati a Zapping. Parliamo di Germania. La Germania da un po' di tempo, contrariamente a quello che eravamo abituati a pensare, è considerata un po' il malato d'Europa, una economia che stenta a ripartire, che è sempre in bilico tra la recessione, la stagnazione, una crescita dello zero virgola e una politica sempre più caotica e litigiosa, con il cancelliere Merz che è in caduta libera nei sondaggi e quindi una situazione anche politica molto instabile. Ce la facciamo raccontare, andiamo un po' a esplorare le cause di questa crisi insieme economica e politica da Ruben Giuliano, che è un giornalista di Focus Magazine, che è uno dei principali settimanali tedeschi.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Qual è la malattia che sta vivendo in questo momento la Germania? Di cosa è malata?
18: Ma diciamo che Giancarlo hai già detto che sono diverse le crisi, non solo economica ma piuttosto anche politica, perché da una parte abbiamo una coalizione che dovrebbe essere stabile, una coalizione di CDU e di SPD, cioè una coalizione che nella storia della Germania è sempre stata un governo che era piuttosto tranquillo e piuttosto sì anche forte, solo che la Germania è da un po' di anni che è una crisi molto grave, questa crisi sicuramente si è rafforzata dopo la guerra dell'Ucraina, perché poi la crisi economica è proprio andata molto in alto. Parliamo forse della crisi dell'industria automobilistica, che è quella più importante, sono ormai tante le notizie delle scorse settimane dove sempre vediamo che la VW, la Volkswagen, la BMW, l'Audi, tutti stanno avendo meno profitti, tutti stanno dovendo anche mettere posti di lavoro, fino al 2035 saranno più di 200.000 posti di lavoro che dovranno essere sospesi. E questo è tutto un miscuglio di crisi che sta subendo la Germania in questo momento.
1: Ecco, ma qual è l'analisi, qual è la diagnosi che si fa delle difficoltà? Partiamo da quelle economiche. Perché la Germania ha smesso di crescere? Quali sono gli errori del passato che vengono riconosciuti? Si parla spesso, per esempio, dell'uscita dal nucleare, di non aver forse affrontato un problema di infrastrutture, di innovazione tecnologica, di essersi affidato troppo ai mercati cinesi. Quali sono la diagnosi che si fanno?
18: Sono proprio diverse. Sicuramente quello più importante è che fino al 2022 la Germania ha sempre avuto energia a un costo molto basso da parte della Russia. Poi la Russia ha iniziato la guerra contro l'Ucraina e quindi anche per esempio il gas a un costo molto basso non si è più ricevuto in Germania. Poi parlando sempre dell'industria automobilistica, la Germania non è riuscita a trasformare, a mettere un processo di trasformazione nell'industria automobilistica, che significa per esempio di produrre auto elettriche, e quindi la Cina è avanzata proprio su questo settore nei scorsi anni e adesso la concorrenza è troppo forte contro la Cina e per esempio la Germania non riesce più a vendere auto tedesche in Cina, e questo è molto grave proprio per l'industria automobilistica.
1: Ma si parla per esempio di un ritorno al nucleare o quello ormai è un tabù?
18: Guarda, si parla sempre, c'è proprio la CSU, cioè il partito gemellato alla CDU di Friedrich Merz, del capo di questo partito che si chiama Markus Söder, che sempre prova a rimettere in discussione il nucleare, ma ormai il nucleare è da diversi anni che siamo usciti e non credo che sia una discussione piuttosto seria.
1: Vediamo la crisi politica. Merz governa da qualche giorno più di un anno, è stato eletto il 6 maggio del 2025 e i sondaggi lo danno a livelli molto bassi. Leggevo, mi pare, il 13% dei tedeschi giudica il suo un buon lavoro, gli altri invece lo giudicano negativamente. In che cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, per avere dei sondaggi così negativi?
18: Sì. Guarda, andiamo a rivedere forse le aspettative, perché le aspettative della popolazione riguardo a Friedrich Merz erano molto alte. Friedrich Merz è sempre stato un politico che ha fatto degli annunci molto precisi e molto grandi, ciò che significa per esempio nella politica migratoria, perché è stato proprio lui a dire che dopo anni della migrazione molto forte noi cambieremo questa via. Di parte ne è riuscito, per esempio sono molti meno i migranti che vengono in Germania ad oggi, solo che dall'altra parte abbiamo parlato della politica economica, ma anche nella politica sociale c'è la SPD, cioè il partito socialdemocratico, che alla fine è anche gemellato al PD in Italia, che sta bloccando le diverse riforme che sono molto importanti per la Germania, per esempio a livello della politica sociale, a livello della politica economica. È proprio questo il conflitto, perché la SPD ormai è anche in una crisi molto esistenziale. Vedo i sondaggi che vedono la SPD al 12, al 13%. Quindi la SPD anche in questo momento sta vedendo come arrivare a più voti nel campo di sinistra, e quindi è concentrato molto su se stesso e meno sul governo e meno su un programma insieme alla CDU. E tutto questo fa diventare Friedrich Merz, che ha fatto degli annunci molto precisi, molto grandi, un cancelliere piuttosto debole. Finora la gente vede Friedrich Merz come un cancelliere che solo annuncia ma non fa.
1: Anche in politica estera Merz ha incontrato difficoltà, si è voluto presentare al suo paese e all'Europa come il politico più in grado di avere buoni rapporti con l'America di Trump, poi questa missione non gli è riuscita, anzi qualche giorno fa ha detto che gli Stati Uniti erano stati umiliati in Iran, e questo gli è costato un sonoro rimprovero da Trump, al punto che l'amministrazione americana ha deciso di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Come è stata accolta nel dibattito politico e pubblico tedesco questa difficoltà di rapporto con l'America?
18: Sì, guarda, molto inaspettato, perché quando Merz è subentrato nella cancelleria tedesca tutti si aspettavano che i rapporti con Donald Trump e i rapporti con gli Stati Uniti ripartissero, perché Friedrich Merz è stato sempre uno che ha una cultura piuttosto transatlantico, e noi anche ricordiamo per esempio le immagini quando Friedrich Merz è stato alla Casa Bianca e Donald Trump gli ha toccato il ginocchio, e quindi era tutto amichevole, solo che questa tra virgolette amicizia era molto condizionata, no? Quindi Trump si aspettava che Merz appoggiasse ogni sua decisione, solo che poi è subentrata questa guerra in Iran, e ovviamente dobbiamo dire che questa guerra in Iran l'Europa sta pagando il prezzo di questa guerra, per esempio attraverso i prezzi del carburante molto alto. E proprio in questa situazione Merz ha detto: guarda, noi non siamo stati coinvolti nei piani di Trump, noi non sappiamo quale sia la strategia, e questo l'ha detto pubblicamente, e proprio in questo momento il legame forse che c'era tra Trump e Merz si è rotto definitivamente. Adesso ci stanno queste notizie di 5.000 soldati che saranno ritirati, poi andremo a vedere se veramente sarà così, perché ovviamente sappiamo che Trump fa annunci e poi la politica qualche volta è anche diversa.
1: Vediamo invece il rapporto con la Russia, perché in Germania c'è un partito molto forte in crescita, quale Alternative für Deutschland, che mi sembra predicare abbastanza chiaramente la necessità di una normalizzazione dei rapporti con la Russia, di una riapertura del dialogo con Putin. Ecco, questa questione il governo come la vive, e il dibattito pubblico anche qui in Germania come la pensa?
18: Sì. Diciamo che la Germania e la popolazione in Germania, ma credo anche in tante altre parti dell'Europa, è molto stanca di questa guerra, perché la gente vede quanti miliardi stiamo ovviamente mandando in Ucraina e quante armi, però non vede che questa guerra sta finendo. Quindi la gente qui, i cittadini si aspettano che questa guerra prima o poi vada ad una fine. Infatti proprio pochi giorni fa c'è stato anche questo suggerimento di mettere Gerhard Schröder, che era un ex cancelliere della Germania, che ha rapporti, si dice, molto stretti con Vladimir Putin.
1: Ha fatto il lobbista per delle società tedesche, russe, voglio dire, questo è il nome.
18: Proprio, sì, ha fatto dei grandi affari con la Russia, diciamo, sì. E proprio questa era la discussione, di mettere lui come uno che può negoziare tra l'Ucraina e la Russia. Quindi diciamo che sì, da un lato la gente è molto stanca di questa guerra, e questo fa anche crescere l'AfD, perché l'AfD è l'unico partito che sta articolando di voler finire la guerra anche senza che siano rispettati gli interessi dell'Ucraina, però da tutta l'altra parte c'è la CDU, c'è la SPD, che stanno dicendo: no, l'Ucraina deve avere sempre il suo territorio e gli interessi saranno rispettati. Quindi Prima o poi andremo anche a vedere adesso a settembre le elezioni regionali all'est della Germania, che sono sempre molto importanti. Lì andremo sicuramente a vedere che la AfD andrà a avanzare, forse anche a vincere qualche elezioni, e proprio la guerra in Ucraina è uno di questi motivi, o potrebbe esserlo.
1: Grazie a Ruben Giuliano, ti saluto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie ancora.
18: Grazie Giancarlo, buona serata, ciao.
1: Sono le 20:43 minuti, abbiamo il TG2 da farvi sentire e poi andiamo verso la fine di questa puntata.
19: La Premier Meloni rivendica il lavoro del governo, priorità ai salari e gli incentivi per le aziende. Entro l'estate i decreti per il nucleare, apertura al dialogo con le opposizioni. Pieno appoggio alla Premier dei partiti della maggioranza, azione dell'esecutivo da promuovere. Per le opposizioni il governo inadeguato e il paese più povero e più fragile. L'attenzione del mondo su Pechino per l'incontro Trump e Xi Jinping. Al centro del vertice temi economici, ma ci sarà spazio anche per la crisi in Medio Oriente, borse in crescita. Sarebbe un'Italia povera e triste senza il contributo della cultura, così il presidente Mattarella per i 145 anni della SIAE, tanti gli artisti presenti al Quirinale. Nessuna positività è stata rilevata nei test sui sospetti casi di contagio da antivirus in Italia. Ministro Schillaci, il nostro paese ha reagito subito, i rischi restano bassi. Keita Reggio Emilia per studiare le scuole d'infanzia, si dice affascinata dal modello emiliano. Per la principessa, bagno di folla che saluta con un italianissimo grazie mille. All'Eurovision Song Contest, ovazione per Salda, vince la prima semifinale. Oggi il cantante napoletano sorprende con un fuori programma all'ambasciata italiana a Vienna, cantando Mala Femmina.
1: Le 20:44 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Andiamo verso la fine di questa puntata e ci occupiamo di un altro allarme, di un'altra preoccupazione tra le tante che ci colpiscono in questo periodo. Questa è legata ai mutamenti climatici ed è legata alla famosa corrente del Niño, che quest'anno viene annunciato come un super Niño, e quindi un cambiamento. Il Niño, lo sapete, è un fenomeno climatico che si sviluppa nell'Oceano Pacifico tropicale, riscaldamento del mare. Quest'anno potrebbe avere effetti molto più preoccupanti, se non addirittura catastrofici. Ne parliamo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
20: Buonasera, grazie.
1: Allora, diciamo, i guai non vengono mai soli, forse avremo anche un'estate particolarmente calda, avremo siccità, avremo, qualcuno dice addirittura, carestie, dovuto a questa forma così accentuata della corrente del Niño. È così? Succederanno cose di questo genere?
20: Ma guardi, sostanzialmente il Niño ha delle conseguenze dirette nel Pacifico, in Australia, dove è prevista una siccità molto forte, ondate di calore molto forte, sulle coste dell'America Meridionale, il Perù, alluvioni e cose di questo tipo, e poi ha conseguenze un pochino più indirette anche da altre parti, insomma. Ecco, per quanto riguarda le nuove previsioni stagionali, vediamo effettivamente un'estate anche in Europa, nel bacino mediterraneo, piuttosto calda, e forse alla fine dell'estate, fra l'estate e l'autunno, qualche precipitazione un pochino più violenta del normale, insomma. Però io devo dire questa,
1: ecco,
20: cosa.
1: Ma esiste, cioè, questo super Niño è un'invenzione giornalistica?
20: Ma no, diciamo, in parte ovviamente è una cosa che tira click, insomma, no? Diciamo che esattamente, però le previsioni sono effettivamente di un Niño che potrebbe essere piuttosto forte, insomma. Però quello che volevo dire io è che questa è una cosa che si sovraimpone a un trend già in aumento dovuto ad altre cause, perché insomma è come noi stiamo sostanzialmente su una scala mobile in salita, no? Quindi è il Niño e siamo su un gradino, e quando c'è il Niño possiamo salire al gradino sopra, quando c'è la Niña, cioè la fase negativa, possiamo discendere un gradino. Il problema vero è che la scala mobile continua a salire a causa delle emissioni di gas serra e così via, insomma.
1: Ma qual è il meccanismo per cui questo il Niño ha così tanta influenza sugli equilibri climatici del pianeta?
20: Ma innanzitutto diciamo che interessa direttamente una grossa parte del Pacifico, quindi è già una zona molto grande, e poi innesca dei fenomeni a catena, sa, la circolazione atmosferica e marina è piuttosto complessa, insomma, quindi non possiamo vederla in maniera meccanicistica come degli ingranaggi, per cui se da una parte parte una rotazione, dall'altra per forza ne arriva un'altra, eh? Non è una cosa così, però insomma comunque abbiamo delle conseguenze dirette lì appunto in Australia, Polinesia e America del Sud, e più indirette anche altrove.
1: Ma io in questi giorni sento parlare di un precedente, cioè si evoca una crisi climatica, quella del 1877, in cui l'umanità, leggo almeno, ha rischiato quasi uno sterminio con milioni di morti dovuti a carestie diffuse, siccità, aumento delle temperature spaventose, e dicono i giornali, forse anche qui a favore di click, che le caratteristiche di quel famoso Super Niño dell'877 somigliano molto da vicino a quelle a cui ci dovremmo preparare. Lei che ne pensa?
20: Ma oddio, in passato abbiamo avuto ovviamente mutamenti climatici di origine naturale. Il problema vero è che adesso noi quella scala mobile l'abbiamo assalita parecchio, e quindi se ci dovesse essere un Niño altrettanto forte adesso farebbe purtroppo danni peggiori, insomma. Quindi ci sono sempre le cose da bilanciare, insomma. In passato abbiamo avuto dei riscaldamenti, però spesso e volentieri regionali, diciamo, di singole zone del globo. Il problema vero di oggi è che il riscaldamento globale di origine antropica interessa il 98% della superficie, quindi è completamente diverso da quello che abbiamo vissuto in passato. In passato abbiamo visto delle variabilità naturali che facevano variare il clima in maniera naturale, adesso c'è questa forzante, questa cosa che spinge dall'esterno, e purtroppo siamo noi che in realtà non siamo all'esterno del sistema, ma siamo proprio lì dentro.
1: Vedo anche, diciamo, dei commenti e delle analisi più, diciamo, ottimistiche o quantomeno consolatorie, c'è, cioè, chi dice sì, va bene, il Niño è un problema, può essere un problema, lo è stato in passato, però oggi siamo molto meglio attrezzati nel prevederlo, nel monitorarlo, ci sono tecnologie che ci consentono di capire i suoi spostamenti, le sue influenze, di attenuare o di contrastare gli effetti peggiori. Insomma, abbiamo fatto oltre ad avere, diciamo, dei problemi maggiori, abbiamo anche dei poteri maggiori per difenderci da questi fenomeni. Possiamo dire
20: ovviamente.
1: Che è così?
20: Ovviamente abbiamo un sistema di previsioni che è tutt'altra cosa rispetto a quello di 50 anni fa, ma anche soltanto di 20 anni fa. Abbiamo la possibilità di agire, avremo la possibilità di agire in prevenzione. Il problema è che non lo facciamo, insomma, solitamente agiamo a posteriori per tappare i buchi, insomma. Invece in questo sistema così complesso noi abbiamo bisogno assolutamente di agire in anticipo, e questo è però una questione culturale, non dipende tanto dai mezzi tecnologici che hai o no in quel momento. Insomma.
1: Ma avremmo gli strumenti per mitigare gli effetti di fenomeni climatici così estremi? Volendo?
20: Ovviamente possiamo pensare a proteggere le nostre città, le nostre campagne, le ondate di calore in città, dobbiamo fare assolutamente qualcosa per rendere più verdi le città, tutto quello che si chiama adattamento al cambiamento climatico, perché sai, il cambiamento climatico è una macchina che è partita, per fermarla ci vuole del tempo, quindi non possiamo pensare di tornare indietro subito, per decenni ci terremo i fenomeni che vediamo adesso, quindi a questi dobbiamo adattarci, ma attenzione, dobbiamo assolutamente mitigare, diminuire drasticamente le nostre emissioni di gas serra, per evitare di arrivare a scenari in cui sarebbe più praticamente impossibile difendersi, quindi dobbiamo assolutamente fermare questa macchina.
1: Ma lei pensa che la nostra difficoltà nell'affrontare questi problemi, questi mutamenti, sia dovuta ancora a un residuo di scetticismo sulle loro cause? Cioè, io sento ancora tanta gente che direi, ma il clima cambia, è sempre cambiato, qualche volta più caldo, qualche volta più freddo, insomma ci possiamo fare poco, questo mito del riscaldamento globale, una follia green, è una cosa a cui ci hanno convinto, ma non ci dobbiamo tanto credere. Cioè, addirittura gli Stati Uniti, Trump dice continuamente che questa è la più grande truffa della storia, no? Quindi forse anche questo ci indebolisce un po' nella reazione.
20: Ovviamente le narrazioni, se non fanno, come dire, se non si basano su un principio di realtà, raccontano quello che vogliono, insomma. Quindi negare il dato scientifico vuol dire forse dà fastidio per un certo tipo di narrazione, quindi noi dobbiamo abituarci a basarsi su un principio di realtà e poi discutere per esempio sulle soluzioni, perché su quello ci si può discutere, si può anche dividersi, voglio dire, si possono avere opinioni diverse sulle soluzioni, ma il problema è non mettere la testa sotto la sabbia e non negare qualcosa che invece è reale.
1: Perché invece ci si divide sul fatto che, diciamo, i cambiamenti climatici siano in gran parte frutto, diciamo, dell'azione dell'uomo, ancora su questo mi pare che non ci sia c'è concordia, no?
20: Ma non c'è concordia nella pubblica opinione, ma non negli scienziati, quindi dobbiamo
1: in qualche
20: modo...
1: forse non c'è concordia.
20: Probabilmente perché? Perché ancora una volta si vogliono fare delle narrazioni ideologiche e non basate su un principio di realtà.
1: Ecco, ma invece lei diceva prima le conseguenze del Niño insomma sono in qualche modo accentuate dalla situazione in cui già ci troviamo, ma in che senso questo lo diceva?
20: Nel senso che questo aumento di temperatura globale a cui porta il Niño negli anni in cui esiste va a sommarsi a un aumento di temperatura che si sta alzando di anno in anno, il trend, la tendenza dell'aumento, ma dovuto alle nostre emissioni di anidride carbonica, di altri gas, alla nostra deforestazione, in buona parte anche per un'agricoltura non sostenibile, insomma, per una serie di motivi che noi ormai sappiamo chiaramente, insomma.
1: Ma l'Europa sarà in qualche modo interessata da questo fenomeno, chiamiamolo pure Super Niño, concedendo qualcosa alla, certo, così, alla fantasia dei titolisti.
20: Certo, come dicevo, in maniera più indiretta rispetto all'Australia, alla Polinesia, all'America del Sud, ma sicuramente si potrebbe intravedere questo fatto che già cominciamo a vedere un'estate più calda del normale e che fra l'estate e l'autunno possano esserci degli eventi estremi di piogge violente, e diciamo potrebbe essere influenzato maggiormente appunto anche da questo Niño.
1: Però sento già che dire sui social: abbiamo avuto un maggio freddo e piovoso, perché ci continuate a parlare di riscaldamento globale? Magari facesse più caldo. Cioè siamo...
20: Ma lo sai che noi siamo troppo abituati a questo caldo, e come c'è un rifolo di vento freddo, ci viene da dire che è freddo, perché se lei va a vedere a livello europeo, per esempio l'aprile scorso è stato il quinto aprile più caldo degli ultimi 60 anni, insomma, no? Allora di cosa stiamo parlando? Veramente abbiamo la memoria corta, veramente siamo ormai troppo abituati a un caldo asfissiante, e quando le stagioni vanno un pochino più nella norma, ma sempre più calde della norma, a noi sembrano fredde. E quindi è una questione di sensazione, ma purtroppo, come dire, dobbiamo basarci sui dati. I dati ci dicono qualcosa di diverso.
1: E poi c'è sempre questa tendenza a confondere, diciamo, clima e meteorologia, no? Sono due.
20: Beh, questo sì, è ovvio. Tra l'altro c'è questo fatto fondamentale che non dice mai nessuno: c'è un riscaldamento in atto, quindi aumenta la temperatura media, ma aumenta anche la variabilità. Perché altrimenti, voglio dire, se la variabilità fosse rimasta la stessa, gli eventi freddi non sarebbero più successi. Invece no, aumentano maggiormente gli eventi di caldo estremo, ma rimangono ancora qualche evento di freddo, perché si allarga la campana, come si dice, no? Con la temperatura media e mezzo, e i lati di qua e di là si allargano, e quindi rimangono gli eventi freddi, purtroppo quelli caldi arrivano ancora di più.
1: Grazie professore, grazie Antonello Pasini, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping, ringrazio tutta la redazione, ringrazio Paola De Gaudio, la nostra regista, grazie alla parte tecnica a Giovanni Leporale e a Francesco Pio Naglieri. Vi do appuntamento a domani e dopodomani, due puntate speciali di Zapping dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
9: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
10: La pace si costruisce ogni giorno, non è solo assenza di guerra, di conflitto, ma è una condizione, un'attività di armonia, dialogo, di ascolto, di fraternità, di rispetto reciproco. Ogni donna e uomo è chiamato a costruire la pace nella propria vita, in famiglia, al lavoro, in ogni luogo dove vive. Diceva Gandhi: non c'è via per la pace, ma la pace è la via. Sì, la pace si costruisce con la gentilezza, con il prendersi cura, con il riconoscere l'altro come fratello e sorella e non come un nemico. Oggi San Francesco ci ripete ancora: «Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace». Dove odio che io porti amore, dove offesa che io porti il perdono. Non dobbiamo aver paura di costruire la pace, perché la pace dona vita, dona gioia, ci fa essere uomini e donne vere. In questo tempo pasquale, ascoltando il Vangelo di ogni giorno, Gesù, quando saluta i suoi discepoli, dice: pace a voi. Ed è il saluto che noi cristiani dovremmo avere impresso nelle nostre labbra, nel nostro cuore, perché solo la pace ci dona futuro, ci dona dignità, ci fa essere fratelli e sorelle. La pace, un dono che dobbiamo chiedere ogni giorno al Padre.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo all'interrogazione dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza, che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa. Critiche le opposizioni. Il PD contesta la linea dell'esecutivo. Dubbi sul nucleare dai 5 Stelle. AVS, niente misure per i giovani. Super bonus, il costo è di più di 170 miliardi, quasi quanto stanziato per il PNRR, e aumentano le irregolarità.
3: Spese quadruplicate, altri 4 miliardi di frodi sono gli effetti del superbonus calcolati dal Sole 24 Ore, ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata all'Italia. Anche al netto delle truffe si attesta a 174 miliardi di euro, secondo i dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Con l'ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia è riuscita ad incassare 166 miliardi su 194,4. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Intanto fioccano gli illeciti legati al maxi incentivo. Il fisco ha bloccato oltre 4 miliardi di crediti per sospette irregolarità.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: Festosa accoglienza riservata a Trump da Pechino all'arrivo in Cina del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia, alle 10 cinesi. Numerosi i temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la crisi in Iran. Pechino è fra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano, che passa per lo stretto di Hormuz. Dopo mesi di tensioni, dal Vaticano arriva una nuova minaccia di scomunica nei confronti dei lefebvriani, che confermano l'intenzione di ordinare nuovi vescovi a luglio. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Sarebbe una grave offesa a Dio, spiega il cardinal Fernandez, prefetto della dottrina della fede. Con la cronaca andiamo in Campania, dove poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati riservati di imprenditori e VIP.
4: Hanno catturato 1,5 milioni di notizie sensibili accedendo in modo abusivo alle banche dati della pubblica amministrazione, informazioni riservate sulla vita privata, lavorativa e di relazione di calciatori di Serie A, cantanti famosi, attori, ma anche società e persone comuni, che poi venivano rivendute secondo un preciso tariffario ad agenzie di investigazione private o a società specializzate che le raccoglievano in un server per piazzarle sul mercato criminale dei dati personali sensibili. Poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta, ma anche impiegati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, esfiltravano notizie rivendute tra i 6 e i 25 euro secondo l'importanza del dato. Pacchetti completi che raccontano tutto della vita di una persona: precedenti di polizia, stipendi, reddito, dati bancari, possesso di veicoli, barche, immobili. 29 gli indagati, 10 arrestati, sia in carcere sia ai domiciliari, 19 obblighi di dimora. Vincenzo Perone, GR1.
2: Processo Concorsopoli in Umbria, condanna anche in appello, tra gli altri, per l'ex presidente della regione.
5: La pena nei confronti di Marini Catiuscia in anni 1 e mesi 8 di reclusione.
6: 1 anno e 8 mesi di reclusione all'ex presidente della regione Umbria Catiuscia Marini. 2 anni per l'ex sottosegretario all'interno e segretario regionale del Partito Democratico Giampiero Bocci e l'ex assessore alla sanità Luca Barberini. Per Catiuscia Marini, costretta alle dimissioni sulla scia dello scandalo Concorsopoli nella primavera del 2019, il sostituto procuratore generale Luca Semeraro aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Tesi non condivisa dalla Corte, che l'ha condannata per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. Come chiesto dall'accusa, cade invece l'ipotesi sull'esistenza di una presunta associazione a delinquere che avrebbe orientato assunzioni e promozioni nella sanità umbra. Accusa riconosciuta in primo grado ma negata dalla Corte d'Appello per Bocci e Barberini, condannati con pene ridotte rispetto alla prima sentenza per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. 10 mesi e 20 giorni invece la pena inflitta all'ex direttore amministrativo dell'ospedale di Perugia Maurizio Valorosi, anche lui assolto dal reato associativo ma condannato per tentato peculato. Per il GR1 Massimo Solani.
2: Ora il meteo, maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge e temporali, in particolare in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
14: Zona Cesarini.
15: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pririschi. È il 13 maggio, sono le 21:07:35. Saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, Gabriele Broccani in regia, la parte tecnica Francesco Pionalieri e redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo di tanti temi, c'è il tennis, ha ritardato il programma, quindi dovremo attendere per vedere in campo Hodar contro l'azzurro Darderi. Si sta giocando la sfida fra Svitolina e Rybakina per quanto riguarda il tabellone femminile, ma fra poco andremo dal nostro Emilio Mancuso per tutti gli aggiornamenti del caso. Intanto è iniziata la finale di Coppa Italia fra Lazio ed Inter. Allora, le formazioni quando siamo al sesto minuto ed è 0-0 fra le due squadre: Lazio con in porta Motta, un 4-3-3 in difesa Marosic, Ghila, Romagnoli e Tavares, poi a centrocampo Basic, Patrick e Taylor, in attacco Isaksen, Noslin e Zaccagni. Risponde l'Inter con un 3-5-2, Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco a centrocampo, Thuram e Martinez i due attaccanti. Vi daremo aggiornamenti ovviamente su questa finale di Coppa Italia. Più tardi seguiremo insieme, a seconda poi dell'orario di inizio, anche il match di tennis fra Hodar e Darderi. Tutto questo fra pochissimo e poi tanti altri temi in questa serata insieme, tra cui anche il Giro d'Italia, la quinta tappa Praia Mare Potenza, e più tardi ci collegheremo con i nostri inviati appunto in giro per l'Italia per parlare di ciclismo e di questa quinta tappa.

0: Subsonica con Grida qui a Zona Cesarini, sono le 21:12 minuti e 45 secondi, ci spostiamo agli internazionali di tennis, quindi siamo a Roma, vicini agli studi di Saxa Rubra, c'è il nostro Emilio Mancuso lì per raccontarci di una giornata, Emilio, piovosa intanto e quindi ritardi sul programma, no? Ciao.
1: Buonasera a voi tutti, molto uggiosa con tante problematiche legate naturalmente alla pioggia e quindi ai match che sono slittati, a cominciare di quello tra Casper Ruud e Russo Khachanov, che si è concluso con la vittoria di Ruud dopo una lunga interruzione 6-2 al terzo, e questo ha portato allo slittamento del singolare femminile previsto alle 19, cominciato molto in ritardo, tra

0: giornata un po' triste per il tennis italiano, perché Lorenzo Musetti ha annunciato il forfè a Roland Garros, e dunque ci risentiremo più tardi appena scenderà in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Odar. Linea allo studio.
1: Allora, grazie Emilio Mancuso, ci sentiremo più tardi. Occasione per l'Inter nella finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, siamo al 13° minuto, sempre 0-0 fra le due squadre, ma a poco meno di un minuto fa cross teso di Barella dalla destra verso la sinistra e praticamente all'altezza del dischetto del rigore, Lautaro Martinez ha colpito di testa bene, palla piena che è uscita di un paio di metri alla sinistra del portiere della Lazio Di Motta, quindi subito prima occasione importante per l'Inter, che è andato vicino al vantaggio con il colpo di testa di Martinez. Fra pochissimo invece continueremo a parlare sia di tennis che di ciclismo e anche di un evento, di una finale scudetto per quanto riguarda l'hockey, il power hockey, e quindi parleremo anche di questo sport, ve lo faremo conoscere insieme, ma tutto questo fra un poco.

Depeche Mode con Just Can't Get Enough qui a Zona Cesarini, 21, 18 minuti e 50 secondi. Nella finale di Coppa Italia, parliamo di calcio, è passata in vantaggio l'Inter, Lazio-Inter, Inter in vantaggio 1-0 al 14esimo minuto con il calcio d'angolo di Di Marco, la deviazione di testa di Thuram che però è finita sulla testa di Marusic, che ha praticamente segnato un autogol perché ha provato

a spazzare via. Invece la palla è finita nella sua porta, quindi vantaggio dell'Inter al 14° minuto. Siamo ora al 17° minuto, non è cambiato. Lazio 0 Inter 1 con questo autogol di Marusic e due ammonizioni per l'Inter, Bissek al sesto e Bastoni al 16°, quindi due difensori dell'Inter ammoniti in meno di 20 minuti di gioco. Questo per quanto riguarda il calcio, mentre per quanto riguarda il tennis stiamo seguendo insieme la sfida del tabellone femminile, quarti di finale fra Rybakina e Svitolina, e a seguire proprio dopo questo match scenderanno in campo Odar e Darderi. Per quanto riguarda il tabellone maschile, sempre i quarti di finale, situazione con Svitolina che in questo momento è al servizio sul 4-3, 15 pari nel secondo set, ma il primo set è andato 6-2 a Rybakina, quindi vedremo se questo match andrà al terzo set o meno, e questo ovviamente comporterà ulteriori ritardi nell'inizio poi della gara fra Odar e Darderi. E ci sono anche due partite di campionati esteri. Il Paris Saint-Germain sta giocando per il campionato sul campo del Lyon, siamo in Ligue 1 in Francia, 21° minuto 0-0. In Premier League invece in campo Manchester City e Crystal Palace, anche qui risultato che non è stato sbloccato dopo 20 minuti, 0-0 fra le due squadre. Questi i risultati parziali, poi andremo anche un po' a vedere le classifiche perché sono tutti match importanti per quanto riguarda ormai queste ultime giornate di campionato. C'è una notizia importante perché c'è stato caos totale calendari per la 37esima giornata di campionato. Ultima idea della Lega Calcio era quella di anticipare alle 12 domenica 17 maggio il derby, posticipando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. In questo modo, secondo la Lega, sarebbe possibile salvaguardare l'ordine pubblico, ma secondo l'ANSA è già arrivata la risposta, ovvero che la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio non è percorribile. Questo apprende l'ANSA da fonti qualificate, secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Credo che nei prossimi giorni continueremo a parlare davvero di questo botta e risposta fra prefettura e Lega Calcio. Speriamo davvero si riesca a trovare una quadra.

0: Gloria Estefan con Conga qui a zona Cesarini, 21:25 minuti e 15 secondi. Ora parliamo di power share e lo facciamo, ok, e lo facciamo col presidente dei Macron Warriors Sabbioneta, Fabio Merlino, che saluto. Buonasera Fabio, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, è un piacere essere collegati con voi.
0: Allora, Fabio, insomma, Presidente, questa è una sfida importante. Il 17 maggio al Palazzetto dello Sport di Sabbioneta ci sarà la sfida decisiva della Serie A1 di questa, di questo campionato della Federazione Italiana Paralimpica di Power Chair Sport. Vogliamo un po' spiegare cos'è il Power Chair Hockey intanto ai nostri radioascoltatori?
1: Allora, il Power Chair Hockey è una disciplina che si gioca in un campo di 26 metri per 16, sì, in cui si gioca 5 contro 5, è giocato su carrozzine elettriche, ci sono atleti che hanno forza negli atti superiori, che utilizzano una mazza per colpire la pallina, e atleti con una ridotta mobilità che possono comunque prendere parte al gioco e essere attenti a tutti gli effetti grazie a un attrezzo montato davanti alla carrozzina chiamato T-Stick. Ecco, quindi è uno sport che negli anni è cresciuto molto, soprattutto in competitività, e quindi insomma sicuramente domenica ci sarà una delle più belle partite degli ultimi anni.
0: Beh, è un po' il classico, no, del power chair hockey, questa sfida fra i...
1: Sì, negli ultimi tre anni le sfide tra i Black Lions di Venezia e il Macromoglio Sabbioneta hanno sempre dato molto spettacolo. Cioè, siamo due squadre molto, molto forti, ben strutturate. I Black Lions di Venezia hanno vinto diversi scudetti, quindi sono sicuramente una squadra che non è mai facile battere, e noi ce la metteremo tutta. Due anni fa ce l'abbiamo fatta a vincere lo scudetto proprio contro di loro, però poi l'anno scorso si sono ripresi il titolo. Quindi negli ultimi tre anni diciamo che abbiamo fatto un anno a testa, quest'anno sarà la bella, mettiamola così.
0: Però Presidente Fabio Merlino, lei sta facendo un po' il modesto, perché questa regular season l'avete dominata, no, con i Macron Warriors di Sabbioneta. Insomma, sul campo si è visto quest'anno, almeno la regular season, che siete forse la squadra da battere in questa finale.
1: Ma allora, sicuramente abbiamo fatto un percorso importante, siamo arrivati primi nel girone, proprio per questo ospiteremo la finale in casa. Naturalmente tra noi e Venezia è una sfida alla pari, tant'è vero che nel giorno d'andata abbiamo vinto noi in casa loro e al ritorno hanno vinto loro in casa nostra, quindi veramente ogni partita tra noi e loro è una partita a sé da ogni punto di vista. Poi onestamente dico che noi sì, siamo forti e domenica scenderemo in campo con tutte i presupposti per fare una partita di alto livello, come giusto che sia.
0: L'appuntamento è il 17 maggio, domenica alle 18 al Palazzetto dello Sport di Via Santuario a Sabbioneta. Tra l'altro, Presidente, Sabbioneta è una città mantovana dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi vogliamo dire qualcosa anche magari ai nostri radioascoltatori, a chi vuole venire a vedere questo match che sicuramente darà spettacolo e magari in una domenica avrà anche l'occasione di vedere una bellissima città come Sabbioneta.
1: Sì, Sabbioneta è una cittadina stupenda, con diversi monumenti, fra cui il teatro all'antica, che è conosciuto in tutto il mondo, quindi invito veramente tutti a venire a vedere questa bellissima finale tra noi e Bernaios di Venezia e cogliere l'occasione appunto per fare una visita a questa stupenda città. Aggiungo che come padrino della finale ci sarà Carlton Myers,
0: certo,
1: che ci ha conosciuto un mese fa e ha voluto appunto non mancare l'appuntamento e sarà presente a dare il calcio d'inizio all'evento. Quindi per tutti, oltre che conoscere e vedere una nuova disciplina o comunque sia che magari non hanno mai visto, possono anche cogliere l'occasione per conoscere un grande dello sport italiano.
0: Assolutamente, Carlton Myers che sarà il padrino di questo match ed è un ex cestista, insomma una leggenda del basket italiano, e sicuramente farà piacere ai molti visitatori anche incontrare Carlton Myers in questa occasione, che io ricordo il 17 maggio, quindi questa domenica alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Via Santuario a Sabbioneta. Ci sarà la finale di Serie 1 di Power Chair Hockey in cui si sfideranno i Macron Warriors Sabbioneta e i Black Lions Venezia, e ringrazio davvero Fabio Merlino, presidente dei Macron Warriors Sabbioneta, per essere stato con noi. A presto e in bocca al lupo per domenica.
1: Grazie a voi e speriamo che insomma riusciamo a festeggiare qualcosa di meglio.
0: Grazie davvero a Fabio Merlino, a presto, buona partita, buona finale domenica. Ora c'è l'Onda Verde, noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:32 minuti in punto. Sulla A14 ci sono code per un incidente avvenuto tra Bologna e Borgo Panigale, l'allacciamento con la 1, rallentamenti per incidente sempre sulla A14 tra Loreto e Ancona Sud. Sulla Firenze Pisa Livorno code per un veicolo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Infine sul raccordo Sicignano Potenza ci sono rallentamenti per un altro veicolo in avaria allo svincolo per Bietri. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, sono le 21:33 minuti in questo istante, 31 minuti invece di gioco nella finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter, con l'Inter in vantaggio 1-0, il vantaggio è arrivato su autogol sfortunato di Marusic al 14° minuto dopo un angolo battuto da Di Marco, una deviazione di testa di Thuram. Non è cambiato quindi il risultato, 31 minuti e Inter sempre in vantaggio sulla Lazio. Le altre partite in Ligue 1, Francia, si è sbloccato invece il match fra Lan e il Paris Saint-Germain, 34° minuto e Parigini avanti 1-0, quindi questo il parziale fin qui, è assegnato, indovinate un po', Kvaratskhelia su assist di Dembélé al 29° minuto. Kvaratskhelia davvero trascinatore di questa squadra. Si è sbloccato anche il match inglese di Premier fra Manchester City e Crystal Palace, 1-0 del Manchester City al 33° minuto con il gol di Semenyo su assist di Foden al 32° minuto, quindi davvero poco fa. E poi c'è il match per quanto riguarda invece il tennis, ci interessa particolarmente perché nel tabellone femminile si stanno sfidando ai quarti di finale Svitolina e Rybakina, sono 1-1 nel conto dei set, 6-2 per Rybakina nel primo, 6-4 per Svitolina nel secondo. Ora al servizio nel terzo parziale Rybakina sul 15-0 e questo fa slittare ulteriormente la sfida dei quarti nel tabellone maschile fra Odar e Dardeli, che sicuramente non inizierà prima delle 10, ve ne daremo conto, poi ci ricollegheremo con il nostro Emilio Mancuso per capire quali sono gli orari. Gli altri risultati di giornata: Rud ha battuto Kachanov in 3-7 nel tabellone maschile, al femminile Swiatek ha passato il turno battendo Pegula 6-1 6-2.

Mannarino per un po' d'amore qui a zona Cesarini in Coppa Italia calcio, raddoppio dell'Inter quando siamo al 36esimo minuto, il raddoppio al 35esimo con Lautaro Martinez. Continuano le disavventure difensive della Lazio perché dopo l'autogol di Marusic è arrivata una brutta palla persa da Tavares, recuperata da Dumfries che si è involato verso la porta dei biancocelesti, ha passato il pallone a Martinez che da solo davanti alla porta a portiere completamente battuto di piattone ha insaccato, quindi 2-0 dell'Inter quando siamo al 37esimo minuto, il raddoppio al 35esimo di Lautaro Martinez. Gli altri risultati parziali, sempre 1-0 del Paris Saint-Germain in Francia, Ligue 1 sul campo del Lens quando siamo al 40esimo minuto, 1-0 anche del Manchester City in Inghilterra Premier League sul Crystal Palace al 39esimo minuto. Sono iniziate due partite di Liga Spagnola, sono in campo i campioni di Spagna del Barcellona sul campo dell'Alaves 0-0 all'ottavo minuto, 0-0 anche in Getafe e Mallorca, e qui siamo appena un minuto avanti quindi al nono minuto, mentre noi fra pochissimo parleremo di ciclismo, del Giro d'Italia, della quinta tappa. Intanto il match di tennis, tabellone femminile, quarti di finale fra Svitolina e Rybakina agli internazionali, è sull'1-1 nel conto dei parziali, siamo al terzo set e è Svitolina avanti di un game al servizio e quindi avanti anche di un break, 15 pari in questo momento fra le due con Svitolina al servizio.

0: Questo è Raff con il battito animale qui a zona Cesarini. Ci trasferiamo in Basilicata, dove credo si trovi ancora Manuel Codignoni, per parlare di Giro d'Italia, di questa quinta tappa in cui c'è davvero molto da raccontare. Intanto buonasera Manuel, ciao.
1: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano da parte mia e da parte di Jacopo Teodoro, o Teodoro Prioreschi come è stato battezzato ieri, che ci manda in onda.
0: Abbiamo avuto qualche problema con i nomi ieri, sì, dobbiamo dirlo, ma insomma tutto risolvibile comunque.
1: Comunque no, noi ci siamo spostati a Paestum, che è da dove partirà poi di fatto la tappa di domani, ma c'è da parlare tanto di questa tappa di oggi, di questa quinta tappa dove è successo veramente tutto il contrario di tutto. Allora, partendo diciamo dai fondamentali, Giulio Ciccone non è più in maglia rosa, l'ha persa perché è andata via una fuga di 13 uomini che poi via via si sono sparpagliati nel corso della frazione. La squadra di Giulio Ciccone, la Lidl Trek, non è stata in grado di tenere cucita la corsa, tanto che i migliori, con Giulio Ciccone e tutti quanti gli altri big della classifica generale, sono arrivati praticamente dopo 7 minuti. La tappa l'ha vinta lo spagnolo Igor Arrieta, che ha battuto allo sprint il portoghese Afonso Eulalio. Messa così sembra una cosa quasi normale, in realtà, ripetiamo, è successo di tutto. I due sono rimasti da soli durante la discesa che portava verso l'ultimo strappo per l'arrivo di Potenza. Arrieta è caduto, è scivolato in terra. A quel punto Eulalio si è ritrovato da solo, è caduto a sua volta anche Eulalio, e allora Arrieta gli è ritornato indietro. Nel finale Arrieta, per evitare un tombino, è arrivato lungo in una staccata di fatto e ha sbagliato strada, è tornato indietro, e Eulalio a quel punto sembrava avviato verso la vittoria, ma Arrieta è rientrato e lo ha superato e era andato a conquistare il successo di tappa, ma andando dunque a beffare il portoghese, che però può consolarsi, e che consolazione, con la maglia rosa di leader della classifica, perché dei due era quello piazzato meglio di fatto nella classifica generale e dunque va a vestire il simbolo del primato. I big sono arrivati, come detto, tutti oltre ai 7 minuti, e dunque Giulio Ciccone adesso è sesto in classifica generale, staccato di 6 e 12, poi Christian e Stork sono a 6 e 16, e tutti quanti gli altri big sono arrivati assieme, Vingegaard, Pellizzari e così via, oltre i 6 minuti. Quindi una tappa diciamo flagellata dal maltempo, addirittura pensate che sul Gran Premio della Montagna che precedeva l'arrivo di Potenza c'erano 6 gradi in cima e pioveva, è stata veramente una tappa con un meteo da tregenda. In tutto questo si è ben piazzato anche il nostro Cristian Scaroni, quinto nella tappa e al momento è il terzo nella classifica generale, migliore degli italiani, a 3.34 da Afonso Eulalio. Vi farei ascoltare la sua voce anche per farvi sentire con le emozioni auditive, diciamo, le circostanze di una tappa così terribile climaticamente. Tremava il ragazzo e si può sentire anche dalla sua voce. Prego la regia di mandarla in onda.
2: Cristian Scaroni, una giornata intera in fuga, è stata una giornata tremenda, stai tremando?
3: Sì, dalla salita dura in meno 50 in poi è arrivato tanto freddo e da quel momento lì ho accusato un po' di freddo, crisi. È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Credo che comunque la squadra oggi, sia come che con Silva, abbia fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile. È arrivato questo terzo e quinto di squadra, peccato.
0: Brividi per Scaroni.
1: Credo, Giacomo, che ci sia poco da aggiungere. No,
0: stavo pensando, brividi per Scaroni, brividi anche per noi e per tutti gli appassionati di ciclismo, perché sicuramente, ecco, non sarà stato così felice Scaroni dopo una fatica del genere, però questo ci riporta queste parole, questa voce così un po' spezzata dal freddo, dalla fatica, ci riporta a un ciclismo d'altri tempi, no? Quindi deve essere stata davvero un'emozione seguire una tappa così complicata, così difficile, con il maltempo che ha flagellato praticamente la quinta tappa dall'inizio alla fine.
1: Ma sì, ma è veramente il ciclismo d'altri tempi, Giacomo, è l'espressione perfetta, perché a un certo punto non si capiva chi stava andando in fuga, perché i corridori erano tutti quanti imbacuccati, i dorsali erano coperti dalle mantelline, per cui anche gli stessi corridori, gli stessi direttori sportivi facevano fatica a capire chi fosse andato in fuga, tanto che a un certo punto, quando la fuga ha preso corpo ed erano già intorno a un minuto e mezzo, si sono accorti che in mezzo a questa manscoperta c'era Juan Enel Rubio, che era ad appena 10 secondi allora dall'allora maglia rosa Giulio Ciccone. girone, no? E quindi tutti quanti pensavano, ok, se c'è un uomo potenziale di classifica lì, la Lidl Trek, la squadra di Giulio Ciccone, andrà a chiudere. In realtà poi non è stato possibile, perché la squadra di Giulio Ciccone è anche quella di Jonathan Milan. Nel suo roster ci sono tanti passistoni ma pochi uomini di montagna, e dunque non è riuscita la squadra di Giulio Ciccone a tenere chiusa la corsa. Nessun'altra squadra aveva l'interesse a bloccare questa fuga, perché sostanzialmente poi domani ci sarà una tappa di pianura. Il primo grande verdetto arriverà venerdì su Blockhouse, in ordine alla classifica generale. Eulalio non preoccupa, e dunque di fatto si è assistita a questa situazione sotto questa pioggia battente e temperature bassissime. A un certo punto anche qualche chicco di grandine sulla corsa, corridori che cadono in discesa. A un certo punto un corridore, Paletti, è finito in mezzo al bosco, un altro è andato a sbattere contro l'ammiraglia della UAE fracassandogli un vetro. È successo veramente di tutto, veramente di tutto.
0: Mi vengono in mente immagini del passato con i ciclisti che mettevano il foglio di giornale nella maglia per il freddo. Credo questo non sia accaduto, perché ora ci sono altri indumenti tecnici, però insomma è un po' quello che avete visto oggi in qualche modo.
1: Ma sì, allora, senza voler scomodare l'epica della famosa tappa del Gavia con la neve, Van de Velde, insomma, dove effettivamente sì, lì i corridori hanno a tratti anche rischiato la vita, però quello che vi posso dire è che a un certo punto un altro degli uomini della classifica generale, che potrà lottare per il podio, Felix Gall, si è fermato, ha chiamato l'ammiraglia perché tremava. Nonostante lo sforzo di andare in salita in bici, la temperatura era così bassa e la pioggia l'aveva così fiaccato che tremava. Poi oltretutto c'è stato anche il tema delle variazioni climatiche, perché poi usciva il sole, ti toglie la mantellina, ritorna subito a piovere, te la devi rimettere. È stato veramente un caos, una cosa pazzesca, bellissima, ancorché difficile da raccontare, ma che credo che potrà lasciare scorie anche nei giorni successivi in alcuni atleti.
0: Manuel Codignoni, come dicevi, quindi non dobbiamo preoccuparci da questi distacchi degli uomini di classifica, no? 6-7 minuti, penso a Vingegaard, penso a Pellizzari, e chissà anche Bernal, perché poi sono curioso di sapere che ne pensi di Bernal in questa corsa e come l'hai visto oggi.
1: Allora, partiamo dalla prima domanda. Io credo che Eulalio potrà tenere la maglia rosa anche dopo il Blockhouse, perché a meno che non abbia una crisi, io non credo che perda 6 minuti dai big, perché comunque è uno che in salita ci sa andare. Nell'arco delle 3 settimane è un corridore comunque molto giovane, tutto da testare, e poi del resto non lo diciamo noi, ma lo dice il comportamento della squadra di Vingegaard e di quella di Pellizzari. Se l'hanno lasciato andare, evidentemente non preoccupa, però non escludo che possa tenere la maglia anche dopo la tappa del Blockhouse, e quindi insomma possa garantirsi qualche bel giorno in maglia rosa. Su quello che concerne Bernal invece, che peraltro è un corridore a me anche molto caro, perché mi ricordo la sua vittoria al Giro d'Italia nel 2021, un ragazzo della grande umanità e della grande anima italiana.
0: Sì, c'eravamo tutti e due lì al Giro, tra l'altro, quindi insomma è stata sì un'emozione vederlo correre. Quindi
1: Ma sì, perché poi lui, tra l'altro, è stato scoperto dal compianto Gianni Savio, che lo portò, lo scovò in Colombia, lo portò alla sua squadra, l'Androni Giocattoli, e poi di fatto vendette il suo cartellino all'allora Team Sky, e da lì spiccò il volo. È un momento, questo insomma mi dà l'occasione per ricordare un gigante che ci ha lasciato paio d'anni fa, Gianni Savio. E lui, diciamo, ha avuto qualche difficoltà nella tappa di ieri, quando ha avuto, insomma, si è staccato in una salita non irresistibile, ma lì potrebbe centrare anche qualcosa il giorno di riposo, il fatto di non averlo riassorbito. Difficile che possa vincere il Giro d'Italia con Vingegaard. Io credo che il suo obiettivo sia una top 5. Ricordiamo che dopo la vittoria al Tour del 19, al Giro del 21, lui nel 22 ha rischiato di morire in un incidente in allenamento, ha dovuto reimparare a camminare da zero, ha rischiato prima di morire poi di restare paralizzato, si è rotto qualcosa come 30 ossa, non è mai tornato tornato a quei livelli. L'anno scorso ha chiuso il Giro comunque in top 10, settimo, ottavo se non ricordo male, e io credo che il suo logico obiettivo possa essere una top 5 a questo Giro d'Italia, ed è ancora ben messo per quello.
0: Per quanto riguarda invece gli altri uomini di classifica, facciamo un po' di nomi oltre a Pellizzari e Vingegaard, che sappiamo insomma uno è la speranza azzurra di classifica, di podio quantomeno, l'altro diciamo è il grande favorito di questo Giro d'Italia.
1: Allora sono tanti, c'è Felix Gall per esempio, il corridore della Decathlon Age Desert, c'è Ben O'Connor, che è uno che è stato in grado di arrivare già sul podio al Giro d'Italia, e poi perché non metterci dentro anche il nostro Damiano Caruso, che ha dichiarato di voler puntare ad una tappa, perché oramai questo sarà il suo ultimo Giro d'Italia, ha detto un'altra top ten non mi cambia la vita. Però insomma, il leader della Bahrain Victorious si è ritirato, Santiago Buitrago, per quella caduta alla seconda tappa. Lui ci ha detto in aeroporto, proprio confidenzialmente: se non mi stacco sul Blockhouse magari posso anche pensarci, ci mettiamo dentro anche lui, così come ci mettiamo dentro anche un compagno di squadra di Giulio Ciccone, Derek G, il canadese, che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia, uno che tutto sommato si difende abbastanza bene anche a cronometro e potrà dire la sua per un eventuale top 5. E poi, ultimo nome, ne parlavamo a cena poco fa con il resto della squadra, non ci dimentichiamo di Jai Hindley, che è un compagno di squadra di Giulio Pellizzari. Tutti quanti diamo per scontato che il capitano della Bora possa essere Giulio, anche perché l'abbiamo visto pedalare molto brillante, ma Hindley è uno che è già arrivato secondo in un Giro d'Italia e che un altro Giro d'Italia l'ha vinto, sa come si vince il Giro, fino a questo momento non ha mai messo il naso fuori, per cui non l'abbiamo mai visto correre, ma questo vuol dire che ha risparmiato ed è ancora di fatto con i migliori.
0: Brevemente, Manuel, prima di salutarci, domani cosa dobbiamo aspettarci? Qualcosa è già detto di questa tappa pianeggiante, la sesta del Giro d'Italia?
1: Allora, sulla carta dovrebbe essere una tappa non particolarmente complicata né particolarmente lunga, ci sono delle insidie però legate al possibile maltempo anche per domani, anche se la situazione è variabile, e poi un arrivo tutto sommato abbastanza complicato con tanto di pavè nell'ultimo tratto che può far danni. Abbiamo visto il pavè far danni già in questo Giro d'Italia nella tappa in Bulgaria, ovviamente non ci auguriamo che sia così, e soprattutto ci auguriamo che possa essere finalmente la giornata per il primo squillo di Jonathan Milan, che fino a questo momento non ha ancora timbrato il cartellino, magari a domani potrebbe essere la volta buona.
0: E allora l'appuntamento è a domani a partire dalle 14:30 con i collegamenti sulle strade del Giro con tutta la squadra di Radio 1 al seguito della Corsa Rosa. Grazie a Manuel Codignoni per essere stato con noi.
1: Grazie a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ciao Manuel. E allora vediamo un po' cosa sta succedendo invece nelle varie sfide che stiamo seguendo. Intervallo della finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter. Inter in vantaggio per 2-0. I gol, anzi l'autogol al 14° di Marusic e poi il gol del raddoppio per i nerazzurri al 35° di Lautaro Martinez su assist di Dumfries. Si sta giocando anche il match dei quarti di finale fra Svitolina e Rybakina, gli internazionali di tennis, 1-1 il conto dei parziali, ma nel terzo set Svitolina è avanti 3-0 sul 30-40, sempre al servizio Svitolina avanti di due break al momento, e questa è la partita che ci dirà poi quando finirà proprio i tempi di inizio anche del match fra Odare e Darderi, che seguiremo insieme al nostro Emilio Mancuso molto probabilmente nella seconda parte della nostra trasmissione.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Telefonata tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di fermare la guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro il contingente UNIFIL. Ribadito anche il dovere di rispettare la libertà di navigazione in acque internazionali. E in Israele intanto il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è ancora stato fissato, ma il paese potrebbe andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista del 27 ottobre. E la guerra in Medio Oriente è tra i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping.
3: Il tradizionale tappeto rosso e ad accogliere Trump, tra le altre autorità, il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. Al seguito del presidente americano, oltre al figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, anche un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, quasi di casa qui in Cina. Il tycoon è arrivato oggi a Pechino, domani il faccia a faccia con Xi Jinping. Sul tavolo i rapporti commerciali, i dazi, la questione di Taiwan, ma anche i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Da Teheran, al momento, nessun segnale di apertura. Il vicecomandante dei Pasdaran ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano. Non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra al nostro paese e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kharg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Oggi due petroliere, una legata all'Iran e una cinese, hanno attraversato il Golfo di Oman nello stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A Palazzo Madama è il Premier Time. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha spiegato come le tensioni geopolitiche incidano sulla crescita. Quindi ha sottolineato priorità a salari, incentivi e alle aziende e natalità.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
2: Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione e lo spread basso. Bene le politiche per il mezzogiorno, dice Forza Italia con Stefania Craxi. Il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa. Le opposizioni contestano la narrazione di governo e maggioranza. Il PD con voce accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei e il referendum lo ha dimostrato. Patuanelli dei 5 Stelle si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta. Renzi paragona il governo alla famiglia Adams. È stata ritrovata in Friuli, Venezia Giulia, la donna scomparsa insieme ai figli il 20 aprile scorso.
5: Smobilità in Friuli a Tarcento, il posto di comando avanzato. Per 8 giorni oltre 400 tra professionisti e volontari hanno cercato Sonia Bottacchiari. I 2 figli e i 4 cani sono stati rintracciati. Stanno bene e si trovano in adeguate situazioni alloggiative in una località riservata. Incurenti hanno potuto verificare visivamente il buono stato di salute di tutti quanti. Ospitati da qualcuno, probabilmente all'estero. E la stessa Sonia a minacciare di rendersi nuovamente irreperibile se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Decisiva l'attività investigativa dei carabinieri, che sono riusciti a stabilire un contatto diretto con la donna. Si è arrivati a lei senza l'aiuto di forze di polizia di altri paesi. Obiettivo prioritario adesso: ricomporre una situazione familiare che la stessa Bottacchiari descrive come fortemente problematica e consentire il rientro a casa della famiglia. Da ritenersi consenziente l'allontanamento dei minori. A Piacenza, per i familiari, la fine di un'angoscia durata oltre 3 settimane. Da Tarcento, per il GR1, Lillo Montalto Monella.
2: Il Senato americano ha votato a favore della conferma di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, segnando una vittoria per Trump, che si è speso per la sua designazione dopo i violenti scontri avuti con il presidente uscente Powell, esortato più volte a tagliare i tassi di interesse per sostenere l'economia. E ora a Reggio Emilia per la visita di 2 giorni della principessa Kate. Nel suo primo viaggio dopo la malattia è stata accolta da grande affetto.
0: è passata qui uscendo dal comune e ci ha stretto la mano, ci ha detto che è stato bellissimo vedere tutta questa folla, non se l'aspettava.
6: Non si è risparmiata la principessa Kate in visita a Reggio Emilia. Dopo il saluto del sindaco in municipio, si è fermata a lungo con le centinaia di persone che erano lì ad attenderla, chi portando le fiori, chi un pensiero scritto, chi chiedendole una foto e riuscendo a strapparle un selfie.
7: Si è fermata, non ce l'aspettavamo così da vicino, c'è sempre il dubbio di dove passi, dove si fermi, quindi è stato bello. Ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto, è stata veramente gentilissima.
8: Siamo partiti questa mattina alle 3:15 da Lecco, siamo arrivati molto presto per essere tra i primi.
6: Poi la visita al centro Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
9: Un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
6: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea allo sport, prossimo giornale alle 23.
10: Zona Cesarini.
11: Eccoci ancora insieme per la seconda parte della nostra trasmissione qui a Zona Cesarini su Radio 1. Sono le 22, 6 minuti e 25 secondi. Giacomo Prileschi al microfono con voi. Regia c'è Gabriele Broca, nella parte tecnica Giovanni Leporale e redazione Tony Tisi. È iniziato anche il match, il secondo tempo della finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio ed Inter. L'Inter è in vantaggio 2-0. I gol nel primo tempo, l'autogol di Marusic e poi il gol di Lautaro Martinez. Partita iniziata da appena 3 minuti, c'è stato un cambio per quanto riguarda la Lazio, è uscito Patrick ed è entrato Rovella proprio all'inizio di questo secondo tempo, mentre le altre partite in Ligue 1 Francia, il Paris Saint-Germain sta vincendo 1-0 sul campo del Lens, siamo al 47esimo minuto, raddoppio del Manchester City sul Crystal Palace in Inghilterra, Premier League, Alaves e Barcellona in Spagna Liga sono al 36esimo sullo 0-0, Getafe e Mallorca 1-0 al 37esimo minuto. La partita che ci riguarda molto da vicino, internazionale di tennis, il quarto di finale fra Rybakina e Svitolina con le due tenniste che sono sull'1-1, ma nel terzo e decisivo set è avanti Svitolina 4-2 con Rybakina ora al servizio sul 40-30, partita che sembrava indirizzata verso la vittoria finale di Svitolina, ora si è un po' riaperta con Rybakina appunto al servizio in quello che è il settimo game del terzo set sul 40-30. E poi c'è un aggiornamento per quanto riguarda invece il caos derby di Roma, la partita del 37esimo turno che non si sa bene quando si giocherà, ultima tappa di questa soppopera con la Lega Serie A che ha depositato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare appunto il derby fra Lazio e Roma lunedì alle 20:45, lo racconta Sky Sport. La proposta della Lega era stata quella di anticipare il derby fra Roma e Lazio e di conseguenza anche le altre quattro partite di Serie A alle 12 di domenica e contestualmente, lo ricordiamo, ritardare di mezz'ora alle 17:30 l'inizio della finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico. Per chi non conosce Roma, si gioca tutto lì tra l'Olimpico e il Foro Italico, due impianti che sono praticamente collegati, una proposta che ha trovato il no però del prefetto di Roma, come riportato dall'ANSA, e ora la Lega Serie A affonda con l'ultima arma a sua disposizione, ovvero quella del ricorso del TAR. A questo punto la decisione è prevista per domani pomeriggio.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar qui a Zona Cesarini quando siamo arrivati alle 22:12 minuti, finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter si sta giocando all'Olimpico di Roma, Inter in vantaggio per 2-0, i gol tutti nel primo tempo, ora siamo al 53esimo minuto, al 14esimo l'autogol di Marusic e poi al 35esimo Martinez, la Toro Martinez, il gol di la Toro Martinez su assist di Dumfries. C'è stata adesso un'altra occasione importante per l'Inter che continua ad attaccare, ancora problemi per quanto riguarda Tavares e Thuram, che era quasi riuscito a recuperare un pallone su cui invece è intervenuto in uscita bassa il portiere dei biancocelesti Motta a sventare il pericolo. E c'è stato anche un cambio, l'unico della gara fin qui, proprio all'inizio del secondo tempo per i biancocelesti è uscito Patrick ed è entrato Rovella. Le altre partite che stiamo seguendo sono la Ligue 1 nei campionati esteri, quindi in Francia col Paris Saint-Germain che vince 1-0 sul campo del Lan al 53esimo minuto, ha segnato Kvaratskhelia nel primo tempo, 2-0 del Manchester City sul Crystal Palace al 56esimo minuto. Non si sblocca in Spagna, lì eravamo in Inghilterra in Premier League, in Spagna l'Aves Barcellona, Barcellona già campione di Spagna, al 42esimo 0-0 fra le due squadre, raddoppia il Getafe invece 2-0 sul Mallorca quando siamo al 43esimo minuto. Queste due partite della Liga Spagnola sono tutte agli sgoccioli del primo tempo, mentre per quanto riguarda il match degli internazionali di tennis, quindi rimaniamo vicini allo Stadio Olimpico, sempre a Roma, al Foro Italico, agli internazionali d'Italia, Svitolin e Rybakina in questo quarto di finale del tabellone femminile sono sull'1-1 nel conto dei parziali, ma Svitolina nel terzo e decisivo set è avanti 5-3 e adesso Rybakina andrà al servizio per rimanere nel match e fra pochissimo ne andremo proprio al Foro Italico dal nostro Emilio Mancuso anche per sapere cosa succederà e cosa attenderci da questa serata, visto che il match fra Odar e Darderi, quarti di finale del tabellone maschile con l'azzurro Darderi in campo, è ancora

molto bello questo pezzo, Holding for You dei The Black Keys, album, pezzo, traccia pubblicata nel 2010, estratta dall'album Brothers del duo rock statunitense. Holding for You, che abbiamo ascoltato proprio adesso qui a Zona Cesarini su Radio 1, occasionissima in Coppa Italia per quanto riguarda la Lazio, che sta perdendo 2-0 contro l'Inter quando siamo al 59esimo minuto in questa finalissima di Coppa Italia, occasionissima per Noslin, che all'altezza del dischetto ha avuto la possibilità di calciare praticamente indisturbato dentro l'area dell'Inter, palla che però è finita fuori alla sinistra di Martinez di almeno un metro, non ha inquadrato la porta Noslin, sarebbe stata un'occasione importante per accorciare le distanze in questo secondo tempo. 59esimo minuto, Lazio 0 Inter 2 in questa finale di Coppa Italia, i gol tutti nel primo tempo, Marusic al 14esimo l'autogol del biancoceleste e poi il raddoppio di Lautaro Martinez al 35esimo su assist di Dumfries. Siamo in attesa di collegarci col nostro Emilio Mancuso, che si trova agli internazionali di tennis vicino allo stadio olimpico dove si sta disputando la finale di Coppa Italia a Roma. Sta andando per le lunghe il match dei quarti nel campo centrale del tabellone femminile fra Svitolina e Rybakina, 1-1 nel conto dei set, ma nel terzo e decisivo parziale siamo 5-4 per Svitolina, che adesso servirà per il match, ma si è fatta rimontare un paio di break di vantaggio e sta faticando non poco a portare a casa l'incontro. Tutto questo ci dirà poi quando inizierà il match che ci interessa ancora più da vicino, quello dei quarti del tabellone maschile fra lo spagnolo Odar e il nostro azzurro Darderi, e fra pochissimo andremo proprio da Emilio Mancuso per sapere cosa sta succedendo e come procede questa giornata di pioggia e di complicazioni per quanto riguarda il programma agli internazionali di tennis di Roma.

0: E questo era Vasco Rossi con l'inconfondibile Vado al massimo. 22:23 minuti e 40 secondi qui a Zona Cesarini su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi. E la finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter, con l'Inter sempre in vantaggio 2-0 quando siamo al 65esimo minuto di questa sfida all'Olimpico, che deciderà chi alzerà il trofeo della Coppa Italia. Mentre è appena finito il match del tabellone femminile dei quarti di finale fra Svitolina e Rybakina agli internazionali di tennis, e allora andiamo da Emilio Mancuso per sapere com'è andata e per capire quando inizierà quello fra Odar e Darderi. Ciao Emilio, buonasera.
1: Buonasera a voi tutti qui dal campo centrale del Foro Italico. Siamo stati buoni profeti, perché ci eravamo detti, ricorderai Giacomo, che la partita di Darderi non sarebbe cominciata prima delle 10:30, insomma, e ci siamo praticamente andati molto molto vicini, perché pochissimi istanti fa una bravissima Elina Svitolina ha rimontato e battuto 6-4 al terzo la kazaka Elena Rybakina, e dunque la Svitolina in semifinale, lei che ha già vinto due volte gli internazionali d'Italia a caccia del trace. La Svitolina, una giocatrice difficilissima da affrontare su queste superfici, e infatti devo dire ci aveva molto sorpreso anche il 6-2 iniziale della Rybakina, mentre oggi la vittoria facile di una ritrovata, dobbiamo dire, Iga Swiatek, 6-1-6-2 contro l'americana Jessica Pegula, dunque una vittoria molto pesante quella della Swiatek. Mentre lo ribadiamo a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, la vittoria di Casper Ruud dopo una lunga interruzione per pioggia, 6-2 al terzo contro Karen Khachanov. E tra poco qui sul campo centrale lo stanno preparando, stanno cambiando la rete naturalmente da WTA a ATP, e tra pochissimo sul campo centrale ci sarà il nostro Luciano Darderi contro lo spagnolo Rafa Odar, la nuova stella del tennis mondiale. Per parlare di questo, di altro, di questo torneo, di Jannik Sinner, di quello che sta succedendo, di questo momento magico, abbiamo con noi un grande imprenditore, un grande conoscitore del tennis, molto vicino al tennis, come Paolo da Milano, che è stato nostro ospite tante volte. Buonasera da Milano, bentornato su Radio 1. Buonasera qui a Zona Cesarini, e grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti anche da parte mia.
1: E grazie per aver scalato, perché diciamo agli ascoltatori, per arrivare in cabina bisogna fare una sorta di scalata.
2: Beh sì, in effetti bisogna essere allenati per arrivare fino a qua. Bravi, esatto. Complimenti.
1: Esatto, lo facciamo tante volte al giorno. Che sensazione si prova a vedere da quassù, da una sorta di astronave, questo stadio pienissimo alle 10:30 di sera in attesa di un italiano?
2: Beh, una bellissima sensazione. Fra l'altro è una serata anche non particolarmente piacevole da un punto di vista climatico, perché è piuttosto freddo.
1: C'è tanta umidità.
2: Esatto, però questo dimostra la grande passione che c'è nei confronti di questo sport. Quindi bellissimo vedere così tanta gente, appassionati anche nei confronti del tennis femminile. Una partita importante ha visto fra l'altro la Svitolina ancora vincere, nonostante.
1: L'abbiamo detto.
2: Quindi bravissima. E adesso aspettiamo la grande sorpresa del torneo, per cui forza Darderi.
1: Assolutamente sì, perché Luciano Darderi, devo dire, a me è un giocatore che piace tantissimo, è in rampa di lancio. Più volte gli ho detto che personalmente penso che, vero, la terra è la sua superficie preferita, però sul cemento può ottenere grandi risultati. Intanto la prima volta nei quarti di finale in un torneo di questa categoria, Masters 1000, e dopo aver battuto, non ci dimentichiamo, il rimonta a Tommy Paul, una partita che oggettivamente dopo il primo set nessuno avrebbe potuto immaginare che poi Darderi l'avrebbe vinta, dopo aver battuto ieri in un match pazzesco con 4 match point cancellati durante un tie break interminabile del secondo set, Alexander Zverev ha dato a Zverev 6-0 al terzo, ok? È numero 16 del mondo virtuale, continua questa scalata, questa salita di Luciano Darderi, e adesso stasera ha un altro avversario molto molto complicato, perché Odar davvero ci fa sognare gli spagnoli, è un giocatore difficilissimo da affrontare, e quello di stasera sarà un test durissimo per Luciano Darderi.
2: Sì, assolutamente. Darder ha dato una dimostrazione di quelle che sono le sue caratteristiche migliori, quindi un grandissimo combattente. Come dicevi tu, adesso è un giocatore che ha dato il meglio sulla terra rossa. Se pensiamo, oggi è riuscito a raggiungere la 18ª posizione soltanto giocando sulla terra rossa.
1: Esatto.
2: Per cui immaginiamo nel momento in cui
1: anche
2: dovesse
1: si è fatto
2: poi...
1: molto bene in Australia.
2: Sì, però immaginiamo dovesse riuscire a migliorare poi le sue caratteristiche anche sui terreni veloci, certamente il potenziale di questo ragazzo è altissimo. Lo aspettavamo da tempo, noi poi personalmente lo abbiamo anche sponsorizzato, insomma, da un po' di anni, abbiamo visto già in lui già qualche anno fa comunque la possibilità che potesse fare bene. Oggi noi siamo particolarmente contenti, ma così come un po' tutti i tifosi italiani, di vederlo arrivare a così tanto, così a lungo nel torneo, no? Così avanti nel tabellone del torneo. Stasera è una partita importante perché incontra un altro giocatore molto giovane di grande talento, però insomma credo che Luciano abbia dimostrato di saper combattere anche contro situazioni difficili, come ricordavi tu, riuscire a rimontare contro giocatori così accreditati come prima l'americano Paul e poi dopo addirittura la testa di serie numero 2. Credo e spero che insomma abbia raggiunto anche una maturità da un punto di vista psicologico, no? Perché poi noi sappiamo che nel tennis è importante giocare bene, ma è anche importante da un punto di vista psicologico saper interpretare al meglio le difficoltà della partita e le varie situazioni che si presentano durante la partita. Quindi insomma forza Darder, speriamo, sarebbe davvero bellissimo,
1: sarebbe
2: avere
1: bellissimo un altro italiano in semifinale, perché noi diamo per scontato Jannik Sinner, adesso però ne parliamo. È una partita durissima questa, perché ieri ha speso tanto per battere Zverev, è inutile girarci intorno. Zverev si è lasciato andare, se l'è presa col campo, come spesso gli capita, ha perso un po' la brocca, perché oggettivamente è una partita con 4 match point a favore non trasformati, è una partita che gli ha fatto un po' saltare i nervi, e adesso è già a Parigi e di conseguenza questa sera stanno preparando il campo, che è molto lento, e quindi non sarà assolutamente facile giocare a quest'ora. Ancora devono scendere in campo, sono le 22:30. Pensate, se dovesse andare al terzo set, Paolo, andrebbe ben oltre la mezzanotte.
2: Sì.
1: Oggettivamente non è una condizione facile, però d'altra parte questo è anche il calendario, e Luciano deve essere bravo a superare anche questo ostacolo, oltre a quello di Rafa Odar, che in Spagna dicono è il nuovo Nadal. Di Nadal intanto c'è il nome.
2: Sì, allora in questo momento certo il ragazzo ha fatto già vedere delle cose bellissime, ma insomma abbiamo già visto anche con altri ragazzi giovani, no? Se pensiamo al giocatore brasiliano, no? Che qui a Roma è uscito
1: con Fonseca,
2: che è uscito già nei primi turni. Questi ragazzi magari riescono ad avere degli exploit importanti, magari anche soltanto per qualche mese, ma ribadiamo sempre, la grande caratteristica del nostro campione Sinner è proprio quella, la continuità e la costanza. Ora il talento spagnolo dovrà dimostrare un po' questo. Diciamo che fare paragoni oggi con quello che è stato un mostro sacro del nostro sport, del tennis, diventa molto difficile.
1: E non c'è dubbio. A proposito di Spagna, un torneo senza Alcaraz è un torneo che perde tanto.
2: Assolutamente sì, perché oramai tutti gli appassionati a livello mondiale si aspettano sempre una finale fra Sinner e Alcaraz. Beh, un po' sta succedendo quello che è successo anche l'anno scorso, dove abbiamo dovuto rinunciare ad avere Sinner per un certo periodo dell'anno, quest'anno succede ad Alcaraz. Sinner, a differenza di Alcaraz, sta dimostrando, incrociamo le dita, se non altro di non patire questa assenza, perché molti di noi l'altro anno avevano anche notato quanto Alcaraz si fosse un po' perso, non nell'avere il suo avversario forse più difficile, ma anche preferito.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. È un torneo che naturalmente senza Alcaraz perde tanto la finale dell'anno scorso, non ce lo dimentichiamo, con Jannik Sinner al rientro. E a proposito di Jannik Sinner, un anno dopo, 365 giorni dopo, ma come cambia la vita? Perché tornava l'anno scorso dalla squalifica ingiusta, ingiustissima, per il caso Klostebol, e riuscì ad arrivare in finale e contro Alcaraz perse in due set, ma un primo set che poteva portarsela a casa. E un anno dopo abbiamo Sinner, che ha vinto 5 Masters 1000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e ha 31 vittorie consecutive nei tornei di questa categoria come Novak Djokovic. Domani può fare il record assoluto, sono 15 mi pare vittorie consecutive sulla terra battuta, sarà numero uno di record in record. Io credo che voglia battere tutti i record in questo 2026. È un Sinner che intanto ha detto di sì a Roma, e credo, non so se da Milano è d'accordo, che se ci fosse stato qualsiasi altro torneo non avrebbe giocato, perché davvero ha le pile scariche, quindi c'era l'internazionale, non poteva dire di no. Però davvero sta giocando punto per punto, partita per partita, e cerca di non sprecare nemmeno un grammo di energia.
2: Sì, beh, certo, non è una vita facile, spesso insomma è anche alta l'invidia nei confronti di questi giocatori, di questi sportivi così conosciuti, ma poi se si va a guardare anche quella che è la qualità della loro vita, Sinner, si diceva l'altro giorno, leggevo su un articolo, che praticamente negli ultimi 3 mesi ha giocato un giorno sì, un giorno no. Se poi pensi agli allenamenti, se poi pensi anche al fatto che bisogna cercare di riposare, di concentrarsi, insomma davvero è una vita dispendiosa sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto psicologico. Ma che dire, Sinner oramai sugli aggettivi non sappiamo neanche più quali poter usare di diversi. È un giocatore straordinario, credo che, ma oramai è opinione di tanti, no? degli esperti, dei tecnici, che veramente lo si possa paragonare a quella che è stata l'epoca d'oro del tennis, che ha visto i tre grandi, Federer, Nadal e Djokovic. Forse lui insieme ad Alcaraz davvero meritano, no, di avere preso il testimone e di continuare quella che è stata una qualità così alta del nostro sport.
1: Non c'è dubbio, e adesso vedremo questa sfida di domani. Ricordiamo, a beneficio anche dei nostri ascoltatori, di tutti gli appassionati che riempiranno di nuovo il campo centrale, ma non solo, Sinner contro Rublev, il russo in ripresa, uno che insomma è stato molto in alto in classifica, ha avuto un momento di appannamento, però ha vinto una partita non facile, è stato anche un po' fortunato contro il georgiano Bashirashvili. E adesso con Rublev, Sinner domani, quarti di finale, probabilmente un avversario oggettivamente, guardando quelli che ha affrontato, di un livello superiore.
3: Da Milano Mancuso, sì, no, intervengo da studio solamente, sì, per un aggiornamento sulla finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter, sempre 2-0 per l'Inter, siamo al 77esimo minuto, parliamo di calcio, piccola parentesi calcistica, c'è stata un'occasione 2 minuti fa importantissima per la Lazio di accorciare le distanze con Dia, che si è trovato a tu per tu con Martinez, ha colpito il pallone in maniera sporca proprio davanti al portiere, che l'ha ipnotizzato, ha parato anche un po' in maniera fortunosa di faccia, e quindi il risultato è ancora sul 2-0 per i nerazzurri. Ora una serie di scaramucce e probabilmente arriveranno altre ammonizioni, ci sono stati vari cambi da una parte e dall'altra, è entrato Cancellieri al posto di Sachsen per la Lazio, Lazzari al posto di Marosic, appunto Dia al posto di Zaccagni, autore dell'occasione per la Lazio. Per quanto riguarda l'Inter invece, Luis Enrique per Dumfries, Mkhitaryan per Sucic, Carlos Augusto per Bastoni e Bonny per Martinez. 78esimo minuto, Lazio 0 Inter 2 in questa finalissima di Coppa Italia. Torniamo al tennis, agli internazionali da Mancuso e da Milano, visto che siamo ancora in attesa dell'inizio del match, vi do uno spunto anche il doppio, no, con Bolelli e Vavassori.
1: Non c'è dubbio, l'avevamo detto nel precedente collegamento, la vittoria di oggi di Borelli e Vavassori, anche loro puntano ad arrivare in fondo, però la verità è che ormai l'Italia ha così tanti giocatori che seguirli tutti, Paolo, da Milano è diventato quasi una mission impossible.
2: Sì, grande merito alla federazione, questo è sicuramente la dimostrazione che hanno lavorato così tanto bene nel corso degli anni, grande merito anche al fatto di avere comunque il numero uno al mondo. Se pensate alla famosa epoca di Tomba nello sci, no? Ecco, un sciatore straordinario, ma se ci ricordiamo, dietro di lui comunque ci furono anche tanti altri sciatori importanti che probabilmente presero anche fiducia dall'avere un campione come Tomba. Oggi probabilmente
4: Bravo,
2: si sta
4: Oswald Tötsch, la lista è lunga,
2: esatto, esatto.
4: C'erano Girardelli, Zurbriggen,
2: esatto,
4: Petagnulla,
2: esatto. Quindi probabilmente oggi si sta verificando anche un po' la stessa cosa. Sin sta un po' trainando i nostri giocatori, sta dando loro fiducia e quindi le qualità stanno venendo fuori. Ma sì, il doppio bello, io dico sempre, è un peccato che non sia seguito.
4: Paolo
2: tanto
4: da Milano
2: quanto...
4: ama giocare in doppio, se non sbaglio.
2: Beh sì, poi col passare degli anni diciamo che il doppio diventa anche più facile da giocare. Però a livello di questi ragazzi qua è veramente molto spettacolare. Oggi loro due sono stati bravissimi, come oramai ci hanno già abituato da tempo, sono una delle coppie più forti, sono già venuti a Torino a giocare le fasi finali già credo da due edizioni a questa parte, per cui insomma
4: l'anno scorso pensavo potessero vincere, a dire la verità, per come erano partiti.
2: E poi fra l'altro sono molto importanti anche per il discorso di Coppa Davis, perché credo che il capitano Volandri possa stare tranquillo sia sotto l'aspetto del singolo che sotto l'aspetto del doppio.
4: Beh, non ci dimentichiamo che l'ultima Coppa Davis a Bologna l'abbiamo vinta con Berrettini e Coboli, insomma, in singolare, tanto per ricordarlo. Tanto il campo è pronto praticamente, le linee sono state completamente ripulite, la rete è stata posizionata nel punto giusto e dunque direi che tra una manciata di minuti scenderanno in campo Luciano Darderi e Raffa Oder. La gente balla sulle tribune, si mantiene anche un po' calda perché fa freddo stasera, e quindi molti sono impacoccati perché fa davvero freddo stasera qui a Foro Italico, c'è davvero tantissima umidità. Sinner, Rublov, vedremo Darderi come andrà. È stata una giornata, dobbiamo dire, triste dal versante Musetti, perché soffre con questi infortuni a ripetizione, una stagione maledetta da quell'infortunio contro Novak Djokovic in Australia, una partita praticamente vinta, poi persa sul campo, e da allora praticamente non abbiamo visto più Lorenzo, che naturalmente ha perso e continua a perdere tante posizioni, e questi fastidi che continuano a ripetersi davvero ci fanno tanto preoccupare.
2: Sì, ancora di più perché qui a Roma si era presentato comunque in forma, aveva battuto un giocatore come Sarundolo, che è un giocatore difficilissimo,
4: molto.
2: Soprattutto sulla terra rossa, quindi tutti noi avevamo sperato davvero che Musetti potesse rientrare agli valori ultimi che ci aveva fatto conoscere. Peccato perché effettivamente questi problemi muscolari lo stanno già tormentando da parecchio tempo, e speriamo che questa sia l'ultima volta e soprattutto che possa recuperare prima possibile.
4: E speriamo naturalmente che possa recuperare per Wimbledon, perché naturalmente per lui pesa tanto il no alla Roland Garros. Ci consoliamo adesso con Luciano Darderi, ci consoliamo con Flavio Cobolli, naturalmente Jannik Sinner. Oggi un tifoso qui Paolo, dialogandomi, mi ha detto: il mio sogno, non so se è il sogno di Paolo da Milano, il mio sogno è vedere 4 italiani tra i 10.
2: Beh, oddio, adesso di sogni che hanno realizzato ce ne sono tanti, no? Mi faceva un po' sorridere l'altro giorno in tribuna che qualcuno alla vittoria troppo facile di Sinner dice: no, ma così è troppo facile. Ho detto: sì, però aspettate, perché abbiamo aspettato per anni di avere il numero uno, adesso mica ci lamenteremo che vince con troppa facilità, ecco. Quindi si fa anche in fretta ad abituarsi troppo bene, come sappiamo.
4: Oltre a Sinner, chi ha visto meglio Paolo da Milano di quelli che sono ancora in Leeds?
2: Ma io devo dire che ho visto benissimo anche l'altro spagnolo, no? Quello che giocherà.
4: L'andalusa?
2: Sì, assolutamente. Fra l'altro è un ragazzo molto fortunato perché era uscito nelle qualificazioni, poi è stato ripescato ed è riuscito a imbroccare un torneo importante. Fra l'altro giovanissimo, credo del 2006, l'ho visto l'altra sera. Mi ha molto impressionato Tirante, che purtroppo ha battuto il nostro Cobolli,
4: sì.
2: Però devo dire che effettivamente quella sera lì ha fatto una prestazione incredibile. Quindi
4: ingiocabile quella sera.
2: nonostante Cobolli abbia anche lui giocato bene, è stata veramente una prestazione eccellente. Però insomma è divertente anche andare a vedere questi giovani giocatori che si stanno affacciando alla ribalta e scoprirne le caratteristiche e cercare di individuarne il talento.
1: Una battuta, stanno per entrare in campo i giocatori, una battuta sul parco del Foro Italico centrale, che lo sappiamo alla fine del torneo partiranno i lavori per rifarlo. C'è il nuovo stadio all'interno dello stadio dei Marmi, la BNP Paribas Arena, molto bella. Ci sono tanti altri campi in giro qui per il parco del Foro Italico, immenso, e c'è tantissima gente. Pensate, oggi che siamo a mercoledì, mancano giovedì, venerdì, sabato e domenica, mancano 4 giorni, è stato tagliato il traguardo dei 397.000 spettatori, qualcosa di pazzesco.
2: Sì, beh, complimenti all'organizzazione, bisogna dirlo, perché è vero, avere degli sportivi italiani che raggiungono...
1: Complimenti al presidente Pinacchi, che ha detto supereremo di sicuro i 400.000, chissà che non andremo molto molto oltre.
2: Assolutamente, beh, il presidente, ma ovviamente anche tutta l'organizzazione che stanno lavorando bene, hanno fatto veramente un lavoro eccellente, ma perché è la migliore interpretazione di quello che deve essere un evento sportivo oggi, cioè c'è l'evento, ci sono gli sportivi, ma poi intorno bisogna essere capaci di dare anche quello che è un servizio a tutti coloro che vengono poi a partecipare all'evento. Quindi oggi parliamo di un servizio di ristorante altissimo, di grandissima qualità. Poco fa abbiamo assistito anche alla musica, questo è anche un po' il modello.
1: C'è il DJ qui, alla cabina sua, il DJ c'è.
2: Esatto,
1: cabina.
2: Esatto. Quindi un po' il modello anglosassone, ossia vado a vedere l'evento sportivo, ma
1: adesso
2: intorno
1: Roma in bianco
2: comunque...
1: e nero, per farci preparare. Farci gustare questo prepartita di Odar contro Dardari, insomma ci sono.
2: E beh,
1: immagini.
2: Roma poi fa la sua parte, perché insomma venire a vedere un torneo così ben organizzato, con grandi sportivi, con grandi talenti italiani, e poi avere la possibilità di spendere qualche giorno a Roma, credo che sia una cosa unica.
1: Esattamente, esattamente. Quindi questo parco del Foro Italico è davvero bellissimo, bellissimo, pieno di gente. E stasera intanto stanno entrando in campo i giocatori. Primo è lo spagnolo Rafa Odar, e tra poco vedremo insieme a lui Luciano Dardari, che entrerà, e vi faremo sentire l'applauso e il boato del pubblico che gioca in casa, perché lui è praticamente romano. Eccolo, sentite il boato del centrale per Luciano Dardari, per il gladiatore, per Luciano Dardari, che è carico tantissimo. L'abbiamo visto tanto carico, poi il sorriso sulle labbra. Una partita difficilissima, complicata per lui stasera, ma nulla è impossibile per il Dardari di questa edizione 2026 degli internazionali BNL d'Italia. Un giocatore che davvero ha ottenuto risultati straordinari, e tra poco incomincerà questa sfida dei quarti di finale contro Rafa Odar. Noi ringraziamo Paolo da Milano.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo rubato un po' di tempo, grazie per essere stato con noi. Buona partita, buon proseguimento di torneo, c'è tanto da fare, pensando anche a Torino. Non abbiamo parlato di Torino perché sembra molto in là, però insomma è solo tra qualche mese un'edizione, quella delle finals, che arriverà, dove naturalmente ci sono evidentemente tantissime aspettative. Se vai a vedere la race, i sogni aumentano.
2: Sì, ma credo che Sinner ormai sia già qualificato.
1: Sinner è già qualificato.
2: Ormai non abbiamo più da aspettare.
1: Ecco,
2: quello sì, auguriamoci di avere più italiani, quello sarebbe molto bello.
1: L'anno scorso due, magari facciamo tre, va così magari abbiamo due gironcini con un derby nel gironcino, va, diciamo così. Grazie a Paolo da Milano per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Bene, grazie ancora a Paolo da Milano per essere stato con noi. E allora tra pochissimo cominceranno gli esercizi di riscaldamento. Luciano Dardari e Rafa Odar in questa serata fredda, umida, difficile, perché non è facile giocare con queste temperature. Non è facile giocare con queste temperature. Pensate, c'è così tanta umidità che il vetro della nostra postazione praticamente si è creata una condensa che è difficile anche vedere il campo. Quindi vi lascio immaginare
3: Allora Emilio, ti lasciamo il tempo di asciugare il vetro in qualche modo per riuscire a vedere meglio il match.
1: Molto difficile,
3: ecco, perché adesso diamo un aggiornamento sulla finale di Coppa Italia e fra pochissimo torneremo agli internazionali invece d'Italia di tennis per seguire i primi scambi di questo match fra Odar e Darderi, visto che siamo anche agli sgoccioli della trasmissione, quindi seguiremo insieme una decina di minuti di questo match in Coppa Italia. 89esimo minuto, l'Inter è sempre in vantaggio 2-0 sulla Lazio. 5 minuti fa c'è stata una piccola rissa, un intervento di Pedro in scivolata, che è brutto intervento in scivolata di Pedro sul centrocampista, l'esterno dell'Inter Di Marco, e è arrivato un cartellino giallo per entrambi, cartellino giallo anche per Barella, c'è stata una piccola zuffa nel mentre. Ora davvero l'Inter è vicinissima alla sua 10ª Coppa Italia, perché manca un minuto alla fine dei tempi regolamentari e più poi ulteriore recupero, e seguiremo insieme questi ultimi minuti e vi daremo aggiornamenti, e nel mentre torneremo ancora da Emilio Mancuso per seguire i primi scambi del match fra Odar e Darderi per quanto riguarda i quarti degli internazionali di tennis.
5: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Malizia, profumo d'intesa.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso i Romeo Foodland, Chapri Foodland e tutte le principali farmacie.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
5: Stupido, stupido giovedì mattina, sei sveglio?

0: Maledetto me è quello che ripeto ogni giovedì mattina quando mi suono la sveglia alle 5.
1: No, ma tu è una gioia.
0: Non è vero, è una gioia.
1: È una gioia.
0: È una gioia. Bentornati a Pane,
1: anzi,
0: latte, caffè.
1: Mai una gioia è il titolo di questa mattina, perché Vanessa Celentano, a cui do il buongiorno. Ciao,
0: buongiorno,
1: Vane.
0: Buongiorno Marco.
1: Mi ha già fatto, non mi ha dato neanche una gioia stamattina. Allora, volevo farle il caffè in, qua in radio. Ho sbagliato caffè, ho sbagliato quantità di latte, ho sbagliato quantità di
0: abbiamo
1: caffè,
0: utilizzato
1: tutto.
0: Tre tazze come
1: ho
0: tre,
1: sbagliato
0: quattro
1: tutto.
0: Tazze come al solito.
1: Ho sbagliato tutto.
0: That's okay, è mattina per tutti.
1: Sì, anche per noi.
0: Giovedì.
1: Soprattutto per i nostri amici tifosi dell'Inter che hanno appena conquistato un'altra coppa, 2-0 in finale con la Lazio. I nostri amici dell'Inter Club sono qui alla radio, che salutiamo, magari ci sentono dal,
0: Lengo
1: dalle
0: un
1: casse.
0: Po' di amarezza in questa
1: no,
0: notizia.
1: No, zero. Non c'è nessuna amarezza.
0: Lo so.
1: Se avessero vinto col Milan sarei amareggiato.
0: Saresti amareggiato.
1: Quando tu devi accettare la bravura degli avversari.
0: Quando ci sono i nostri cari compari del calcio,
1: no.
0: Ci sono
1: queste
0: sempre
1: sono
0: paste,
1: accuse,
0: passerelle, colazione.
1: Accuse
0: sbagliatissime. Qualche mese fa c'erano tipo 20 bacon and egg roll e io mi chiedo, 2 anni e qualche mese di programma,
1: zero,
0: perché ricordo che
1: zero,
0: a febbraio
1: zero,
0: non eravamo in onda, ma abbiamo festeggiato l'anniversario di Pane, Latte e Caffè con Vanessa. E
1: ma chi ha festeggiato cosa?
0: Non abbiamo festeggiato perché non eravamo in onda. E in 2 anni di programma mai un egg and bacon roll.
1: Allora, Vanessa Celentano, a inizio avventura io ti portavo i cornetti e tu li sempre schifavi perché ti fanno male il pancino.
0: Non è vero.
1: Ok?
0: Non
1: no,
0: è
1: me
0: vero.
1: Lo ricordo io.
0: Facciamo entrare il giudice Santilicheri perché...
1: L'udienza è tolta. Allora, Pane, Latte e Caffè, tutti i giovedì fino alle 9, qui sulla 531, sono le 6.40, oggi è giovedì 14 maggio e questa settimana in che anno siamo?
0: Siamo nel 2018.
1: Ve lo facciamo capire con la prima canzone. Questa è 2018.
0: Questa urla 2018.
1: C'è scritto proprio da 0 a 2018 di Baby K. Proprio così, proprio così. Buongiorno!

0: Vanessa Celentano ci ha appena fatto un balletto TikTok qui in studio con questa canzone.
1: Nemmeno TikTok all'epoca.
0: Non esisteva.
1: I The Jackal che hanno fatto, che avevano fatto questa coreografia.
0: 6.45, oggi giovedì, come tutti i giovedì siamo live dallo studio Sanremo 215 Portroni. Alma, un abbraccio, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano e che ci possono chiamare all'83400700, il numero dello studio, sms anche su WhatsApp 0416 531 531. rido perché voglio fare gli auguri a una delle persone più speciali. No, mi ha fatto vedere una storia, Vanni, del 2023 scritta con un italiano correggiuto, scorreggiuto. Detto questo, puntata disponibile anche sull'app per chi ci ascolta dall'altra parte del mondo e sul sito. Saluto mamma, ciao mamma che ci ascolta.
1: E chi ci ascolta dal raccordo anulare, ricordiamolo.
0: Esatto. Allora,
1: aspetto la parola della settimana.
0: Arriverà.
1: E dai.
0: Arriverà. Comunque, siamo nel 2018, perché siamo nel 2018? Perché ogni settimana vi portiamo in un viaggio anno per anno, giorno per giorno.
1: Un viaggio nel passato, un passato che si avvicina sempre più. Siamo quasi alla fine di questo throwback.
0: Anagraficamente parlando, Vanessa Celentano, nel 2018 quanti anni avevi? puoi fare il non devi fare il calcolo, 26, te lo dico.
1: Avevo
0: io.
1: 26 anni, è vero.
0: Io 28, chiaramente è stato il mio primo anno in radio. Io il 23 agosto 2018...

0: Comunque, no, sarà una settimana, un anno piuttosto importante, perché
1: Ricco, abbiamo iniziato con il botto. Ce la fai.
0: Sono in una fase della mia vita, ti volevo dire. Sono in una fase della mia vita dove quando faccio la doccia e mi sto preparando per venire in radio, per andare al lavoro, per fare qualsiasi cosa, mi dimentico se ho messo il deodorante sotto le ascelle. Quindi io mi metto il deodorante, poi dopo 5 minuti mi dimentico se l'ho messo o meno, quindi mi tocco, cioè o mi annuso, nel dubbio lo rimetto. E questa mattina l'ho messo sicuramente l'ho messo due volte.
1: Ottimo!
0: E a volte mi dimentico.
1: Sei a posto per oggi e per domani.
0: Bravissima, perché avendo il deodorante 24 ore sono a posto 48, giustamente. Certo. Però mi succede anche con l'aftershave, con il profumo.
1: Quello lo sai perché ti
0: troppo profumo
1: brucia un po', no?
0: No, se fai la barba ti brucia, se non ti fai la barba...
1: Ah, l'aftershave è anche se non ti shave. Si dice
0: profumo in inglese? Perfume, profumo.
1: Quindi l'aftershave è un profumo da uomo che non è necessariamente utilizzato dopo la rasatura.
0: Beh, l'aftershave non può essere da donna a meno che non sei calabrese.
1: Le cose che impari.
0: Comunque, se tu metti troppo profumo, è troppo, se è troppo, il troppo stroppia, ma il troppo profumo va a cozzare col profumo di prima. Quindi, tipo io ho Paco Rabanne a casa, se tu ne metti due spruzzi in più... Non è buono come
1: uno di quei profumi che uno spruzzo ti basta anche lì
0: due
1: giorni.
0: Sì, è one million, vale esatto. Come 24 ore del profumo delle ascelle. Questo è il mio disagio la mattina.
1: Questo è il tuo disagio la mattina. Sicuramente tante cose le facciamo per memoria muscolare.
0: Sì.
1: Le facciamo senza renderci conto.
0: Sì, esatto.
1: Quando mettiamo il PIN sul telefono, la password.
0: Esatto.
1: È più perché ricordiamo il movimento che fa il pollice piuttosto che i numeri.
0: Esatto. Proprio
1: lo confesso.
0: Quello, proprio quello. Sì. Perché poi quando devi rientrare un altro PIN, devi digitare un altro PIN, ridigiti lo stesso del telefono ed è sbagliato.
1: Cioè però non col profumo personalmente o con il lavare i denti, basta che mi profumo e mi rendo conto se ho lavato i denti, ho messo il deodorante o meno.
0: No, il lavare i denti è diverso perché
1: lo senti,
0: di fresco.
1: Lo senti.
0: L'ascella dici...
1: Però mi capita tantissime volte di fare le cose sovrappensiero e poi dico ma l'ho fatto o non l'ho fatto? E magari ho fatto di tutto in quei secondi.
0: Tipo venire in radio.
1: Esatto.
0: Fai sempre sovrappensiero. Cioè tu arrivi...
1: non state sovrappensiero quando guidate.
0: E sei in studio. Sei in studio te. Arrivi in studio. Vi daremo anche situazione traffico oggi, ma Vanessa tra poco ci comincia già a raccontare un po' di fatti del 2018. Perché è stato un anno importante. No, tra poco.
1: Certo.
0: Adesso arriva l'ultimo. Tra poco. C'è un po' di musica, c'è tantissima musica nel 2018.
1: Tanta,
0: anche
1: davvero
0: troppa.
1: È stato difficile scegliere,
0: anche
1: davvero.
0: Anche troppa. Abitudine,
2: ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Era il 2018, erano gli anni di Ultimo con il ballo delle incertezze. Due anni prima, quel infamous Sanremo 2020, dove...
1: Cosa dice? Sala stampa?
0: È un po' presto. Però guardando quei video in hindsight, cioè guardandoli con un occhio al presente e al fatto che siamo stati in quella sala stampa, mi immagino la scena...
1: Potevi essere lì.
0: Che bello, sarebbe
1: Potevi
0: stato bellissimo.
1: Lì.
0: In realtà la radio era lì perché Eleonora ed Emma erano a quel Sanremo. Perché poi è stato il Covid, quindi
1: sì.
0: era l'anno della vittoria di Mahmood, uh-huh. ed era l'anno di quell'uscita simpatica di Ultimo, che in quel 2018 uscì con tantissimi singoli. Ricordiamo che noi ci attestiamo, ci documentiamo, noi ci prepariamo con la classifica delle 100 canzoni più ascoltate di quel 2018, di quell'anno in particolare. E quindi ci sono artisti come per esempio Fedez la settimana scorsa, che insomma è presente con 6 o 7 canzoni. Ultima ha 3-4 canzoni in quella top 100 e le ascolteremo tutte fino alle 8. Voglio salutare chi ci ascolta dall'altra parte del mondo, che in questo momento sta vedendo la luna, per esempio. Noi abbiamo una bellissima alba qui alle ore 6:53.
1: È appena passato il camioncino della
0: nettezza urbana.
1: Della nettezza urbana, grazie.
0: Eccolo lì.
1: I netturbini.
0: Eccolo lì. No, operatori ecologici.
1: Operatori ecologici.
0: Che non sono spazzini, ormai non si dice più.
1: Allora, netturbini non è spazzini, anche perché
0: è la stessa cosa. È la stessa cosa. Mario Bianca.
1: Ma hai capito se è un lavoro?
0: Venga. C'è un'invasione di campo. Queste sono multe salatissime. C'è un'invasione. Dica, buongiorno. Lei, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Stavo salutando,
2: però ti dovevo parlare prima di andare via.
0: Ma sono in onda.
2: Lo so che sei in onda. Ma
0: però ricordiamo, salutiamo Francesco, Stefano e Angiu, perché sì. Ricordiamo i nostri ascoltatori, l'Inter stamattina ha vinto la Coppa Italia, decima della storia. E raccontami, Mario, quindi c'è la stella d'argento? Dicono che c'è la stella d'argento.
2: Dicono di sì, però non lo so.
0: Beh, siccome la Juve mette 4 stelle, fa un po' come gli pare, allora fa la Juve.
1: Il programma perfetto per dirlo.
0: Sì, perché no, giusto,
1: stelle.
0: È giusto, è bravissima. Ricordiamo. Tu che segno sei, Mario?
2: Leone.
0: Attenzione,
1: abbiamo un altro leone in the house.
0: Quando è il tuo compleanno?
2: 14 di agosto.
0: Attenzione! A te Ferragosto era, cioè, sempre, vabbè, che sei.
2: Io celebro sempre.
0: Sei in Australia,
2: un modo e un altro.
1: È una settimana di celebrazioni.
2: Esatto.
0: Allora, Mario, contentissimo. Stamattina eravate qui con l'Interclub per la Coppa Italia, partita è andata bene.
2: È andata bene, la miglior parte è stata alla fine quando
1: è finita.
2: Pedro cascato a terra, è un interista ha cacciato il pallone in faccia, proprio
0: no, la miglior c'è parte. C'è un inno alla violenza questa roba qua, scusi, non è violenza. Potevi dire qualsiasi cosa.
2: Ripagare la gente con la stessa moneta che ci ripaga.
1: Ma loro non si fanno male, fingono, vero, calciatori? Buttano a terra, piangono.
2: Questo si è fatto male perché ha preso una pallonata proprio da un metro e mezzo di distanza.
0: Mamma mia. Mario, piuttosto diciamo una cosa importante, l'Inter sarà a Perth.
2: Sì,
0: ad agosto. Tu andrai?
2: Vai. Io non posso andare.
0: Dove sei?
2: Altri posti.
1: Compleanno.
0: Minchia, era un bel regalo andare a Perth.
2: Sì, sarebbe stato. Però,
0: sarebbe stato un bel regalo. C'è anche
2: durante quel periodo.
0: Il Palermo.
2: C'è una.
0: Il Messina è retrocesso in Serie D, hai visto? Non sei tu che sei di Forza d'Agro,
2: purtroppo
0: vicino là.
2: Robe.
0: Vabbè, noi dobbiamo parlare, cosa mi devi dire? Me lo puoi dire in onda? No, me lo dico dopo.
2: No, te lo dico dopo.
0: Sono cose private.
2: Private della radio.
0: Mie tue.
2: No, della radio.
0: Hai un Panadol?
1: Io?
2: No,
1: io.
2: No.
1: Sto assistendo a questo
2: è passato il mal di testa.
0: No, perché Mario è tornato alle Fici, quindi è un po'
1: col mal di testa.
0: Un po' provato.
2: No, è arrivato quando sono arrivato qua.
0: Comunque a me quando dicono Fiji a me viene solo in mente
1: l'acqua. Fiji.
0: The Truman Show. Che lui vuole andare alle Fiji e non può andare alle
2: Fiji
0: perché è in questo microcosmo e non può uscire.
1: Cupola, esatto,
0: incredibile.
2: Se vuoi una vacanza per rilassarti.
0: Oddio.
2: magnifica.
0: Oddio, ecco, vedi? Puoi... Abbiamo anche il tour operator.
2: 6-7
1: domani boom di prenotazioni per le figlie.
2: Gin and tonic al giorno senza fare
1: all inclusive?
2: All inclusive.
1: Andiamo alle
0: scusami.
1: Figlie.
0: Mario Bianca in 5 minuti ha fatto un inno alla violenza calcistica e all'alcol. Gin and tonic. E alla nulla facenza con il rilassamento totale. Allora, Maneskin è tornato a casa Mario Bianca, quindi andiamo a ascoltare.
2: Ciao.
0: Maneskin
1: torna
0: Mario. A casa.
3: Per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte.

Uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 7:01.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 14 maggio, Ashwin Parade, Torrensville, Fendon Road, Salisbury, Tapleys Hill Road, Fulham, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Kidman Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
5: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: abbastanza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

0: Che tempi, che tempi. Quando si amavano ancora tanto Fedez e Chiara.
1: Ah,
0: quando...
1: questa era per Chiara o era per,
0: era per Leo?
1: Per Leo, era per Leo, Leo.
0: Però è insomma vero. Però sì, no, è quella. Alla fine, alla fine, alla fine era una canzone per i figli.
1: Per il figlio.
0: Sì, sì, sì, sì. È partita la nostra performance intanto. Così, così,
1: così. Accennavamo che Stupida Sfortuna usciva dalle classifiche. Però noi sì, la, la porteremo in atto,
0: esatto, all'infinito.
1: Con la nostra sigla
0: all'infinito. Fedez grandissimo in quegli anni con tantissima musica. Erano gli anni prima dell'uscita di Ferragnez su Amazon.
1: Sì.
0: Però erano gli anni dove è nato Leone. Quindi insomma dai, cioè anni dove il
1: hanno,
0: brand,
1: hanno messo su materiale per poi fare Ferragnez.
0: Il brand
1: direi.
0: Lira era molto prima del, del lancio di lattughe nei supermercati,
1: sì,
0: che fecero tanta polemica. Però insomma erano gli anni dei Maneskin. Abbiamo ascoltato Torna a casa. Tra l'altro durante la pennicanza con Fiorello è stato annunciato un piccolo spoiler: a quanto pare ci sarà una reunion dei Maneskin a Sanremo 2027. Potrebbe esserci.
1: Bene.
0: Potrebbe
1: tornano
0: esserci.
1: Sul palco dell'Ariston.
0: Potrebbe esserci dopo averlo vinto.
1: Dopo
0: tra l'altro,
1: vinto.
0: Quando non hanno vinto loro, arrivarono secondi Fedez e la Michelin.
1: Sì.
0: Con insomma una, un bel featuring. E lì Fedez non cantava, cioè non era come con Masini che un pochino cantava, aveva un po' se, cioè, faceva tutto la Michelin.
1: Faceva tutto la Michelin.
0: Anche
1: era
0: Masini
1: lì a fare qualche verso, Fedez,
0: esatto,
1: giusto,
0: esatto,
1: per
0: esatto, esatto. Chiamami per nome, Chiamami per nome era la canzone che arrivò seconda in quel festival. Detto ciò, detto questo, Vanessa, cosa ci hai preparato?
1: Che What cosa, are you cooking? che cosa abbiamo in questo 2018? Cosa succedeva all'alba del Covid?
0: Vuoi andare fuori a parlare?
1: Non lo sapevamo, non lo sapevamo ancora, ma il Covid sarebbe arrivato, era dietro l'angolo.
0: Ho capito.
1: Noi ignari,
0: quante facciamo cose,
1: cantare Fedez e J-Ax in questa eterna lotta tra chi canta meglio, chi fa i figli meglio, perché anche J-Ax faceva le canzoni
0: sì,
1: per il figlio, la figlia, whatever.
0: Sì. È sicura.
1: Ignari, sì, ignari.
0: Con tutto tua madre, che c'è anche quella in classifica.
1: Cosa succede nel 2018 in Italia? Politica cambia tutto. Le elezioni del 4 marzo 2018 furono un po' uno shock, perché era un po' un'insalata mista, se ti ricordi. Il Movimento 5 Stelle diventò il primo partito del paese, la Lega di Salvini esplose nei consensi e crollò il Partito Democratico. Quindi nasce quello che poi viene definito il governo giallo-verde, con Giuseppe Conte come premier, Luigi Di Maio vice premier e Matteo Salvini vice premier.
0: Interessantissimo, guarda come ti collego i punti. Mi hai parlato di Covid, c'è Giuseppe Conte a One More Time, bellissima intervista dove parla del periodo Covid come
1: le
0: premier.
1: Bimbe di Conte,
0: mamma mia, che roba, che roba. In realtà veramente guardando quei comunicati, quei decreti, tutte quelle conferenze stampa di Conte, immaginavo tutto quello che c'era dietro. E in questa intervista che vi consiglio di andare a vedere nel podcast One More Time, Giuseppe Conte parla di tutte quelle misure. Tu immagina, Vane, facciamo una digressione un attimo, a un tavolo parlare di raga, domani dobbiamo chiudere tutta l'Italia, dobbiamo chiudere un paese.
1: Immagina,
0: senza sapere nulla del Covid. Zero, non sapevamo quanto fosse deadly, quanto fosse
1: assolutamente
0: veramente
1: sì,
0: cioè, incredibile.
1: È qui che secondo me si vede un buon capo di Stato e un buon governo, quando sono capaci di prendere queste misure appunto sulla base di poche informazioni, pochi dati, però per proteggere il paese. Secondo me questo è il motivo per cui Giuseppe Conte ebbe tanti consensi e consenso, perché riuscì a prendere delle misure drastiche ma allo stesso tempo a trasmettere questo senso di serenità, tra virgolette.
0: Sì, però se stai a guardare tutti i governi nel Covid non sono durati dopo. Cioè anche in Australia il governo è cambiato.
1: No, secondo me perché lo scenario post-Covid è stato... Il cambiamento è stato drastico e quindi...
0: Sì, sì, non era facile gestire questa roba. Anyway, comincia l'era Conte.
1: Comincia l'era Conte, questo governo giallo-verde è un pochino misto. Ci sono sicuramente tante novità e tante riforme, tra cui la quota 100, che era appunto un nuovo sistema pensionistico secondo cui si poteva andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, quindi da qui 62 più 38, 100. L'obiettivo appunto era quello di superare in parte la rigidità della riforma Fornero. Gli effetti furono che migliaia di persone andarono in pensione anticipata. Le critiche erano che economicamente era pesante e non aiutava davvero i giovani a trovare lavoro. Altra importante riforma fu ovviamente il discutissimo reddito di cittadinanza.
0: Attenzione.
1: Era la famosissima manovra antipovertà doveva appunto offrire un sostegno economico per disoccupati, persone in difficoltà, famiglie povere. Non era un vero e proprio stipendio universale, ma è appunto legato al reddito, al patrimonio, alla disponibilità a cercare lavoro. Gli obiettivi appunto erano combattere la povertà. Tuttavia aveva comunque ricevuto diverse critiche, come quelle di possibili truffe e paura che si scoraggiasse il lavoro. Sicuramente una manovra che in Italia, un po' per vari motivi, non ha funzionato quanto magari funziona il Centrelink in Australia.
0: Come no?
1: Però
0: certo,
1: l'idea e l'ideologia è lì, è presente.
0: Beh, l'idea c'è. Però l'idea poi c'è. Noi a raggirarla siamo fantastici. Cioè,
1: sì,
0: se il governo pensa che io non lavoro e mi dà 1.000 euro al mese, io lavoro in nero, prendo i soldi in nero più le...
1: E questa purtroppo è una cosa molto italiana, europea, dove chiaramente è un paese che vive spesso il malessere con questi governi altalenanti. E quindi quando c'è la possibilità di prendere, prende. E qui dovremmo imparare appunto dal paese in cui viviamo, l'Australia, in cui appunto il sostegno, come appunto il Centrelink, esiste da sempre.
0: Ma io ieri facevo i calcoli del child care, dicevo, ma in Italia ste robe
1: non puoi,
0: cioè,
1: non puoi.
0: Disastro, disastro. Cara Italia,
1: cara Italia. Dentro cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mi

il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Zakopane già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: A maggio vivi l'Italia in vittoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Mamma mia.
1: Ma questo era l'inizio di Skischi?
0: Esatto. Skischi. Erano quelle robe là. E beh, il primo trapper in Italia era Sfera Ebbasta, sì. Il primo veramente, il primo vero trapper con Quavo, Cupido o Cupido, detto un po' più all'americana, americana.
1: Cupido.
0: Tra l'altro, conversazioni off air di un livello alto.
1: Off air, no, esatto.
0: Non abbiamo veramente parlato dei massimi sistemi della tesina di laurea di Vanessa Celentano. Ricordiamo su Lucio Battisti. Sbaglio?
1: La tesina di maturità era su Lucio Battisti. Scusa, bravo, ottima memoria.
0: Allora, Cupido ha grande amore. Quell'anno il patrimonio di Harry e Meghan.
1: Il matrimonio di Harry e Meghan, non il patrimonio.
0: Ho detto patrimonio? O il patriarcato? Il matrimonio di Harry e Meghan. Io sì. lo ricordo perché a casa mia fu organizzato un high tea.
1: Non
0: sta
1: è vero,
0: cagato, lo giuro.
1: Non Vabbè, è vero.
0: Sei sorpresa di questa cosa? Io no, io assolutamente no. Assolutamente no. A cui
1: avete
0: non
1: anche,
0: ho assolutamente partecipato.
1: Avete anche mandato la busta con la vostra quota.
0: 50 anni fa c'è un'altra busta. C'è un nome.
1: Tra l'altro vi ricordo che c'erano due, una coppia di inglesi che aveva mandato l'invito alla regina per partecipare alle loro nozze. E la regina ha risposto e si è presentata alle loro nozze.
0: Spettacolo.
1: Che spettacolo, spettacolo. Tantissimi anni fa, ma bellissimo.
0: Spettacolo. La parola della settimana, hai un'ora e mezza per dire patrimonio.
1: Ok.
0: Che è facilissima. Vabbè, poteva andare peggio. Sì. Poteva andare peggio. Raccordo anulare era difficile.
1: Era difficile. Patrimonio, era difficile. Dai.
0: Comunque, diciamo che Harry e Meghan, insomma... Io me lo ricordo molto bene. Molto
1: ricordo
0: bene.
1: Anche il matrimonio.
0: Sono stati qua in radio, tra l'altro. Stati qua in radio.
1: Li abbiamo visti tutti. Li abbiamo visti tutti.
0: Ieri ho visto Dominic Repucci dell'Alta Villa Club, perché anche loro hanno fatto questa foto con l'intelligenza artificiale dove sono stati all'Alta Villa Club. E c'è gente che ha chiamato dicendo: oh, Dominic, sono ancora lì? Sono ancora lì? Veniamo a trovarvi? Sono ancora al club? Cioè, incredibile. Incredibile. Incredibile.
1: È davvero. Sì, è davvero misleading. Purtroppo tante persone ancora ci credono perché è perfetta. È difficile distinguerlo.
0: La però prossima rubrica è posti improbabili di Vanessa Celentano. Ti mettiamo ovunque. Ti mettiamo ovunque. Tipo, qual è il posto più improbabile dove potresti andare oggi, per esempio? Non so, un comizio di Forza Nuova.
1: Di Netrubini. C'è un posto per me. Cosa posso fare?
0: Probabile, a spazzare per terra, non lo so. Comunque, tra pochissimo parleremo di cronaca di quel 2018, perché siamo ancora in mezzo al Throwback Thursday. Lo faremo fino alle 8. Dalle 8 in poi solo roba nuova. Vane, tu hai delle storie. Hai delle storie di Vanessa
1: Celentano. Delle storie ci sono sempre.
0: Hai,
1: cioè,
0: qualcosa che ti è successo
1: delle storie
0: settimana.
1: Purtroppo che vuoi dimenticare ci sono sempre.
0: La settimana scorsa abbiamo scoperto come funziona il sistema di dei benzinai. Vanessa ha imparato a far benzina.
1: Ho qualcosa legato comunque alla strada, al guidare.
0: Oddio, cosa sarà successo mai? Chi lo sa. Però chissà come guidano quelli che abitano a New York. Sicuramente meglio di quelli di Adelaide.
1: Tu
0: questo
1: dici?
0: È sicuro. Beh, non è che ci voglia tanto. Basta veramente mettersi al volante per guidare meglio di chiunque guidi su queste strade. Saluto Sara, la nostra Sara, che sarà sicuramente in mezzo al traffico da qualche parte in giro per Adelaide.
1: Che ama i giornalisti?
0: Sì, legge solo 24 ore.
1: Sara, porta un egg and bacon roll, please.
0: No, basta.

0: dei giornalisti con New York. New York è sempre nella mia bucket list, è sempre lì.
1: Anche per me, sempre anche lì. Per cioè, me. Sono stata in America, non sono stata a New York, è un grande...
0: Sono stata in Ontario.
1: Desiderio.
0: Comunque, chissà che tempo fa New York, per esempio, no? Chissà, chissà.
1: Chissà che tempo porta a New York.
0: 24 gradi porta qui ad Adelaide in questo giorno di festa, perché è giovedì e siamo
1: giovedì
0: live.
1: È di festa. È di
0: domani
1: è
0: venerdì e ci sono 23 gradi, tra l'altro, e questo weekend siamo a Myrtle Ford per la fiera e fa un freddo cane, a quanto pare, mi ha detto Simone. Quindi saluto Simone, Eleonora e Silvia che saranno con me alla fiera di Myrtle Ford questo weekend. E fa un freddo cane, dicono, dicono.
1: Portati il giubbettino.
0: Assolutamente.
1: Portati il giacchettino. Uè,
0: figa.
1: Uè, figa.
0: Uè, porta il giacchetto. Porta il kiwi. Il kiwi. No, il kiwi non
1: a
0: fa
1: te
0: niente.
1: A te non manca la nebbia, mi chiedo.
0: Tanto, sì.
1: Ti manca?
0: Non è che mi manca. Quando c'è, la, me la godo.
1: Quando c'è te
0: mi
1: la
0: piace.
1: Godi. Ti piace quel rischio stradale, vuoi
0: sì,
1: mettere?
0: Sì, non vedere qualcuno che attraversa.
1: Cioè.
0: Bello, molto bello. Sì, sì, sì. Molto bello. Nel 2008, tra l'altro, un'alluvione. Oh,
1: 2018.
0: Una 2018.
1: Questa è una vanessata.
0: Sì, una vanessata, esatto.
1: Questa è una vanessata. Cosa succede? Sì, a parte appunto la situazione climatica molto precaria con alluvioni e migliaia di alberi delle Dolomiti vengono praticamente rasi al suolo.
0: Che notizia è questa?
1: C'era l'allerta meteo come tutti gli anni in Italia.
0: C'erano i Greens che facevano la protesta come a North Adelaide per gli alberi nelle Dolomiti.
1: Per la cronaca, cosa succede? Ti interrompo proprio sul nascere, vedi ormai. Succede che il 14 agosto del 2018 crolla il viadotto.
0: Compleanno di Mario Bianca.
1: Il compleanno di Mario Bianca, questo 14 agosto che torna e ritorna.
0: Però me lo ricordo.
1: Salutiamo
0: bene.
1: Tutti i leoni lì esatto. Fuori. Il crollo del ponte Morandi a Genova causando sì. 43 vittime, numerosi feriti e quasi 600 sfollati. Lo sì. Ricordo benissimo anche
0: mamma
1: perché
0: mia.
1: Era un ponte che praticamente attraversava proprio
0: l'hai mai visto?
1: La zona urbana.
0: L'hai visto quello nuovo? Sei stata a Genova?
1: Non ho visto quello, non sono sì. Stata a Genova.
0: Sì, sono passato due gli ultimi anni che andiamo a Sanremo ci passiamo in treno.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì. Anche nel 2020 sono andato a vedere Genova-Milan a Genova.
1: Sì.
0: E ho visto il ponte Morandi nuovo.
1: Che è il ponte San Giorgio adesso
0: ed è
1: chiamato.
0: Ed è incredibile come sia un ponte va in mezzo alla città. Cioè tu immagina
1: sì.
0: Quel ponte cadere.
1: Cadere e
0: in
1: appunto,
0: mezzo al tutto. Incredibile.
1: Qui appunto la tragedia. Cosa era successo? La dinamica appunto è che durante un violento nubifragio circa 200 metri di ponte sono precipitati coinvolgendo auto, mezzi pesanti che transitavano appunto sulla 10. Le cause, come abbiamo detto, sono state sicuramente di natura climatica e manutenzione insufficiente anche.
0: E questo cominciò, cioè fece scalpore, ma cominciò tutta una serie di polemiche per le infrastrutture in Italia.
1: Certo, perché furono indagati appunto Autostrade per l'Italia,
0: come no?
1: 59 indagati.
0: Come no? E sì, ogni crepa in ogni ponte ovviamente era vista come ok, questo ponte
1: sì.
0: Crollerà nei prossimi mesi. Cioè,
1: sì.
0: Capisci la paura?
1: Lo ricordo bene, sì, lo ricordo bene perché appunto mi impressionava il fatto che camminasse sopra palazzi, palazzine.
0: Ma i vari viadotti,
1: sì.
0: Ponti su Genova. Genova è una città incredibile per questa cosa, c'ha cioè, sì. Dei ponti assurdi. Io ricordo da bambino, quando andavo in Sicilia, c'erano dei viadotti che io che soffro di vertigine, una paura.
1: Dovevi passarci necessariamente con la
0: macchina. Di passarci sopra, una roba incredibile, incredibile, incredibile. Comunque diciamo che è il fatto di cronaca più importante di quel 2018.
1: Sicuramente,
0: e che ha segnato un paese poi da lì in poi. E ricordo proprio la fobia del ponte, ma anche del fatto di attraversare un ponte e non trovare più niente davanti. Cioè,
1: sì,
0: quella
1: immagina,
0: roba lì.
1: Immagina chi si è trovato in quella situazione. Che poi succede spesso, anche lo scorso anno, appunto, New York c'era quella nave a vela, quella barca a vela che è andata a schiantarsi contro il ponte. Cioè,
0: no, sì, sì, sì, sì, sì, oddio.
1: Immagina
0: oddio.
1: Trovarti in una situazione del
0: oddio,
1: genere.
0: Oddio, assolutamente, incredibile. Ogni volta che penso, ogni volta che attraverso un viadotto, un ponte particolarmente alto, veramente io penso al ponte Morandi, tutte le volte. Dico,
1: sì.
0: Madonna, tu immagina questi qua che a un certo punto hanno avuto il vuoto sotto
1: tutti
0: di loro.
1: I piedi.
0: Incredibile, incredibile. Comunque, nel 2018... ci è piovuta addosso questa canzone bellissima. In realtà è di Elisa, ma questo è il featuring con Calcutta. Ed è, ragazzi, cioè, totale.

0: Era un featuring totale, Elise Calcutta, Se piovesse il tuo nome, bentornati live. Tra l'altro in questo momento Elisa nelle classifiche per il featuring col Blanco, ricordi? Ed Elisa si sta esibendo nei palchi dei palazzetti di tutta Italia. Settimana scorsa era a Bari, saluto i nostri colleghi di quella zona dell'Italia bellissima che sono andati al concerto e hanno cantato le sue canzoni a squarciagola. E Elisa,
1: che è comodo che questi artisti non vengano mai a trovarci qui.
0: Beh, Elisa potrebbe essere nei prossimi anni una candidata tipo Sydney.
1: Magari, esatto, magari Giova ha aperto la strada a questi artisti per venire a trovare, qui.
0: Se noi vivessimo a Londra, avremmo la possibilità di vederti queste. La Brancale ha fatto Londra, la Zanzara ha fatto Londra, il programma.
1: Chiunque ormai fa Londra, capisci? Arriva la Zanzara.
0: Capisci? Ormai è una succursale dell'Italia Londra, capisci? Tutti vanno a Londra a fare i concerti.
1: Sì.
0: E sono anche un po' più anche intimi.
1: Vabbè, italiani a Londra, immagino siano tantissimi.
0: Speaking of italiani nel mondo, digressione totale che non ha un senso col 2018. Hai visto il nostro amico comico dal Jimmy Fallon?
1: Quale amico comico?
0: Il nostro amico comico romano.
1: Non l'ho
0: è
1: visto.
0: È un quiz, non lo sai?
1: No.
0: Devi indovinarlo a questo punto, devi indovinarlo.
1: Ok.
0: Nelle prossime tre canzoni devi indovinare quale comico italiano è stato al Jimmy Fallon.
1: Perfetto. Quante missioni oggi? Mi sento overwhelmed. Patrimonio, quale comico
0: non vale, hai detto patrimonio, devi dirlo in una frase, quindi non vale.
1: No. Ricordavo il mio gioco, però sempre tema italiani all'estero, ricordiamo l'aperitivo autunnale che si terrà alla Moca il 22 maggio. Venerdì alle 8:30, quindi italiani venite a trovarci.
0: Non dirlo con le mani.
1: Io lo dico come va detto.
0: Non dire italiani con le mani sui fianchi, non perché viene frainteso subito. Allora, 2018, anno importante per lo sport italiano e per il calcio italiano, perché arriva Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ed è un prima, c'è cioè un prima e un dopo nella storia del calcio italiano.
1: La vita prima di Cristiano Ronaldo.
0: Però la Juve vince lo scudetto, l'ennesimo, probabilmente il 18° di fila. L'Italia non si qualifica ai mondiali per la prima volta delle tre volte che non si è qualificata. Ed è successo il giorno del mio compleanno. Il playoff con la Svezia era il 13 novembre a Milano, ma il 14 novembre qua in Australia. E mi ricordo
1: che brutto compleanno.
0: Che brutta roba. Infatti me lo sono ricordato proprio per questo.
1: Qualche anno dopo fortunatamente vinciamo gli europei, sì, ma poi da lì in poi è stato tutto un declino di...
0: Sì. Cioè, se tu hai avuto una storia d'amore che è andata male, anche se quella dopo è andata bene, quella prima te la ricordi.
1: Quella prima
0: stesso.
1: Te la ricordi.
0: Comunque, addio alla nazionale di Gianluigi Buffon, Gigi Buffon che molla la nazionale. Il tennis italiano comincia un po' a crescere, Fabio Fognini comincia a diventare, insomma, a salire la classifica del ranking, però non arriverà mai ai livelli di Jannik Sinner, chiaramente, certo, che è il tennista italiano più
1: numero uno al mondo,
0: più forte della storia, o sicuramente è ancora in attività, senza dubbio non ce ne vogliono Panatta e Pietrangeli, Buonanima e tutto il resto. Poi continua comunque la crescita del tennis italiano, sì, a livello internazionale. Ci sono le Olimpiadi invernali a Pyeongchang e Sofia Goggia conquista l'oro olimpico nella discesa libera. Sofia Goggia ancora in attività, chiaramente, perché siamo veramente negli anni, cioè sono passati 8 anni. Valentino Rossi ancora in attività, continua a essere tra i protagonisti della MotoGP. Nel ciclismo esplode definitivamente Elia Viviani, quindi il nostro Nunzio Cucchia, anzi Nunzio, che sei all'ascolto, hai lasciato qua i tuoi occhiali, te lo dico.
1: Nunzio, vieni
0: questo
1: a
0: è anche un servizio lost and found qui alla radio. Ricordiamo il bar dello sport tutti mercoledì alle 5 in onda sulla 531, e comincia un po' di attenzione mediatica verso il calcio femminile italiano, perché ovviamente quello maschile è fatto cagare,
1: sì, fa cagare, quindi rendiamoci un attimo conto di,
0: esatto, di quello che c'è in giro. Questo è il panorama sportivo di quell'anno.
1: Breve ma intenso.
0: Milan e Inter non pervenute. Erano anni dove, insomma, non avevamo assolutamente nessun tipo di potere, di niente, di nulla. Facevamo schifo. Però
1: bene,
0: l'Inter fa un po' meno schifo in questi anni. Ricordiamo che stamattina l'Inter ha vinto la Coppa Italia, secondo trofeo di quest'anno, quindi doblete, come si dice in gergo. Complimenti alla squadra di Kivu, e non lo faremo mai più.
1: Quindi
0: per
1: Nunzio non verrà a prendersi i suoi occhiali, perché ha detto fa festeggiare.
0: No, Nunzio è un
1: la
0: tifoso.
1: La Coppa Italia è una roba che si festeggia.
0: Ma si potrebbe, dai, si potrebbe. L'Inter ha vinto 10, quindi insomma sa cosa vuol dire. Milan non vince la Coppa Italia da 24 anni, tipo. 24 anni.

0: era.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Malizia, profumo d'intesa.
9: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
10: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
11: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
12: Qui a Radio Italiana 531.
10: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
11: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
12: Vieni a giocare alla tombola
11: e partecipa alla raffle.
12: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
10: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
11: 8340 2806.
12: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
10: Insieme possiamo fare
12: una grande differenza.

parole mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scopriamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Mamma, che album questo di Salmo.
1: Bellissimo.
0: 2018, bellissimo. Playlist era l'album, questa è Il cielo nella stanza. Quell'album aveva 90 minuti, Stai zitto con Fabri Fibra. Aveva Cabriolet, il video di Cabriolet, se ti ricordi, sì. Era con Alessandro Cattelan.
1: Sì.
0: E poi c'era Sparare alla luna, c'era... Perdonami, Lunedì, cioè
1: oh,
0: una
1: lunedì.
0: Roba totale, un
1: vero.
0: Album pauroso. Tanti dicono che Salmo a San Siro è stato il concerto più bello della loro vita. Tantissimi.
1: So di amici che sono andati e mi hanno detto che è stato molto molto molto bello.
0: È tipo Salmo in Australia tra 50 anni. Sarà il Massimo Ranieri dei prossimi, chi lo sa. 2018, tanta musica, abbiamo ancora qualche canzone significativa di quell'anno, abbiamo ascoltato anche Amore Capoeira poco prima, che è stata la canzone più, il singolo più venduto di quell'anno. Amore
1: Probabilmente
0: Capoeira.
1: Probabilmente uno dei singoli più venduti in Italia, perché penso di averlo sentito per un periodo che va dai 2 ai 15 anni questa canzone.
0: Probabilmente sì.
1: Esatto, quasi in chiusura del nostro throwback.
0: Yes.
1: Abbiamo parlato di politica, di cronaca, di sport. Arriviamo sicuramente alla pagina spettacolo. Cosa succede nel mondo dello spettacolo in Italia in quegli anni? Abbiamo come film, uno dei film più importanti in quell'anno, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che inizia ad avere successo appunto come regista. Chiamami col tuo nome o Come by your name con Timothée Chalamet, che appunto conquistava il pubblico con quella performance lì. Abbiamo anche Dogman, uno dei film italiani più importanti di quell'anno, regia di Matteo Garrone, che tratta appunto temi di periferia, di violenza e di degrado sociale, e anche Loro, che è un film molto discusso, diretto da Paolo Sorrentino, ispirato alla figura di Silvio Berlusconi.
0: Me lo ricordo.
1: Devo dire la verità, non l'ho visto, dovrei recuperarlo, perché a me piace tantissimo Sorrentino come regista.
0: Sì.
1: Cosa succede invece in televisione in generale? I soliti talk show politici più o meno ovunque, come Porta a Porta, di martedì, Piazza Pulita, sono sempre i più seguiti, e talent e reality, come sempre Amici, X Factor, Il Grande Fratello, dominano la scena. Questo è quello che succede più o meno nella TV italiana.
0: C'è stato un incontro con gli artisti e il presidente Mattarella negli ultimi giorni.
1: Sì. E c'era Sorrentino, sì.
0: Che ha detto: presidente, se il mondo fosse popolato da lei e solo lei, gli artisti, sarebbe un mondo migliore.
1: Vero.

0: Beh, Mattarella è presidente del popolo.
1: Mattarella immagino si sia crogiolato lì.
0: Sì, chiaro. Però lui è molto umile.
1: È vero, è super umile, è super umile.
0: Hai visto le foto di Anna Pepe con Mattarella?
1: No.
0: Bellissimo. Anche Mattarella è una baddie. Anche lui è una baddie. Comunque posso dirti, un 2018 sotto il punto di vista cinematografico non è un anno da ricordare.
1: No, non è sicuramente un anno da ricordare.
0: Non particolare. Però in quell'anno, dicevo anche prima, è stato il mio primo anno in radio e io questa canzone l'ho consumata. Cioè, io con questa canzone ho pagato la tuition dei figli di Car Brave.
1: Anche lì di
0: Michelin e di Fabri Fibra. Cioè, io gli ho pagato la SIAE per 100 anni a questi qua. Che pezzo questo. Fotografia, Car Brave. Che roba.

0: Dave, ma Francesca Michelin quanto è forte da 1 a 100 con Fabri Fibra?
1: Tantissimo, tra l'altro.
0: Sì, vabbè, cioè,
1: con Carl Brave.
0: Non puoi fare questo lavoro
1: qua. Nessuno si è accorto di nulla. Nessuno si è accorto di nulla. Avevate capito che stavo mangiando? No?
0: Si può mangiare in studio.
1: Tra l'altro non si può mangiare in studio, quindi
0: vabbè. Hai detto che lo mangiavi alle 8, tra l'altro. Sono le 8 meno 5.
1: Ma questo è quando devi fare il timing con la piscina, per evitare che poi ti sale mentre
0: ma non è vero, ma non esiste la cosa, non esiste.
1: Assolutamente sì.
0: Ma non esiste.
1: Quindi
0: proprio.
1: Se entrerò in acqua alle 10,
0: ma
1: devo mangiare 2 ore prima.
0: Proprio. Tra l'altro è una roba oscena.
1: Comunque, Carl Brave in quegli anni sicuramente debuttava e in quegli anni secondo me tra lui, Franco 126, Calcutta era l'inizio di questa ondata di romani in contrasto ai milanesi. Erano un po' più, questi sono un po' più indie rap piuttosto che rap come
0: sì,
1: il team
0: sì.
1: Esatto, la famiglia milanese dei rapper è più rap. Capisci che dico? Mentre in questi anni anche i romani iniziano a far sentire la loro voce e a cantare, secondo me, con questo accento qui che è tipico di Carl Brave.
0: Tra l'altro, Francesco De Carlo era il comico romano che è andato al Jimmy Fallon. E tu,
1: guarda,
0: non hai idea
1: stavo
0: di chi
1: per
0: sei.
1: Dire tra un morso e l'altro,
0: cioè di quella roba oscena, quella roba, quel pezzo di plastica con la marmellata.
1: Sicuramente
0: che
1: non è il leg and bacon roll che desideravo.
0: Guarda, questo è il motivo.
1: Tra l'altro,
0: per
1: la
0: cui
1: mia
0: non te lo porto.
1: Dislessia mi fa spesso dire bag and bacon roll.
0: Bag, esatto, questo dimostra che nel 2018, nel 2018 c'è stata la quota 100 e Vanessa Celentano la chiamavano la quota 104, chiaramente, per ovvi motivi. Carl Brave, uno dei protagonisti di quell'anno della musica italiana, come questa canzone che chiude il 2018. Io non so come questa canzone non sia al numero uno delle canzoni più ascoltate dell'anno, perché questa canzone ci ha sfracassato i maroni tutta l'estate. Cioè, giustamente, anche perché è una canzone.
1: È una delle loro ultime insieme, no?
0: Puoi mangiare quella roba e basta, per cortesia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 14 maggio. Ashwin Parade, Torrensville. Fendon Road, Salisbury. Tapleys Hill Road, Fulham. Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Kidman Park.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Posso dire che sei una delle persone che fa delle le cose più oscene con caffè?
1: L'hanno sempre detto.
0: Che schifo.
1: Me l'hanno sempre detto.
0: Cioè, una volta, quando abbiamo cominciato a fare il programma, tu bevevi il collagene. Cioè, una roba.
1: C'è qui dentro.
0: Che schifo.
1: C'è qui dentro.
0: Basta. Fai schifo.
1: L'ho messo di nascosto lontano dai tuoi occhi proprio perché non volevo essere giudicato.
0: Lontano dagli occhi. Lontano dal cuore. 8 e 6 minuti.
1: Sentite
0: giovedì.
1: Il collagene nel vostro caffè per pelli splendide.
0: Guarda. Il patrimonio dell'umanità è la pelle di Vanessa Celentano. Guarda, l'ho fatto io per te. Allora.
1: No.
0: Siamo nella seconda, nell'ultima ora di programma, tra pochissimo c'è Oroscopo, però siamo con la musica nuova. Abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J, che tra qualche giorno, tra una settimana esce con l'album nuovo. Oh,
1: Gennaro.
0: Oh, domani esce il singolo Tiziano Ferro Lazza, Perdono. Oh zii,
1: che roba.
0: Minchia, come finisce sto mese? Settimana prossima esce il film del Mandalorian. Cioè, raga, io impazzisco.
1: Sei diventato un maranza, si è trasformato in un maranza.
0: Inchiavrà, c'è mandato. Inchia Grogu, minchia tutto forte, spacca tutto.
1: Immagina chi si sta connettendo in questo momento.
0: Spase laser, spacco tutto.
1: Stai in macchina e senti svalvolare.
0: Io settimana prossima sono a Palace Nova Prospect della mia amica Vanessa Celentano a guardare Mandalorian da solo.
1: Esatto, mi assicuro che non c'è nessuno. Blocco le vendite a tutti gli altri.
0: Bellissimo.
1: Lo faccio diventare un private screening.
0: Voglio Vanessa Celentano, una scatola di popcorn a forma di casco di Mandalorian.
1: Unfortunately we don't do that.
0: Almeno voglio un pupazzetto di Grogu, che è il Baby Yoda.
1: Quello può essere che
0: ti prego, posso
1: vediamo.
0: Volere questa cosa?
1: Vediamo.
0: Ti prego. Voglio.
1: Quindi fai una solo session.
0: Sì, bellissimo. Ho fatto solo session di Oppenheimer, film leggerissimo da guardare da solo, e Norimberga, anche lì un altro
1: anche
0: film
1: lì.
0: Leggerissimo da guardare da... e Batman, 3 ore di
1: Batman.
0: Film.
1: Batman, vabbè,
0: ormai
1: i filmoni sono tutti lunghissimi.
0: E tra l'altro, a proposito di throwback, settimana questa è 40 anni che è uscito Top Gun, È uscito Top Gun.
1: Sì.
0: Quindi c'è in alcuni cinema, non in quello dove lavoravane, fanno un double screening di Top Gun originale e il secondo.
1: Sì.
0: Che è Top Gun. E c'è un debate, cioè tanti dicono che Maverick sia più bello del primo.
1: A me Maverick è piaciuto tanto, sicuramente Top Gun 1.
0: Minchia nostalgia.
1: È nostalgia, c'è sicuramente la love story che rende il tutto più bello.
0: Dai.
1: Però Maverick sarà anche l'attesa di...
0: Dai.
1: È bello quando, come Il Diavolo Veste Prada, fanno un film che ha avuto tantissimo successo dopo 20/30 anni, credo Maverick sia stato più o meno quello, quasi vicino ai 30 anni di distanza.
0: Era, sì, 4 anni fa.
1: E credo che l'attesa stessa, e anche devi fare qualcosa che è all'altezza del primo.
0: Possiamo dire che Maverick è il più bel sequel, uno dei più bei sequel
1: probabilmente
0: della
1: storia.
0: Probabilmente
1: sì, ma anche solo per i suoni, per gli effetti sonori, per gli effetti visivi.
0: Ho capito, ma i primi 10 minuti di Maverick sono tutto il primo film.
1: Sì,
0: c'è la sigla, c'è Highway to the Danger Zone, come l'inizio del primo, cioè una roba... Per un fan vero è una roba incredibile.
1: Come è successo appunto con Il Diavolo Veste Prada. Cioè, non spoilerò, ma hanno sicuramente ricreato delle scene iconiche del primo. Ci sono tantissimi easter eggs, si chiamano adesso nel mondo della televisione, che richiamano a cose esterne o al primo film. Quindi per i nostalgici e per gli appassionati, loro sicuramente saranno capaci di cogliere tutte queste cose. Sono molto belle.
0: Io ho visto Il Diavolo Veste Prada la prima volta 2 settimane fa. L'ho mai visto.
1: Non è vero.
0: Sì, perché Nadia lo stava guardando.
1: Metti la manina qua.
0: Giuro.
1: Schiaffino.
0: Giuro.
1: Ecco qua.
0: Hai visto Gladiatore 2, per esempio?
1: No.
0: mamma mi chiede: hai visto il secondo del Gladiatore? Non mi ha particolarmente emozionato.
1: Non è stato particolarmente di successo. È stato di successo, ovviamente, per la curiosità, ma non come erano le aspettative. Quindi,
0: certo. E anche lì, minestrina.
1: Anche lì, secondo me, se fai un sequel deve essere davvero all'altezza e devi creare tanta anticipation. Io mi rendo conto, lavorando nel mondo del cinema, che molto spesso film vanno male perché non c'è una buona operazione di marketing alle spalle.
0: È così.
1: Fa la differenza, fa la differenza.
0: Sai cosa fa la differenza? Se tu ascolti Panetta Caffè e parte questa canzone. Perché tu alle 8:10 di mattina tiri giù i finestrini e cominci a urlare su Port Road.
1: Perché la testa
0: impazzisci,
1: gira.
0: Impazzisci.
1: Collage nel caffè, voglio dire.
0: Guarda, senti qua che roba. Cioè io mi immagino una persona qualsiasi che in questo momento sta ascoltando la radio, tira giù il finestrino e comincia a urlare.
1: La La Land.

0: se le telecamere potessero parlare.
1: La fanno parla per noi.
0: Abbiamo ballato tutta la canzone. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Miss Killa. Siamo nell'ultima ora del programma dove c'è la musica nuova. E questa canzone già richiama all'estate 2026 italiana. È il nostro inverno. A proposito di inverno,
1: tira un respiro, Marco. Tira un respiro. Erano solo 3 minuti di ballo.
0: Non ce la faccio più. Allora, questo weekend, a proposito di inverno, siamo live dalla fiera a Myrtleford.
1: Yes.
0: Cioè, si mangiano le castagne, per farti capire quanto freddo fa.
1: Calda arroste.
0: Calda arroste, con la O aperta. Se vivete sopra il Po, sarà sempre con la O aperta.
1: Calda arroste.
0: Anyway, sono le 8:15 e io praticamente ho lasciato un polmone in studio.
1: Direi.
0: Sanremo.
1: Che mosse però.
0: Mamma mia.
1: Che mosse.
0: Mamma mia. Sembravo il cangurotto di Buona Domenica. Comunque, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
0: a chi ci ascolta.
1: A chi si è appena connesso.
0: Sì, è giusto.
1: I ritardatari,
0: così.
1: Dormiglioni. Mica, diremmo.
0: Quanto dormite? Dai, su, sveglia. Ce ne siamo qui dalle 6.
1: Cioè, abbiamo fatto.
0: Oggi sei arrivato 20 minuti prima di te. Non toccarsi.
1: No, stavo per smontarlo. Vabbè.
0: Allora, tra poco c'è l'oroscopo, tra...
1: Sei arrivato prima di me perché c'era lo sport, dai.
0: Ma che, no, si sveglio dalle 4, si è svegliata mia figlia, saluto. Oggi va anche a scuola, quindi.
1: Salutiamo Jasmine.
0: Bella giornata davanti. Having said that, detto questo, vi daremo più notizie su quello che sta succedendo, tantissime notizie per quanto riguarda la cucina del Sud Australia, perché c'è la notizia che l'Australia verrà insignita nella guida Michelin 2027. Questa
1: ma sappiamo
0: è una grandissima
1: ancora
0: notizia.
1: Chi sono le nomination, perché non mi è arrivata la mail per casa mia.
0: Il cappello
1: potete venire
0: di...
1: a mangiare a casa mia, esatto. Quando volete
0: le stelle Michelin per la pastiera di Vanessa Celentano.
1: Assolutamente sì,
0: conosciutissima.
1: Le polpette.
0: Polpette non me le hai mai fatte. Ah sì,
1: ma
0: l'hai portata in radio, è vero.
1: Purpette.
0: È vero, purpette cucchiulelle potresti fare, scusami. Allora, la musica nuova la potete anche ascoltare il sabato con la Top 20, che è tornata in grandissimo spolvero con le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento, come l'ultimo singolo di Saif. Tra poco vi parliamo della guida Michelin. Madonna, non ce la faccio più. Sono veramente da buttare.
2: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: Saif con buona domenica, 8:18, siamo live. Mark e Vanessa, io sto ancora in deficit respiratorio.
1: Ti sento che stai un attimo da prima.
0: Comunque siamo live con Panatte Caffè. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, che ci ascolteranno, perché chiaramente,
1: ma soprattutto
0: puntata,
1: a quelli che non ci ascoltano.
0: Sì, esatto, brutti, ci avete altro da fare in questo giovedì mattina. Però puntata riascoltabile sul sito e sulla nostra app. Ringrazio Stefano che sta inserendo tutti i link di tutti i programmi sulla nostra app, che è un lavorone di mesi, ci vuole una vita a farlo. Anyway, notizia importante, questa è un breaking news di ieri. La Michelin Guide arriverà ufficialmente in Australia nel 2027 e la prima regione ad essere recensita sarà il Sud Australia. Questa è la nostra notizia bella, saremo noi. Le prime stelle Michelin australiane verranno annunciate nell'ottobre di quest'anno.
1: Ottimo.
0: Quindi saremo insigniti nella Michelin Guide. Tra l'altro ieri vedevo le storie del mio amico Enrico Sgarbossa, che ha ricevuto un premio del Gambero Rosso per il suo ristorante Dez Enrico, e ce ne verrà a parlare settimana prossima.
1: Sicuramente il nostro amico Giuseppe saprà forse nella sua mente chi potrebbe ricevere la stella o meno, quindi punti.
0: Ieri Giuseppe Silvestro era in meeting con Michelin Star.
1: Ciao Peppino, che ci dici?
2: Oh frate,
1: che ci dici?
2: Stavo con la guida Michelin.
1: Non è vero. Giuro, non è orgoglio.
0: Era in meeting con qualcuno di importante. Salutiamo
1: Peppe, importante, loro devono dire eravamo in meeting con qualcuno di importante in Australia.
0: Secondo la Michelin non c'entrano assolutamente nulla in questo caso i pneumatici, cioè c'entrano fino a un certo punto. Qualità eccezionale dei prodotti locali, relazione stretta fra chef e produttori, identità culinaria forte e riconoscibile, presenza di regioni vinicole di livello mondiale, Barossa, McLaren Vale, Adelaide Hills, sì, vivacità della scena gastronomica di Adelaide. Queste sono i criteri secondo i quali Michelin ha scelto il Sud Australia per questo motivo qua. È una roba incredibile.
1: Assolutamente
0: incredibile.
1: Direi che era giù.
0: Visto che ci ascolta Alessandro, che è un amico e che è un esperto di vino, abbiamo parlato ovviamente anche delle zone vinicole qui del Sud Australia, che sono il patrimonio del nostro stato.
1: Io ormai non gioco perché già fatto tu.
0: Non preoccuparti. Gli ispettori Michelin useranno gli stessi 5 criteri adottati in tutto il mondo: qualità degli ingredienti, maestria tecnica, armonia dei sapori, personalità della cucina, coerenza nel tempo. Cioè, io di questi 5 criteri, Vanessa Celentano li incontra tutti. Ce li hai tutti te nella cucina.
1: Coerenza nel tempo soprattutto. Mi piace questo fattore qui nella lista, perché appunto prenderanno in considerazione anche tutti i nuovi ristoranti che sono nati,
0: sì.
1: Però... magari giustamente non puoi meritare una stella Michelin se sei in attività da 1 o 2 anni, quindi magari la consistenza nel tempo è una chiave importante per capire da quanto lavori sul territorio.
0: Questo è un buon punto di
1: dibattito. Sì, perché è facile con il nuovo marketing, appunto, nel mondo in cui lavora il nostro amico Peppe.
2: Guarda, frate mio, ti voglio bene, Giuseppe.
1: Io faccio una petizione per evitare che io e il mio amico Giuseppe siamo sempre lì sotto il riflettore. Le vacchiette sotto il riflettore, a essere i classici, appunto, del sud presi in giro per il nostro
2: centro. Non è vero, ho detto sono frate mio.
0: Detto questo, dai, fatti una risata. È una cosa bella, dai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

0: Sono le 8:30 del momento giusto per ascoltare Madame Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. Oggi è il 14 di maggio e tra due giorni siamo a Myrtleford, alla fiera, Regional Victoria, io con Simone e le nostre Eleonora e Silvia, insieme a noi chiaramente con il team di Melbourne praticamente, sì. manca Sonia, manca anche Irene, manca anche Simone, però abbiamo un bel team già formato in Victoria che ci fa tanti programmi, quindi li abbracciamo, li salutiamo.
1: Meno male che la nostra radio appunto organi ovunque.
0: Sì, stiamo colonizzando.
1: Stiamo colonizzando.
0: Come i pavoni a Punta Marina,
1: che
0: è diventata una notizia di portata internazionale. Questa è una notizia ormai di una settimana, ma a Punta Marina ci sono 100 pavoni in giro per strada.
1: Il video del telegiornale è bellissimo. Spettacolo. Perché le persone che si lamentano, questi pavoni che stanno lì sulle camminano sulle strisce pedonali.
0: Spettacolo.
1: La gente che suona il clacson, il pavone che risponde con ah!
0: Spettacolo. Poi i pavoni sono animali, fanno un bordello incredibile.
1: Sì, io non pensavo ci fossero, appunto, fossero a piede libero nelle città, un po' come i canguri, che se vivi un po' più verso le hills puoi trovare il canguro che ti bussa alla finestra la mattina.
0: Sì. Come i cinghiali a Roma.
1: Esatto, domenica. Esatto. Che roba interessante.
0: Incredibile. Ma sta ricevendo, insomma, clamore mediatico internazionale questa notizia che a Punta Marina ci sono centinaia di pavoni in giro per strada e la gente protesta, ma in realtà c'è, cioè, lì dovrebbe esserci la protezione civile che fa qualcosa e lì deve toglierli dalla strada. Come fai? Cosa fai? Punta Marina Terme, vicino a Ravenna, tra l'altro, quindi bellissima località italiana, soprattutto adesso perché stiamo arrivando vicino all'estate, quindi si comincia a vedere un po', si comincia ad andare al mare, queste sono le settimane dove si comincia ad andare al mare con i pavoni, tra l'altro, quindi è interessante come roba.
1: Sono
0: stata allo zoo questa settimana, tra l'altro.
1: Come è andato il tuo weekend?
0: Molto bello.
1: So che è stato pieno e impegnativo.
0: Sì, ho visto anche i pavoni.
1: Hai visto anche i pavoni? Pieno e impegnativo perché io ho fatto un'osservazione e Mother's Day in Australia è molto sentito.
0: Tantissimo.
1: Non mi sembra che in Italia, per quanto la mamma è la mamma, a mamma è sempre mamma, in Italia non è così commercializzato come lo è in Australia.
0: Vero.
1: Che in Italia abbiamo un rapporto con i nostri genitori e con le nostre mamme in particolare quotidiano, quindi forse non sentiamo questo bisogno di doverle necessariamente portare fuori il giorno della festa della mamma, oppure d'altra parte, l'altro lato della medaglia, ci aspettiamo comunque che da mamme preparano loro la cena e il pranzo. Però in Australia è così sentito che io puntualmente mi blocco nel traffico. Ora voglio fare questa breve. Aspetta, voglio fare questa breve storia, storiella. Perché sabato scorso, il giorno prima della festa della mamma.
0: Ok. Ero andata
1: a finire questa pottery class con i miei amici Larissa e Riccardo, che saluto, e da Semaphore stavamo ritornando appunto zona Parade, dove vivono Loris e Ricky, e diciamo che già da Semaphore mi ero resa conto che magari dovevo utilizzare il bagno. In quel momento avrei beneficiato dell'utilizzare un bagno, però dico, you know what, resisto questi 30 minuti e prendo la macchina dei ragazzi e vado a Burnside. Dovevo andare a Burnside appunto a fare il regalo a mia madre. Mai fare questo pensiero il giorno prima della festa della mamma, mai di sabato. Poi
0: è
1: pure
0: veramente una martellata dove non
1: arriviamo,
0: batte il sole.
1: Arriviamo sulla zona Norwood, già lì diciamo respiravo a difficoltà, insomma avevo necessariamente bisogno di però dico,
0: respiravi
1: you know
0: difficoltà nell'aria.
1: Dico, you know what, casa dei ragazzi Burnside è meno di un chilometro.
0: Sì,
1: cioè,
0: a Port Rush
1: prendo
0: Road.
1: La macchina
0: Port Rush Road.
1: In quel meno di un chilometro c'erano i padri e figli di famiglia di tutta Adelaide.
0: Sì.
1: Siamo stati in quel mezzo, in quei 700 metri siamo stati mezz'ora.
0: I cosiddetti figli di, tra l'altro.
1: I famosi figli di. E ovviamente immagina da gennaio fino al 31 dicembre tutti li ho fatti. Tutti sono arrivata.
0: Salutiamo San Mattia, tra l'altro, oggi è San Mattia.
1: Ciao Mattia. arrivi finalmente, valichi l'ingresso, non valichi nemmeno l'ingresso, il parcheggio di Burnside, e tu dici, hai steso, ha fatto più parcheggio, anche lì la vedevi già dal semaforo che c'era la fila.
0: Questa è una polemica contro le infrastrutture di Burnside, tra l'altro.
1: Quindi passa altri 20 minuti nel parcheggio, io veramente stavo per parcheggiare la macchina lì e fare come viva Zanicchi, stavo per abbassarmi i pantaloni.
0: Per chi conosce questo meme,
1: questo
0: fondamentale
1: questo momento
0: della vita
1: di pop culture,
0: bellissimo.
1: E finché poi non mi si è aperto davanti agli occhi un parcheggio, io ho detto grazie San Mattia, perché lì ne avevo bisogno.
0: Quanto è stato lontano la corsa verso, tra l'altro,
1: a cerca il bagno, tra l'altro, la gente correva, nemmeno fosse la vigilia di Natale, perché appunto è più o meno così. Quindi io vi consiglio di, lo diciamo ogni anno, però magari anticipatevi con i regali per la festa della mamma.
0: Così la gente può andare in bagno.
1: Così la gente che ha necessità non si deve bloccare nel traffico insieme a voi.
0: Pensa se ci fosse stata una manifestazione degli attivisti per Port Trash Road, ti bloccavano.
1: No.
0: Era la stessa roba.
1: Spero che il tuo weekend sia stato meglio dei miei 45 minuti sabato.
0: Mamma mia, semaforo a Benza è lunga. Yeah. È lunga. Comunque, mi piace questo nuovo segmento di Vanessa Celentano che ci racconta storie di vita quotidiana.
1: Esatto.
0: Sono meravigliose.

vodka. Mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere?

0: va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi.
1: Niente, quando ci sono Giulia e Olly qualcuno assieme, a me viene il brividino. Cantilene, l'ultimo album di Giulia, Solito Cinema. Questo diciamo che è uno dei primi singoli che usciranno, che faranno tanto nella classifica top 20. Allora, a me piace molto questo ritmo molto Samarcanda che hanno le canzoni dove c'è Giulia. Allora, tra l'altro vi do un po' di background di storia non richiesta. Quando io e Vane prepariamo il programma ci scriviamo le note e questa storia che Vane ha appena raccontato era salvata come storia di Vanessa Potteri, che non c'entra assolutamente
2: tu
1: nulla.
2: Tu chissà cosa aspettavi, Diego.
1: No, sapevo. C'è la storia di Marco che ordina il prosciutto, ma non ne parleremo perché la notizia di ieri è che Five Guys, che è una nota, la più nota catena di burgers di questo al momento nel mondo, arriverà da Adelaide. Ed è una roba molto TikTok, insomma, trend. Five, sì. Guys è una catena di hamburger americana che io ho provato a Milano,
2: sì.
1: E ci ho lasciato giù tutto, reni, portafoglio, una roba totale, 100 euro in 4 spese.
2: Sì, secondo te, ovviamente è una roba molto americana,
1: sì.
2: ne valsa la pena? O sì, secondo te è un fast food come un altro?
1: Ma è un hamburger, Vane. Cioè, parliamoci chiaro. Cioè, l'hamburgeria di fianco alla radio va bene uguale. Cioè, non è che cambia molto, eh. Con tutto il bene, non è che è un hamburger. Cioè, è un hamburger. Un burger.
2: Yeah. Burger. Sicuramente in Australia gli hamburger sono buoni ovunque, non direi che...
1: Sì, non è che, cioè, doveva arrivare Five... È un'operazione marketing. Cioè, se tu mi dici quando è arrivato Krispy Kreme qui, posso capire, ha fatto scalpore perché è una chain di donuts particolarmente, sì, famosa, no? Però, insomma, sai la particolarità di Five Guys? Che loro ti lasciano apposta le patatine nel sacchetto. Cioè, ti fanno... È una trovata marketing. Invece di riempire il sacchetto...
2: Il cartoncino
1: fino all'orlo o un pochino prima... Ti riempiono il cartoncino e poi un po' di patatine te le buttano nel sacchetto.
2: È geniale.
1: Ed è una trovata marketing per farti pensare che ti hanno dato più patatine.
2: Certo.
1: Cioè, in realtà è più piccolo il contenitore delle patatine stesse.
2: Sì.
1: E io ricordo quando le ho ordinate, ho detto: "Wow, figa, ci hanno riempito troppo il sacchetto". Invece no. Hanno fatto il sacchettino delle patatine più piccolo del normale.
2: È una roba marketing che secondo me va a studiare la psicologia umana. Perché,
1: esatto,
2: cosa fai una volta che hai finito le patatine nel cartoncino? Vai a vedere se ce ne sono nel sacchetto.
1: Vero,
2: giusto?
1: No. Vero,
2: sì.
1: No. Vero, no. È quella, sì, roba lì. È assolutamente quella roba lì. Salutiamo gli amici di Five Guys, che ovviamente si beccano pubblicità gratis. Ma è perché è un evento. Un trend mondiale.
2: Sicuramente. Durerà o non durerà, un po' come Starbucks, vediamo.
1: Starbucks non c'è ad Adelaide.
2: Non c'è,
1: non esiste.
2: Aveva provato ad aprire, giusto?
1: Non esiste. No.
2: Non esiste.
1: Mai esistito.
2: Però non va bene in Australia, perché appunto c'è la cultura del caffè. Mi immagino la stessa cosa per quanto riguarda, appunto, è un fast food, però la carne in generale in Australia va bene, quindi una novità potrebbe non essere accolta bene, vediamo.
1: Ma a Sydney credo esista Five Guys, vabbè, ma a Sydney c'è 5 milioni di persone,
2: sì.
1: Non puoi compararlo, in un mercato piccolo come il nostro, secondo me queste cose qua funzionano poco.
2: Adelaide sicuramente è un mercato molto,
1: sì,
2: piccolo,
1: sì,
2: non aperto alle novità.
1: Celentano, hai l'oroscopo?
2: Io ce l'ho l'oroscopo. C'è l'oroscopo. Partiamo così, spediti.
1: Ma che problema? Dove vai?
2: E allora?
1: Dove vai? Dove vai?
2: E allora?
1: Dove vai? Stai calma. Prima facciamo un viaggetto verso il paradiso con Achille Lauro. Poi quando torniamo c'è l'oroscopo. Stai tranquilla.
2: Amore mio,
1: stai tranquilla.
2: Sono tranquillissima. Non aver paura.

0: Ed eccoci a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
1: Beh, che momento!
0: Ariete, questa settimana è tutta una questione di organizzazione degli spazi, del tempo e delle risorse. Con la quadratura tra Marte e Giove potreste sentire il desiderio di fare proposte e mettervi in gioco. C'è un senso di ispirazione, come se stesse finalmente ascoltando un desiderio e provando a vedere dove vi conduce. La stagione del Toro può guidarvi verso una realizzazione più concreta e con basi più solide.
1: Quindi ricordiamo, siamo nella stagione del Toro,
0: bravo,
1: siamo a maggio,
0: abbiamo
1: chiaramente
0: iniziato a capire qualcosina. Toro.
1: È stato un momento di ADHD della mia vita. Ero girato verso il muro e ho fatto il verso di un gatto.
0: Tra l'altro ti riesce molto bene. Toro, questa settimana potreste rendervi conto che alla fine basta chiedere. Con Mercurio nel vostro segno è molto più facile dare voce ai vostri pensieri e sensazioni, e l'allineamento tra Marte e Giove nei giorni centrali è perfetto per risolvere dubbi a cui non riuscivate a rispondere. La soluzione sta proprio nella parola. A volte basta condividere con qualcuno dei pensieri confusi per trovare un riscontro che aiuta a schiarire le idee.
1: Ah, ecco,
0: quindi
1: schiaritevi.
0: Confrontatevi, Toro. Non tenete tutto per voi.
1: Giusto così.
0: Gemelli, sembrate un po' soli e pensosi questa settimana, con la testa tra le nuvole, a metà tra il mondo dei sogni e la realtà.
1: Ecco.
0: È uno stato d'animo che può risultare frustrante per persone attive come voi, ma in potenza è anche molto creativo.
1: C'è gente che va in palestra 3-4 volte a settimana, è molto attiva secondo te?
0: Direi. Ma più che altro è il tempo di andare in palestra 3-4 volte alla settimana, ti invidio. Comunque, ovviamente questo stato d'animo è in potenza anche per la fase creativa. Concedetevi di contemplare e ascoltare, intercettando i piccoli dettagli che attirano la vostra attenzione senza soffermarvi su niente in particolare. È un buon momento per slegarvi dal ragionamento razionale.
1: Ah, siate un po' irrazionali.
0: Siate un po' irrazionali, un po' fluidi, un po'
1: with the flow. Sì.
0: Cancro. Questa stagione del Toro è per voi un momento da passare in compagnia, e questa settimana potrebbe essere quella giusta per organizzare nuove attività con gli amici o proporre ai colleghi un modo diverso di organizzare il lavoro. Il punto è che l'iniziativa deve partire da voi, non è qualcosa che arriva dall'esterno, ma da una vostra urgenza. Se avete voglia di fare certe esperienze o di impostare le giornate in maniera diversa, proponetelo adesso. Leone, con Mercurio ora in Toro potrete ottimizzare il flusso lavorativo e la collaborazione con i colleghi, ma l'allineamento tra Marte e Giove nei giorni centrali sembra parlare di una vostra reticenza a condividere informazioni. A volte tenere qualcosa per sé può essere una strategia vantaggiosa, magari per scaramanzia o per partire avvantaggiati. In questi giorni però sarebbe meglio essere più generosi, e se avete competenze utili fatelo presente.
1: Dammene un altro.
0: Noi abbiamo tante competenze.
1: Dammene un altro. Sì, anche tanta umiltà tra l'altro.
0: Vergine. Forse è arrivato il momento di fare di più i vostri interessi. Con Mercurio in Toro siete pieni di idee ed esperienze che vorreste programmare. Magari dei corsi o delle attività che potrebbero essere arricchenti. Ma se ogni volta vi trovate a rimandare perché dovete andare incontro alle richieste di tutti, finisce che non le fate mai. La tensione tra Marte e Giove in questi giorni potrebbe portare qualcuno a chiedervi una mano.
1: Fatevi aiutare.
0: Torniamo.
1: Fatevi aiutare. Andiamo al mio paese. O vai a quel paese a questo punto. Te e il tuo oroscopo. Sentiamo cosa c'è da dire dopo. Tra pochissimo gli ultimi segni, poi ci salutiamo e poi chi si è visto si è visto. Dai, su, via, via, via.

0: ed è pieno di pavoni quando torna al mio paese, che è quello che cantano gli abitanti di Punta Marina quando tornano a casa per le vacanze. Al mio paese, Brancale, Levante, Delia, 8.55 quasi, siamo con Pan di Stelle, Vanessa Celentano, che sarà in onda ogni sabato alle 11 con l'oroscopo con Pan di Stelle. Extensive. Extended e externatus.
1: Era un mix.
0: Vai.
1: Bilancia, collaborare non significa nascondere ogni singola collaborare non significa secondare ogni singola proposta. Spesso si parla di voi come un segno indeciso, ma in verità voi sapete bene cosa volete. Solo non volete occupare troppo spazio o imporre i vostri desideri sugli altri. In una collaborazione vera però non esiste l'imposizione, esiste lo scambio. Se le persone che avete a fianco non conoscono ciò che volete, è difficile che possano venirvi incontro.
0: Cioè, se non dite quello che vi pa- che volete,
1: parlate
0: come
1: chiaro,
0: fa?
1: Bilancia.
0: Come fa
1: volete
0: uno?
1: Sempre essere equi, ma Scorpione, questa settimana non fate supposizioni su niente,
0: no.
1: Su come potrebbero andare le cose, su cosa pensano gli altri, su cosa vogliono o non vogliono fare.
0: Sei sicuro che non è Leone questa roba qua?
1: Per quanto siate persone fortemente intuitive, non potete leggere nella mente di nessuno.
0: Chiaro.
1: Questa settimana è preferibile chiedere apertamente. Fate al vostro partner o a un amico quella domanda che non osavate chiedere e potreste rimanere sorpresi nel ricevere un sì.
0: Ah!
1: Sagittario.
0: È finito così?
1: Mi
0: vuoi fare la parmigiana settimana prossima? Mi fai trovare la colazione giovedì prossimo?
1: Allora, ho chiesto prima io la colazione. Io faccio la parmigiana se tu mi fai trovare la colazione giovedì prossimo.
0: Ok.
1: Sagittario. Tutti quei piani su una migliore gestione del tempo e della routine di cui si parlava all'inizio della stagione del Toro, questa settimana possono iniziare a prendere forma.
0: Ah.
1: Con Mercurio in Toro avete forse una migliore percezione di quanto tempo vi richiede ogni attività.
0: Col Mercurio cromo? Cosa hai detto?
1: Con Mercurio in Toro. Avete la percezione di quanto tempo vi occupa un'attività, così da fissare in agenda impegni. L'allineamento tra Marte e Giove potrebbe anche aiutarvi a inserire più momenti di svago e convivialità.
0: Not bad.
1: Capricorno, dare per scontato che chi abbiamo a fianco sappia intuitivamente cosa ci fa stare bene è una scelta controproducente. È una dinamica che si incontra in tanti contesti senza che ce ne si renda conto. Gli allineamenti di questa settimana parlano di conversazioni, quelle sincere, spontanee, che nascono in momenti di intimità e presenza. Dire all'altro questo mi fa stare bene o sono contento di passare del tempo con te è fondamentale.
0: Ah, bello, dai, bello.
1: Sì. Acquario, approfittate di questa settimana per riprendere la fila di tutto ciò che è rimasto in sospeso nell'ultimo mese. La stagione dell'Ariete è stata stimolante, ma probabilmente caotica, con poco tempo per voi. Ora è il momento di passare sul piano pratico. Lavoretti in casa rimandati, commissioni da fare, conversazioni con familiari o conviventi che andavano prima o poi affrontate. Quel momento è finalmente arrivato, rimboccatevi le maniche. Pesci, questa settimana, oltre ai normali impegni, programmate anche qualcosa di bello. Non deve essere niente di sensazionale. Guardare un film, andare a una mostra, comprare dei fiori, fare una lunga chiacchierata con un amico o organizzare un picnic al tramonto. Il punto è avere ogni giorno un piccolo momento di gioia, qualcosa di divertente da aspettare con trepidazione. Che questo è un consiglio che diamo a tutti quanti.
0: Cioè, tu sei un tipo di persona che compra i fiori a caso, per casa?
1: No.
0: Sembra di aver visto dei fiori a casa tua sempre sul tavolo o no? No?
1: Fiori a casa mia ci sono spesso perché magari vengono regalati. Quando tu sei venuto era un momento in particolare tra il mio compleanno e altre cose che mi avevano portato fiori. Però... non sono una grande compratrice di fiori.
0: Ok. No, chiedevo.
1: Bello riceverli. Sarebbe bello, insomma, avere campi di fiori piuttosto che pagare un organo per un bouquet piccolino. Quello che dico io, facciamo più fiori nei campi. Andiamole a raccogliere, andiamo a frolicare.
0: Mettete nei fiori nei vostri cannoni.
1: Esatto,
0: dicevano.
1: Per citare.
0: Dicevano. Allora, Vale, siamo in realtà andati oltre, ma va bene così, perché insomma l'oroscopo è importante e salutiamo
1: l'oroscopo
0: Paola.
1: L'oroscopo è importante salutiamo Paola che è qui.
0: Cosa ho tagliato?
1: Che entra sempre sul suo segno.
0: L'ho tagliato, l'ho tagliato.
1: Ma così abbiamo un attimo.
0: Cosa ho tagliato?
1: Tu mi fai accorciare questo segmento importantissimo. Che è questo, quando io andrò via dalla radio, questo sarà il mio patrimonio. L'oroscopo.
0: L'ho detto già due volte, no. Dai, non te la sbuono. Ho sbagliato io, ho dato una parola troppo facile. però apprezzo la memoria, nonostante tutti i tuoi problemi che ADHD e quant'altro, sei stata brava a ricordartelo.
1: Ho ricordato di dire la parola patrimonio.
0: Io dimentico le parole, io dimentico di mettere il deodorante, se ho messo il deodorante o meno. L'ho messo due volte oggi, anche il profumo, l'ho messo due volte, quindi oggi profumo tantissimo.
1: Meglio due volte che niente comunque.
0: Esatto, ti ricordi Orsacchio nel Grande Fratello che gli puzzavano i piedi?
1: No.
0: Io ho sempre una fobia, da quando Orsacchio, che era un personaggio del Grande Fratello di tanti anni fa, gli puzzavano i piedi e io ho questa fobia che...
1: Se compra investite nelle scarpe giuste... Non succede, ragazzi.
0: Attenzione, Vanessa Celentano, podologa anche podologa. Detto questo, grazie a tutti. Sono le 9, ci salutiamo con l'ultimo disco della settimana, che è un featuring che vi abbiamo già nominato durante il programma, ed è una canzone che a me piace tantissimo, Blanco ed Elisa con Ricordi. Torniamo giovedì prossimo, ma ci sentiamo sabato e domenica da Myrtleford per la fiera con Marco, Simone, Eleonora e Silvia. Non mancate, siamo live sia sabato che domenica. Buona settimana a tutti, ciao Vane.
1: Ciao Marco.
2: Miau.
1: Ciao a you. Miau. Miau. Miau.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 8 minuti.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, giovedì 14 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Un negozio temporaneo per il golf presso il North Adelaide Golf Course è stato danneggiato da un incendio di origine sospetta, nel contesto delle crescenti proteste contro il controverso progetto di riqualificazione da 45 milioni di dollari. I vigili del fuoco sono intervenuti in War Memorial Drive a North Adelaide poco dopo le 2 del mattino di giovedì, in seguito alla segnalazione di un incendio in un edificio adibito a uffici temporanei. Al loro arrivo, le squadre hanno trovato l'edificio completamente avvolto dalle fiamme, che fuoriuscivano dalle finestre. Ci sono voluti 10 vigili del fuoco e 10 minuti per spegnere l'incendio. L'ampio edificio, situato vicino alla stazione ferroviaria di North Adelaide, avrebbe dovuto aprire questa settimana come negozio temporaneo del club, a causa della chiusura del campo da golf. Al momento dell'incendio, il negozio era vuoto. La polizia ha dichiarato che l'incendio è considerato sospetto. Sembra che sia stato utilizzato un accelerante. Questo episodio si inserisce nel contesto delle continue proteste contro l'abbattimento degli alberi del campo da golf necessario per un progetto di riqualificazione multimilionario. Circa 2.000 manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento mercoledì sera, dopo che i primi alberi erano stati abbattuti lunedì mattina. Cambiamo argomento. Un controverso divieto di fratturazione idraulica per l'estrazione di gas nel sud-est dello Stato sta per essere abolito, con il premier Peter Malinauskas che si sta muovendo per scongiurare una futura crisi energetica. Definendo il divieto decennale una follia, Malinauskas ha sostenuto che la crisi petrolifera iraniana ha dimostrato i rischi di non prendere sul serio la sicurezza. La prossima settimana il governo laburista introdurrà una legge per rimuovere il divieto. Nel 2018 il fracking, o fratturazione idraulica, è stato vietato nel sud-est per 10 anni, nonostante l'industria delle risorse non avesse piani per l'estrazione di gas non convenzionale, quando l'allora governo liberale di Marshall cedette alle diffuse proteste della comunità. La fratturazione idraulica viene utilizzata per aumentare il flusso di gas naturale da giacimenti rocciosi sotterranei ed è impiegata nello Stato dal 1969. Malinauskas ha dichiarato di non approvare la tecnica in toto, ma piuttosto elimina un divieto generalizzato e garantisce che qualsiasi proposta futura debba superare un rigoroso esame scientifico, ambientale ed interesse pubblico. Voltiamo pagina. La RSPCA del Sud Australia si prepara a sporgere denuncia contro un allevamento di suini a Dublin, dopo che oltre 100 ore di filmati girati di nascosto hanno rivelato orribili condizioni in cui versano gli animali. Mercoledì, la sezione del Sud Australia ha confermato l'imminente avvio di un'indagine a seguito di una lunga vicenda innescata da filmati girati all'interno dell'allevamento di suini Angar Farm il 14 e il 20 giugno dello scorso anno. Un'ispezione dell'RSPCA, condotta il 27 giugno con il personale veterinario del PIRSA, ha portato all'eutanasia di diversi suini. L'RSPCA ha emesso 21 avvisi di violazione del benessere animale nei confronti dei proprietari e del gestore, esortandoli ad adottare misure immediate per affrontare le gravi problematiche relative alla salute, al benessere e alle pessime condizioni di vita di numerosi animali. Nei mesi successivi l'RSPCA SA ha condotto altre 3 ispezioni per assicurarsi che i proprietari si conformassero alle notifiche. Dall'Australia. L'Australia fatica a trovare un porto di rifornimento per i 4 australiani evacuati dalla nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Intanto la Francia ha confermato che uno dei suoi passeggeri è in terapia intensiva. Il governo australiano ha prenotato un aereo charter per riportare in patria 6 passeggeri della nave da crociera esposti all'antivirus, ma non ha ancora trovato un paese disposto a consentire all'aereo di fare rifornimento durante il lungo viaggio di ritorno a Perth. I 4 australiani si trovano attualmente nei Paesi Bassi insieme a un cittadino britannico residente in Australia e a un neozelandese. Inizialmente era previsto che rimanessero nei Paesi Bassi per 48 ore dopo l'evacuazione. Tuttavia, sembra che tale termine sia stato superato, non essendoci stati progressi nella ricerca di un porto per il rifornimento. L'ambasciatore australiano nei Paesi Bassi ha accolto l'aereo e ha parlato brevemente con i passeggeri a distanza di sicurezza. I 6 australiani erano tra gli ultimi 28 passeggeri sbarcati dalla nave da crociera. Al loro arrivo in Australia, i viaggiatori saranno immediatamente trasportati in sicurezza al moderno centro nazionale di resilienza di Bullsbrook a Perth, dove osserveranno un periodo di isolamento di 3 settimane su un totale di 42 giorni. Anche i membri dell'equipaggio saranno trasportati in sicurezza al centro per il periodo di isolamento. Il Centro Nazionale di Resilienza di Perth è una delle 3 strutture di quarantena appositamente costruite
costruite e finanziate dal governo, presenti in tutto il paese, che includono servizi come strutture mediche in loco e sistemi di ventilazione personalizzati per prevenire la contaminazione incrociata. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, intanto, ha sottolineato che il rischio per la salute pubblica globale è basso e ha respinto i paragoni con l'inizio della pandemia di Covid-19. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
5: Radio Italiana 531.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 14 maggio. Ashwin Parade, Torrensville. Fendon Road, Salisbury. Tapleys Hill Road, Fulham. Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Kidman Park.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95.